0: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni ad Avaz e sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque uno spiraglio aperto al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre $100 al barile, e alimenta le preoccupazioni dei mercati. E in un periodo di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva la decisione della BCE sul costo del denaro.
1: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria, la partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
0: Torniamo in Italia con la cronaca e la morte di Abderrahim Fakir e gli scontri a Bologna che continuano a far discutere sul fronte delle indagini. Oggi sarà eseguita l'autopsia, mentre nuovi elementi arrivano anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
2: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12.30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna, i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
3: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
2: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'automedica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco però le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
4: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
0: A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. È scattato ieri alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB e SGB. Fino alle 21 di questa sera si fermano i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. Emergenze e incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Nelle prossime ore però sono in arrivo correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Saranno 9 film italiani alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al Via dal 2 settembre, 5 quelli in lizza per il Leone d'Oro, tutti coprodotti da Rai Cinema. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'Estranea di Paolo Strippoli. 4 invece le pellicole italiane nella sezione Orizzonti. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme antimaranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E come dicevamo, l'altro provvedimento, il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
3: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E resta al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Iran. Nella notte l'esercito americano ha annunciato una serie di nuovi attacchi a siti militari nel sud del paese, difese aeree attivate anche a Teheran. I Pasdaran intanto minacciano la base britannica da cui sarebbero partiti i bombardieri americani, mentre Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme invece gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, sotto attacco degli Houthi. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffiche specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto naturalmente dall'escalation in Medio Oriente. Rialzo anche il greggio americano. Giornata pesante ieri per le borse. Milano cede quasi il 3%, in calo anche le principali piazze europee e la stessa Wall Street. La cronaca, la morte di Fakir. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini del body cam di un poliziotto che ha ripreso le fasi dell'intervento della polizia. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea, dove altri bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura.
4: La Family Baby School Serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2, le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte: intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
2: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata sequestrata. E all'Aquila una ragazza di 22 anni è precipitata al terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E veniamo all'emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata. Il bilancio provvisorio parla di circa 1.000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo. Il quadro meteo però è in miglioramento, con correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
0: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
2: Ed è scattato dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermeranno dunque i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Treno Nord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio alle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. E chiudiamo con lo sport. Il calcio verso la scelta del nuovo CT dell'Italia. Resta forte il nome di Guardiola, lo conferma anche la arriva dai vertici federali. Malagò, Maldini e Leonardo hanno incontrato a Milano infatti i rappresentanti della Lega.
5: Tante idee, è un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò. Con il consulente Leonardo, complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
6: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
5: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
5: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo, tredicesima notte di fuoco in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni in diverse città tra cui Avaz e Bandar Abbas e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque aperto uno spiraglio al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio con il Brent oltre i $100 al barile e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Via libera dal Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza e al nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni dai 14 ai 17 anni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Giorgia.

0: che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il ministro della giustizia Nordio:
1: non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
0: Il senso politico, afferma il ministro Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale e deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare l'assetto del codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR1.
2: E carburanti e sicurezza sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Alla Premier Meloni fa eco Salvini: chi sbaglia paga, dice, è una stretta anti-Maranza chiesta dalla Lega. Per AVS i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Matteo Renzi sferza la sinistra e impari a considerarla una priorità. Dal PD l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni:
4: hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
3: Proprio sui carburanti tagliati, Forza Italia lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Su fronte sicurezza il caso Bologna, dall'UDC Antonio De Poli:
5: noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche.
3: Fratelli d'Italia insiste nel chiedere dimissioni del sindaco di Bologna e dalla manifestazione in campagna dal titolo Mafia Sinistra denuncia le infiltrazioni camorristiche nei comuni governati dal centro-sinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudicati giudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
2: La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, nel video della bodycam di un poliziotto gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa, gli agenti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta dei poliziotti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale, mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo nel Fiorentino le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel parco del Pollino tra Calabria e Basilicata il bilancio provvisorio parla di circa 1000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire roghi anche il grande caldo, e nelle prossime ore sono in arrivo però correnti più fresche da nord che faranno calare le temperature, possibili temporali e grandinate nel fine settimana. Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro, sulle quali saranno raffigurati temi naturalistici o grandi personalità della cultura. La Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finali. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza online.
6: I nuovi volti che compariranno sui diversi tagli delle banconote dell'euro saranno scelti tra quelli di personaggi che esprimono i tratti comuni della cultura europea, come Maria Callas, soprano di origine greca che ha conquistato tutti i teatri del vecchio continente, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. Accanto a loro, tra i 10 bozzetti finalisti svelati dalla BCE, figurano anche le ricchezze ambientali, con il tema fiumi e uccelli. La parola passa ora ai cittadini, con un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Le preferenze si potranno esprimere sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione bisognerà attendere. A Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
2: È tutto.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la 13ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran. L'esercito americano ha colpito siti militari nel sud del paese, attivate difese aeree anche a Teheran. L'esercito iraniano ha colpito invece basi in Kuwait. Intanto Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio, in fiamme invece gli stretti dopo Hormuz, anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi. E sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile, in rialzo anche il greggio americano, avvio in calo per le borse asiatico. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E in un periodo dunque di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva la decisione della BCE sul costo del denaro.
3: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Il governo vara un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E altro provvedimento che ha ottenuto il via libera è il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
4: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. La morte di Fakir: oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Intanto nuovi elementi arrivano dalle immagini del bodycam di uno dei poliziotti, che riprende le fasi dell'intervento della forza dell'ordine. Ed è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea, dove altri bambini hanno accusato di disturbi gastrointestinali. La struttura è stata posta sotto sequestro.
5: La Family Baby School Serrata. Dentro, polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia Valencia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazione. Vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
2: E ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monterotondo, alle porte di Roma. Sono tre persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata posta sotto sequestro. E vediamo al quadro meteo i miglioramenti. In arrivo infatti correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Allora sentiamo le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
0: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali, Basilicata e soprattutto la Calabria. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Campania e i settori settentrionali orientali della Sicilia. Bel tempo sul resto del paese. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi e si estenderanno anche rilievi di Lombardia, Trentino, Alto Adige e Liguria.
2: E chiudiamo con una notizia di servizio. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di oggi si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e di Treno Nord, con possibili disagi naturalmente per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sui siti dei vari operatori, l'elenco dei treni rassicurati. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: 8:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge concorrenza e al nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni.
3: Invertire l'onere della prova presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
4: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
3: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
4: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi di aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili. E noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
3: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
2: Tredicesima notte di fuoco in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, esplosioni in diverse città tra cui Awaz e Bandar Abbas e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz, droni iraniani contro le basi statunitensi in Kuwait e Giordania. Nelle scorse ore Trump aveva ventilato l'ipotesi di una massiccia offensiva, lasciando comunque uno spiraglio aperto al dialogo. C'è una trattativa in corso, aveva spiegato, ma la Repubblica Islamica non è ancora pronta a firmare un accordo. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent oltre i $100 al barile, e che alimenta le preoccupazioni dei mercati. La guerra in Ucraina, droni di Kiev hanno provocato un incendio in un magazzino vicino a San Pietroburgo, in Russia. E torniamo in Italia con la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Oggi l'autopsia, nuovi elementi anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
5: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12:30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna. I poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
6: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
5: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'automedica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna, che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco, però, le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
7: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Catanzaro un bambino di 18 mesi è morto in ospedale mentre altri 4 sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, probabilmente a causa di un batterio killer. Frequentavano tutti e 5 lo stesso asilo nido a Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Aperta un'inchiesta. È in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. È scattato ieri alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da CUB e SGB. Fino alle 21 di questa sera si fermano i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui siti dei vari operatori l'elenco dei treni assicurati. Saranno 9 i film italiani alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia al via dal 2 settembre, 5 quelli in lizza per il Leone d'Oro tutti coprodotti da Rai Cinema. Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis succederà questa notte di Nanni Moretti, Rico Chamber di

0: Andrea Pallaoro, ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e L'estranea di Paolo Strippoli. Quattro invece le pellicole italiane nella sezione Orizzonti. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali balla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantattore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
10: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: È un venerdì 24 luglio, è vero?
1: Sì, è venerdì.
0: Venerdì. C'è anche il venerdì il maestro Bernardini in
1: che
0: puntata.
1: Ci parla di musica.
2: Sì,
0: perché,
2: sì,
0: che riascoltiamo una puntata particolare.
2: Sì, oggi riascoltiamo la puntata del 6 marzo e sa quale trasmissione ricordiamo?
0: Buonanotte Europa.
2: Guarda, io già vedo l'occhio un po' lucido.
0: Sì, sì. L'occhio bagnato è quello che vede più lontano.
2: Messo ecco.
0: È bella, eh? È bella questa.
1: Sempre la molestia. È una caratteristica. Cioè,
0: sul greto del fiume, tra le canne palustri, con le nutrie che, dirette dal maestro Bernardino.
2: Oh, ricordiamo, successo, chiocciola, rai.it, che nonostante abbiamo smesso di ricordare come indirizzo, però
0: arrivano,
2: continuano
1: attivo,
2: ad arrivare mail. Noi rispondiamo quando possibile, ove possibile.
0: Comunque vi ringraziamo ufficialmente.
2: E vi ringraziamo.
0: Andiamo a chiudere, Patrizia Cavalieri.
1: Sì, Ennio Flaiano ancora. Sì, è uno scrittore brillante, ma come le fuoriserie dell'anno scorso.
0: Certo che una full immersion in Flaiano non
2: Flaiano.
0: C'è. Benissimo, successo chiocciolarai.it. Riascoltiamo, maestro?
2: Sì, riascoltiamo.
0: Oggi, visto che di voci ci piace parlare, di voci del Novecento ci piace parlare tanto, Chiara Terranova è andata a fare delle ricerche archeologiche nei nostri archivi e lei non sa che cosa ha combinato portando Nello Rivier, Anna Rita Varischi, Paola Perissi, Antonio De Robertis, questo concorso del 68 degli annunciatori, perché nel 68 tutti questi annunciatori venivano a fare pratica in una trasmissione radiofonica del 68 chiusa nel 94 da uno dei tanti riformatori della radio, no? Che la cosa prima fanno, chiudono le trasmissioni che vanno bene, ma insomma mi sembra anche una cosa giusta. E cominciamo da quella sigla, maestro.

0: non ho voglia di parlare, maestro Bernardini. Mi sono messo ad ascoltare queste voci stupende. Che meraviglia. Nel 68, sul secondo programma, queste divagazioni turistico-musicali, era quattro lingue, Lorenzo Cavalli, la regia prima di Manfredo Matteoli, poi Lidia Pasqualini, lo stesso Lorenzo Cavalli, Riccardo Navarra, che quanti ricordi, Franco Montini, Francesco Bolzoni. Beh, insomma, era un appuntamento della domenica sera alle 23, quando la giornata andava a chiudersi praticamente, e soprattutto chi andava a scuola il giorno dopo si sentiva angosciare, perché non aveva finito, è stato domenica a fare altro e non a studiare. Buonanotte Europa non era soltanto una trasmissione radiofonica, era un rito. Andava in onda quando la giornata si era spenta, quando le città rallentavano, le case si riempivano di silenzi. E era quell'ora sospesa nella quale la radio diventava confidenza e ci teneva compagnia. La forza era proprio qua, il tono. Non c'era retorica, non c'erano trionfalismi, non c'erano slogan, niente didattica pesante. Si parlava al pubblico come si parlava ad un amico che si incontra tardi quando non c'è più, e non c'è nemmeno bisogno di fingere. Rubriche brevi, notizie, curiosità, brani letterari raccontati con discrezione e sottofondi leggeri. Poi queste voci maschili e femminili che traducevano le quattro lingue europee: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Vogliamo sentire un frammento?
1: Du fond de la Méditerranéenne Compagnie, et précisément de Sorrente, envoyons un salut à un département français qui se trouve bien loin de la
2: Méditerranée. It is a wonderful holiday resort. It is situated on a cliff terrace high above the sea, and is quiet and restful, surrounded by orange and olive
3: di Sorrento. Il loro profumo forma con l'aria di mare un cocktail esaltante.
4: In der Provinz Neapel ist eine der vielen italienischen Städte, die über dem Meer liegen, inmitten von Agrumenheim.

0: Questa è la prima volta che mi capita dopo tutti questi anni in radio che vorrei continuare a sentire parlare di fumatori. Devo parlare io, però questa è una cosa incredibile, vabbè. Va bene. Che cosa volete che vi dica? Che se Buonanotte Europa erano approfondimenti, erano piccole storie che arrivano da tutto il continente. Non era una trasmissione politica, era un'Europa fatta di persone, di luoghi minori, di iniziative culturali, di voci che ogni giorno non trovavano spazio. E non era un bollettino politico, era un ponte. Raccontava festival, libri, film, tradizioni locali, storie di confine, esperienza di giovani europei. E lo faceva, cara Chiara, con una Chiara Terranova, con una leggerezza che non era superficialità, ma rispetto. Rispetto per l'ascoltatore, per il tempo della notte, per la complessità delle cose. E adesso noi ascoltiamo, è proprio lì, proprio è Nello Rivier che parlano di Marina Piccola assieme alla Armeni, Gabriella Armeni. Lui, Rivier, era campano, attore di teatro e anche tanta radio. E sembrava veramente di essere lì. Sentiamo.
1: Guarda la strada zigzag che arriva alla Marina Piccola.
2: Ma quello è il porto dove fanno scalo le motonavi per Napoli e Capri. Oh, che voglia di partire!
3: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca.
1: Stella di mare è un motivo di Lucio Dalla per dare la buonanotte a Germana e Mariella di Torre Annunziata.

Certo che io venire io a parlare sul dopo Nello Rivier, che abbiamo preso proprio il pezzo originale con Nello Rivier che dava la buonanotte a queste ascoltatrici facendo le dediche in radio si erano appena affacciate in quegli anni, siamo appunto in questo caso siamo nel 79, una trasmissione che era nata appunto 11 anni prima. Cambiamo registro, maestro, dai.

0: Se qualcuno ascolta Maria Paola Sapienza in Trovaioli, occasione di sentirla, io ci sono, e è lei che evidentemente, avendo cambiato orario, non ci segue più, no, ci segue meno, diciamo, mi vede troppo in televisione. Maria Paola Trovaioli è la moglie di Armando Trovaioli, e questa è la colonna sonora di In nome del Papa Re, con Nino Manfredi per l'appunto, la regia di Gigi Magni e le musiche di Armando Trovaioli. Il maestro Bernardini ha suonato con Armando Trovaioli, queste sono quelle cose che mi piace ricordare tanti anni fa, nel 2007 era, quando Armando compiva 90 anni. E beh, questo è sempre Il nome del Papa Re, perché Salvo Randone, uno dei protagonisti del nome del Papa Re, c'era veramente mezzo teatro italiano guidati tutti quanti da Gigi Magni, che è sempre... se ne parla sempre troppo poco. C'era Carlo Bagno che faceva il Perpetuo, Serafino Barisan, quello diceva, ma io un conto non posso dire perché alle quest'ora di mattina. Poi c'era Ron, Rosalino Cerramare, faceva uno dei due rivoluzionari, e poi Nino Manfredi, e poi lui Ettore Manni, Conte Ottavio, e Salvo Randone che faceva il generale dei gesuiti, che alla fine Manfredi, che interpretava il cardinale Colombo da Priverno, non gli dà l'ostia consacrata perché lo ritiene responsabile dell'uccisione dei due rivoluzionari. Salvo Randone se ne va proprio oggi, il 6 marzo del 91, a 86 anni, siciliano, con una voce e un'interpretazione intensissima, fatta a sottrazione. Appunto, non era Gassman che riempiva le scene con il suo modo di essere, ma lui era in sottrazione. Noi siamo andati a prendere proprio la Nino Manfredi, Colombo da Priverno, e Randone che fa il generale gesuiti, che praticamente lo sta mettendo, lui Randone, quindi il generale, lo sta mettendo in crisi, perché gli dice, guarda che noi sappiamo tutto, sappiamo che tu avevi un figlio, sappiamo la tua vita anche un po' così lontana per certi aspetti dall'abito talare, adesso ti metti pure a difendere i rivoluzionari, insomma noi sappiamo tutto. E sentiamo questa parte del film, dai.
1: Voi sapete sempre tutto, eh?
2: No, è che quello che c'è da sapere non lo sappiamo sempre prima degli altri. Per esempio, che Cesare Costa è tuo figlio, tu l'hai saputo soltanto adesso, mentre noi lo sappiamo da quando è nato.
1: Avreste potuto dirmelo, sia pure in forma confidenziale.
2: Abbiamo voluto evitarti una crisi di coscienza inutile.
1: E adesso, invece, è utile?
0: Mamma mia, che poi quella sceneggiatura di Magni è incredibile, perché potevate dirmelo almeno in forma confidenziale. E ancora Randone, dai, Salvo Randone, con Sandro Merli, che è un altro grande attore, che lo intervista, il protagonista, Radio 1, 1976, 2 gennaio. Domanda secca e Randone che risponde di sé, sentiamo.
3: È vero che lei è un attore classico?
4: Ma sai, poi bisogna vedere cosa significa classico. Secondo me un attore è classico dal momento che è attore. Io più di questo non saprei proprio dire.
3: Scusi.
4: Oltretutto dovete stare attenti, amici miei, amico mio, e voi che altri che mi ascoltate, che state parlando con un attore che è un attore veramente autentico, nel senso, diciamo così, della sua natura, ma un grande ignorante che non avete l'idea. Perciò io, le mie risposte sono timide e comunque mai dotte.

Io dovrei picchiare soltanto con un fiore Chiara Terranova, perché mi ha messo in condizione di non parlare, perché vorrei ascoltare, vorrei sentir parlare del nome del Papa Re, vorrei sentir parlare Randone, ancora Randone. E invece adesso, siccome ce l'ho nel contratto, devo dire qualcosa anch'io con parole mie, dai.

Già anni 60-70, prima della mezzanotte, di nascosto dal resto della casa, che era buia oramai, si ascoltava Buonanotte Europa. Finita la giornata delle partite di calcio, viste nella radio di tutto il calcio minuto per minuto, a letto si teneva la radio accesa sotto al cuscino e ti lasciavi trasportare da questa trasmissione di rubriche brevi, notizie, curiosità, brani letterari raccontati con discrezioni, poi queste voci maschili e femminili che traducevano nelle quattro lingue europee: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Nemmeno a farla apposta, questo Where the Rainbows Ends, questa Tony Hiller Orchestra, era proprio una colonna sonora di una trasmissione del mattino della radio italiana che si chiamava Prima di cominciare, in questo caso Radio 2. E Claudio, il mio amico di sempre, mi aveva fatto scoprire Buonanotte Europa, il programma nel quale si parlava di Europa, quando ancora ci si riconosceva a malapena tra cittadini di regioni diverse. La radio, del resto, è sempre stata all'avanguardia, anche e soprattutto quando la si dava per superata da altri media. Attorno alla mezzanotte la sigla finale, dopodiché elegantissime le voci degli annunciatori disegnavano la fine della programmazione con parole ora tecniche legate alle onde radio delle stazioni, ora più riposanti e chiuse dal «Signore e signori, buonanotte», dopodiché l'inno nazionale. No, per carità, non mi dite nostalgico, perché proprio non è nostalgia del ricordo, ma la consapevolezza di osservare un servizio pubblico ascoltato da milioni di persone, ognuna diversa dall'altra, con altrettante sensibilità. E allora il servizio pubblico poneva in campo il rispetto, l'educazione, la semplicità, l'eleganza, il senso di appartenenza. Buonanotte Europa.

0: La Radio Televisione Italiana presenta
1: Good Night Europe.
2: Bonne nuit Europe.
3: Gute Nacht Europa.
0: Buonanotte Europa.
4: Il maestro Berardini è entrato in studio e sta suonando il pianoforte. Buon maestro, maestro.
5: È meravigliosa questa sera.
4: E questo lei mi mette.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno maestro Berardini. Che cos'è innanzitutto? Lo spieghiamolo perché Chiara Cadranova ha fatto una ricerca, lei però ha fatto anche una ricerca musicale.
5: Qua perché questa, allora, partiamo col dire che questa è la più bella sigla della storia della radio.
4: Oh. Una retorica questa partenza. Vabbè. Allora, poi?
5: Sì, perché era fatta proprio, diciamo, con il criterio delle vecchie sigle, partiva con una musica molto mossa.
4: Sì, è vero.
5: Che è niente poco di meno che il grande Quincy Jones.
4: Ecco.
5: Ed è un brano, invito gli ascoltatori a cercarlo, si chiama The Birth of a Band, la nascita di una band, l'abbiamo sentito poco fa e si sente proprio, ecco, parte la batteria,
4: sì, la batteria,
5: il basso, poi si aggiungono i fiati, poi c'era l'annuncio e dopo questo momento mosso, come dire, si diceva agli ascoltatori: mettetevi,
4: rilassatevi.
5: E partiva questo.
4: È tutto qui in onda, in diretta, messo Bernardini, eh?
5: E questo è Lawrence Welk, che era un fisarmonicista, direttore d'orchestra, per generazione Tony Hiller, quella temperie, si può dire temperie.
4: È quella temperie,
5: quella temperie culturale.
4: No,
5: delle orchestre di musica cosiddetta easy listening, facile ascolto, ma bellissima. E tanti spunti in questa puntata, continui
4: perché allora qui c'abbiamo Quincy Jones e poi questo ascolto leggero della sigla di Buonanotte Europa, poi Gigi Magni e Trovaioli
5: e poi c'è tutto Trovaioli, abbiamo sentito anche il tema di Giuditta, ma a me piace sempre ricordare Pasquino,
4: certo, Pasquino
5: che c'ha questo fischio iniziale che era il segnale

0: non è che mi sono. Io sto guardando le mani del maestro Benedetti sul pianoforte e che fa Pasquino per l'appunto, che è incredibile, questo è Trovaglioli, il maestro Trovaglioli
1: che ci ha portato a Salvo Randone.
0: Lei faccia un'indagine su Salvo Randone. Vede come la tiro dentro.
1: Infatti, perché lui fa la parte dell'idraulico malamente coinvolto nella storia dell'indagine su un cittadino al di sopra
0: di ogni sospetto
1: con Gian Maria Volonté, e lui fa questo idraulico poverino ignaro, e c'era questo tema morriconiano appunto. Contrabbassi.
0: Fantastico.
1: Sa come si dice ai giorni d'oggi?
0: Sì.
1: I giovani d'oggi.
0: I giovani, che dicono i giovani?
1: Anzi, ormai sono diventati vecchi anche loro, sì. Dicono tanta roba.
0: Ah sì, tanta roba. La Terranova dice tanta roba. No. Dice, lo vedo che fa di no con la mano. No. Ma però, che meraviglia, però, maestro, questi sono tutti spunti che abbiamo messo in campo Quincy Jones, poi Trovaglioli, Morricone,
1: Salvo Randone.
0: Ce ne andiamo con Trovaglioli, con un pezzo storico di Trovaglioli, che era, mi pare, il 1957, e quando Sophia Loren, che nella sua vita voleva cantare, non voleva far l'attrice, prende un testo di Dino Verde in napoletano stretto, lei napoletana come Dino, che era Che man par da fa.
1: Sì, e appunto musica di Armando Trovaglioli, un'interpretazione bellissima.
0: Ma lei la faccia al pianoforte, poi magari entra Sofia.
1: E poi entra...
0: No, facciamo entrare Sofia in studio.
1: Sì,
0: che canta lei, canta direttamente, che le fa bene. Quindi cominci lei, noi ci siamo lunedì. Cominci lei, poi arriverà Sofia.
1: Sofia, va bene. Aspettando Sofia.
0: Vai, maestro, prego. Ecco, sta per entrare Sofia, ecco. Che... Ecco.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Le autorità iraniane denunciano 4 morti.
3: Anche a Tehran attivano le difese aeree mentre esplosioni scuotono le città portuali di Bandar Abbas e Yask, oltre che l'isola di Keshm vicino a Hormuz. I bombardamenti sono tesi a ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, ribadisce CENTCOM, il centro di comando statunitense, affermando d'aver colpito depositi di droni, reti di comunicazione e sorveglianza costiera. L'Iran risponde con missili e droni sul Kuwait, da cui per ora non si denunciano danni e vittime. Iran, che intanto stando al New York Times, ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del premier iracheno. E così Donald Trump prova ad aumentare la pressione, facendo sapere che sta valutando di sferrare sulla Repubblica Islamica l'attacco più massiccio di sempre, e avverte che d'ora in poi i danni alle navi commerciali colpite nell'area saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. Dall'Iran lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, si limita a osservare: l'America voleva punirci, ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le tensioni in Medio Oriente continuano appunto ad avere ripercussioni su borse e prezzo del petrolio. Per la prima volta da maggio il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI a 92, chiusura in calo. Ieri per le borse europee Milano ha perso il 2,8%, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%, in corso la seduta asiatica con Tokyo al momento a meno 3. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% annunciati dal presidente americano Donald Trump su 60 partner commerciali. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India, Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopol, in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. L'eventuale incapacità di intendere e volere, cioè la non comprensione del reato che si è commesso, andrà dimostrata. Ascoltiamo la premier Giorgia Meloni.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
2: È la stretta antimaranza che chiedevamo, commenta dalla Lega Matteo Salvini. Per la maggioranza il provvedimento si regge su un principio: chi sbaglia paga. Per le opposizioni i ragazzi sono invece il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Solo propaganda, secondo la segretaria del PD, Elly Schlein, per l'incapacità di affrontare i problemi reali del paese. A Bologna oggi l'autopsia di Abderrahim Fakir, la bodycam di uno dei poliziotti che lo hanno bloccato a terra, è ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze. Non lo hanno slegato nemmeno per rianimarlo, dice. Agli atti anche la richiesta dei poliziotti di far intervenire un medico. Il 118 aveva risposto che non era disponibile. Dal Marocco la moglie di Fakir attacca: lo hanno ammazzato senza motivo. A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento dove viveva. I militari avevano trovato circa 100 grammi di hashish, lo avevano ammanettato quando lui si è divincolato e si è gettato nel vuoto. La madre annuncia una denuncia e accusa: mio figlio era tormentato dai controlli. Sono gravissime le condizioni dell'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Forse un batterio killer la causa della morte di un bambino di 18 mesi in ospedale a Catanzaro. Altri 4 bimbi, compagni di asilo nido a Tropea, erano stati ricoverati con sintomi gastrointestinali. La struttura è stata chiusa per la sanificazione e aperta un'inchiesta. Il calcio, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola. Gli altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte. Il neo direttore tecnico azzurro Paolo Maldini ha però voluto sottolineare che la partita è ancora aperta. Sentiamolo.
0: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
2: Sono le 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
5: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
3: È venerdì 24 luglio, le 6:06. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due notizie fanno praticamente oggi l'apertura di tutti i giornali. Da un lato le nuove norme varate dal Consiglio dei Ministri sulla imputabilità dei minori e poi la crisi in Medio Oriente con i pesantissimi contraccolpi sulle borse. Parto dal Corriere della Sera questa mattina. Il titolo a centropagina ci porta appunto al conflitto e alle conseguenze di cui facevo cenno. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Milano perde il 2,8%. Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta Mosca, sanzioni UE. Houthi colpite navi saudite, gli Stati Uniti puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Così questo titolo che mette insieme tanti elementi, mentre la Camera USA, spiega il sommarietto sotto questo titolo, limita i poteri del presidente sulla guerra e mentre il petrolio va alle stelle e le borse sprofondano proprio per la crisi in Medio Oriente, Trump minaccia di scatenare contro l'Iran l'attacco più grande di sempre. E su Riyadh il patto sul nucleare dice: se non riconoscono Israele, salta. I raid degli Houthi complicano lo scenario. Intanto nuove sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca. Nel taglio alto invece della prima pagina del Corriere, la politica interna, c'è un elemento di novità sulla legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, nuova legge elettorale, il centrodestra avrebbe trovato l'intesa, il condizionale d'obbligo, l'emendamento che introduce le preferenze bocciato alla Camera sarà ripresentato al Senato. Meloni, inflessibile sul punto, ha ottenuto l'ok degli alleati e senza voto segreto a Palazzo Madama non previsto non ci saranno ammutinamenti. La mediazione con Lega e Forza Italia. Titolo dunque sul sistema di voto, a fianco il titolo sul nuovo disegno di legge. Paolo Foschi, imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Il governo approva il DDL, ribattezzato così, anti-Maranza tra tante virgolette. Cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Le opposizioni, vergogna. Allora sentiamo proprio la Presidente del Consiglio che ieri sera sui social ha spiegato il senso delle nuove norme.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore, che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
8: Il pezzo di Paolo Foschi che vi accennavo sul Corriere della Sera parte proprio da queste parole di Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Giorgia Meloni, scrive Foschi in un video pubblicato sui social, ha annunciato il giro di vite contro la delinquenza minorile e contro i Maranza. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha infatti approvato un disegno di legge per rendere più semplice processare i minorenni. La capacità di intendere e di volere del minore dai 14 ai 18 anni che commette un reato si presume fino a prova contraria. Finora doveva essere accertata caso per caso, adesso invece si inverte l'onere della prova. L'imputabilità comunque non viene estesa sotto i 14 anni, nonostante nella stessa maggioranza non siano mancate proposte per abbassare questa soglia. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, è entrato nel dettaglio della norma. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità del minore e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda appunto la presunzione di imputabilità. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché c'è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere. Noi invertiamo l'onere della prova e da oggi l'imputabilità del minore, come per gli adulti, sarà presunta e non dovrà essere dimostrata ogni volta. Per il guardasigilli è il tassello finale di una serie di provvedimenti, a cominciare dal decreto Caivano, adottati in seguito all'aumento della delinquenza minorile. Una sorta di facilitazione del processo, perché anche tutte le norme su età e imputabilità, dice Nordio, sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, quando era diversa la delinquenza minorile, quantitativamente e qualitativamente. Il significato politico, continua Nordio, è quello di facilitare le indagini, perché si parte dal presupposto che una persona che commette reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che fa. Contro il DDL si sono levate le critiche dell'opposizione. La norma criminalizza un'intera generazione, per il responsabile sicurezza PD Matteo Mauri. La segretaria Dem Schlein attacca: basta con la propaganda, hanno fatto un CDM senza affrontare il tema della benzina. Parla di deriva autoritaria a Bonelli, AVS. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. La prova del fallimento della destra: più propaganda, più repressione, meno sicurezza. Per Save the Children, la violenza giovanile è una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Io faccio un po' la spola tra le notizie di interni e di esteri questa mattina e allora torno sulla questione medio orientale. Lo faccio con il quadro complesso che ci viene restituito questa mattina da Gianmica Lessin, sono a pagina 17 del giornale, un quadro che parte dai fatti e arriva alle conseguenze anche per l'Italia. Scrive Gianmica Lessin: Babel Mandeb, lo stretto delle lacrime, si prepara a far piangere l'Italia e l'Europa. L'Encelia e la Laila, le due petroliere saudite centrate mercoledì dai missili dei miliziati Houthi e avvistate in fiamme nel Mar Rosso, segnalano tempi estremamente cupi, e non solo per il petrolio saudita, principale obiettivo dei miliziani alleati dell'Iran. Per capirlo basta guardare una cartina. I 30 chilometri di mare che separano la costa di Djibouti dallo Yemen sono un autentico collo di bottiglia. Da lì transita in tempi normali il 12% di tutto il traffico marittimo. Ora però i missili degli Houthi minacciano di trasformare il Mar Rosso in un mare chiuso. Le conseguenze si sono già viste. Nel 2024, quando gli Houthi cercarono di imporre una sorta di embargo a Israele, le navi mercantili incominciarono a evitare lo stretto e ad affrontare il periplo dell'Africa, una rotta molto più lunga e molto più costosa. Nel caso dell'Italia, all'inflazione bisogna aggiungere l'inevitabile crisi delle attività portuali. Dopo aver circumnavigato l'Africa, le navi commerciali preferiscono infatti non entrare nel Mediterraneo, ma puntare direttamente verso gli scali dell'Europa settentrionale. Questo, oltre a moltiplicare ulteriormente i costi delle merci, rischia di affossare porti come Genova e Trieste, dove solitamente sbarcano le merci transitate da Suez. La chiusura di Hormuz rende l'eventuale blocco di Bab el-Mandeb ancora più drammatico. Il prezzo del petrolio, vero termometro della crisi, già lo segnala. Il duplice attacco alle petroliere saudite ha fatto ieri schizzare il prezzo del Brent oltre i $100 al barile, un picco che non si registrava dal maggio scorso. Dopo la chiusura di Hormuz, Bab el-Mandeb era diventato la via di fuga più comoda per il greggio saudita. Grazie al ripristino del vecchio oleodotto est-ovest, la cosiddetta Petroline, che permette di convogliare il flusso dei giacimenti orientali sul terminale di Yanbu affacciato sul Mar Rosso, i sauditi riuscivano a evitare Hormuz e a garantire le forniture all'estremo Oriente. Ecco, la chiusura di Bab el-Mandeb minaccia di interrompere completamente quei flussi, anche perché le super petroliere che garantiscono i rifornimenti ai paesi asiatici possono, per motivi di pescaggio, affrontare Suez solo dimezzando il carico, un fattore che fa inevitabilmente innalzare i prezzi di trasporto e contribuisce a moltiplicare i costi di tutta la filiera cinese orientale. In tutto questo, conclude Michalessin, c'è da capire il ruolo di Aspides, che è la missione navale europea incaricata di garantire il traffico commerciale attraverso Bab el-Mandeb. Al momento Aspides è sotto il comando del controammiraglio italiano Milos Argenton e della fregata Carlo Bergamin, un incarico importante ma anche una grossa responsabilità per l'Italia, soprattutto se Donald Trump deciderà, come promesso, attacchi massicci nell'area e Aspides dovrà coordinarsi con la postura assai aggressiva della flotta USA.

0: Prima della voce di Noemi eravamo sull'analisi di Gianni Calessin sulla crisi in Medio Oriente e i suoi riflessi anche in Italia, quindi ero sul giornale resto per darvi conto della prima pagina che ci riporta ai fatti di Bologna. Fakir, il video che cambia tutto. La bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. L'agente morto alla gamba, ma i sindaci rossi difendono Lepore. Oggi peraltro è il giorno dell'autopsia, sentiamo sul punto, su questi nuovi sviluppi, su queste novità, i legali, da un lato Gabriele Bordone che tutela i due agenti, dall'altro Fabio Anselmo che tutela invece la famiglia della vittima.
1: C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un'auto e che entrano in un contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione.
2: È intollerabile che fosse stato lasciato ammalettato mani e piedi anche in una procedura delicata, e questo ovviamente non è colpa dei sanitari, ma è responsabilità degli agenti.
0: Il titolo della Verità ancora sull'onda lunga dei fatti di Bologna, che lo ripeto, lo ripetiamo, vanno ancora accertati. Il titolo della Verità questa mattina è questo: estremisti rossi e islamici usano Fakir per la rivolta. Il video della sua morte, diffuso su account internazionali, esempio di come trattano i musulmani in Italia. Scendono in campo anche i CARC, mentre i familiari del marocchino parlano di assassinio e di vendetta. Con il titolo del Messaggero torniamo al Medio Oriente: minacce all'Iran, vola il petrolio. Vedete che ci sono i due elementi sempre accostati questa mattina nei titoli, quindi da un lato le operazioni, quello che sta succedendo sul campo, dall'altro i riflessi sulle borse. La guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran più massiccio di sempre. Il Brent oltre i 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%. E poi un altro elemento, la BCE tiene fermi i tassi. Allora, sentiamo l'annuncio della presidente Christine Lagarde.
3: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
4: La Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il costo del denaro con il tasso di riferimento al 2,25%.
3: Yes, it was a unanimous decision.
4: Abbiamo preso la decisione all'unanimità, ma alcuni governatori si sono chiesti se non dovessimo prendere in considerazione un rialzo contro l'inflazione.
3: Prior to the conflict in the Middle East.
0: E così anche nel titolo della stampa: l'inferno del Mar Rosso terremota i mercati, Hormuz in fiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. A centropagina sulla stampa troviamo una bella foto a corredo di una lunga intervista al Kimi Antonelli. Parla Kimi Antonelli, la rossa oggi mi segue, è normale, e racconta a Jacopo Dorsi quando tifavo Ferrari. Sul Sole 24 Ore ancora le questioni economiche che fanno da spalla alle analisi geopolitiche. Il Sole 24 Ore allarga un po' il discorso sulla crisi dei mercati e guarda anche all'intelligenza artificiale, perché sentite questo titolo: borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale, Big Tech brucia sempre più risorse per finanziare l'intelligenza artificiale e le borse accusano il colpo. A Wall Street, tonfo del Nasdaq dopo la notizia che Alphabet per la prima volta ha bruciato cassa per 6 miliardi in un trimestre. Pesante anche Piazza Affari con ST Microelectronics in caduta del 18%. BCE, tassi fermi ma rialzi in arrivo. E poi, altro titolo del Sole 24 Ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia ancora, e qui cambiamo argomento restando però sul quotidiano di Confindustria e sui temi economici, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Di cosa si tratta? Spiegano Mobili e Parente, l'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero di scontrini emessi. Tra gennaio e giugno 160 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutto ciò, secondo stime in via di definizione, si traduce in un maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi di euro nel primo semestre 2026. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva l'ok finale anche all'ottavo testo unico su adempimenti e accertamento. Prima pagina di Repubblica, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni, chi sbaglia paga, Delmastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Il governo vara una nuova norma contro la criminalità giovanile, ribattezzata anti-Maranza, e cambia le regole sull'imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dichiara la premier Meloni. Caso Delmastro, la destra dirà no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario e Caroccia anche in aula. E poi di spalla, benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca dicendo è solo propaganda. Il quotidiano Domani lega quei due elementi di politica interna che abbiamo sentito anche nel titolo di Repubblica, quindi le nuove norme sui minori e il caso Delmastro, li lega in questo modo, sentite: Delmastro salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni, non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. La premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, dice chi sbaglia deve pagare. Libero invece questa mattina torna sul caso della condanna in un tribunale di Milano di primo grado dell'europarlamentare di AVS Ilaria Salis. La Salis sbrocca, così il titolo di Libero, e non paga. In un video folle la compagna, tra virgolette, Ilaria, copre di fango i collaboratori che ha licenziato. Avevano secondi fini, lavoravano male, mi hanno minacciato e quindi risarcimenti fermi. Alessandro Sallusti nel suo editoriale intitolato La cintura di Batman riparte dai fatti di Bologna e scrive a proposito del caso Fakir, l'immigrato morto durante un controllo. Ieri il segretario milanese del sindacato di polizia Pasquale Griesi ha evocato la cintura di Batman, quella che dovrebbe dare i superpoteri agli agenti ma che nella realtà è come la criptonite che paralizza Superman. In effetti la cintura che portano i poliziotti è un piccolo arsenale: pistola, taser, sfolla agente, spray al peperoncino, ma ognuno di questi oggetti, se estratto, crea più guai al titolare della cintura che al cattivo di turno. Chi nega il diritto dovere della polizia di usare all'occorrenza la forza dentro ambiti stabiliti, di fatto nega l'essenza della polizia stessa. Tanto varrebbe, ha aggiunto Griesi, assumere invece che agenti qualche migliaio di psicologi e sociologi ai quali demandare il controllo del territorio e dei pazzi e criminali che lo popolano. Così l'argomentazione ovviamente ironica, sarcastica del direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteo Radio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Traffico in aumento, bollino rosso da oggi a domenica per i flussi diretti verso le località turistiche. Al momento da segnalare in A4 la chiusura in entrata dello svincolo di Cormano in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Entrate alternative Viale Certosa e Fiera Milano. Code a tratti si registrano poi tra Dalmine in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Entrate alternative Viale Certosa e Fiera Milano. Code a tratti si registrano poi tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano.

0: Ed infine altro incidente riguarda il tratto tra Caserta Nord e l'allacciamento alla 30, siamo ancora in A1 verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, da Renga Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In diretta in questo venerdì 24 luglio, sono le 6:31 minuti, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, rassegna stampa che oggi vive in particolare su due grandi temi, uno di politica estera, uno di politica interna. Vado sulla prima pagina del Messaggero facendo parlare appunto i titoli. L'apertura del quotidiano romano questa mattina è questa: minaccia all'Iran, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran più massiccio di sempre. Queste sono state le parole molto forti del presidente degli Stati Uniti.
3: Sto valutando un attacco su larga scala contro l'Iran, il più grande finora. Vicino a prendere una decisione, gli Stati Uniti sono pronti a questo attacco. Quanto alle azioni degli Houthi, se spareranno di nuovo contro una nave che transita nell'area, riterremo l'Iran responsabile e ci sarà una punizione.
2: I contraccolpi sui mercati, e allora torno sul titolo del Messaggero: il Brent oltre i $100 al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE, la Banca Centrale Europea, tiene fermi i tassi. Così dal Medio Oriente il racconto del Mar Rosso in fiamme, dell'attacco da parte degli Houthi a due petroliere. Dall'altro lato, vi dicevo, le nuove norme varate proprio ieri in Consiglio dei Ministri. Iliana Sciarra sul Messaggero ci spiega di che cosa si tratta: una legge anti baby gang, minori sempre imputabili, scrive Iliana Sciarra, partendo dalle parole di Meloni: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Con un video sui social, Giorgia Meloni annuncia la nuova stretta contro le baby gang. Nel mirino del governo finiscono ancora una volta i Maranza e più in generale i ragazzini che disattendono le regole, a volte diventando facile preda della criminalità organizzata. Così, insomma, i due macro argomenti di oggi, di novità e di dibattito, sintetizzati dal Messaggero, che poi nel taglio alto ci porta anche a Venezia, perché ieri è stato presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia, i film in concorso. La foto è quella di Nanni Moretti, per lui è un ritorno dopo moltissimi anni. Venezia italiana, così viene definita con Moretti, ma ci saranno anche gli Oasis. E poi una doppia foto, Maldini e Malagò, e qui veniamo al calcio, ai turbamenti del calcio italiano, ai progetti del calcio italiano. Progetto Italia per il nuovo CT, puntiamo in alto. Pagina come sempre composita, prima pagina come sempre composita, quella del Foglio, l'editoriale di Giuliano Ferrara di questa mattina: la trappola del nucleare saudita, su cui peraltro Donald Trump ieri ha fatto una parziale marcia indietro. Comunque, la trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Donald Trump. Così il fondatore Giuliano Ferrara. Il direttore invece, Claudio Cerasa, si occupa dei temi della sicurezza e parla di una psicosi, in balia di una psicosi sulla sicurezza. Dittatura delle emozioni, abuso di cronaca nera e realtà rimosse, storia del pazzo cortocircuito che spinge a rimuovere i trend positivi quando si parla di sicurezza, con la collaborazione di opposizione, media e pure nel governo. Sotto questo titolo, Meloni dice sì al patto sull'intelligenza artificiale con Schlein. Schlein ieri ha proposto un patto a tutti i partiti sull'intelligenza artificiale: non usiamo l'AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati. Così Meloni al Foglio: è un tema che ho posto prima di tutti, sono d'accordo. Insomma, iniziativa e accordo sacrosanti. Chiudo questa carrellata titoli con la Gazzetta dello Sport. Sentiamo direttamente le parole di Paolo Maldini, poi vi leggo il titolo.
4: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine

0: Dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo, parlare di disponibilità generale.
2: E insomma, vogliamo tutti sapere chi potrebbe essere l'artefice del rilancio della nostra nazionale di calcio. Più Pirlo che Pep, titola la Gazzetta dello Sport, mettendo con un fotomontaggio Pep Guardiola e Pirlo. Nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni. Il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. E poi Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni.

0: La musica dei Subsonic. Torniamo alle notizie del giorno, lo facciamo questa mattina col commento di Alfonso Raimo, Huffington Post. Buongiorno Alfonso, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a voi tutti.
0: E allora Alfonso, tu ti occupi di temi politici parlamentari da tantissimi anni. Oggi leggevo il tuo pezzo sulla nuova norma varata dal Consiglio dei Ministri sull'imputabilità dei minori, però vorrei un po' allargare il quadro, perché sono giorni che discutiamo di temi legati alla sicurezza, legati anche a fatti di cronaca. Mi viene da dire, Alfonso, non so se sei d'accordo, che comunque a partire da casi singoli, ma sotto emergono delle domande, delle esigenze reali e molto complessi da parte della politica. Ci sono tentativi di dare delle risposte, c'è anche tanta indignazione che però poi magari fa fatica, e qui mi riferisco più al centro-sinistra, spesso a trovare uno sbocco propositivo. Questa è la mia sensazione.
1: Sì, c'è un problema, diciamo, di sicurezza percepita, perché poi i dati del Viminale sono abbastanza chiari, cioè in questi ultimi 10 anni i reati in realtà in Italia sono diminuiti. Diceva Piantedosi l'altro giorno in un'intervista, i reati di maggiore gravità, di maggiore allarme sono diminuiti addirittura del 40% e in generale del 16%, quindi l'Italia è più sicura di 10 anni fa, ma evidentemente la percezione di insicurezza è molto alta. Ora, come si approccia questa materia così sentita? Evidentemente in un clima, possiamo dire, emotivo, cioè in cui la politica non riesce a offrire agli elettori e ai cittadini una visione ordinata di questa materia. Io lo dico perché naturalmente gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla vicenda Roggero, con l'iniziativa del governo per la richiesta di una legittima difesa, poi Abderrahim Fakir a Bologna, e anche, diciamo, questa stretta antimaranza, chiamiamola così, che era stata preceduta da una retata in tante città. L'impressione è che la campagna elettorale prevalga in qualche modo sui temi, e che quindi i provvedimenti che vengono adottati siano in qualche modo condizionati da dinamiche che, come dicevi, sono un po' interne alla maggioranza e un po' relative allo scontro tra gli schieramenti. Interne alla maggioranza perché abbiamo un nuovo partito che si pone all'opposizione della maggioranza di centrodestra, cioè Futuro Nazionale. Vannacci sta calcando molto su questi temi. Evidentemente nella maggioranza c'è il timore che sottragga dei consensi, e dunque è partita una sorta di rincorsa, o quantomeno una gara. Dall'altra parte invece emerge, come possiamo dire, il fatto che il tema è sempre stato considerato un po' ostile, diciamo, alla mission di riferimento del centrosinistra, e sostanzialmente proposte vere del centrosinistra su questo tema non se ne intravedono. Si intravede semplicemente la proposta di dire più forze dell'ordine, pagate meglio, e più prevenzione sul lato del disagio sociale, cioè delle cause che possono innescare poi fatti che portano a casi di cronaca. Questo mi pare il quadro, cioè la campagna elettorale
0: sottolineare che tutto questo dibattito legato appunto a dei fatti che sono successi però si inserisce chiaramente in un anno preelettorale che inevitabilmente poi rende il confronto più polarizzato, più duro, mi viene da dire. Sulle questioni interne agli schieramenti, tu sottolineavi come Vannacci sta modificando un po' anche la competizione a destra. Per quanto riguarda la competizione a sinistra, oggi c'è un pezzo molto articolato di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, che descrive come ci sia una rincorsa, anzi un gelo, ne hai parlato anche tu qualche giorno fa su Huffington Post, ecco, la faglia a sinistra, così nel titolo del pezzo di Maria Teresa Meli, duello per la leadership Conte-Schlein, una faglia perché sui temi esteri si è andata sempre più manifestando in modo, insomma, molto eclatante una distanza sui temi, in particolare sull'Ucraina.
1: Sì, e c'è proprio, come dire, appunto una linea di faglia, e aggravata dal fatto che poi c'è una competizione per la leadership che in qualche modo connota tutta la discussione interna.
0: Ma connota anche l'opposizione alla legge elettorale, voglio dire, una legge elettorale che obbligherebbe le opposizioni a scegliere un leader di coalizione crea grossi problemi in questo momento, appunto, ai due partiti maggiori dell'opposizione, quindi Movimento 5 Stelle e PD.
1: Sì, in effetti loro sono in questo momento, Schlein e Conte, in una fase di attesa, perché vogliono capire se la maggioranza porterà a casa o meno questa legge elettorale. E come ricordavi, questa legge prevede l'indicazione della proposta di un candidato premier, perché poi
0: sì,
1: l'indicazione vera e propria la fa il Quirinale.
0: Il Presidente della Repubblica, certo.
1: E comunque loro sarebbero costretti poi a indicare davvero, o comunque a trovare un modo per scegliere chi tra i due dovesse diventare il candidato proposto. Ora, la questione lì è che non si capisce in che modo arrivare a questo risultato. Era stato paventato insomma il metodo delle primarie, però poi ci sono iniziative che invece vogliono superare le primarie, perché evidentemente in due elettorati che in qualche modo hanno anche un margine di ostilità, cioè, per dirla tutta, a qualcuno dei 5 Stelle non voterebbe il PD se dovesse perdere le primarie, questo è il timore. C'è una parte del partito
0: che
1: dice...
0: E c'è anche qualcuno del PD che preferirebbe direttamente puntare su Conte.
1: Esattamente. Votare su Conte, c'è un'area, diciamo, di contiguità. Evidentemente questo provoca uno stallo, cioè un impasse. Poi ci si mette anche una questione probabilmente personale, perché loro si sono fatti vedere, ricordiamo la piazza di Napoli qualche tempo fa, si sono fatti vedere insieme sul palcoscenico, sono stati contestati, Conte ha detto una cosa sulla politica estera, che era quella, si stanno inventando una minaccia russa perché vogliono andare al riarmo, chiaramente...
0: Peraltro citando
1: Schlein...
0: in modo scorretto un comandante della NATO.
1: Esattamente. E qua, il riferimento era alla Meloni da parte di Conte, ma era evidentemente anche a Schlein, perché Schlein, come ha detto proprio ieri in un'intervista al Foglio, l'Ucraina sul riarmo ha delle posizioni nette, cioè a favore del sostegno all'Ucraina. Questo è il grande tema che non hanno risolto. Dentro a questo grande tema c'è una conflittualità sulla leadership, e lì neanche si intravede un modo per andare, diciamo, a una soluzione. Adesso Maria Teresa sul Corriere scriveva, avevamo scritto anche noi, ci sono in campo dei mediatori, Franceschini è uno di questi, e in qualche modo si incarica anche ieri alla Camera per colloqui, si sta caricando il problema di dire troviamo almeno un modo perché i due si parlino, perché almeno si arrivi dopo l'estate a una piattaforma
0: perché
1: comune sui temi.
0: Il problema è che dietro le iniziative comuni i due non si parlano.
1: Il problema è sì che dopo, a parte le foto di facciata per così dire, poi i rapporti sono abbastanza gelidi. Noi vediamo il transatlantico.
0: Siamo in chiusura, Alfonso, perdonami.
1: Li vediamo il transatlantico quasi ignorarsi.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie
0: Alfonso
1: a voi.
0: Raimo, Huffington Post. Ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola che ci ha accompagnato e supportato per tutta questa settimana. Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina, Massimo Chiadroni, la linea come sempre va a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula da Enrica Belli. Una buona giornata e un buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto.

La voce di Ettore Petrolini ci porta al libro di oggi. Gastone, un copione, un canovaccio, una maschera della grande commedia dell'arte, è ben più che una semplice commedia, una creazione dunque di Ettore Petrolini. Sommo attore, inventore di un originale linguaggio teatrale, Petrolini, facendo il verso ai suoi amici futuristi, è tutto in questa definizione. Petrolini è quella cosa che ti burla in ton garbato, poi ti dice ti ha piaciato, se ti offendi se ne frega. Nato da una famiglia senza alcun legame con l'arte, il padre era un fabbro, senza istruzione, con la sola terza elementare, Petrolini ha sempre voluto essere un attore e così raccontava di sé. Da ragazzino, potevo avere 11 o 12 anni, e se vedevo un funerale, immediatamente mi accodavo. Poi, piano piano, mi intrufolavo fino a essere vicino ai parenti del morto. Assumevo un'aria afflitta e fingevo di commuovermi fino alle lacrime per farmi compatire dalla gente. Ma perché facevo questo? Facevo il teatro. Completamente autodidatta, Petrolini inizia inventando macchiette. Poi arriva alla rivista e addirittura al teatro serio, e lo fa perché, come dice lui stesso, in Italia vige purtroppo ancora lo stupido preconcetto che l'attore è soltanto artista quando si produce nei lavori cosiddetti seri, o meglio, come dicono i critici, in quei lavori che fanno pensare. Lo stupido preconcetto, cari ascoltatori, è ancora ben vivo. Se poi lo straordinario successo di Checco Zalone, che è un'altra maschera della grande commedia italiana, oltretutto una maschera che fa pensare, è accuratamente snobbato dalla critica. E questo come fu per Petrolini, che pure ebbe a fare del teatro un corpo a corpo, una viva elettricità, coinvolgendo sempre lo spettatore, perché il pubblico del varietà, oltretutto, è quello vigile, quello dove in pochi minuti, su uno spazio ridotto, si è chiamati a sprigionare un'energia capace di conquistare il silenzio e strappare l'applauso. Ed è un teatro di rischio e di contatto diretto, dove Petrolini non si nasconde dietro il personaggio, ma si espone sempre in prima persona, giocandosi tutto sempre ogni sera. Gastone, il personaggio più famoso di Petrolini, è un attore di rivista ormai in declino, convinto però di essere ancora un idolo irresistibile. Vive di ricordi, di pose eleganti, di parole francesi e continue autocelebrazioni. Si atteggia grande seduttore, artista raffinato, uomo di mondo, ma è profondamente fuori dal tempo. In cerca di nuovi talenti, Gastone scopre Lucia, una ragazza che ha aspirazioni da attrice, e con l'intento di mettere le mani sui soldi della sua famiglia, la convince a partecipare al suo spettacolo. E questo, cari ascoltatori, è il modo in cui Gastone si presenta al pubblico, e c'è un piccolo prologo seguito da una canzone. Gastone, artista cinematografico, fotogenico al 100%, numero di centro del varieté danse disse, frequentatore dei baltabarin, dei cabaret, conquistatore di donne a getto continuo, uomo incredibilmente stanco di tutto, uomo che emana fascino. La canzone la sentiamo direttamente dalla voce di Ettore Petrolini.

Gastone riprende così: tutti mi vogliono, tutti mi ambiscono, in compagnia drammatica non ci posso restare a lungo, perché basta che io guardi una donna in faccia, diventa madre. Sono stato anche in compagnia di operette, ma la sorbetta si innamorò di me, abusò della mia inesperienza, mi rapì e mi fece suo. Modestamente sono anche musicista, dovevo andare a Londra, già, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. A me m'ha rovinato la guerra. Io sono molto ricercato, ricercato dalla questura, anche perché porto bene il frac. Io sono nato col frac. Gli altri, quando portano il frac, sembrano incartati. Io invece lo porto bene, perché quando sono nato mia madre non mi ha mica messo le fasce, ma che mi ha messo un fracchettino. Camminavo per casa e sembravo una cornacchia.

E questa, cari ascoltatori, era la voce di Gigi Proietti. L'impresa di mettere su uno spettacolo finisce male. Gastone viene anche arrestato dalla polizia e quando lo zio della giovane Lucia lo accusa di aver illuso la ragazza, lui risponde così. Un brano del mio repertorio. Se l'ipoteposi del sentimento personale, prostergando i prolegomeni della mia subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concomitanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione esopolomaniaca. È chiaro? Mi sembra. E adesso, lei, cosa mi risponde? La risposta dello zio è questa: ma vatte a buttare a fiume.

quello di Gastone di Ettore Petrolini non è solo un pilastro del grande teatro, ma uno dei più sontuosi capitoli della letteratura. È una feroce caricatura del divo, in questo caso il divo del varietà, ed è la caricatura di ogni disperato bisogno di essere al centro della scena, come nella vita degli altri. E il lupus in fabula di oggi è il divismo, che invece di toglierle riempie tutto di parole inutili. Al centro del testo di Petrolini, infatti, c'è la presa in giro dell'ego, in questo caso quello dell'attore, e dell'ego di chi guarda il mondo solo attraverso se stesso, come se ogni cosa esistesse in funzione della propria immagine. Il successo, vero o presunto, conta poco. Gastone è l'antenato perfetto di certi protagonisti a noi contemporanei, molte celebrità, molti leader aggiornati all'estetica degli influencer, tutti quelli che come Gastone piegano la realtà all'enfia circonferenza del proprio ego. E Gastone infatti contiene il Nerone che verrà, l'altra maschera creata da Petrolini, e in ogni Nerone, si sa, cari ascoltatori, fa capolino il mondo di oggi in cerca di incendi. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Gastone di Ettore Petrolini, perché Bice solo lui la fa felice e perché poi si sa è bello ma senza niente nel cervello. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Iran, 13ª notte di raid degli Stati Uniti. Trump minaccia un attacco ancora più violento. In fiamme anche il Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi. Minori imputabili già dai 14 anni, dal CDM via libera al disegno di legge cosiddetto anti-Maranza. La Premier Meloni, questa norma colpisce chi pensa di essere intoccabile. La maggioranza, il provvedimento si regge sul principio chi sbaglia paga, le opposizioni solo propaganda, governo incapace di affrontare i problemi reali del paese. Fakir in giornata all'autopsia a Bologna. In un video del TG1 le immagini della body cam dei poliziotti durante l'intervento di contenimento. Calcio, i nuovi vertici della federazione presentano il piano per il rilancio della nazionale, fra i nomi per la panchina Guardiola e Pirlo. Buongiorno da Luana Cremasco. Si va verso l'escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Ogni danno a chi naviga sarà risarcito con fondi iraniani, dichiara il presidente americano Trump, mentre i due paesi lanciano raid incrociati per la 13ª notte di fila. 4 morti ad Avaz.
3: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Kesm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el-Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Gli attacchi e le tensioni crescenti in Medio Oriente impattano anche su borse e prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in calo per le borse europee: Milano a meno 2,8% ieri, in rosso anche Wall Street, il Dow Jones a meno 1%. In corso in queste ore la seduta asiatica e Tokyo ora è a meno 3. Tensioni monitorate dalla Banca Centrale Europea, che si è riunita ieri.
4: I tassi restano invariati al 2,25%, ma l'escalation geopolitica in Medio Oriente spaventa la Banca Centrale Europea. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi, lasciando così aperta la porta a un nuovo rialzo dei tassi nella riunione di settembre. Le previsioni di Francoforte diffuse a giugno indicano un'inflazione al 3% quest'anno, in calo al 2,3% il prossimo e al 2%, ovvero il target fissato dalla Banca Centrale solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, che hanno spinto il prezzo del Brent fino a $100 al barile. Un quadro critico per la crescita, che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate, così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde, che ha mentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
2: La guerra in Ucraina, ancora un attacco di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, stavolta a San Pietroburgo. L'edificio è in fiamme. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopoli in Crimea e nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Media ucraini riferiscono intanto che il presidente Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio durante una visita negli Stati Uniti. Sicurezza, stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. La Premier Giorgia Meloni ha illustrato le novità con un video sui social.
0: invertire l'onere della prova, presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
1: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
0: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
1: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti, perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
0: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina, tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
2: Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri modifica l'articolo 98 del Codice Penale sulla capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori. Finora andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre, e al contrario andrà dimostrata l'incapacità di intendere e volere. Lo ha spiegato dopo la riunione del governo il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sentiamolo.
5: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che oggi deve essere, ripeto, positivamente confermata e accertata volta per volta, e invece da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
2: Parole quelle di Meloni e Nordio, sottoscritte dalla maggioranza, mentre le opposizioni parlano di propaganda che criminalizza un'intera generazione. Nel servizio il dibattito politico.
6: Chi sbaglia paga è una stretta antimaranza chiesta dalla Lega, così il leader Matteo Salvini sulla norma per i minori voluta dal governo. Per Verdi Sinistra i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sul tema della sicurezza. Impari a considerarla una priorità, sottolinea da Italia Viva Matteo Renzi. Dal PD arriva l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni: basta propaganda sui minori, affrontino i problemi veri degli italiani, come la benzina che costa più di 2 euro. E proprio sui carburanti Antonio Tajani, Forza Italia, lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza, il caso Bologna, Fratelli d'Italia insiste nel chiedere le dimissioni del sindaco Lepore, e dalla manifestazione dal titolo Mafia e Sinistra denuncia le filtrazioni camorristiche nei comuni della Campania governati dal centrosinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia, e per Giuseppe Conte, il sindaco Lepore, è evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca, la morte a Bologna di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Emergono nuovi dettagli dalle immagini delle bodycam degli agenti, mentre si attendono i risultati dell'autopsia.
7: Le prime risposte sui tanti interrogativi che aleggiano sulla morte di Abderrahim Fakir arriveranno nelle prossime ore. Sarà infatti grazie all'autopsia prevista in giornata che si capirà quali sono state le effettive cause del decesso. Per altri esami, soprattutto quelli tossicologici, ci vorrà più tempo, ma sarà un ulteriore passo nell'inchiesta della Procura di Bologna, che nel frattempo si arricchisce anche del video delle bodycam. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento degli agenti per separarli, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
8: C'è un momento di contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
7: Quello che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui. Giustizia che vuole anche la nipote, Yosra.
9: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato in casa della droga. Sono gravissime le condizioni dell'allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della caduta. In Calabria è aperta un'inchiesta sul caso del bambino di 18 mesi morto in ospedale mentre altri suoi compagni di asilo nido a Tropea, ora chiuso, sono stati ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali, tra le ipotesi quella di un batterio killer.
10: La Family Baby School serrata, dentro polizia e carabinieri ad acquisire documenti e testimonianze. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio di appena 15 mesi partono da qui. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valentia vengono ricoverati in 2. Le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. La procura di Vibo ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte. Da Tropea, Ilaria Raffaele, GR1.
2: Sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni morto annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono indagate per omicidio colposo. Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, l'undicenne che ha perso la vita dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Casi che hanno spinto il Parlamento a intervenire con un emendamento al decreto sport approvato alla Camera. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard di sicurezza per impedire l'effetto ventosa di grilli e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, associazione costruttori di piscine.
11: Questo emendamento è un grosso campanello di allarme che servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori, quindi è una cosa estremamente importante.
2: Che impatto ha? Quante piscine saranno coinvolte da questa nuova norma?
11: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche e successivamente i tempi di realizzazione degli adeguamenti possono non essere immediati come magari il decreto richiede.
2: Quanti impianti sono coinvolti?
11: Più della metà delle piscine esistenti in Italia, oserei anche dire numeri decisamente più grandi, è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
2: Quanto ci vuole a mettere a norma un impianto?
11: Se si tratta di aggiungere semplicemente qualche cosa, può essere anche un intervento realizzabile in pochi giorni. Se si tratta di modificare un impianto, è una cosa che va fatta a piscina vuota, quindi in inverno.
2: Francesca Romana Ceci, GR1. Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da CUB Trasporti SGB. La protesta dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste comunque le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei treni garantiti. Emergenza incendi in Italia, in Europa, il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il vento forte stanno alimentando vasti roghi. Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo i dati satellitari del sistema europeo di monitoraggio, il 2026 è finora il secondo anno peggiore per superficie bruciata nell'Unione dall'inizio delle rilevazioni. Nel nostro paese le fiamme hanno divorato vaste zone in Sicilia, in Calabria, situazione in via di miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord che portano anche un calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
12: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: Siamo allo sport, c'è il ciclismo, la vittoria di Carapaz, la 18ª tappa del Tour de France e il calcio, la definizione del futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico.
13: Un'Italia senza mondiali da troppo tempo, una nazionale da rifondare sin dalle basi per ripartire e tornare vincenti. Su questo sono al lavoro già da giorni i nuovi vertici della Federcalcio, con in testa il presidente Malagò assieme al direttore tecnico Maldini e all'advisor Leonardo. Ieri nell'assemblea di Lega c'è stata la prima uscita ufficiale del gruppo dirigenziale azzurro. La curiosità principale resta quella sul futuro allenatore dell'Italia, che potrebbe essere annunciato in settimana. Il Toto Nomi è apertissimo, la trattativa con l'ex Manchester City Guardiola continua. continua e l'ingaggio non sembrerebbe nemmeno il problema principale. Maldini ha aggiunto alla lista anche Carlo Ancelotti, con cui ci sono stati dei contatti. Poi ci sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. Non c'è però solo il tema del CT azzurro. La FIGC punta a rivoluzionare il sistema partendo da una squadra completamente rinnovata con tante altre figure da nominare e da una sinergia totale con i club di Serie A. Ciclismo, Tour de France, Carapaz vince la 18ª tappa prima delle tre frazioni alpine, Pogacar controlla e rimane saldamente in gialla, oggi si sale sull'Alpe d'Huez. Giacomo Prireschi, GR1.
2: 7:14 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica internazionale, ospite il ministro degli esteri Antonio Tajani, e poi in seconda parte la vicenda di modelli di intelligenza artificiale sfuggiti al controllo nei laboratori di OpenAI. Con Francesca Rinaldi su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
14: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
15: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
16: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
20: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
21: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
20: OVS, love people, not labels.
22: Quando sei uscita?
23: Ieri.
22: Che pensi di fare?
23: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
22: Le cose sono cambiate, Teresa.
23: Tu non ci devi venire qua.
22: Io sono te. Provaci a volermi bene.
24: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
25: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
26: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
25: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
27: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
28: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
29: 30 spaccate da aprile in centro a Trento, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza cerca soluzioni, tra cui anche la collaborazione tra forze dell'ordine e servizi di vigilantes privati. Un'ora di piscina riservata alle donne islamiche, polemiche sulla scelta del Lido di Salorno, il sindaco Lazzari, il gestore già concede la struttura ad altre associazioni, critiche dalla Lega, questa non è integrazione. Tribunale di Bolzano, dopo il crollo il Consiglio dei Ministri sospende le udienze non urgenti, aggiorni la decisione sulla nuova sede. All'ospedale di Arco, un robot per interventi ortopedici a ginocchio, anca e spalla, una tecnologia che garantisce operazioni di alta precisione con rapidi recuperi. Bentrovate e bentrovati alla prima edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Matteo Battistella, mentre da Trento vi sta parlando Davide Siegel in regia, Maximilian Hauser e Gabriele Scarpa. Oggi si prevede una giornata soleggiata su tutta la regione. In questo momento le temperature sono di 17 gradi a Trento e 15 a Bolzano. E dunque, come avete sentito nei titoli, in questi giorni istituzioni e forze dell'ordine cercano soluzioni contro l'impennata di furti e spaccate a Trento, riunito ieri il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza.
0: L'ultimo colpo, una spaccata alla gelateria Grom in Piazza Duomo a Trento, la trentesima in tre mesi in centro. Per i malviventi, l'amara sorpresa però, nessun fondo cassa. La gelateria era già stata presa di mira lo scorso giugno e i titolari non avevano lasciato denaro nel negozio. Poche ore dopo, al commissariato del governo si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha concordato più controlli notturni tra le 2 e le 5 del mattino da parte delle forze dell'ordine, che saranno affiancate da servizi di vigilanza privata. La commissaria del governo, Isabella Fusiello, ricorda le funzioni delle cosiddette guardie giurate.
1: Loro sono sul territorio, possono chiaramente guardare, segnalare senza intervenire, ovviamente, perché non hanno loro la facoltà di dover intervenire, ma di segnalare alle forze dell'ordine.
0: Daniele Benfanti, TGR Trento.
3: Continua a suscitare polemiche la decisione del Lido di Salorno di riservare da lunedì una volta a settimana la piscina all'associazione Armonia e alle donne islamiche della zona. Il sindaco difende il gestore. Sentiamo.
4: Idee diverse tra i cittadini di Salorno. In comune c'è la sorpresa per il clamore suscitato dalla decisione del Lido cittadino di concedere la piscina ad un'associazione islamica che la riserverà alle donne un'ora alla settimana. Orfa Sassi è di origine tunisina, non porta il velo ma apprezza l'iniziativa.
5: Ogni cultura religiosa ha i suoi propri principi e pilastri, diciamo, da applicare. Io rispetto chi ha voglia di mettersi allo scoperto davanti a tutti e rispetto anche chi vuole essere coperto e non visto e vuole fare il suo bagno in modo molto discreto.
4: Nessuno ha messo in dubbio la legittimità della decisione. Il sindaco SVP Roland Lazzari nega anche ogni implicazione politica.
6: Il gestore, ovviamente, che ha un contratto di locazione con noi, ha la possibilità, fuori dall'orario d'apertura, di dare la struttura o a parte della struttura associazione, cosa che è successo 80 volte in passato.
4: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri una sospensione dei termini per i procedimenti del Tribunale di Bolzano, a seguito del crollo avvenuto 10 giorni fa, con uno stop alle udienze non urgenti fino al 30 settembre. Si continua a scavare tra le macerie intanto per recuperare in sicurezza fascicoli, computer e quanto più possibile. Sono già 20 le offerte arrivate in risposta al bando per la ricerca di una nuova sede per i prossimi 6 anni. 3 o 4 di queste sembrano più idonee. Prevista per questa mattina una conferenza stampa dell'assessore provinciale Bianchi per fare il punto circa la messa in sicurezza dell'edificio e la ripresa delle attività in una sede temporanea.
29: All'ospedale di Arco è entrato in funzione un nuovo robot per la chirurgia ortopedica avanzata, i particolari nel servizio.
7: L'innovativo sistema robotico già operativo garantisce tagli ossei con tolleranza inferiore al millimetro e tempi di recupero rapidi. L'ospedale di Arco diventa così polo di riferimento per protesi di ginocchio anche in futuro spalla. L'apparecchiatura è già operativa e i primi interventi di protesi di ginocchio sono già stati eseguiti con successo. Durante l'operazione il chirurgo interagisce col sistema guidando lo strumento, ma il controllo del taglio è supportato dal robot che impedisce errori. I primi pazienti operati hanno già mostrato un decorso post-operatorio ottimale e senza complicanze. Il robot è stato acquistato con un contratto di noleggio triennale per 430.000 euro l'anno. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
3: In Alto Adige cresce il numero di aborti. Nel 2025 sono state registrate 595 interruzioni volontarie di gravidanza. Secondo i dati dell'Istituto Provinciale di Statistica Astat, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Per l'assessore alla salute Messner, i dati evidenziano l'importanza della prevenzione e della corretta informazione. Quasi la metà delle donne ha tra i 18 e i 29 anni, il 40% sono straniere. Il 24% aveva già avuto in passato un interruzione di gravidanza. Proprio a tal proposito, a settembre partirà il progetto pilota per la contraccezione gratuita per chi ha fino ai 25 anni e per donne in fasce particolarmente vulnerabili.
29: Paura ieri pomeriggio per un bambino di 11 anni caduto da un albero su cui si era arrampicato per tuffarsi nel lago di Caldonazzo. È avvenuto su una spiaggia nella zona della Carossa. Il minore ha battuto violentemente la testa ed è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero. Rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco volontari di Pergine e il personale di Spiagge Sicure. e sarà Trentino Trasporti a gestire l'ascensore inclinato di Mesiano a Trento, prime corse, in autunno.
2: Ultimi lavori per l'ascensore inclinato che metterà in comunicazione il lungo Fersina con la zona della facoltà di ingegneria a Mesiano. Passaggio importante in consiglio comunale a Trento, la delibera che assegna a Trentino Trasporti la gestione. I viaggiatori potranno usare l'impianto con i normali abbonamenti o col biglietto di corsa urbana. Ora il personale di Trentino Trasporti dovrà essere abilitato con una speciale formazione, acquisendo una patente specifica. Obiettivo: salire sulla cabina da 50 posti entro l'autunno. In 80 secondi si salirà in collina. Massimo Mazzalai, TGR Trento.
3: Slitta la riapertura della funivia del Colle a Bolzano, doveva riaprire il 3 agosto, ripartirà invece il 14. Sono in corso i periodici lavori di revisione generale della funivia, chiusa da metà aprile scorso a causa di alcune criticità tecniche impreviste emerse durante gli interventi. La riapertura dell'impianto è stata posticipata. Per garantire la continuità del collegamento con il Colle, informa il Comune, è già stato richiesto il prolungamento del servizio sostitutivo con autobus fino a giovedì 13 agosto compreso.
29: Cambiamo ora argomento. Le ondate di calore, come quelle di questa estate, non colpiscono tutti allo stesso modo perché ci sono disuguaglianze nella popolazione. Ad essere più esposte sono, anche in questo caso, persone a basso reddito, sole e anziane. Sentiamo Natalia Magani, sociologa dell'ambiente all'Università di Trento, al microfono di Eleonora Zocca.
8: È un caso, diciamo, da manuale di ingiustizia climatica ambientale in cui chi contribuisce meno alla crisi climatica, quindi per esempio gli anziani oppure le fasce a reddito più basso che consumano meno, sono anche quelli che sopportano maggiormente le conseguenze. Allo stesso tempo sono anche quelli che beneficiano meno per ora delle politiche tradizionali che riguardano appunto la transizione energetica, per cui tutti gli ecobonus, superbonus, effettivamente sono andati, così ci dicono gli studi, a soprattutto avvantaggiare la classe media.
3: Ed ora lo sport. Quest'estate a Corvara inizierà il ritiro del Bolzano Hockey e per la prima volta dopo 13 anni il capitano Daniel Frank non vestirà più la maglia biancorossa. Il 32enne ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro. Niente più pattini e stecca, ma nel futuro di Daniel Frank il ghiaccio ci sarà sempre. Il giocatore ha fondato con alcuni soci un'azienda di vendita di cubetti di ghiaccio artistici che riproducono forme geometriche. Sentiamolo parlare allora di questa nuova avventura imprenditoriale che lo impegnerà nei prossimi anni. Sentiamo.
9: Martin, il mio socio, ha avuto questa idea e così siamo seduti assieme, abbiamo parlato questo, abbiamo quasi mezz'anno guardato in internet, guardato ovunque, se manca, se non manca, quanto serve, cosa serve, così siamo partiti e ormai da un mezz'anno che stiamo facendo serio.
29: La Coppa Davis fa tappa in Trentino. Dopo il trionfo del 2025, la terza vittoria consecutiva dell'Italia, il prestigioso trofeo sarà esposto da oggi a domenica al Circolo Tennis Ata Battisti di Trento e poi dal 27 al 29 luglio al Circolo Tennis Rovereto. Un'occasione per appassionati e giovani tennisti di vedere da vicino il simbolo di una stagione storica per il tennis azzurro.
10: L'edicola, rassegna stampa.
3: La rassegna stampa dei quotidiani altoatesini in edicola. Partiamo dall'Alto Adige. Tribunale, nuova sede, già esaminati 4 edifici. A giorni la decisione, procura e giudici verso la divisione. E poi Lido di Salorno, il Burchini che divide. Passiamo al Corriere dell'Alto Adige. Cooperazione, alleanza regionale, insieme per combattere le stesse sfide. Modello da rilanciare, l'obiettivo attirare i giovani. Focus poi sul tribunale, stop alle udienze fino al 30 settembre. I quotidiani in lingua tedesca, sul Dolomitten si parla di assistenza agli anziani, i contributi per progetti in loro favore dovrebbero aumentare. Si parla poi di scommesse, in Alto Adige un miliardo di euro buttato nel gioco d'azzardo. Infine la Tageszeitung, generazione offline, il titolo di apertura del quotidiano tedesco. I social a partire dai 15 anni, sulla scia della Francia anche la parlamentare della stella alpina Renate Gebhard intende ora vietare l'accesso ai più giovani. Linea Trento.
29: La rassegna appunto dei quotidiani in edicola in Trentino, incubo spaccate, titola l'Adige, riferendosi al 30° furto notturno d'aprile in centro a Trento. Poi in taglio basso, ferro, dati sbagliati non lascio, molti risultati ottenuti. È il direttore dell'azienda sanitaria che parla e si riferisce ai dati Agenas sui ritardi nelle liste di attesa. Anche il Corriere del Trentino apre sulla questione spaccate e poi in fotonotizia il regista Trentino Pallauro che approda al Festival di Venezia con il suo The Echo Chamber. dono da 1,2 miliardi di euro ai comuni di confine. Il T quotidiano apre invece sulla denuncia del consigliere provinciale De Gasperi, secondo il quale il sostegno del Trentino ai comuni confinanti esterni alla provincia non avrebbe più senso, e nelle pagine interne si spiega il perché. In spalla destra infine la polemica a Rovereto, dove agli europei di basket under 18 ci sarà anche Israele. Firme anti-Israele, associazioni contro la sindaca Robol. Prima di chiudere vi ricordiamo che potete continuare a rimanere aggiornati sulle notizie regionali anche sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento, rai.it TGR Bolzano. Il giornale radio regionale torna invece alle 12.10.
28: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio...
13: ...in Italia, Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano...

0: Swisscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su swisscom.eu.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: 7:32 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Politica internazionale in apertura, tanti temi in primo piano su cui vi invitiamo a intervenire scrivendoci o registrando un vocale al nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Tanti temi in primo piano, dicevo, li affrontiamo con Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier. Buongiorno, grazie per essere con noi, ministro.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
3: Ministro Tajani, partiamo dai rapporti del nostro paese con la Russia che sembrano sempre più complessi. 3 giorni fa l'espulsione di un militare italiano e di un suo collaboratore, lei l'ha definito un atto di ritorsione ingiustificato.
4: Ma assolutamente sì, perché noi abbiamo espulso 2 addetti militari della Federazione Russa che a Roma svolgevano attività di spionaggio colti in flagrante mentre corrompevano 2 ex sottufficiali dei servizi e quindi sono stati espulsi. I nostri militari, un ufficiale e un sottufficiale, non svolgevano attività di spionaggio, quindi una semplice ritorsione immotivata, perché mentre i russi erano spie, gli italiani svolgevano il loro lavoro e non erano spie.
3: Poche ore fa l'Unione Europea ha trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia dopo la guerra in Ucraina. Un sì che però è stato più complicato di altre volte. Come mai, ministro? Si sta incrinando il fronte finora piuttosto compatto degli Stati europei che credevano che aggiungere sanzioni fosse il modo giusto per chiudere i rubinetti a Mosca, perlomeno i rubinetti con cui viene finanziata la guerra?
4: Ma no, si tratta di trovare delle soluzioni che vadano bene a tutti, perché sono legate a problemi economici, la Grecia ha dei problemi di trasporti, quindi sono soluzioni che necessitano di un dibattito approfondito. La volontà politica dell'Unione Europea è quella di difendere l'Ucraina, di difendere il diritto internazionale, di spingere Putin a sedersi al tavolo della trattativa con Zelensky per chiudere la stagione della guerra e arrivare a una nuova situazione dove sia garantita la pace e siano garantiti il rispetto della giustizia e i diritti del popolo ucraino, che è vittima di un'aggressione da parte della Russia. Questo è innegabile, quindi l'Unione Europea difende il diritto internazionale e attraverso le sanzioni vuole convincere Putin, spingere Putin, costringere Putin a sedersi a un tavolo.
3: Quindi l'intento politico resta inalterato, erano questioni pratiche, tecniche che hanno portato a un ritardo.
4: Sì, assolutamente sì, dibattito, perché quando si deve decidere in 27 il dibattito, certo, è sempre approfondito, è anche, certo, lungo, però questo è quello che accade in una realtà complicata come quella dell'Unione Europea. L'importante è che si sia presa la decisione.
3: Ministro, veniamo al Medio Oriente, sono tanti i fronti aperti. Partiamo dal conflitto tra Iran e Stati Uniti, 13ª notte di bombardamenti, la tregua è lontana, ha detto ieri il suo collega Crosetto, ministro della difesa. Una crisi che ha effetti economici rilevanti e aumenta, continua ad aumentare il prezzo dei carburanti.
4: E quello purtroppo sì, e noi stiamo facendo tutto ciò che è il nostro potere come governo, un governo che deve affrontare per la prima volta nella storia recente 2 guerre più un conflitto commerciale, 2 guerre alla frontiera di fatto dell'Europa, quindi molto complicato, cerchiamo di dare risposte, ma nonostante tutto ciò che accade voglio ricordare che grazie anche all'azione del governo le esportazioni continuano a aumentare, l'export cresce nonostante le difficoltà che ci sono, quindi vuol dire che abbiamo adottato le giuste contromisure e stiamo sostenendo in modo giusto le imprese e l'export continuerà a crescere nonostante le difficoltà, anche perché abbiamo con la nostra marina militare garantito fino ad oggi il passaggio nel Mar Rosso, dove ci sono gli Houthi che oggi hanno ripreso di nuovo a essere aggressivi con la missione Aspides e con la missione Atalanta. Noi

0: proteggiamo il traffico mercantile, quindi in una situazione complicata utilizzeremo la flessibilità che ci è stata concessa dall'Unione Europea di fronte alla crisi energetica provocata dalla guerra, e in Parlamento credo prima della pausa estiva presenteremo un documento per poi avere l'autorizzazione del Parlamento a procedere e a utilizzare gli strumenti che ci vengono forniti dall'Unione Europea. Siamo attorno ai 12-13 miliardi che possono essere investiti nel settore energetico.
1: Ministro, il governo sta pensando a un nuovo sconto sulle accise?
0: Adesso valuteremo da un punto di vista economico cosa conviene fare. Ho detto, la prima cosa sarà questa scelta di intervenire sulla flessibilità che ci è stata data dall'Unione Europea grazie all'azione del governo italiano, quindi è stato un successo dell'azione del governo. Sulle accise vedremo cosa si può fare, perché i costi sono elevatissimi e non sempre i vantaggi sono. Bisogna vedere forse di fare cose più mirate, perché il taglio delle accise generalizzate non sempre aiuta chi è più debole, ma il governo farà tutto ciò che è utile e necessario per cercare di aiutare famiglie ed imprese.
1: Ministro, veniamo anche alla situazione tra Israele e Palestina. Il 28 e 29 luglio a Roma lei ha annunciato la riunione per la soluzione a due stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. Però le chiedo di ascoltare insieme le parole pronunciate poche ore fa dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir.
2: Ci sentiamo padroni sulla spianata delle moschee? Guardate cosa sta succedendo qui. Ebrei che pregano sentendosi proprietari di questo luogo. Questo non era mai successo prima.
1: Ministro Tajani, che passi avanti spera si possano fare in questo vertice della prossima settimana a Roma?
0: Sarò con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita per affrontare il tema anche in prospettiva della nascita di uno Stato palestinese che possa convivere con uno Stato israeliano, ognuno rispettando l'altro, garantendo la sicurezza di Israele e garantendo il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, che non sia lo Stato di Hamas, ovviamente uno Stato dei terroristi, ma lavoreremo puntando anche molto sul dialogo interreligioso. Ci sarà la presenza di rappresentanti delle tre religioni coinvolte, cristiana, islamica ed ebraica, per far sì che anche il dialogo interreligioso possa sempre più.
1: È caduta la linea, ho sentito un rumore di fondo, proviamo a ricontattare il ministro degli esteri Tajani. Nel frattempo leggo alcuni messaggi che sono arrivati al nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949. Non li leggo perché abbiamo di nuovo il ministro Tajani, eccoci, l'abbiamo recuperata, ministro. Ecco, allora ci stava dicendo di questo tentativo di arrivare a una soluzione a due stati, ma la settimana dopo, il 4 agosto, sempre a Roma, nuova sessione di dialogo anche sul Libano.
0: Sì, lì sono più ottimista, perché anche dopo l'incontro tra il presidente libanese Aoun e il presidente degli Stati Uniti, qualche cosa si sta muovendo, sempre una situazione complicata. L'Italia, che è un paese che ha il gradimento sia dei libanesi, sia degli israeliani, sia degli americani, può svolgere un ruolo importante, tant'è che non è un caso se Roma sia stata scelta come luogo del dialogo e del confronto tra israeliani e libanesi, ma anche c'è una disponibilità nostra, ne abbiamo parlato al vertice con la Francia ad Antibes, di una presenza italiana dopo la fine della missione UNIFIL, che è la missione delle Nazioni Unite che punta a tenere, come posso dire, distanziate, evitando peggioramento della situazione Hezbollah e Israele, cercando di contenere l'azione di Hezbollah. Ma se le cose vanno nella giusta direzione, la presenza dell'esercito libanese, che man mano prende lo spazio che ha l'esercito israeliano, che si ritira verso Israele, sarà possibile disarmare Hezbollah. Poi siamo sempre pronti e disponibili, come già stiamo facendo da anni, a continuare la formazione delle forze armate libanesi, proprio per garantire la completa, come posso dire, il completo ritorno delle legittime istituzioni di Beirut che possono controllare l'intero territorio nazionale.
1: Anche il sud. Ministro Tajani, lei è ministro degli esteri ma è anche vice premier, leader di Forza Italia. Io le devo fare qualche domanda anche sulla politica interna italiana. Una possibile,
0: eccoci,
1: una possibile alleanza con Vannacci, Forza Italia ci starebbe o no?
0: Guardi, Vannacci ha abbandonato il centrodestra, era vice segretario di un partito del centrodestra e ha formato un partito che vota costantemente insieme alla Schlein e Conte, è un partito che vuole far cadere il governo di centrodestra, quindi è lui che si è posto fuori, ma io non mi preoccupo tanto di questo, mi preoccupo semmai di quello che dobbiamo fare noi per dare risposte concrete ai cittadini, a cominciare dalla riduzione della pressione fiscale. Ecco perché presenteremo un pacchetto ai nostri alleati partendo dalla riduzione della pressione fiscale sulle tredicesime. Si possono abolire le tasse sulle tredicesime soprattutto per chi ha di sé più basso e poi crescendo si può lavorare, e credo che su questo ci sia anche già un accordo, per la riduzione dell'IRPEF dal 35 al 33%, allargando la base fino a 60.000 euro. Si possono ridurre le tasse su chi investe per esempio nelle start-up dei giovani, si possono ridurre le tasse sulle imprese che assumono giovani, si può favorire la detrazione delle spese sanitarie nell'anno in cui vengono effettuate, non nell'anno successivo, perché chi ha bisogno di essere curato magari ha bisogno di disponibilità anche finanziaria
1: di rientrare subito.
0: Questa riduzione della pressione fiscale, penso anche per esempio alla riduzione del bollo auto, si può fare perché stiamo lavorando affinché il grande risparmio privato che c'è nel nostro paese, questa è la grande sfida, 1.700 e più miliardi, possa parzialmente essere investito nella nostra economia. Questo grazie alla stabilità del governo, grazie a progetti seri del governo, penso al piano casa, in modo i privati investono, lo Stato spende di meno e quindi può ridurre la pressione fiscale.
1: Ministro Tajani, un'ultima domanda prima di essere accusata di sequestro di persona. La legge elettorale è sbarcata al Senato, per il momento è in commissione, andrà in aula. Se Fratelli d'Italia riproporrà l'emendamento sulle preferenze, Forza Italia lo voterà?
0: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari si riuniranno, studieranno le proposte e poi decideranno come votare la proposta che eventualmente verrà fatta dai nostri alleati, quindi senza pregiudizi, senza costrizioni, ma si trova sempre nell'ambito del centrodestra una soluzione che garantisca l'unità di una coalizione che ha fondato Silvio Berlusconi e che punta a continuare a governare garantendo stabilità a questo paese, così come vuole la legge di riforma che stiamo facendo. Le preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità a un paese che grazie alla stabilità ha visto crescere l'economia. Io ricordo che in questi anni di governo si è ridotta la pressione fiscale di 33 miliardi, sono cresciuti gli occupati di 1.200.000 unità, lo spread è diminuito, la borsa è andata bene tranne adesso questi ultimi giorni, ma complessivamente se si vede il risultato della borsa è un risultato positivo. L'export, e lo dico da ministro degli esteri responsabile, ha avuto un'impennata incredibile che continua a crescere, siamo diventati la quarta potenza commerciale mondiale nonostante i dazi, nonostante tutto, perché c'è una buona strategia del governo.
1: Grazie ministro Tajani, ministro degli esteri, vice premier, leader di Forza Italia, grazie per questa lunga chiacchierata sia sui temi di politica internazionale sia sui temi di politica interna. Ma torniamo sull'attualità internazionale e lo facciamo dando il buongiorno a Giacomo Gambassi, giornalista dell'Avvenire, inviato a Kiev. Gambassi, buongiorno.
3: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Giacomo, buongiorno. Allora, tu sei a Kiev, abbiamo raccontato già ieri delle pressioni che ci sono su Zelensky che sta accedendo alla piazza con la sostituzione del capo delle forze armate. C'è sfiducia nei confronti del presidente, la avverti?
4: Diciamo che il presidente ha giocato una carta che poi non si è rivelata giusta, forte dei successi internazionali che ha riscosso anche relativamente agli ultimi aiuti militari o agli accordi stipulati nel mondo, ha provato a giocare una carta interna, cioè la sostituzione quasi completa del governo. Non è andata questa a buon fine, anzi la sostituzione del ministro della difesa Fedorov si è rivelato la miccia per appunto questa rivolta o queste manifestazioni di piazza che continuano ancora oggi, perché manifestazioni che chiedevano due cose: da una parte la sostituzione del capo di stato maggiore, cosa che Zelensky ha fatto, dall'altra il ritorno di Fedorov al ministero della difesa, cosa che Zelensky non ha fatto. I sondaggi dicono che il gradimento di Zelensky è in discesa, siamo circa al 59% se uno dell'indice di preferenza. I suoi rivali, definiamoli così, interni, sono di gran lunga superiori, quindi una certa sfiducia in Zelensky stesso c'è, cioè dall'altra si fa fatica a pensare che possa essere sostituito prima della fine della guerra o comunque in tempi brevi.
1: Ecco Giacomo, tu citavi appunto questi dati sul gradimento di Zelensky in calo, ma gli stessi sondaggi ci dicono che da parte della popolazione ucraina non c'è la voglia di andare alle urne a breve. Ci sono altri pensieri al momento?
4: Esatto, non ci sono per varie ragioni. La prima, tutti sono consapevoli che votare sotto le bombe o sotto i missili o sotto i droni come accade ogni giorno è praticamente impossibile. Resta la grande incognita su come si potrà mai votare o come dovrà essere trovata una soluzione per i territori occupati. Ricordiamo poi milioni di ucraini che sono fuori dall'Ucraina stessa, rifugiati nel mondo, in gran parte in Europa, e di fatto anche solo per votare dal punto di vista tecnico dovrebbe essere ridisegnata completamente l'impianto elettorale. Parlavate col ministro della legge elettorale, anche qui praticamente tutta la macchina elettorale deve essere riformulata, cosa che naturalmente non è possibile in tempo di guerra. Dall'altra non c'è la volontà anche della popolazione, ma anche della politica stessa, di iniziare una campagna elettorale che di fatto indebolirebbe il paese e produrrebbe tensioni interne.
1: E Giacomo Gambassi, Avvenire, inviato a Kiev, i prezzi dei prodotti alimentari in Ucraina crescono a dismisura, si avvicinano sempre più ai prezzi europei, mentre gli stipendi restano molto più bassi rispetto a quelli europei. Ovviamente conseguenze della guerra: in 4 anni i prezzi degli alimenti di base sono aumentati tra di 1,5 anche 2,5 volte. Come fa fronte la popolazione a questa situazione veramente di crisi?
4: Esatto, il problema è enorme. Ricordiamo appunto che di fatto l'economia è un'economia ferma, è un'economia dove adesso, lo dobbiamo anche dire, una parte della popolazione ha trovato impiego nel settore militare. Ricordiamo appunto la grande produzione di droni, ad esempio, che ha fatto dell'Ucraina una eccellenza, definiamo così, di produzione bellica. Il resto è estremamente difficile. Come inviato di Avvenire ho seguito in questi giorni le Caritas e naturalmente che operano anche con la popolazione lungo la linea del fronte. Ricordiamo il crollo degli aiuti umanitari dai finanziamenti stessi da parte degli Stati Uniti e dell'Europa stessa, ma anche di numerosi aiuti che arrivavano da organizzazioni volontarie. Quindi tutto questo crea una situazione dal punto di vista umanitario estremamente fragile. Difficile. Dall'altra difficile e complessa. Dall'altra non ricordiamo, abbiamo parlato dei prezzi, ma non dimentichiamo ad esempio che si sta facendo sempre più difficile la situazione del carburante. Una delle questioni, una delle ultime strategie russe è quella di colpire i distributori di benzina come una sorta di ritorsione, certo, nei confronti degli attacchi russi alle raffinerie. Grazie. E non si trova quasi più la benzina con prezzi alle stelle.
1: Grazie Giacomo Gambassi, giornalista dell'Avvenire inviato a Kiev, grazie per essere stato con noi, e do il buongiorno alla nostra ultima ospite di questa prima parte di trasmissione, Ruta Nausantini, professoressa di relazioni internazionali all'Università L'Orientale di Napoli. Professoressa, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tredicesima notte consecutiva di bombardamenti da parte degli Stati Uniti sull'Iran. E il CENTCOM ha preso di mira centri di comando militare iraniani, depositi di droni, reti di comunicazione. Come sta evolvendo, professoressa, il conflitto?
5: Siamo in una nuova fase di escalation da entrambe le parti, forse potremmo considerarla ancora per il momento una managed escalation, nel senso che siamo in presenza comunque di tentativi, perlomeno da parte iraniana, di limitare le risposte, anche se risposte vengono date a qualsiasi provocazione o d'attacco. La parte iraniana considera la parte americana manchevole del rispetto del memorandum of understanding da quasi tutti i punti di vista che erano previsti nel memorandum, a partire dall'accordo sul Libano, il cessate il fuoco, l'invasione e quindi un cessate il fuoco soprattutto tra Israele e Libano, considerato non rispettato, un accesso appunto ai fondi congelati iraniani, in particolare a partire dal Qatar ma anche altri luoghi, la gestione probabilmente congiunta omanita iraniana dello stretto di Hormuz e via dicendo. Quindi questo, purtroppo, il mancato rispetto di quasi tutte le clausole previste nell'accordo del Memorandum of Understanding irano-americano, viene letto in Iran come una rivendicazione della teoria della parte un po' più radicale dell'establishment politico iraniano, e quindi siamo in un momento in realtà in cui questo mancato rispetto americano di molte di queste clausole indebolisce la parte più moderata anche del team negoziale iraniano.
1: E sta radicalizzando ovviamente anche le posizioni dell'Iran. Professoressa, dopo lo stretto di Hormuz, che il comando centrale degli Stati Uniti continua a dire aperto, si è infiammata anche la situazione nello stretto di Bab al-Mandab, spero di pronunciarlo bene, con gli Houthi che minacciano la chiusura anche del Mar Rosso, con possibili conseguenze catastrofiche per l'economia occidentale.
5: Sì, ne avevamo parlato, infatti l'ultima volta ci siamo sentiti, come timore e come possibile nuova tappa di un'eventuale altra fase di escalation tra le parti. Bab al-Mandab collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, è un passaggio cruciale per il 12% del commercio globale, è in particolare molto importante per l'economia e le esportazioni petrolifere saudite come alternativa allo stretto di Hormuz, ed è controllato da Ansar Allah o gli Houthi, quelli che noi continuiamo a chiamare ribelli, ma sì, che in realtà sono una forza ormai che governa una parte molto significativa dello Yemen e che ha un accordo di cessate il fuoco ormai da 4 anni con il governo internazionalmente riconosciuto sempre in Yemen. Vengono considerati un proxy, cioè quindi un gruppo che agisce un po' per procura della Repubblica Islamica Iraniana. In realtà il discorso è molto più complicato, perché è vero che ci sono dei rapporti molto forti anche in termini economici e militari tra le due parti, ma è vero che esiste anche un'agenda nazionale e regionale degli Houthi che non si sovrappone completamente con quella iraniana.
1: Professoressa, la blocco un attimo perché vorrei farle un'ultima domanda, però mi deve assicurare che sarà rapida nella risposta. Israele-Palestina, ci scrive Bruno da Varese, la soluzione a due stati è solo una formuletta insensata, l'unica soluzione possibile è un unico stato israelo-palestinese con uguali diritti per tutti. Lei che ne pensa, in breve, anche se è un tema enorme, lo so.
5: Sì, c'è un consenso su questa opzione in una parte però ancora minoritaria nella popolazione palestinese, mentre questa opzione non è considerata come praticabile in nessuna porzione dell'elettorato israeliano e tantomeno in quello americano, e non se ne parla, come vediamo bene purtroppo, in Europa. Quindi per quanto sempre
1: difficile
5: sul tavolo, quella più sensata è quella meno probabile.
1: Troppo difficile. Grazie, professore. professoressa Santini, insegna relazioni internazionali all'Orientale di Napoli. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di intelligenza artificiale con la vicenda degli agenti sfuggiti al controllo di OpenAI. Ma è andata davvero così?
6: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Coding a 10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. In A7 code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. Il traffico intenso anche tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento alla 12 verso Genova. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur. In A8 code a tratti tra l'allacciamento alla 9 Busto Arsizio direzione Varese ed anche alle porte di Milano. In A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia, traffico intenso. Si rallenta in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze, poi code per un incidente sulla Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Roma. Code anche per un altro incidente tra Colleferro e Ferentino direzione Napoli. Code in A14 tra l'allacciamento alla 25 e Pescara Ovest verso Bari. A Roma tra Turbano della 24 coda da via Fiorentina alla tangenziale Est. Si rallenta anche sulla Pontina tra Grande Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Perché?
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il governo vara la stretta anti-Maranza. Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Esulta la maggioranza, un altro colpo alla criminalità. L'opposizione, basta propaganda, la premier si occupi dei veri problemi del paese. Golfo sempre più in fiamme, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi bloccano l'ingresso del Mar Rosso, vola il prezzo del petrolio. La morte di Fakir a Bologna, attesa per l'autopsia, prevista in giornata. Video TG1 con le immagini delle body cam degli agenti durante l'intervento di contenimento. La tragedia di Tropea, morto un bambino di 18 mesi in ospedale, 4 compagni dello stesso asilo nido. Struttura sotto sequestro, ipotesi batterio killer. Temperature in calo, il caldo africano concede una tregua, qualche temporale al sud domani e domenica, piogge diffuse al centro-nord. Non solo cinema, sul red carpet della mostra di Venezia anche gli Oasis. Tornano Nanni Moretti, 5 gli italiani in gara, al GR1 il direttore Barbera. Calcio nazionale, rilancio azzurro e nuovo allenatore. I vertici della FIGC presentano il nuovo piano. Per la panchina si tratta con Guardiola e c'è sempre l'opzione Pirlo. Da Sanremo a tutta Europa, la RAI lancia il tour del Dopo Festival. Gli artisti più votati nell'edizione 2027 si esibiranno anche a Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra. Buongiorno da Luana Cremasco. Stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, cosiddetto anti-Maranza, che cambia le regole rendendole più severe. Dai 14 anni si sarà sempre considerati imputabili. Un ulteriore passo, ha spiegato la Premier in un video sui social, verso la fermezza e il principio di responsabilità.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
4: Lo spiega così la Presidente del Consiglio, il nuovo principio approvato in Consiglio dei Ministri che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere di volere di un minorenne rendendolo responsabile sino a prova contraria.
3: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
4: La Premier rivendica le misure già approvate contro la criminalità e va oltre perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
3: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
4: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali. In una telefonata ieri con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi si è ribadito l'impegno comune per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina. Carla Macrellino, GR1.
2: Nel disegno di legge approvato dal governo, la novità, lo abbiamo sentito e lo ha ribadito dopo il Consiglio dei Ministri anche il Ministro della Giustizia Nordio, riguarda la capacità di intendere e di volere, ovvero la comprensione del reato che si è commesso per i minori.
5: Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. La non comprensione del reato che si è commesso, invece, andrà provata. Il disegno di legge è il tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano, dedicato alle periferie difficili, così il ministro della giustizia Carlo Nordio.
6: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, da ora in poi sarà presunta e quindi è soggetta a prova contraria.
5: Il senso politico, afferma Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale, la volontà dell'esecutivo di modificare il codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR1.
2: Valutazioni quelle del guardasigilli e della Presidente del Consiglio, condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, notano invece le opposizioni. Segno, affermano, che la repressione non è la strada giusta. Facciamo allora il punto sul dibattito politico.
0: Giovani a delinquenza da tempo, ricorda Matteo Salvini, chiedevamo una stretta contro i cosiddetti Maranza, interventi che erano stati invocati anche da Forza Italia. Un altro colpo alla criminalità, esulta Fratelli d'Italia, chi si comporta da adulto paga come un adulto. Occasione per il partito della Premier per tornare su quanto accaduto dopo la morte di Fakir, Lucio Malan.
7: A Bologna la sinistra dà vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale 60 agenti vengono feriti. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
0: Nulla a che fare con i violenti, la replica delle opposizioni che però contestano. Si risponde al disagio giovanile solo con la repressione. I ragazzi, spiega da VS Angelo Bonelli, diventano il capro espiatorio dei fallimenti del governo sulla sicurezza. Problema che non viene affrontato, commenta la segretaria PDL Schlein, al pari di altri.
8: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Basta con la propaganda.
0: Le risorse, lamentano i 5 Stelle, si trovano solo per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: Oltre alle nuove norme sull'imputabilità dei minori, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare anche il decreto legislativo sul miglioramento delle condizioni di lavoro per i rider ed è stato varato il disegno di legge concorrenza con la riforma della rete dei carburanti.
9: Con la razionalizzazione della rete ci saranno meno distributori di carburante ma più grandi e moderni. L'obiettivo della riforma è quello di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing e sul diritto alla doggy bag che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Un patto per non usare l'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Lo ha proposto Elly Schlein alla Premier per evitare che i video cosiddetti deepfake attribuiscano agli avversari parole o fatti inventati. Sono d'accordo, è un tema che ho posto prima di tutti, ha risposto al Foglio Giorgia Meloni, che poche settimane fa era intervenuta contro la pubblicazione di sue foto contraffatte sui social. Più recentemente la Premier aveva preso le distanze da un video prodotto con intelligenza artificiale e pubblicato da Roberto Vannacci, che ritraeva nel ruolo di schiavi condannati a morte alcuni leader di opposizione, tra cui la stessa Schlein. Sono le 8:07 e siamo alle notizie dall'estero. Medio Oriente ancora in fiamme per la 13ª notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Sentiamo il corrispondente a New York.
10: Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. A testimoniarlo non è soltanto la 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, ma anche la notizia riportata dal New York Times sul rifiuto che Teheran avrebbe opposto all'ultima proposta di mediazione arrivata dagli Stati Uniti. Trump intanto, in un'intervista, torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. «Sto valutando un attacco su vasta scala», dichiara, «più massiccio di qualsiasi attacco visto finora». Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. «Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area», aveva scritto, «riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione». Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social: «L'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo», alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: «I tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Colpita dalle forze americane soprattutto l'area dello stretto di Hormuz, non si fa attendere la risposta militare dell'Iran, che continua a bersagliare i paesi alleati degli Stati Uniti nella regione e che ribadisce le accuse a Washington. La corrispondente a Istanbul.
11: Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el-Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare il blocco di Hormuz. Gli Houthi minacciano di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano, provocando così un ulteriore danno agli equilibri economici globali. L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e nella 13ª notte di attacchi i Pasdaran tornano a colpire le basi militari statunitensi in Giordania e in Kuwait e suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Le tensioni internazionali influiscono sui prezzi dell'energia con il petrolio che tocca i massimi. Da maggio facciamo il punto qui in studio. Paola Nania.
12: Buongiorno. $100 al barile per il Brent, il petrolio europeo, 92 per il WTI che è il petrolio americano. Le tensioni si raffacciano sui mercati per i nuovi bombardamenti e soprattutto per una nuova minaccia al commercio internazionale. Non solo non sta riaprendo lo stretto di Hormuz, ma si sta complicando anche un'altra rotta commerciale. È lo stretto di Bab el-Mandeb nella penisola arabica, un passaggio vitale da cui transita il 12% del commercio mondiale. Gli attacchi degli Houthi alle navi in transito rendono troppo pericolosa la navigazione, mettono a rischio il passaggio di milioni di barili al giorno dirottati su questa via dall'Arabia Saudita. Per questo il prezzo del petrolio sale. Reagiscono male le borse, male ieri l'Europa, Wall Street e adesso l'Asia aperta, Tokyo perde il 3%. A complicare il quadro economico i nuovi dazi americani. Da oggi entrano in vigore le tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. A te.
2: È stata un'altra notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Kiev continua a colpire il commercio online russo per indebolire l'economia avversaria. La corrispondente a Mosca.
13: Per diverse ore era stato proclamato l'allarme antidroni nell'intera regione di Leningrado. Sono 59 i velivoli senza pilota ucraini abbattuti, ma l'attacco ha colpito ancora una volta i magazzini del colosso dell'e-commerce russo Wildberries di San Pietroburgo, scatenando un vasto incendio. Ci sono anche dei feriti. Il magazzino si trova in periferia, ma le esplosioni sono state avvertite anche da chi abita nel centro, riferisce il governatore. Wildberries ha annunciato già la sospensione delle attività nei due stabilimenti di San Pietroburgo. In queste ultime settimane diverse strutture del gruppo sono state nel mirino delle forze di Kiev con l'obiettivo di colpire un settore strategico dell'economia russa. In passato il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto che alcuni magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati anche per lo stoccaggio e la spedizione di componenti destinati all'industria militare russa. Nell'attacco di sabato scorso a Tambov erano morti 8 dipendenti e proprio ieri la società aveva annunciato le prime misure di risarcimento per tutte le aziende che giornalmente vendono la propria merce attraverso Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Rai Radio 1, la cronaca, il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. Dalle immagini delle bodycam degli agenti emergono nuovi dettagli, mentre c'è attesa per i risultati dell'autopsia.
14: Le effettive cause della morte di Abderrahim Fakir e l'eventuale presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo sono principalmente queste le domande a cui è chiamata nelle prossime ore a rispondere l'autopsia sul corpo dell'uomo. Soprattutto per gli esami tossicologici però ci vorrà un po' più di tempo, ma sarà comunque un ulteriore passo nell'inchiesta dei magistrati di Bologna, che nel frattempo aggiunge agli atti il video estrapolato dalla bodycam privata di uno degli agenti. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti, un contatto fisico tra Fakir e un altro uomo, l'intervento proprio degli agenti per separarli e l'inizio delle manovre per immobilizzare. Il loro avvocato Gabriele Bordoni.
15: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
14: Quel che succede dopo è immortalato dagli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Intanto dal Marocco arrivano le parole della moglie di Fakir. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzato così senza motivo, chiedendo giustizia per lui. Giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
16: che venga fatta piena luce su quello che è successo.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Cosenza un 25enne agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva con la madre. Era depresso e loro lo tormentavano, accusa la donna. Durante il controllo i militari avevano trovato della droga in casa. Sono gravissime le condizioni dell'allieva marescialla di 22 anni precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Il volo di oltre 12 metri le ha provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica. L'ipotesi di un batterio killer tra le possibili cause della morte di un bambino di un anno e mezzo che si era sentito male in un asilo nido di Tropea in Calabria. Indaga la procura. La struttura intanto è stata chiusa per sanificazione visto i malori di altri bambini.
17: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini.
14: Serena Miceli è la direttrice della Family Baby School di Tropea, che ospita un centinaio di bambini da 0 a 6 anni. Dalla scorsa settimana 12 dei 25 che frequentano il nido hanno accusato forti sintomi gastrointestinali che hanno portato al ricovero di 5 di loro. Il più grave è Alessio Pio, di 18 mesi, originario di Zungri. Il 17 luglio è finito al pronto soccorso di Vibo Valentia. Martedì le sue condizioni si sono aggravate al punto da imporre il trasferimento d'urgenza a Catanzaro, dove è morto per una sospetta setticemia.
17: In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
14: Altri 3 bambini finiti in ospedale sono già stati dimessi. Le condizioni del quarto, ancora sotto osservazione, sono in miglioramento. Resta da capire cosa abbia causato i ricoveri. La procura di Vibo ha ordinato l'autopsia. Il sospetto è che i piccoli siano venuti in contatto all'interno della struttura che frequentano con il Colistrium difficile, un batterio di origine ospedaliera. Da qui la necessità di chiudere la struttura per procedere a un'approfondita sanificazione. Simone Zazzera, GR1.
2: Nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, dove era in vacanza con la famiglia. E sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma. 3 persone sono state indagate per omicidio colposo. Casi questi che hanno portato il Parlamento a intervenire con l'obiettivo di una maggiore sicurezza. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire standard per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo abbiamo intervistato Paolo Ferrario di Aquanet, Associazione Costruttori di Piscine.
18: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
2: Emergenza incendi. Il caldo estremo dei giorni scorsi, la siccità, il forte vento hanno alimentato vasti roghi nel sud Europa. Francia e Spagna hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. In Italia le fiamme hanno divorato ampie aree della Sicilia e della Calabria. Situazione in via di miglioramento, tuttavia, grazie anche all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un calo delle temperature. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto da Cub Trasporti SGB. La protesta, dalle 21 di ieri fino alle 21 di oggi, riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Sui siti di Trenitalia e di Italo l'elenco dei treni garantiti. Vertici della Federazione Calcio al lavoro per rilanciare il movimento, ma la curiosità principale resta quella sul futuro allenatore della nazionale.
20: Rifondazione, puntando su un progetto a lungo termine e ambizioso che si basi su una condivisione totale. È la premessa, dice Malagò. C'è un'area di grande rinnovamento, assicura Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nelle idee del presidente. Con il consulente Leonardo, amicizia di lunga data e complicità. Si punta al massimo, a cominciare dal nome del CT, fa capire Maldini, che cita Guardiola, ma non solo.
21: Ne ho parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo. Bisogna verificare la disponibilità generale, diciamo.
20: La scelta del nuovo CT, quella più imminente, necessaria per rilanciare un movimento che arranca, Maldini detta i tempi.
21: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
20: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra, ma con una lista di nomi che entro martedì, giorno del prossimo Consiglio federale, potrebbe allungarsi ancora. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ciclismo Tour de France, Carapaz conquista la 18ª frazione, prima delle tre tappe alpine, Pogacar resta in maglia gialla, oggi si sale sull'iconica Alpe d'Huez.
22: La salita finale della 19ª tappa rappresenta già nel nome l'essenza del Tour de France. L'Alpe d'Huez è già stata scalata 31 volte, l'ultima nel 2022. Qui hanno vinto i più grandi dal campionissimo. Fausto Coppi, primo in assoluto a conquistare la vetta nel 1952, alla doppietta di Marco Pantani. La tappa sarà corta, 128 km, con altre salite lungo il tracciato, ma con il clou della gara che arriverà senz'altro nell'ascesa all'Alpe d'Huez. Non a caso il traffico è stato vietato da ieri e si potrà arrivare in vetta soltanto a piedi o in bicicletta. La maglia gialla Tadej Pogacar potrebbe anche giocare in difesa per conservare gli oltre 4 minuti e mezzo sul secondo Remco Evenepoel, per poi concentrarsi sul tappone di sabato, dove oltre l'Alpe d'Huez ci saranno anche Telegraph e Galibier. E allora la fuga resta una probabilità concreta, sperando che Davide Piganzoli, sostanzialmente a riposo nella tappa di ieri, possa trovare le gambe per scalare l'Alpe d'Huez. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Milionari patriottici, sono già più di 100 quelli che in Gran Bretagna hanno firmato la campagna pro patrimoniale. La corrispondente a Londra.
23: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham, nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV, dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Berners-Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill, Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline, garantirebbero allo Stato 24 miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il nuovo volto delle banconote europee, avviata la consultazione per scegliere tra temi naturalistici, personalità della cultura. La BCE ha presentato i bozzetti finali e ora anche i cittadini potranno esprimere la propria preferenza.
24: È tempo di rifarsi il look. Le banconote dell'euro si rinnovano. La BCE ha svelato i 10 bozzetti finalisti che sviluppano due temi. Uno ambientale, con i fiumi e gli uccelli a celebrare paesaggio e biodiversità del vecchio continente. L'altro che si lega invece al volto di personaggi della cultura che possono essere considerati patrimonio comune di tutti i cittadini europei, come il soprano di origine greca Maria Callas, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. La parola passa ora ai cittadini con un sondaggio aperto fino al 21 settembre sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 500 euro di nuova generazione bisognerà aspettare a Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
2: Il cinema si aprirà con Inca del britannico Danny Boyle il 2 settembre alla Mostra Internazionale di Venezia. In concorso 5 titoli italiani con il ritorno di Nanni Moretti. Grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi, racconta il direttore della mostra, Alberto Barbera, alla nostra inviata. Ma ci saranno anche grandi star della musica internazionale.
1: Oasis, inevitabilmente tra i più attesi sul tappeto rosso di Venezia 83, insieme a George Clooney, a Pattinson, Russell Crowe, Penelope Cruz e Javier Bardem. Alberto Barbera ha detto che i film di questa Venezia 83 sono l'hashtag del cinema contemporaneo.
3: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
1: E con tantissima Italia.
3: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia. È veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Mattoni, eccetera. Pallauro, Marco Bechis.
1: Come è andato questo ritorno di Nanni Moretti che mancava dall'89, quando a Palombella Rossa fu negato il concorso?
3: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere di andare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, grande storia d'amore.
1: Cosa si augura per settembre?
3: Che questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
1: Miriam Mauti, GR1.
2: E per la musica parliamo di quella di Sanremo, Italia 2027. La musica italiana, la conquista dell'Europa, il titolo del progetto voluto dai ministeri della cultura, degli esteri e del turismo, dalla RAI, dalla FIMI, SIAE, Assoconcerti. Un evento itinerante nella settimana successiva al festival per la valorizzazione della canzone italiana all'estero, che andrà in tour nelle città europee.
4: Volevo essere un duro.
5: Un tour di 4 concerti dal 23 febbraio al 1 marzo che porterà nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra il vincitore del Festival 2027, il più votato di Sanremo Giovani e il primo della classifica della serata del venerdì. Una spedizione che partirà dall'Ariston, palcoscenico che ha contribuito a far emergere il talento e a raccontare l'Italia al mondo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
6: Pensiamo solo nel blu dipinto di blu, che continua a essere una delle hit più ascoltate all'estero. Io aggiungo anche Maneskin, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Zucchero, tanti altri artisti che in anni più recenti hanno portato nel mondo la nostra musica italiana.
5: Il tour Italia 2027 è un veicolo per esportare la cultura del nostro paese, ha aggiunto Enzo Mazza, presidente della FIMI Industria Musicale Italiana.
25: La musica non ha nessun confine, non esistono dazi, non esistono barriere. In più assistiamo anche a un incremento del consumo proprio in miliardi di stream realizzati su brani di musica italiana.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E siamo ancora nella musica, attesa finita per i fan di una superstar canadese. The Weeknd, da questa sera domenica 26 luglio a Milano, si esibirà in 3 concerti consecutivi allo Stadio San Siro, unica tappa italiana dell'After Hours Till Dawn Tour. 3 appuntamenti che confermano il legame speciale con il pubblico italiano a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di persone all'ippodromo La Maura, sempre a Milano. Ad aprire ciascuna delle 3 serate sarà il rapper americano Playboi Carti. Sono le 8:27 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
26: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ci occuperemo della vicenda degli agenti di intelligenza artificiale che abbiamo detto sfuggiti al controllo. Ma è davvero questa la lettura corretta? Cosa è successo nei laboratori di OpenAI? Ci faremo aiutare dal nostro collega Massimo Cerofolini, che è il nostro esperto di tecnologie.
2: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
27: Radio 1, un mondo da sentire.
28: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
29: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
28: Info su suzuki.it.
30: Suzuki.
0: cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
26: 8:29, seconda parte di Radio Anch'io. Ancora una buona giornata da tutta la redazione, da Francesca Rinaldi al microfono. Non sono sola questa volta, con me c'è Massimo Cerofolini. Buongiorno Massimo.
13: Buongiorno a te, chi ci ascolta?
26: Massimo, allora, il nostro esperto di tecnologie, conduttore dello storico programma Eta Beta di Radio 1. E allora Massimo, ieri abbiamo letto sui giornali articoli piuttosto allarmistici su un test che riguardava agenti di intelligenza artificiale che sarebbero sfuggiti al controllo dei loro creatori. Allora ti chiedo innanzitutto, Massimo, di cominciare a capire che cos'era questo test che era in corso nei laboratori di OpenAI.
13: Allora, hai detto bene, Francesca, perché la stampa ieri ha raccontato questa storia pigiando l'acceleratore sull'immagine fantascientifica di un'IA, intelligenza artificiale che sfugge al controllo umano, che combina guai, finisce fuori controllo, quindi scenari che abbiamo visto soltanto nei film apocalittici. In realtà, se andiamo a indagare bene su cosa è successo, la realtà è molto più complessa e molto più articolata, lo vedremo tra poco con i nostri ospiti. Diciamo quello, i fatti sono questi. OpenAI, che è l'azienda che fa ChatGPT, popolare chatbot sull'intelligenza artificiale, che un po' ha fatto esplodere tutto questo fenomeno degli algoritmi, dei modelli generativi, stava testando due suoi modelli, uno già uscito che è il 5.6 Sol e l'altro un modello che deve ancora uscire. Questi sono test che vengono fatti di routine per verificare la tenuta di questi algoritmi di fronte a degli attacchi. Ecco, quindi aveva dato a questi cosiddetti agenti autonomi, che sono degli algoritmi di intelligenza artificiale capaci di non solo rispondere come faccia GPT, ma anche di elaborare in autonomia delle strategie, di perseguire il compito che gli è stato affidato. Ecco, il compito era quello di testare questi modelli di fronte a potenziali attacchi ed era stato circoscritto in una cosiddetta sandbox,

0: in contatto con la comunità, e quindi lui è entrato lì dentro, ha violato tutti i sistemi con 17.000 tentativi, no, di entrare dentro le varie protezioni che Hugging Face ha, e alla fine è riuscito a entrare. Quelli di Hugging Face se ne sono accorti e hanno subito capito che non era un attacco fatto da umani, ma era un attacco fatto appunto da un agente di intelligenza artificiale. OpenAI ha ammesso, diciamo, l'evasione di questo gruppo di agenti autonomi, e lì sembrava, diciamo, un po' finita la storia. In realtà poi, adesso vorrei vedere con i nostri ospiti le conseguenze di questo e tutta la complessità che c'è dietro, anche il modo in cui è stata raccontata questa storia.
1: Ecco, vogliamo cominciare a presentare i nostri ospiti.
0: Sì, allora, intanto sono Paolo Dal Checco, che è un esperto di sicurezza informatica. Buongiorno Dal Checco. Benvenuto.
2: Buongiorno.
0: E anche Alessandro Resu, che è un esperto di geopolitica, ha scritto un libro molto interessante, Geopolitica dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Resu.
3: Buongiorno.
0: Allora, Paolo Dal Checco, cominciamo con lei. Allora, OpenAI ha un po', diciamo, il momento in cui ha ammesso questa evasione in qualche modo dei propri agenti, ha detto che siamo di fronte al primo caso documentato, almeno di un'intelligenza artificiale che evade dal contenitore di chi l'aveva creato. Ecco, ricostruiamo i passaggi che non sono stati ancora chiariti di questa vicenda, intanto.
2: Certamente è un caso unico, probabilmente almeno tra quelli noti, di fuga di un AI da un perimetro che, come è stato giustamente descritto prima, era chiuso e dal quale non doveva uscire. È un po' come una palestra nella quale si mettono 100 esperti di ogni possibile disciplina e si dice loro: adesso vi facciamo un test e dovete trovare una risposta. Questi si mettono a ragionare e iniziano a cercare la risposta dove pensano di poterla trovare. Il problema è che la risposta era fuori da questo recinto. E la cosa interessante è stata che questi agenti, quindi nell'ambito informatico era un'intelligenza artificiale sotto forma di agenti, cioè possono fare cose, possono uscire da un perimetro, cosa che hanno fatto, possono lavorare su un computer, fare cose che fanno anche gli esseri umani, gli agenti AI, hanno deciso di uscire appunto e trovare una soluzione all'esterno. Per farlo hanno però dovuto aggirare il guardiano. C'era in sostanza una sorta di guardiano, un proxy, questo è il nome tecnico, che filtrava tutto quello che usciva e entrava dall'esterno, un po' come un centralino che doveva filtrare tutte le comunicazioni. E questi hanno deciso di aggirare il centralino. Quindi hanno trovato, non per cattiveria o perché hanno avuto un intento, diciamo, di attacco informatico per uscire e liberarsi dai vincoli dell'AI, ma semplicemente per rispondere alla domanda che era stata fatta loro, hanno trovato la soluzione per aggirarlo. Fatto questo, come è stato egregiamente descritto prima, hanno pensato: adesso andiamo a prenderci la risposta dove siamo sicuri di trovarla, dentro Hugging Face. E lì dentro hanno dovuto fare la stessa cosa, cioè hanno dovuto aggirare dei limiti, sempre con un ragionamento interno basato su test, su tentativi multipli, su analisi di vulnerabilità, finché non l'hanno poi trovata. La cosa interessante, secondo me, è che forse non è emersa, è che l'attacco è stato portato avanti tramite agenti di intelligenza artificiale, ma anche Hugging Face se n'è accorto grazie all'intelligenza artificiale. Dal punto di vista cyber security, questo ci fa capire che l'umano diventerà sempre meno importante nell'attacco e nella difesa, perché se non ci fosse stata l'AI anche in Hugging Face, probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno di questo attacco.
0: Ecco,
2: Quindi
0: diciamo però,
2: è stato
0: Paolo,
2: molto.
0: che in qualche modo questa notizia è passata sui media come la prima volta di un attacco di intelligenza artificiale, come se questi algoritmi avessero poi una conoscenza, tu hai detto non malevola, ma comunque determinata. E in realtà forse è sempre l'uomo che in qualche modo ha dato il compito all'algoritmo, più che l'algoritmo stesso, a uscire fuori controllo. È così, come la vedi tu?
2: Esattamente, l'uomo ha dato un task, cioè un compito, fai questo, e il sistema l'ha fatto. Solo che, essendo lì stati ridotti i limiti, perché sempre lato cyber security è importante ricordare che tutto quello che fa oggi l'AI è fortemente limitato. Per esempio, noi in studio, quando facciamo dei tentativi di exploit, cioè cerchiamo soluzioni che vadano a violare i sistemi, non ovviamente per attaccarli, ma per difenderli, riceviamo continui blocchi e anche minacce di chiusura dell'account. Quindi c'è un forte limite che lì era stato tolto. Quindi l'umano ha
1: Mi
2: fatto una
1: perdoni
2: domanda
1: Dal Checco, i limiti posti da chi?
2: posti dal fornitore del servizio, quindi OpenAI, tutti gli altri che utilizziamo, insomma li usiamo tutti praticamente. Okay. Ognuno deve porre il limite e lo mantiene in essere.
0: Ecco, resta il fatto
2: erano stati tolti.
0: Ecco, resta il fatto che comunque questo è un paradigma nuovo significativo su cui impostare proprio la nostra riflessione. Prima lo accennavi, il fatto che un agente

0: agente ha attaccato, un agente ha difeso. Ecco, che scenari aprono per te che ti occupi di sicurezza informatica queste potenze che vengono messe in mano, sia pur con dei comandi prestabiliti dai buoni e dai cattivi, rispetto alla sicurezza, alla tenuta dei nostri conti correnti, della nostra identità, di tutta la nostra vita online?
1: Fanno scalare di un livello tutto quello che è l'attacco e la difesa, un livello che tra l'altro va sopra gli esseri umani, nel senso che oramai perdiamo anche un po' il controllo di quello che può essere la modalità di attacco, e allo stesso modo la difesa non possiamo più farla noi con gli strumenti tradizionali, perché questi sistemi non è che sono intelligenti come li intendiamo noi esseri umani, sono molto veloci, hanno la possibilità di tentare milioni di prove in un millisecondo, mentre noi umani ci mettiamo mesi per farne un centinaio, e quindi è un po' come dire combattere con un'automobile quando si è a piedi, è impossibile, non è che l'automobile è più intelligente, semplicemente può andare ai 150 all'ora e noi a piedi no, quindi è un po' questo il discorso.
2: Dal Checco, leggero una domanda che ci arriva da un ascoltatore di Cagliari: perché allora lo chiamate attacco?
1: Perché la configurazione che ha avuto questo episodio è quella di un attacco, cioè l'AI ha attaccato in quel momento, anche se non l'ha fatto con l'intenzione di attaccare come quella di un hacker, chiamiamolo così, ma è stato un attacco, cioè ha fatto un brute force, ha fatto un tentativo di trovare delle credenziali, cioè ha trovato le password di alcuni utenti, ha trovato dei bachi, infatti gli zero day che ha trovato sono dei bachi che nessuno conosceva e che ha scoperto l'intelligenza artificiale, quindi ha trovato dei problemi che ha sfruttato, e questo è esattamente quello che si fa in un attacco, quindi forse senza neanche saperlo esattamente ha fatto un attacco informatico.
0: Ecco, fin qui la lettura che riguarda la cybersicurezza, poi c'è un'altra lettura fatta un po' di dietrologia, di sospetti, ma che comunque ha un suo perché, che è quella con cui vorrei ragionare con Alessandro Aresu. Perché? Cosa è successo? Ricordiamo che questo attacco è stato portato avanti da agenti autonomi di OpenAI. OpenAI è l'azienda che ha creato ChatGPT e che in questo momento è un po' in difficoltà con i concorrenti, soprattutto anche quelli americani, a cominciare da Anthropic, fondata da due italo-americani, fratelli Amodei, ex dipendenti di OpenAI, e che forse qualche ascoltatore ricorderà, nei mesi scorsi è stato protagonista di questa vicenda di Mythos, che è la nuova versione del loro algoritmo.
2: Tra l'altro, Massimo, ti interrompo un attimo perché Valeria ci sta proprio scrivendo: a giugno è già successo con il nuovo modello Claude Mythos,
0: ecco,
2: di Anthropic.
0: Allora, quindi Claude Mythos ha segnato
2: un
0: po'...
2: Sono preparati gli ascoltatori.
0: Infatti, perché questo è un punto centrale della riflessione. Claude Mythos ha segnato un punto di svolta, da cui ha affiliato poi un altro modello che si chiama Fable, meno diciamo potente di Mythos, però un modello che nasce per questa grande capacità anche di scoprire le vulnerabilità, le falle di tutti i sistemi informatici della storia umana, poi nelle mani sbagliate rischia di diventare una bazooka che può fare danni incalcolabili. Ecco, allora che è stato Fable, diciamo, quella che è stato prima diffuso, poi bloccato dalla Casa Bianca, poi di nuovo diffuso con ulteriori limitazioni. Ecco, tutto questo per far capire che all'ombra di questa vicenda che abbiamo appena raccontato c'è anche la guerra che si fa tra OpenAI e Anthropic, perché la prossima settimana Sam Altman, che è il capo di Anthropic, andrà a Washington per informare alla Casa Bianca sulla, diciamo, natura di questi nuovi modelli che sta per lanciare, il 5.6 che l'ha appena lanciato e quelli di prossima generazione. Quindi chiedo ad Alessandro Aresu, alla luce di tutto questo, non c'è anche una voglia di comunicare che anche OpenAI è potente come Anthropic, che quindi c'è un algoritmo che poi ha potenziali capacità di danno, ma quindi comunque va tenuto in grande considerazione, visto che sia Anthropic che OpenAI stanno per presentarsi in borsa per la prima volta?
3: Allora, direi di sì, perché le aziende, così come i programmi, hanno una funzione. La funzione di aziende come OpenAI e Anthropic è fare profitti. Quindi in questo caso cercare di aumentare la loro valutazione in vista di una quotazione in borsa. E questo avviene anche in un contesto di particolare attenzione politica. Per esempio il ritiro da parte di Anthropic di Fable per qualche tempo per via dei controlli sulle esportazioni dell'amministrazione Trump. Il dialogo costante e la questione che sta sta caratterizzando le aziende di intelligenza artificiale sui loro diritti di proprietà, cioè per esempio la proposta di Sanders di un fondo sovrano statunitense che prenderebbe il 50% della proprietà di queste aziende.
2: Dopo una
3: la
2: proposta controfferta, del 5% lui ha rilanciato il 50%.
3: La controfferta di prima Sanders ha detto 50%, allora Altman ha detto io vi do il 5%. Quindi tutti questi aspetti è importante vederli, direi, nell'aspetto tecnico, che senz'altro è presente, in questo aspetto aziendale. Cioè noi non abbiamo a che fare con laboratori, come si autodefiniscono queste aziende, sono aziende. Quindi la loro funzione non è aiutare l'umanità, ma fare profitti. E per questo si stanno quotando in borsa, per questo hanno degli azionisti che vogliono ritornare dai loro investimenti. E per questo competono sull'adozione da parte di questi prodotti da parte delle aziende. Quindi quello che in quest'anno è riuscita a fare Anthropic molto bene è stato creare dei prodotti e un portafoglio di clienti commerciali, per cui adesso spende meno per i costi enormi della capacità di calcolo, cioè i data center, i computer, e riesce ad avere dei ricavi molto consistenti. Quindi ora
0: ricordiamo che ieri la borsa ha penalizzato proprio tutte le big tech per la paura di non rientrare in questi grandi investimenti sull'intelligenza artificiale.
2: E Aresu, resti con noi, perché sì, io vorrei far sentire a lei e agli ascoltatori un contributo, un'opinione di Walter Quattrociocchi, che è professore di informatica all'Università Sapienza di Roma.
4: Siamo di fronte a un classico esempio di specification game, cioè sono degli attacchi che si fanno, cioè si testa uno strumento nella sua capacità di sfruttare le vulnerabilità delle piattaforme, no? Quindi sostanzialmente gli viene dato l'istruzione di devi eseguire questo tipo di attacco. Nello specification game in particolare non c'è tanto l'attenzione a rispettare i punteggi, ma si deve ottenere il risultato. Che fanno per accompagnare questo? Abbassano tutte le protezioni, quindi non ci sono i guardrail che si troverebbe davanti un utente normale quando lo usa. Magia. No, è quello che gli hanno detto di fare. E seconda cosa, quando si fanno questo tipo di esperimenti, il setting sperimentale, cioè quindi quando costruisco l'esperimento, prevede che ci sia l'isolamento rispetto alla rete. Invece non si capisce per quale motivo l'abbiano lasciato attaccato alla rete. E lì viene un po' il dubbio, insomma, che sia stato fatto un po' per, non dico per cercare l'hype, ma insomma, per cercare di creare delle situazioni un po' che permettessero un'ondata mediatica, quindi giocare molto sulla suggestione e sull'approssimazione, facendo sì che tutti cominciassero a gridare oh mio Dio, siamo di fronte a Skynet.
2: Aresu, è venuto anche a lei questo dubbio?
3: Allora, come dicevo, c'è sempre una volontà da parte delle aziende di attirare l'attenzione. Ora l'intelligenza artificiale fa parte tanto del nostro panorama politico, economico, mediatico, è normale che sia così. Allo stesso tempo i modelli procedono nelle loro capacità ed è quello che sta avvenendo da un lato del Pacifico e dall'altro lato del Pacifico, cioè nella Repubblica Popolare Cinese. Quindi questi elementi continuano a convivere nel nostro tempo, direi, quello che si chiama l'hype, l'alone di attenzione, e poi le capacità reali di questi programmi che procedono in una competizione sempre più serrata, che naturalmente ha dei rischi sia dal punto di vista strettamente economico, infrastrutturale, finanziario, e sia dal punto di vista politico e sociale.
2: Dal Checco, torno da lei, il nostro esperto di sicurezza informatica. Ci sono due ascoltatori, Giovanni e Sergio, che ci chiedono cosa si intende per agenti di intelligenza artificiale. Ce lo può spiegare in parole semplici?
5: Certamente, noi siamo abituati all'intelligenza artificiale da utilizzare in termini di prompt, cioè scriviamo qualcosa e leggiamo la risposta. Questo è come è nato tutto qualche anno fa. Poi si è un po' evoluto, adesso possiamo caricare immagini, possiamo caricare foto e ottenere in cambio testo, ma è sempre un'interazione fatta tramite domande e risposta. Gli agenti invece portano tutto a un livello un po' più alto, cioè fanno delle cose come se fossero, diciamo, degli esseri umani che possono usare, persino usare il computer, vedere quello che c'è sul computer, interagire con i servizi tramite quello che si chiama API, cioè un'interazione tecnica, ma persino usarli, cioè possono proprio arrivare su un sito web, compilare un modulo, inserire le credenziali, vedere cosa c'è dentro. E quindi agente è un'intelligenza artificiale che simula il comportamento di un essere umano, nel senso che può fare le cose che fa un essere umano, come se fosse seduta a un computer, può cliccare, può entrare, può leggere, può persino mandare audio, quindi simulare la voce, può ascoltare quello che c'è dall'altra parte. Qui agente uguale essere umano che in realtà sotto è una macchina.
0: Diceva prima Paolo Dal Checco che anche Hugging Face si è difesa utilizzando proprio questi agenti autonomi. Però cosa è successo? E questo è un altro elemento che vorrei discutere con Alessandro Resu. È successo che ha provato a usare quelli di OpenAI, cioè di colui che aveva in qualche modo sia pure involontariamente avviato l'attacco, ma non funzionavano perché erano soggetti ai cosiddetti guardrail, ossia delle limitazioni. Allora cosa ha fatto Hugging Face, che ricordiamo è una piattaforma francese, quindi non è americana? Si è rivolta a un software cinese, cosiddetto open source, open weight meglio, che si può installare sul proprio computer e quindi si può utilizzare come fosse, diciamo, un agente indipendente proprio. Ora questo apre una strada ai modelli cinesi che, secondo, diciamo, la grande guerra fredda che si sta creando tra Stati Uniti e Cina, sono una delle due alternative che si contendono la sfida, non solo, diciamo, per i paesi che l'hanno già adottata, ma un po' per le aziende di tutto il mondo. Alessandra Resu, vogliamo un po' ricordare che cosa è successo e poi soprattutto questa guerra fredda che ha due poli. Una da parte si chiama la conferenza di Shanghai qualche giorno fa con Xi Jinping, ha creato questo consorzio in cui ci sono dentro 29 paesi, che si contrappone alla cosiddetta Pax Silica, diciamo di marca americana o europea, indo-pacifica, eccetera, che invece chiede, diciamo, sta sotto il cappello della, insomma, attrazione statunitense. Ecco, facciamo un po' il quadro di questa situazione.
3: Allora, in questo quadro la prima cosa da comprendere, a mio avviso, è che non siamo in una guerra fredda. Perché? Perché la guerra fredda era caratterizzata dalla separazione tra la sfera sovietica e quella americana NATO. Nessuno nella NATO aveva bisogno di prodotti dell'Unione Sovietica per andare avanti. L'Unione Sovietica non era parte del mercato mondiale. La Cina invece è la principale potenza manifatturiera al mondo. Questo significa che ora stanno costruendo dei data center negli Stati Uniti. La possibilità che ci siano dei trasformatori o degli altri componenti elettrici che vengono dalla Cina per fare gli stessi data center dell'intelligenza artificiale americana è elevatissima. Lo stesso per i circuiti stampati e per i moduli ottici. Quindi non credete a chi vi dice che può esserci una separazione netta tra le due sfere, perché potete venire con me in un data center e vi dimostro che non è così. Smontiamo le cose e vi faccio vedere che non è così. L'altro aspetto è quello del talento. Spesso queste aziende, comprese le aziende cinesi, per esempio Moonshot AI, vengono dal fatto che le due sfere sono state connesse. Il fondatore, il cui soprannome è Kimi, come quello dei modelli di Moonshot AI, ha preso il dottorato alla Carnegie Mellon University negli Stati Uniti. E anche qui, se andiamo nel dipartimento di informatica della Carnegie Mellon University, si parla praticamente solo cinese, perché gli studenti informatici sono prevalentemente provenienti dalla Cina. Alcuni restano negli Stati Uniti, alcuni tornano in Cina. Quelli che tornano in Cina poi o lavorano all'università o fanno delle aziende. Quindi questo sistema continua ad avere degli elementi di interconnessione che però non possono restare uguali a quelli del mondo dove vivevamo negli anni 90, in cui, diciamo, tutta l'interconnessione ci sembrava solo una cosa positiva.
2: È un mondo che
3: vediamo queste spinte di chiusure. La chiusura totale non può esserci, però le spinte di chiusura continuano.
2: Resu, la blocco un attimo, leggo un paio di messaggi ai nostri ascoltatori. Ma non vi spaventa quello che è successo, dice Matteo da Padova? Ciò dimostra che si finisce nelle mani sbagliate, e ce ne sono di questi tempi. Il genere umano sarà sotto scacco. Un altro ascoltatore ci scrive: se il prompt iniziale fosse stato diverso, ipotizziamo uno con intenti cattivi, ad esempio dire a questi agenti trova il modo di distruggere la rete informatica, cosa sarebbe successo? Ascoltiamo anche la voce di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Io con la clava posso spaccare le noci, ma posso spaccare anche la testa di chi mi sta vicino. Il problema non è la clava, è chi la usa. Ecco allora la indispensabilità non solo di un'etica, non debbo fare del male all'altro, ma qui anche di una visione. Che mondo voglio costruire? Che uomo voglio edificare? Che società voglio promuovere? La tecnica è frigida, la tecnica è meccanica. Ecco, in questo senso dobbiamo stare attenti.
2: Dal Checco, la necessità quindi di un'etica anche per la tecnologia, che però deve dare l'uomo. Dal Checco, mi sente? Sì, ecco, ero io che non la sentivo, allora scusi.
5: Questo è uno dei principi fondamentali, anche se ritengo che, almeno dal punto di vista mio, il problema che vedo non è tanto quello quanto il fatto che l'essere umano è sempre meno importante nell'attività. Si dice man in the loop, ma in realtà l'essere umano nel giro sta sempre più scomparendo, perché tutti questi sistemi fanno tutto da soli. Questo significa che sicuramente c'è il rischio di cui parlava l'ascoltatore, ma il rischio principale che vedo io paradossalmente è che l'essere umano impari sempre meno e avendo tutti noi il nostro genio della lampada, no? È un po' come se ognuno di noi avesse il genio della lampada, non ce n'è uno, ce n'è uno a testa che può fare tutto quello che vogliamo. Finirà che non faremo più niente, quindi questo è un po' il mio timore, ecco, più dell'attacco globale, della distruzione universale che tanti temono e che secondo me riusciremo invece a tenere sotto controllo.
0: E Paolo Dal Checco, tornando su questa distinzione di due modelli che si contendono ormai il nostro futuro, da una parte quello su cui spingono i cinesi, il modello cosiddetto open, aperto, che è più economico, è modificabile, ti protegge i dati, dall'altra quello chiuso, che è il modello di OpenAI, delle aziende americane, che sicuramente diciamo è più costoso, però ci tiene dentro un'alleanza su cui dovremo in qualche modo fidarci più che i cinesi. Ecco, questi due modelli, cosa ne pensi? I pro e i contro, velocemente?
5: Questo che devo dire, questo binomio, perché da un lato abbiamo questo sistema cinese che ha pochi limiti, molte potenzialità e sta crescendo velocemente. Dall'altro un tentativo di regolamentare che sta funzionando più o meno.
0: Spieghiamo un attimo che cosa significa open e cosa significa chiuso, così gli ascoltatori capiscono.
5: Esatto, il modello open vuol dire un modello innanzitutto che si può scaricare e vedere che cosa fa, un po' come un programma di cui si può scaricare il sorgente. Lo scarico, lo uso, lo posso anche modificare, posso potenzialmente anche togliere i limiti a questo punto, visto che diventa in qualche modo mio, me lo posso gestire come voglio. E quindi questi sono i modelli open, aperti, tipicamente cinesi in questo momento, che funzionano tra l'altro molto bene. I modelli chiusi sono come dei software, dei programmi, delle app, di cui io posso scaricare l'app, ma non posso modificarla, la devo usare così com'è. Non so neanche bene perché funziona e come funziona, fa quello che io gli dico, ma con dei limiti che vengono imposti.
2: Dal Checco, c'è anche una differenza economica per l'utente finale? Cioè i modelli open sono gratuiti e gli altri sono a pagamento o no?
5: Sì, tra l'altro al momento sì, infatti non so fino a quanto durerà. Il modello open si può scaricare, far eseguire sul proprio computer di casa, quindi neanche un server mega galattico, basta un computer di casa, gratuitamente. È chiaro che non si sa fino a quanto andrà avanti questa situazione.
0: Diciamo così. Un computer di casa, diciamo almeno da 7-8 mila euro, perché non proprio quello diciamo che compri il modello base. E però appunto si dice sia questa una strategia di Xi Jinping, di farci in qualche modo noi come privati, no, dirottare su questi modelli che sono più economici, e quindi poi dopo, nel momento in cui siamo tutti lì dentro, chiudere la gabbia, aumentare i prezzi, ma soprattutto diventare dipendenti da un modello che è stato addestrato, strutturato secondo i valori cinesi. Ecco, questo è il rischio.
5: Sì, dicono questo, è il rischio, c'è, nel senso che se io comincio a integrare questi sistemi nei miei prodotti, nei miei sistemi, poi non posso più farne a meno, quindi come è stato detto, se poi diventano a pagamento io a quel punto devo pagare, quindi potrebbe essere questo il fine che stanno perseguendo adesso.
2: Senta, un'ultima domanda, 20 secondi. Si può insegnare l'etica all'intelligenza artificiale, ci chiede un ascoltatore?
5: E si può insegnare come si può insegnare qualunque cosa. Io ho avuto casi di intelligenza artificiale che si sono comportati male, cioè hanno fatto e detto cose che non avrebbero dovuto dire perché l'hanno imparate per qualche strano motivo. Quindi l'etica, come tutto, si può insegnare. Sì. Non è detto che venga rispettata e non è detto che funzioni il tutto.
2: Però questo è un segnale di speranza. Grazie Paolo Dal Checco, esperto di sicurezza informatica. Grazie ad Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. E grazie a Massimo Cerofolini, che è stato in studio con noi. E ricordo che Massimo si occuperà di questo tema anche domani nella trasmissione Eta Beta, qui su Radio 1 alle 10.30, ospite Andrea Venanzoni. Grazie Massimo. Chiudiamo qui, sono le 8.57. minuti in console oggi Gianni Tola e Massimo Chiadroni, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Noi torniamo lunedì, perché non c'è lo sport, sempre alle 7:30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e una buona fine di settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, preso di mira dagli Houthi, e mentre Trump minaccia di usare i beni congelati iraniani in caso di danni ad altre navi, nella Repubblica Islamica 4 le vittime nella 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati.
3: Mentre il Pentagono invia rinforzi e Donald Trump minaccia di sferrare l'attacco più duro di sempre, la notte degli iraniani è cadenzata da altre esplosioni. Le più potenti ad Ahvaz, colpito sembra un deposito di munizioni. Anche Teheran attiva le difese mentre bombe cadono su Bandar Abbas, Yak, Keshm, tutte località vicine a Hormuz, dove vengono bersagliate infrastrutture per la comunicazione e la sorveglianza marittima. Stiamo cercando di ridurre la minaccia iraniana alla navigazione nello stretto, spiegano le forze statunitensi, mentre l'Iran replica con raid su obiettivi imprecisati del Kuwait. Spiragli di tregua non se ne vedono. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così nella marcia verso l'escalation, in cui si inseriscono anche gli Houthi yemeniti che attaccano petroliere saudite nello stretto di Bab el Mandeb, Trump avverte: d'ora in poi le navi colpite dagli iraniani saranno risarcite con i fondi congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, replica Teheran, mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf osserva pungente: l'America voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a tre cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito delle quotazioni del petrolio e dei mercati, colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli.
4: Sì, sono diversi i fronti di incertezza aperti sui mercati in questa fase, i nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump, la seduta negativa ieri di Wall Street per le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale e poi il conflitto in Medio Oriente, ovviamente con il blocco di Hormuz che rischia di estendersi al Mar Rosso. Questa mattina le quotazioni del petrolio sono in lieve ribasso, comunque sfiorano i $100 al barile, in crescita del 12% in una settimana. Dopo i crolli registrati ieri, le borse europee stanno aprendo in questi minuti in modo contrastato. Milano è sulla parità, Londra e Parigi di pochi decimi in ribasso, Francoforte invece in verde di un decimo di punto. Attenzione poi al comparto automotive. Dopo i conti trimestrali di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo, meno 32% rispetto all'anno scorso, la casa automobilistica tedesca sta anche valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo. Seduta molto negativa anche per le borse asiatiche. Seul ha ceduto oltre 5 punti percentuali, Tokyo quasi 3, Shanghai e Hong Kong un punto percentuale e mezzo. A voi.
2: La guerra russo-ucraina. Zelensky incontrerà Trump il prossimo 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo, ancora re di Kiev contro un magazzino del colosso del commercio online russo Wildberries, questa volta a San Pietroburgo. Almeno 3 i feriti. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Il disegno di legge che rende sempre imputabili i minori dai 14 anni, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, da ora in poi saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono. Chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. Altro tema, la legge elettorale, che questa mattina è tornata in commissione al Senato dopo il via libera della Camera, senza le preferenze. Di questo ha parlato poco fa il vice premier Antonio Tajani a Radio Anch'io.
5: Per noi andava bene la legge così come era stata approvata alla Camera. Se ci saranno degli emendamenti li esamineremo, valuteremo, i nostri gruppi parlamentari studieranno senza pregiudizi, senza costrizioni. Si trova sempre nell'ambito del centrodestra una soluzione che garantisca l'unità. Le preferenze non sono la chiave di tutto, l'importante è garantire stabilità.
2: È morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza in provincia dell'Aquila. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. A Bologna, in giornata, l'autopsia su Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento di polizia alla bodycam di uno degli agenti, ha ripreso anche gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Sono intervenuti perché era entrato in contatto con altre persone, afferma l'avvocato degli agenti. Il legale dei familiari della vittima contesta le modalità di acquisizione delle testimonianze, non lo hanno slegato neanche per rianimarlo, dice. A Catanzaro ha aperto un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa un anno e mezzo, probabilmente per un batterio, ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri quattro bambini dello stesso asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Emergenza incendi in Europa, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca dalla penisola Caffaire nella Francia occidentale a causa di un rogo che avanzava rapidamente. Le autorità di Parigi e lo stesso quelle spagnole avevano già dichiarato lo stato d'emergenza per ampi fronti di fiamme alimentati dall'afa estrema e dalla siccità di questa stagione. Situazione caldo tuttavia in miglioramento grazie all'arrivo di correnti più fresche da nord che portano un generale calo delle temperature. Domani in arrivo una perturbazione al centro-nord che porterà piogge a cominciare dalle regioni del nord-ovest. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà al centro e alla Campania. Rai Radio 1, sono le 9:06, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
0: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
10: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
11: Radio 1 Musica.
12: Buongiorno amici di Radio 1, io nell'ultimo GR ho capito situazione caldo in via di miglioramento, ho capito bene? Danilo Gionta RG, hai capito anche tu? Hai detto niente di questi tempi. C'è anche alla parte tecnica Massimo Chiadroni oggi con noi che si unisce alla squadra di Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10. 335-699-2949 è il nostro numero di telefono. Oggi amici vi chiedo di raccontarci qual è la vostra canzone d'amore preferita, quella che vorreste dedicare a qualcuno, quella che secondo voi è proprio senza tempo, quella che magari vi fa un po' emozionare quando l'ascoltate. 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. E a proposito d'amore c'è Rajek, iniziamo subito con lei, che si chiede dove cavolo è mio marito in questa canzone Where is my husband?

0: Era single Ryan nel 2025 e si chiedeva dov'è mio marito, ma dov'è? E la voce che avete sentito in fondo gli diceva sta arrivando, stai tranquilla. Where is my husband, per aprire la nostra ora su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E tanti vostri messaggi, vi ho chiesto di raccontarci la vostra canzone d'amore preferita. Flavio da Torino ci scrive: la mia canzone d'amore è Reality, del tempo delle mele di Richard Sanderson, 1982. Beh, dreams are my non è male, soprattutto perché proprio ti viene in mente l'immagine di questa ragazzina con le cuffie e lei che si fa questo viaggio con la musica. Ma c'è anche un vocale, ascoltiamolo.
1: Canzone d'amore sono tantissime, sì. Però quella che secondo me più di tutte mi dà delle sensazioni bellissime, qual la è? Vecchia canzone di Hal Green, How Can You Mend a Broken Heart, che ha avuto un ritorno di fiamma grazie al film Notting Hill. How Can You Mend a Broken Heart?
0: Allora, io questa canzone non la conosco, però how can you mend a broken heart vuol dire come puoi medicare un cuore rotto, che è molto carina. Adesso me la segno, però che me la vada ad ascoltare. 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. A proposito di amore, Ariete, lei è una ragazza giovanissima, forse è una delle voci che meglio rappresentano la nuova generazione del cantautorato italiano. E pensare che per lei è nato tutto per caso, cioè durante il lockdown lei pubblicava le sue canzoni su una piattaforma streaming, cioè su SoundCloud e sui social, e ha conquistato un pubblico enorme ancora prima che una casa discografica la notasse e poi le facesse un contratto. Il singolo che ci sentiamo adesso è L'ultima notte, che è uscito a maggio del 2021 ed è diventato una delle sue canzoni, diciamo, più rinomate. Tra l'altro è stata anche scelta come colonna sonora di una pubblicità di un famoso gelato, quindi l'avete sentita sicuramente. Lei ha questo stile così diretto, senza filtri, che l'ha resa una delle cantautrici più amate della sua generazione. Ce l'ascoltiamo su Radio 1, Ariete.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Sono le 9:16 minuti, noi siamo in diretta con Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi ci state mandando raccontandoci la vostra canzone d'amore preferita. Allora, tanti hanno citato Margherita di Cocciante. Per esempio Maria Pia dice: amore assoluto, delicato, immortale, quello raccontato da Cocciante in Margherita. Ma anche per esempio Betty dalla provincia di Como: è veramente un inno all'amore Margherita di Cocciante. Ci abbiamo anche un vocale, chiedo al nostro regista.
2: Buongiorno.
1: Sì.
2: Andrea da Rustico in provincia
1: Buongiorno,
2: di Ancona.
1: Buongiorno Andrea.
2: Una delle canzoni d'amore a me più care, soprattutto perché mi ricorda tanto la gioventù,
1: sì,
2: è Amarsi un po' di Lucio Battisti, una vera e propria pietra miliare della musica italiana.
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
1: Anche nel mondo di dedicarsi le canzoni, Lucio Dalla ha sempre qualcosa da dire in merito. Grazie amici per tutti i messaggi che ci state mandando, continuate a raccontarci la vostra canzone d'amore preferita al 335-699-2949. Andiamo avanti con un altro grande, abbiamo citato Dalla, rimaniamo in tema di grandi, grandissimi cantautori italiani, sto parlando di Mango, che come parlare di Mango, non lo so, ha una voce inconfondibile, veramente era capace di spaziare su un'estensione davvero rara e ha costruito uno stile unico. La canzone che ci ascoltiamo adesso è Ti porto in Africa. Lui con questa canzone ovviamente, come spesso fa, lavora per immaginazione, cioè che cosa vi ispira l'Africa? Vi ispira la foresta, magari l'istinto, la libertà, ed sono proprio quelle le sensazioni che voleva evocare lui, no? E questo è il brano che dà anche il titolo all'album pubblicato nel 2004, che è un disco molto speciale nella sua carriera perché è la prima volta in cui lui firmava sia le musiche sia gran parte dei testi. E allora ce l'ascoltiamo, che è sempre un piacere ascoltare Mango con Ti porto in Africa.

0: Le 9:22 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Roberto. Allora provate a fare questa cosa, dice Roberto: abbassate le luci, piazzatevi sul divano e mettete su Metamorfosi di Strauss. Se siete col vostro partner andrete in estasi, se siete soli con i vostri ricordi preparate un contenitore e raccogliete le vostre lacrime. Allora, io non che avessi particolarmente voglia di piangere in questo periodo, Roberto, ma sai che c'è? Mi hai regalato un'immagine talmente vivida che adesso torno a casa, mi metto sul divano e mi metto Metamorfosi di Strauss e vediamo. È uno spunto. Abbiamo un vocale.
1: Buongiorno, Radio 1.
0: Buongiorno.
1: La mia canzone preferita è del 1976.
0: Sì?
1: I vicini di casa che cantavano 15 anni e io in quel periodo avevo proprio 15 anni, date che oggi ne ho 65. Grazie e buona giornata.
0: Non ho capito qual è la canzone. Ah, 15 anni, 15 anni. Ah, ok, pensavo che lui diceva... Ah, infatti ha detto sì, avevo 15 anni. Ok, adesso scusate, mi ci è voluta la traduzione di Danilo Gionta in regia per questo vocale. Ogni tanto sono rallentata un pochino anch'io la mattina. Andiamo avanti con la musica, amici di Radio 1. C'è adesso una delle cantautrici britanniche più interessanti degli ultimi anni. Lei è Holly Humberston e ha vinto anche il premio come Brit Award Rising Star nel 2022, ovvero come miglior artista promettente di quell'anno in Gran Bretagna. La canzone che ci ascoltiamo adesso si chiama To Love Somebody e racconta quanto amore e dolore possano convivere nella stessa storia. Un brano che lei stessa ha spiegato nasce dall'idea che anche quando una relazione finisce, in realtà poi resta il valore di aver amato qualcuno. Ascoltiamola, dai, vediamo, sentiamo anche un po'. Siete curiosi di sapere perché questa ragazza ha vinto il premio nel 2022 come miglior artista promettente? Ascoltiamola, ascoltiamola.

0: È forte Holly Humberstone, è veramente forte. Ci scrive Elvira da Milano: per me la canzone di tutte le canzoni sull'amore e sulla vita, cantata dalla voce più bella del mondo, è My Way di Frank Sinatra. Elvira, come facciamo a darti torto? Abbiamo un vocale? Ce l'abbiamo? Ascoltiamolo.
1: Buongiorno, non buongiorno. Ricordo titolo né niente.
0: Na, na, na, na. È My Way. Ma non ci posso credere. Non l'abbiamo fatto apposta. Caro ascoltatore, è My Way. Complimenti. Vabbè, incredibile ragazzi, ci sono delle volte in cui se le facessimo apposta non ci verrebbe così bene. I vostri messaggi al 335-699-2949, raccontateci la vostra canzone d'amore preferita. Andiamo a scoprire se questo caldo ci darà un po' di tregua. C'è il nostro meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi. Generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

0: The Doobie Brothers ci riportano indietro al 1972 con Listen to the Music. Roger da Barletta ci scrive: una delle canzoni d'amore che più mi commuove ed emoziona è Tango di Tananai, per il suo profondissimo significato. Tantissimi invece state citando Battisti, tantissimi, ma ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, sono Gabriele, vi sto ascoltando dal trattore. Per me la canzone d'amore più bella, o comunque quella che piace più a me, è Se non ho te dei Nomadi. Ciao.
0: Se non ho te dei Nomadi, bella, bellissima. Invece Lucia ci scrive Can't Help Falling in Love di Elvis. Questa ve la racconto perché è anche una delle mie canzoni d'amore preferite, la trovo veramente stupenda. Continuate a raccontarci la vostra canzone d'amore preferita al 335-699-2949. Andiamo adesso con una canzone la cui coreografia forse è più famosa della canzone stessa. È recentissima, sto parlando di Chiamo io, chiami tu di Gaia, e questo brano, specialmente tra i giovani, ha spopolato sui social, è diventato virale grazie soprattutto ad un video delle prove della coreografia che doveva fare poi Gaia nel video e anche nello spettacolo sul palco. Il coreografo era Carlos Diaz Gandia, che è diventato un mito assoluto tra i giovani per il suo scandire i passi con dei suoni onomatopeici tipo boom, cia, cia, cia, cia. È presente, Danilo? Te lo ricordi? Fammi un pezzettino di coreografia, Danilo, come faceva Chiamo io, chiami tu? Adesso posso dire una cosa, meno male siamo in radio in questo caso, così non avete visto Danilo Gionta che provava la coreografia di Chiamo io, chiami tu di Gaia.

0: L'abbiamo ballata tutti qui su Radio 1, anche Massimo Chiadroni alla parte tecnica si è scatenato, eh? Spero abbiate fatto lo stesso se non eravate in macchina. Cari amici, questa era Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, ci state raccontando la vostra canzone d'amore preferita. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: La mia canzone d'amore preferita è Ne Me Quitte Pas, o Non Andare Via, in qualsiasi versione. Buongiorno, grazie.
0: Ne Me Quitte Pas, wow. E ancora ci scrive Marilena: buongiorno, la mia canzone d'amore in assoluto è La Cura di Battiato. Mai sono state scritte parole d'amore più belle, e siete stati veramente in tanti a citare La Cura di Battiato come vostra canzone d'amore preferita. Continuate a raccontarcele al 335-699-2949. Di canzoni d'amore lei ne ha scritte veramente tantissime, è una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana, un artista che è capace di passare dall'inglese all'italiano con una facilità impressionante, ma soprattutto mantenendo sempre una grande intensità emotiva ed una grande eleganza. Torna in radio con L'amore è Elisa.

0: scattare una foto.
1: Era Elisa con L'amore è su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Guido da Imola. Intanto ci fai complimenti, grazie, sei molto carino, ha scritto delle cose veramente dolcissime su di me, grazie Guido. Io sono vecchio e a me piaceva e piace ancora Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, giusto? Faceva così, chiedo a Danilo Gionta. No, non mi lasciare, non mi devi rovinare, perché no, esatto, era quella. Sentiamo un vocale.
2: Ciao, per me la canzone più bella d'amore è di Van Morrison, Have You Told You Let Lay. Io non so se l'ho pronunciata bene, comunque. Giso, 30.
1: I haven't told you lately. Ah, ok, bellissima. 335-699-2949, la vostra canzone d'amore preferita. Allora, a proposito di amore, vi racconto facciamo un po' di gossip, però è un gossip degli anni 80, perché la prossima cantante che ci ascoltiamo è Eddie Brickell, che lei praticamente era famosissima alla fine degli anni 80, tant'è che va a esibirsi con la canzone che ci ascoltiamo adesso, che è Circle, al Saturday Night Live, che era la trasmissione di punta di quell'epoca, ma anche adesso va fortissima Saturday Night Live. Anni dopo lei racconta che, vedendo Paul Simon di Simon & Garfunkel tra le telecamere, perché anche lui era il Saturday Night che si esibiva quella sera, l'ho visto tra le telecamere e gli era piaciuto talmente tanto che era andata un attimo in banana, come si dice, e si era addirittura dimenticata una parte del testo della canzone che stava cantando in diretta in televisione. Paul Simon è diventato poi suo marito nel 1992 e pensa, sono ancora sposati. Sono una delle coppie più longeve della storia della musica americana e noi ce l'ascoltiamo con Circle.

0: Le 9:51 minuti, amici, siamo ancora insieme fino alle 10 con Giulia Nannini, Radio 1 Musica. Mi mandate un vocale al volo? Al volo, al volo.
1: Ciao a tutti, per me la canzone d'amore preferita è I Was Born to Love You di Freddie Mercury.
0: Ah, I Was Born to Love You, che bella. 3:35-699-2949, la vostra canzone d'amore preferita. Stefano da Feltre ci scrive: la più bella è la canzone che mi canterai tu. Stefano, credimi, se la cantassi io sarebbe una canzone horror, non una canzone d'amore, una cosa brutta, fidati, non la vuoi sentire quella. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, amici. Ma rimaniamo in tema di gossip un attimo e anche di amore. Non si sa se poi c'è amore o non c'è amore, ma sicuramente prima abbiamo fatto un po' di gossip della fine degli anni Ottanta con Eddie Brickell, che poi mi si sposa con Simon, Paul Simon di Simon & Garfunkel. Allora, c'è il gossip del momento. Non mi guardare così, Massimo Chiadroni, non lo faccio io il gossip del momento, che vuoi da me? Vede protagonista una famosissima DJ sudcoreana, che ci ascoltiamo adesso, con un famosissimo giocatore di tennis italiano. La coppia in questione è la DJ Peggy Gu e il tennista Matteo Berrettini. I diretti interessati non hanno assolutamente confermato nulla, quindi si tratta solo di mere supposizioni e indiscrezioni, perché comunque la malizia, diciamolo, sta sempre in chi legge e in chi ascolta. Questo perché noi siamo anche un po' così, facciamo un po' di malizia. Però tutto sarebbe partito dalla foto dello stesso tiramisù che due hanno pubblicato sui loro social in contemporanea. C'era un tiramisù con un cucchiaino da una parte e sul social di lei lo stesso tiramisù col cucchiaino dall'altra parte. Tu mi dirai, due indizi non sono abbastanza, ma poi nelle ultime ore è diventato virale un video che mostra i due insieme a Ibiza durante un DJ set di Peggy Gu. Sono tre indizi che fanno una prova. Lei era a Wimbledon e qui mi fermo, perché non lo so, non si può dire, non si può mai dire. Ce l'ascoltiamo però su Radio 1, questa è Peggy Gu con Ira Star, Woman.

0: La situazione gossip ci sta un attimo sfuggendo di mano tra quello della fine degli anni Ottanta e quello di quest'estate. Non so come, ad un certo punto un ascoltatore ci scrive: mio cugino si è fidanzato con la parrucchiera. Ma è una notizia, non lo so. Cioè che non lo so come ci siamo arrivati a questo punto. Ascoltiamo un vocale. Vocale.
1: Ciao, sono Davide.
0: Ciao,
1: da Torino.
0: Davide, da Torino.
1: E la mia canzone d'amore preferita è Piccola Stella di Ultimo.
0: Oh, Davide, che bello che ci ascolti. Piccola Stella di Ultimo. Ultimo che va fortissimo tra i bambini, veramente. E non solo, gli bisogna riconoscerglielo, amatissimo. Va bene, amici, chiudiamo questa ora insieme con Radio 1 Musica con una canzone del 1958 di Everly Brothers e Wake Up Little Susie, che ci riporta un po' a quel momento in cui bisognava chiedere il permesso ai genitori per uscire. Ascoltiamo.

0: Avevo detto a tua mamma che ti riportavo in 10 minuti, mi sa che abbiamo fatto un casino un'altra volta. The Everly Brothers chiudono la nostra ora insieme con Radio 1 Musica, grazie a tutta la nostra squadra in regia, Danilo Gionta, la parte tecnica oggi c'era Massimo Chiadroni, e adesso la linea va al nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Amici, con Radio 1 Musica l'appuntamento è per domani alle 9. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura un'ultima ora di cronaca. Incidente sul lavoro ad Oniferi in provincia di Nuoro. A perdere la vita un giovane che stava appunto lavorando in un deposito di raccolta di rifiuti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'emergenza incendi in Francia che si aggrava con il passare delle ore. Il fronte di fuoco che da giorni sta interessando il dipartimento della Gironda è arrivato alla penisola di Caffré, che è stata fatta sgomberare. Si tratta di una zona costiera ad ovest di Bordeaux che d'estate è molto frequentata dai turisti. Svuotati interi villaggi, alcune abitazioni sono andate distrutte, centinaia di persone sono fuggite in barca. Un vigile del fuoco è rimasto ferito sul posto, pompieri e Canadair. Ed ora il conflitto in Medio Oriente, sempre più a rischio escalation. Proseguono infatti i raid americani sull'Iran, che risponde attaccando Kuwait, Giordania, Bahrain. Ma diverse esplosioni sono state segnalate poco fa anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil in Iraq, dove sono ospitate le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. E il presidente Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Il corrispondente da New York.
3: 13ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. Le ostilità in Medio Oriente sono destinate a continuare. Trump torna ad aumentare la pressione sulla Repubblica Islamica. Sto valutando un attacco su vasta scala, dichiara, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, aveva scritto, riterremo l'Iran responsabile e ne seguirà una dura punizione. Intanto, appena siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, l'inquilino della Casa Bianca ieri ha aggiunto sui social: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Entrano in vigore oggi nuovi dazi americani tra il 10 e il 12,5% verso 60 partner commerciali, tra questi Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles le nuove tariffe sono in linea con l'accordo di Tambury e sono dunque sostenibili. Per Pechino le guerre commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle parti. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky incontrerà Donald Trump il 28 luglio durante la sua visita negli Stati Uniti. Sul campo intanto proseguono i raid di Kiev contro il colosso del commercio online Wildberries. Colpito un magazzino a San Pietroburgo, almeno 3 persone rimaste ferite. Nelle scorse ore la cosiddetta Amazon russa era stata centrata anche a Simferopol in Crimea, nella regione di Voronezh, dove la caduta di un drone abbattuto dalla contraerea di Mosca ha ucciso un bambino di 3 anni. Sicurezza stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge cosiddetto anti-Maranza che cambia le regole sulla capacità di intendere e di volere. Finora per i minori andava dimostrata, da oggi in poi si presumerà sempre. Dai 14 anni dunque in sostanza si sarà sempre considerati imputabili. Chi sbaglia deve pagare, ha detto in un video la Premier Meloni. Valutazioni condivise dal centrodestra. I decreti sicurezza non hanno risolto il problema, dicono invece le opposizioni, segno che la repressione non è la strada giusta. All'Aquila è morta nella notte l'allieva maresciallo della Guardia di Finanza, 22 anni, precipitata dalla finestra della sua camera situata al terzo piano di una palazzina della scuola ispettori e sovrintendenti. Il volo di oltre 12 metri le aveva provocato gravi traumi al bacino e alla testa. Inutili tentativi di salvarla attraverso una delicata operazione alla quale era stata sottoposta all'ospedale San Salvatore. In corso accertamenti per capire le cause e la dinamica della caduta. A Catanzaro è stata aperta un'inchiesta per la morte in ospedale di un bimbo di circa 1 anno e mezzo, probabilmente per un batterio. Ricoverati con gli stessi sintomi gastrointestinali altri 4 bambini dello stesso asilo nido di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, che è stato chiuso per essere sanificato. Ai nostri microfoni la direttrice Serena Miceli.
4: Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. Sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
2: Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, temperature in calo grazie alle correnti di aria fresca in arrivo dal nord Europa, che porteranno però anche qualche pioggia. E Passiamo alla musica, attesa finita per i fan di una superstar canadese. Weekend da questa sera, domenica 26 luglio a Milano, si esibirà in 3 concerti consecutivi allo Stadio San Siro, unica tappa italiana dell'After Hours Till Dawn Tour. 3 appuntamenti che confermano il legame speciale con il pubblico italiano a 3 anni dal doppio live che aveva richiamato migliaia di persone all'ippodromo La Maura, sempre a Milano. Ad aprire ciascuna delle 3 serate sarà il rapper americano Playboi Carti. E sulle note dei weekend noi ci fermiamo, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
5: Buon venerdì 24 luglio, sono le ore 10:05:56 da Emanuela Ronzitti
6: e da Noemi Serracini. Buongiorno, ben trovata Emanuela, buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
5: Ci stiamo preparando, stiamo scaldando i motori per questo weekend, Noemi.
6: Assolutamente, sarà un weekend un po' più fresco a quanto pare e speriamo anche riposante, un po' rigenerante insomma per tutti e tutte. Diamo il buongiorno, il ben ritrovato anche alla nostra squadra: Roberta Genuini, Claudio Urbani, Cristiana Faitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimiro in redazione.
5: E in regia abbiamo Danilo Giunta. E noi partiamo subito però con l'attualità e apriremo oggi un'ampia pagina per ricordare 70 anni dall'incidente del transatlantico dell'Andrea Doria, uno dei transatlantici più belli degli anni 50. L'ammiraglia della flotta italiana fu speronata da un'altra nave passeggeri nella notte del 25 luglio del 1956. Ma poi parleremo anche di salute e benessere, affronteremo il tema delle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche dei tanti disturbi che l'estate può infliggere al nostro intestino. Nello spazio dedicato ai viaggi, in vista delle grandi partenze, sarà un weekend abbastanza caldo, da bollino rosso e anche nero in alcuni luoghi d'Italia. Daremo consigli utili con l'ACI per viaggiare in sicurezza e in modo intelligente. Poi andremo a conoscere un borgo meraviglioso che si trova nella Calabria Ionica. Ci collegheremo anche con 2 grandi ospiti, una è un'attrice molto amata, l'altra è una grande cantautrice. Di chi sto parlando?
6: Nancy Brilli e Arisa, quindi avremo 2 grandissime ospiti che si racconteranno qui a Italia in diretta e tanta musica come sempre. Per iniziare proprio con la musica arriva Francesco Gabbani su Radio 1 con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani su Radio 1 con la sua Summer Funk, la hit estiva proprio di Gabbani di quest'anno, un pezzo che nasconde come sempre in perfetto stile Gabbani la sua impronta proprio, no? Che unisce un ritmo estremamente ballabile a questi testi fortemente ironici e riflessivi. Alle 10:10 andiamo all'attualità. Da cosa partiamo, Emanuela?
1: Beh, lo abbiamo introdotto in apertura, sono passati 70 anni dallo speronamento del transatlantico Andrea Doria, varato nel 1951, è entrato in servizio nel 1953, rappresentava il fiore all'occhiello della marina mercantile italiana, simbolo proprio della rinascita del paese nel secondo dopoguerra. Elegante, moderno, dotato delle più avanzate tecnologie dell'epoca, collegava Genova a New York, trasportando turisti, uomini d'affari, ma soprattutto migliaia di italiani in cerca di nuove opportunità oltreoceano. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 1956, durante la traversata verso New York, il transatlantico fu speronato nella nebbia dal mercantile svedese Stockholm in pieno Oceano Atlantico a circa 200 km da New York. Riuscirono a mettersi in salvo oltre 1600 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La nave affondò 11 ore dopo, la mattina del 26 luglio, causando 51 vittime. Insomma, una storia importante del nostro paese. Noi la vogliamo raccontare e ripercorrere con Fabio Pozzo, giornalista della Stampa e autore di Assolvete l'Andrea Doria, Tea Libri, e Marco Ansaldo, giornalista, analista geopolitico, presidente di MUMA, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova. Benvenuti all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora Fabio, inizierei con te. Sono passati, abbiamo detto, 70 anni dalla notte tra il 25 e il 26 luglio, quando affondò poi l'Andrea Doria. Ci aiuti a ricostruire l'atmosfera a bordo di quel transatlantico così all'avanguardia per quei tempi, prima dell'impatto e durante l'impatto?
2: Beh, la nave era, come avete ricordato, come hai ricordato, una delle più belle del mondo. Ma anche da piccoli particolari, per esempio, non so, c'era una piscina per ogni classe, ciascuna delle tre classi, che era una novità, o l'aria condizionata. Poi era una galleria d'arte galleggiante, quindi una bellissima nave anche per le sue forme, oltre che per la sua ricchezza e anche per il gusto e il servizio che offrivano a bordo, tant'è vero che era gettonatissima sì dai in terza classe, che si chiamava classe turistica, dai tanti italiani che andavano a cercare un nuovo futuro in America, ma anche da poi in prima classe, dall'elite di quel mondo. La sera, beh, era un viaggio come tutti gli altri, il 101esimo, purtroppo l'ultimo, ma ancora non si sapeva. La nave parte da Genova, poi si ferma a Cannes, a Napoli, arriva a Gibilterra e poi affronta l'oceano. C'è un po' di mare grosso, poi il penultimo giorno si alza la nebbia, ma una cosa normalissima in quei tratti di oceano, di Atlantico, e a bordo con la vita continua. All'ultimo, proprio la notte dello speronamento, c'è una festa a bordo, l'orchestra suona Arrivederci Roma, insomma è una bella atmosfera, un'atmosfera dei liner, dei transatlantici di quel tempo. Questo è per quanto riguarda i passeggeri, ma ovviamente invece per chi si doveva occupare della nave e della navigazione, scattano delle misure di sicurezza, perché la nebbia è particolare, è fitta, e quindi il comandante Calamai con i suoi, sono 41 gli ufficiali, con gli ufficiali di guardia, sale in plancia alle 15 del pomeriggio e poi attiva tutta una serie di misure per garantire la sicurezza, quindi più vedette, insomma, diciamo che si attrezzano per attraversare nel migliore dei modi quell'ultimo tratto di Atlantico prima di arrivare il giorno successivo, così era previsto, a New York. L'arrivo non ci sarà.
1: Ecco, l'orario dell'impatto qual è stato?
2: Beh, si è calcolato le 23:11. Nel senso che poi insomma, quello che possiamo calcolare lo possiamo fare sugli
1: Certo.
2: strumenti, sulla strumentazione di bordo, ma o meglio su poi degli estratti del tracciatore di rotta. Insomma, sono atti documentali, non, anche se ci sono ancora dei testimoni, no, vivi di quella notte. 23:11, quindi. La Stockholm spunta di colpo dalla coltre bianca, dalla nebbia, ha appena fatto una costata fatale, direi, di 22 gradi sulla sua destra, a dritta, e c'entra il ventre, il fianco della nave, il fianco destro dell'Andrea Doria. Si è calcolato che sarebbero bastati 11 secondi per evitarla. Il comandante Calamai ordina il tutto. Ordina di virare tutto a sinistra ed evitare quella prua che sta arrivando verso la sua nave. 11 secondi non ci sono stati, non li ha avuti, e quindi la Stockholm entra, penetra, colpisce l'Andrea Doria, provoca una falla enorme, fuori standard, e l'oceano incomincia a riversarsi nel ventre dell'Andrea Doria.
1: Ecco, fu un errore drammatico di interpretazione, giusto?
2: Fu un errore. Ancora oggi ci sono, nel mio libro, per esempio, sposo la tesi di questo esperto americano che dice probabilmente il radar della Stockholm era mal tarato o era tarato su una lunghezza secondo l'ufficiale, l'unico ufficiale a bordo di quella nave, pensava di essere più lontano, invece era più vicino dell'Andrea Doria, e quindi quando se l'è vista arrivare sul radar, sia il puntino dell'Andrea Doria che si avvicinava sul radar, ha cercato di, virando tutto a dritta, però purtroppo in realtà è andato a incrociare la rotta dell'Andrea Doria e a speronarla a morte.
1: Allora, ti fermo un attimo Fabio,
2: Sì.
1: poi andiamo dal nostro ospite anche con lui, parleremo con lui, perché ti voglio far sentire, ascoltare una clip. È la voce di Eugenio Giannini, oggi ha 98 anni, è l'ultimo ufficiale dello Stato Maggiore dell'Andrea Doria in servizio sul ponte di comando della nave in qualità di terzo ufficiale di coperta, al fianco del comandante Piero Calamai e del secondo ufficiale Curzio Franchini, che furono all'altezza della situazione. È l'unico membro l'equipaggio ancora in vita e ha raccolto per noi la sua testimonianza Claudio Urbani. Ascoltiamo.
3: Eugenio Giannini, lei era il terzo ufficiale sulla plancia di comando dell'Andrea Doria quella notte. Come ricorda quei momenti drammatici?
4: momenti drammatici, ho detto la parola giusta. Momenti drammatici che hanno influito sul morale di tutta la gente che era a bordo. Ricordo soprattutto il comandante Calamai cercava disperatamente di fermare la Stockholm che ci veniva incontro di lì a poco, che avrebbe speronati. Non c'era niente da fare, solo sperare di superare quel momento e di evitare la collisione. Ma purtroppo non ci fu nulla da fare.
5: Ma è vero che voi foste aiutati dall'Île-de-France nell'operazione di salvataggio dalla nave francese?
4: Il France percepì il nostro segnale di SOS, fece retromarcia e venne vicinissima a noi. Quando fu vicina, accese tutte le luci e mi ricordo esattamente quello che pensai in quel momento. Dissi: stanotte non si muore. Pensai proprio così: stanotte non si muore.
5: Eugenio, lei è stato un uomo di mare, sua vita è stata il mare, ma è vero che smise di andare per mare quando sua figlia non la riconobbe in un certo momento? È vero questo episodio?
4: Sì, è vero, era piccolina, la ricordo ancora. Mia moglie l'aveva preparata perché sapeva del mio arrivo. Mi ricordo che aveva un vestitino blu tutto appiegatato. Io la chiamai e disse: Luisa. Lei mi guardò e corse in casa: mamma, c'è uno. Quell'uno ero io, non mi conosceva, non mi aveva mai visto.
5: Se dovesse dire cosa è stato per lei l'Andrea Doria, quale parola, quale aggettivo spenderebbe?
4: Andrea Doria è stata per me una cosa straordinaria, è dentro il mio cuore, non sparirà mai.
1: Allora, Presidente Ansaldo ha sentito questa testimonianza, no? Preziosa, preziosissima direi, a distanza di così tanti anni.
6: Beh, molto bella la testimonianza di Giannini, anche pensiamo che lui 70 anni fa era un giovane uomo di 28 anni, un ottimo ufficiale, che ricorda anche l'eroismo del comandante Calamai e dei suoi uomini, perché la tragedia è stata enorme, è stata anche, ha avuto una portata storica molto importante per l'Italia, però un migliaio di persone sono state salvate, sono morte praticamente quasi tutte. Qui è Fabio Pozzo che è il grande esperto dell'argomento, ma sono morte tutte quelle al momento dell'impatto, soltanto una è morta, mi sembra, poi perdendosi in mare, tutti gli altri sono stati salvati.
1: Una grande operazione di salvataggio, e questa fu guidata da Calamai, no? Però Calamai per anni insieme al suo equipaggio fu messo sotto attenzione, non riconsegnarono all'inizio un biglietto di ringraziamento a un comandante che comunque ha fatto il suo mestiere e lo ha fatto bene.
6: Sì, lo ha fatto bene, la storia poi lo ha riscattato. Ovviamente subito dopo la tragedia ci furono le accuse, i giornali qui, di tutto il mondo, qui al Museo di Galata a Genova noi ne mostriamo tantissimi, però mostrando anche il libretto di navigazione di Calamai, le sue testimonianze, e visto che siamo alla radio mi fa piacere ricordare che noi ospitiamo anche le testimonianze di Ruggero Orlando, che fu tra i primi a investigare come cronista sull'accaduto e anche a chiarire le responsabilità. Quindi va dato il merito, vanno date le responsabilità e va restituito sicuramente l'onore, ma è stato già fatto, a chi ha saputo comportarsi da grande comandante, davvero uomo.
1: Ecco, su quella nave c'era anche una bambina di 9 anni che si è salvata e stava viaggiando sull'Andrea Doria con i nonni dall'Italia, stava raggiungendo gli Stati Uniti per riunirsi alla madre. Oggi ne ha 79 di anni, vive a Detroit. Lei è Pierrette Domenica Simpson, ha raccontato immagini ed emozioni di quei momenti in un libro, L'ultima notte dell'Andrea Doria. Claudio Urbani ha raccolto la sua testimonianza, ascoltiamo.
3: Domenica Simpson, quella notte sull'Andrea Doria, lei era una bambina di 9 anni felice perché andava a incontrare sua mamma che si era trasferita per lavoro in America. Poi d'improvviso cosa accadde?
7: Mi ricordo essere nella sala dove ballavamo, festeggiavamo l'ultima notte sull'Andrea Doria. Ero con la nonna perché il mio nonno era in cabina dormendo. Erano le 11:10. E mi ricordo un grande rumore e che la nave si inclinava in continuo e tutti urlavano e dicevano cose come Titanic. Io non capivo nulla. C'era un annuncio sull'autoparlante che non si sentiva bene perché era tutto rotto. Diceva calma, calma. Non si poteva avere calma. 2-3 ore dopo abbiamo sentito un uomo che ha detto: dovete uscire, le navi di salvataggio sono arrivate. C'erano 2 uomini lì, stranieri, giovani, che aiutavano i passeggeri con una corda. Hanno messo una corda intorno della mia vita e mi hanno passato sul mare, mare nero. Ho visto che mi tiravano nella scialuppa e ero salva. Un miracolo sul mare.
3: Sarà stato un percorso difficile e doloroso superare il trauma di quella notte?
7: Fortunatamente devo dire che non era traumatizzato per me durante la vita. Era molto importante, ma il trauma che avevo in me era per i miei nonni. Avevano perso tutto. tutto nei bauli che abbiamo portato dal nostro paese. Era un trauma che ha durato il resto della loro vita e io mi sentirò sempre colpevole di questa cosa, perché hanno sacrificato tutto della loro vita per accompagnarmi in America per trovare mia mamma. E questo è il trauma che sento sempre.
1: Fabio, una testimonianza che lascia sempre, no, col fiato sospeso.
2: Beh sì, sì, oltretutto poi conosco personalmente Pierrette Simpson è una delle tante storie di questa vicenda che è sì una tragedia, ma come avete ricordato è anche stato il salvataggio più grande della storia della navigazione. E quindi dopo 70 anni continuiamo a parlare del caso Andrea Doria, perché poi dopo l'affondamento ci sono state inchieste, c'è stata un'inchiesta italiana governativa che è rimasta segreta per 50 anni e quella l'unica poi autorità ad avere emesso una sentenza aveva detto che la colpa del sinistro, le responsabilità del sinistro erano della Stockholm per quella fatale maledetta accostata. Basta immaginare quella notte, insomma, il destino ha tirato i dadi e quindi tante storie, quella di Pierrette, quella di Linda Morgan, la ragazzina che si è trovata strappata dalla sua cabina e si è risvegliata sulla prua martoriata della Stockholm. Sono tantissime le storie e questo in fondo è anche quello che affascina e colpisce l'immaginario collettivo di queste tragedie, dei naufragi, perché sono tante storie di uomini e donne di fatto, oltre a quella della nave, oltre a quella degli ufficiali. E avete fatto bene a ricordare anche Piero Calamai è stato un comandante che si è comportato come doveva comportarsi, che è sceso per ultimo dalla nave
1: come doveva
2: su insistenza dei suoi ufficiali che erano tutti sulla scaletta, sulla biscaglina, che stavano scendendo. Lui era l'ultimo, ha detto vabbè, voi andate, poi semmai vi raggiungo. Gli ufficiali si sono ribellati e hanno detto no comandante, se non scende anche lei ritorniamo su tutti, e quindi lo hanno convinto a scendere. Ma anche le sue scelte sono state importanti. Voleva, sulle prime si pensava di far trainare la nave sui bassi fondali di Nantucket, che erano lì vicino, ma avrebbero messo in pericolo, una scelta che avrebbe messo in pericolo i passeggeri. Quindi, tant'è vero che questa è poi una frase che a me è rimasta nel cuore, che mi colpisce sempre, sul letto di morte alle figlie dice, l'ultima sua frase dalle figlie è: si sono salvati tutti i passeggeri. Quindi quest'uomo aveva a cuore i passeggeri oltre che alla sua nave purtroppo perduta, ed è un uomo che insieme all'equipaggio dell'Andrea Doria è stato dimenticato per almeno 50 anni
1: e noi cerchiamo comunque di restituirgli,
2: certo,
1: no?
2: Ma lo ha fatto anche Genova, perché stranamente la sua città, la città dove è stata costruita la nave, da dove è partita la nave, anch'essa ha dimenticato questo caso, salvo poi nel 2016 c'è la mostra permanente sull'Andrea Doria al Galata Museo del Mare. E poi è stata intitolata al comandante Calamai e al suo equipaggio una delle più belle scalinate di Genova a Bocca d'Asse. Ecco, ci siamo ricordati di quanto è avvenuto, non guardiamo più all'incidente, al sinistro marittimo, ma alla più grande operazione di salvataggio della storia della navigazione.
1: Abbiamo un minuto, Patorno D'Ansaldo, presidente, quali sono le iniziative che avete messo in campo per questo anniversario? Abbiamo un minuto.
6: Beh, sono molte, partiamo questa sera con una visita molto nel buio totale, soltanto illuminata da torce, a tutto il quarto piano che abbiamo dedicato ormai da 10 anni alla tragedia dell'Andrea Doria. Quindi si potrà anche vedere le sedi inclinate, si potranno testare e ricordare come fu la notte della tragedia. Poi ci sono molti reperti, avremo poi domani sera uno spettacolo teatrale che ricorderà un po' i protagonisti di un naufragio che è stato storico, perché ha avuto una portata, ovviamente è stato assegnato uno scarto nella storia italiana, visto che era l'Italia che nel 56 cominciava a ricostruirsi dopo la tragedia della seconda guerra mondiale e arrivava poi al boom degli anni 60. E chiuderemo poi con delle visite guidate domenica.
1: Bene, grazie per averci riconsegnato questa pagina di storia e per averla percorsa insieme. Grazie a Fabio Pozzi e a Marco Ansaldo per essere stati con noi.
0: Tanti messaggi dei nostri ascoltatori che ci ringraziano per questa pagina di storia e attualità, 70 anni dal naufragio dell'Andrea Doria. Adesso andiamo all'Onda Verde e torniamo subito dopo.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Il vice commissario Montalbano sono.
10: Auguri.
11: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
10: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
9: E questo è il nuovo commissariato?
12: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
13: Ah, lei come sa?
11: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
14: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
15: A laurea mi bigliai.
11: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
16: Sono proprio io.
11: Lunedì, 21:30, Rai 1.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 10:31 e 14 secondi. Sulla 12 Genova Sestri Levante è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 7 e Genova Est in direzione di Livorno per il ripristino di un incidente, un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone al chilometro 3 e 600. A chi è diretto a Livorno si consiglia di uscire a Genova Ovest sulla 7, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Genova Est sulla 12. Di conseguenza ci sono code sulla 7 da Busalla verso Genova e da Genova San Pier d'Arena in direzione di Milano, code anche sulla 10 a partire da Genova Pegli verso Genova. Code per un veicolo in fiamme anche in A4 tratto Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Le altre notizie ci portano poi sulla 1 tratto Bologna-Firenze, qui code tra Ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze e in A14 Pescara-Bari, 4 km di code per il ripristino di un incidente tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e Pescara Sud in direzione di Bari. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Pretty Slowly, Benson Boone su Radio 1, questo pezzo bellissimo, nato dallo stesso team di autori di Beautiful Things, diventato subito uno dei pezzi più amati dai fan di Benson Boone durante i suoi live. A proposito di fan, alle 10:37 minuti su Radio 1 a Italia in diretta è arrivato il momento di ospitare la prossima ospite meravigliosa e che ha anche tantissimi fan, anche lei, quasi come Benson Boone.
1: Prima fatemi ringraziare per la parte tecnica Gianni Tola, che ci sta seguendo in questa diretta, direi fondamentale, e passiamo alla nostra ospite
0: piena
1: misteriosa.
0: Di fan. Esatto. Ma perché misteriosa l'abbiamo annunciata stamattina tanto, quindi misteriosa fino a un certo punto.
1: È misteriosa proprio nel suo essere, una grande attrice, straordinaria di cinema, fa televisione, teatro, vincitrice di un David di Donatello, del Nastro d'Argento, insomma, è reduce da una stagione impegnativa di lavoro al teatro e alla radio, e abbiamo con noi
0: Nancy Brilli.
1: Benvenuta.
2: Buongiorno, ben trovate. Adesso proprio lo stesso seguito di Benson Boone, insomma.
0: Beh, dai Nancy, comunque posso testimoniare che sei amatissima e conosciutissima, quindi avendo lavorato insieme quest'anno so che insomma sei oltre che una bellissima persona, un bel personaggio.
2: Meno male, tanti anni di lavoro. Quest'anno è il 43esimo anno di professione.
0: Capito?
2: Sono già in pensione praticamente.
1: Però, no, sei piena di energie. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione impegnativa, direi.
2: Beh, ho fatto tante cose una dietro l'altra, perché è iniziata a ottobre dell'anno scorso con Ballando con le Stelle, che ho finita a dicembre. Subito dopo ho iniziato con il teatro, con il secondo anno di tournée del Padrone. È andata stra benissimo, siamo venuti anche a Roma, è avuto come dappertutto grande successo, e poi lo riporteremo anche l'anno prossimo. E poi ho iniziato la radio, che non avevo mai fatto in vita mia, e ho scoperto essere una cosa meravigliosa.
1: Ci fa piacere questo, ovviamente. Senti, che cosa ti attrae nella radio?
2: Sentite il riverbero, perché io sento il mio eco.
1: No, noi ti sentiamo benissimo. Va però bene. Vediamo se possiamo aggiustare un po' l'audio, forse di ritorno. Com'è stata questa esperienza? Che cosa ti ha lasciato?
2: Di che cosa? Della radio?
1: Della radio, esatto.
2: Ah, intanto un gran divertimento. La cosa che mi piace moltissimo della radio è la velocità. Io sono una che all'interno vado, per parlare come i vecchi dischi, a 78 giri, mentre gli altri vanno a 45, io dentro ho un criceto che corre nella ruota. E l'idea che ci sia questo botta e risposta, così poi con uno come Giorgio Lauro, che è

0: fuoco d'artificio. Mi sono veramente divertita e la cosa bella è che ancora scopro cose per mettermi alla prova.
1: Beh, questo è bello, insomma, l'importante della vita è sempre scoprire cose nuove. Io vorrei però raccontare da dove è partito tutto. Dal tuo esordio è stato nel 1984. Che cosa accadde in quell'anno?
0: Io avevo finito il liceo, mia compagna di classe era Vittoria Scutieri, la figlia di Pasquale, che però io non conoscevo, e non ave cioè lo conoscevo come papà di Vittoria, ma non avevo idea che facesse regista. No. Poi io, essendo allergica al fumo, non andavo al cinema, non andavo al teatro, non andavo in discoteca, sono una disadattata. Infatti, da quando non si fuma più, la mia vita ha preso un'altra piega.
1: È diventata una vita fatta di socialità, quindi la tua.
0: Eh sì, prima
1: Una
0: non si poteva.
1: salutista, diremmo.
0: No, no, era proprio che mi si chiudono le mucose, per cui non respiro. Insomma, per farla breve,
1: Sì.
0: finito la scuola, Pasquale mi chiede di fare un provino per fare un film. Per me equivaleva a una cosa qualsiasi. Poi, quando ho scoperto che mi avrebbero pagato, ho detto benissimo, faccio il provino. E mi ha presa e ho iniziato così, per cui non, nessun sacro fuoco, nessuna passione. Ho iniziato.
1: Il cinema quindi non era il tuo sogno, è capitato un po' per caso.
0: Sì, no, completamente per caso.
1: Ti sei
0: E come
1: scoperta?
0: poi? Ma no, in realtà quando ho fatto il primo film a me mi sembravano tutti matti. Intanto era una grandissima produzione, costumi di scena, era sugli ultimi tempi l'ultimo periodo di Claretta Petacci insieme a Mussolini, e quindi era tutto anni 40, i carri armati, il
1: Sì,
0: Vittoriane, cioè,
1: era quel
0: di tutto
1: cinema.
0: di più. E io stavo lì, 20 Tenne, niente, neanche ventenne, perché ho compiuto 20 anni sul set, e mi guardavo intorno, vedevo quello che urlava, quell'altro che spingeva, quell'altro che tirava, la cardinale che doveva piangere non piangeva, allora Squitieri gliene diceva di tutti i colori, allora poi lei piangeva e poi faceva l'applauso, allora non. Tutta una follia.
1: Senti Nancy, avendo iniziato così, quasi non per scelta, diciamo, no? Ma più per una fortunata casualità che poi ti ha appunto portato a far sì che questo diventasse il tuo mestiere, ma quando è stato proprio invece il momento in cui tu hai capito, hai realizzato che questo ambiente ti piaceva, che volevi che diventasse in qualche modo la tua vita? L'hai
0: Allora,
1: capito
0: no,
1: subito? Ci hai messo un po'?
0: no, l'ho scelto questo lavoro quando ho fatto la prima audizione per il teatro, che anche quella è una storia a parte perché io non ci pensavo neanche lontanamente, invece un mio amico mi aveva preso appuntamento per fare un'audizione al Teatro Sistina per la protagonista di Se il tempo fosse un gambero, che era una commedia musicale con Montesano, e io gli ho detto: se era matto, dice, devi cantare, ballare e recitare. Eh sì, certo. Allora lui, che mi conosceva, dice: perché hai paura? Io, di fronte a una sfida, mi faccio ammazzare. E quindi ho fatto il provino, e meno male, perché poi hanno preso me.
1: Sei una
0: E lì,
1: kamikaze praticamente,
0: sì, praticamente sì.
1: te.
0: E quando poi sono stata sul palcoscenico, io ho proprio avuto l'esperienza buio, occhio di bue, musica maestro e tu canti, proprio una cosa da musical degli anni 40. E quando ho iniziato a cantare, che non, io non conoscevo la mia voce amplificata, e ho sentito la mia voce in tutto il teatro, che era vuoto, c'erano soltanto loro che facevano l'audizione, ho iniziato a ridere come una pazza. Hanno detto: che cosa la fa tanto ridere? Cioè, veramente non me l'aspettavo. Quindi si sono resi conto che era un terreno inesplorato.
1: Certo. Senti, ma noi abbiamo parlato della Nancy che ha iniziato appunto a lavorare nel mondo del cinema, ma prima del successo, chi era Nancy? Sogni, studi, ambizioni?
0: Studiavo all'Istituto d'Arte, che scandalosamente non esiste più a Roma, c'è cioè in tutta Italia, ma a Roma non c'è. studiavo grafica pubblicitaria e fotografia. Pensavo che avrei fatto quello, ma non ero molto centrata, nel senso mi è sempre piaciuto disegnare, dipingere, ma non ero convintissima che quella fosse la... Mi piaceva di più la fotografia, forse. E poi invece è
1: Ed
0: successo tutto
1: è
0: subito.
1: accaduto tutto questo. Senti, tu hai avuto insomma un'infanzia impegnativa, hai perso tua mamma che eri molto giovane, sei cresciuta con tua nonna. Com'è stato crescere senza mamma?
0: Brutto. Grande solitudine, poi è successo anche un fatto, cioè noi eravamo una famiglia, sei cugini, le zie, gli zii, tutti uniti, Natalonia. Come è morta mia madre, puff, tutti spariti. Per cui io ho perso mamma e ho perso tutti i riferimenti. L'unico riferimento era mia nonna, che non è che le fossi molto simpatica.
1: E poi è arrivata la grande famiglia invece del cinema, del teatro, perché lì si creano anche degli ambienti davvero anche un po' camerateschi per certi aspetti, quando si sta su un set per tante settimane o quando si va in
0: Sì,
1: tournée.
0: in tournée molto di più. Sul set ti dirò che lì per lì sembriamo tutti molto amici, poi dopo però non ci si incontra per anni.
1: Anche lì si, in qualche modo si sparisce.
0: Lì
1: Senti, anzi,
0: ci si perde, sì.
1: Stai con noi, ci ascoltiamo un brano insieme e torniamo subito dopo a raccontarci e raccontarti qui su Radio 1.
0: Va bene.

0: sarai. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, seconda collaborazione per questi due artisti che, oltre a condividere la stessa etichetta, condividono lo stesso amore, la stessa passione per la musica. Amore e passione, Emanuela, che mi sembra non manchino nella nostra ospite di oggi, che è Nancy Brilli. Nancy, ti è piaciuto questo canto d'amore di Angelina e Marco? Bella, vero?
1: A me Angelina piace tantissimo.
2: Anche a noi. Senti Nancy, allora parliamo di una cosa particolare. Tu hai fatto un po' di tutto, no? Cinema, teatro, fiction, e ti sei misurata anche con l'horror, o sbaglio?
1: Oh, per carità, sì.
0: Ti è piaciuto? Sì, ti è piaciuto, sì. Nancy?
2: Mi ha incuriosito questa cosa, raccontaci.
1: Quello nella fattispecie non tantissimo, perché allora, dunque, ho fatto due film horror. Uno si chiamava Demoni 2 ed era di Lamberto Bava e di guarda che lo dico, dai, aiutatemi. C'è di bambina? Dario Argento.
2: Dario Argento.
1: Scusami. C'era il blackout.
2: Il maestro dell'horror.
1: E poi ho fatto un altro film, e che però quello era comunque un film ancora dignitoso, un film veramente orrendo che ho fatto, si chiama Il Camping della Morte.
0: Sarà felice il regista.
1: Il Signore ci perdoni a tutti. Peraltro un successo internazionale che io non ho parole. Uno dice: con che cosa devi stare sui manifesti di Champs-Élysées?
2: Ma forse l'hai sottovalutato, magari, no?
1: No. Era proprio brutto,
2: però è andato bene.
0: Però c'è, poi,
2: bene.
0: C'è, Nancy, poi c'è ovviamente il gusto del pubblico. Comunque una cosa che mi piace, voglio dire pubblicamente, di Nancy Brilli è il fatto che lei non infiocchetta nulla, cioè quello che ti deve dire te lo dice, della sua carriera, di quello che la riguarda, delle collaborazioni, cioè si percepisce comunque quando una cosa veramente le è piaciuta e quando no.
2: È una persona vera,
0: e questo è un elemento molto, molto umano e molto anche raro per certi aspetti, però questa autenticità, diciamo così.
2: Senti, ma prego, prego.
1: Spessissimo sui social la gente è convinta che dall'altra parte non ci sia mai una persona, ci sia
0: un'entità,
1: un social media manager che non gli interessa niente, che anche a volte un risponditore automatico,
0: sì.
1: Quando gli metti like e dice: ah, questo è uno che non ci credono mai che ci sei tu dall'altra parte. E il fatto che io parli direttamente con le persone mi riporta questa cosa di verità. Loro sono contenti, mi riconoscono l'autentità che di questi tempi
2: è rara, cosa rara.
1: Specialmente in televisione, lo sapete, no?
2: Sì,
1: cioè, di reale c'è molto poco. Specialmente nei reality, reale dei reality. Non so.
2: Senti, ma quale interpretazione ti ha dato maggior soddisfazione, che è piaciuta a te come persona proprio?
1: È andata in onda proprio ieri su questi canali che rimandano tutto. Un film che avevo fatto tanto tempo fa, era I ragazzi di Via Pal, e facevo una mamma proletaria disperata, molto bello.
0: Pensa, Nancy, che al nostro numero, al 335-699-2949, ci sono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che ti salutano, e proprio un nostro ascoltatore ci ha scritto: l'ho vista in TV proprio in questi giorni, nei ragazzi della Via Palla, quindi e ti faceva proprio i complimenti per questo film.
2: Non sfugge nulla ai nostri ascoltatori.
1: Ma questo, guarda, è un fatto che mi lascia sbalordita. Il pubblico è intelligente.
2: Sì.
1: Non è vero che sono tutti scemi, non è vero che sono solo utenti di Temptation Island, per quanto possa essere divertente anche quello, credo, non lo so. La gente è senziente. Se tu gli dai una cosa su cui ragionare, ragiona volentieri.
2: Assolutamente, siamo d'accordo su questo. No, no, non va mai sottovalutato, sono sempre attenti a ascoltatori.
1: È una cosa che si fa spesso.
0: Tutto al più educato o rieducato, ecco, in alcuni casi, però sì. Ovviamente dipende sempre poi dall'offerta, no? Da quello che uno decide di proporre.
1: Uh-huh.
2: Senti, sei una donna soddisfatta? Ti reputi soddisfatta come donna?
1: Abbastanza. Ho vinto delle sfide gigantesche. Che avevo proprio invece il marchio di quella che non sarebbe riuscita a farlo, primo fra tutti mio figlio. Io avevo una cartella clinica con scritto sterile e ho un figlio meraviglioso, adesso ha 26 anni, Francesco. E per il lavoro sono contenta, ma avrei dovuto forse pensare più in termini di carriera, mentre invece ho sempre pensato in termini di farmi voler bene.
0: Interessante questa.
1: Manca, no?
2: Interessante, tu pensi questa, che questa sia stata una diminuzio per
0: questa
2: te?
0: Questa cosa.
1: Più che diminuzio, adesso mi dà tantissimo affetto da parte della gente, però alcuni ruoli li ho persi.
0: Insomma, qual è la cosa che hai dovuto imparare a lasciare andare per continuare a fare questo mestiere con serenità? Perché mi pare ci sia qualcosa su cui hai dovuto lavorare un bel po'.
1: Beh, sì, il senso di ingiustizia di alcune cose. Mi capitò anni fa di avere a che fare con una dirigente che si occupava proprio di fiction, che mi disse perché non mi venivano proposti ruoli, sono andata a capire se ci fosse qualche problema. Il problema era lei nei miei confronti, nel senso che disse ormai gli attori, le attrici non sono più le belle ragazze degli anni 2000. E dico, chi sono? Sono donne vere. Dico, io sono finta, che c'ho? Dice, ma comunque non ci sono ruoli.
0: E quindi hai capito che lì era un problema personale, non professionale. Certamente quando succede questo, chiaramente sì, come dire, bisogna fare i conti con quello che appunto tu giustamente hai definito senso di ingiustizia. Nancy, noi ti ringraziamo perché è stata una chiacchierata molto, molto vera, molto spontanea e bella.
2: E anche profonda, devo dire.
1: Grazie.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Grazie. Grazie per essere state con noi e per esserti raccontata.
0: Buona
2: Grazie.
0: Estate, Nancy, a presto.
1: Buona giornata, ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Andiamo al GR1 tra pochissimo.
2: C'è l'informazione, ma prima lanciamo un disco.
0: Beh, sì, certo, prima c'è Blondie, sì, c'è un pezzo musicale e poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
5: Stanno arrivando i mini cuccioli!
6: Ciao a tutti!
7: Portatemi chiunque prova ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura l'emergenza incendi in Francia che si aggrava con il passare delle ore. Il fronte di fuoco è arrivato nella zona costiera vicino a Bordeaux. Ci aggiorna in diretta il nostro corrispondente Gavino Moretti. Gavino.
2: Sì, non è mai stata così grave l'emergenza incendi in Francia, fanno sapere le autorità. In particolare da questa notte la penisola di Cap Ferret nel dipartimento della Gironda è diventata un'area di totale emergenza. 20.000 persone sono state evacuate nella notte, una gigantesca operazione di messa in sicurezza degli abitanti, non solo residenti, ma anche dei tanti turisti che si sono recati nei campeggi della zona per iniziare le vacanze, sono messi in sicurezza da un dispiegamento straordinario di vigili e di gendarmi, anche perché la Gironda in situazione normale è da sempre una delle aree più turistiche della Francia. Ha invocato l'aiuto della protezione civile europea e lo ha chiesto ufficialmente nella notte il presidente francese Macron. Sono in arrivo dei Canadair da diversi paesi dell'Unione Europea a sostegno dei Canadair francesi. I primi stanno arrivando dalla Croazia e dal Portogallo. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Un'ultima ora di calcio, la leggiamo insieme. Non sarà Pep Guardiola il nuovo CT della Nazionale? Dopo alcuni giorni di riflessione, infatti, è arrivato il no dell'allenatore catalano alla proposta del direttore tecnico Paolo Maldini. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Andrea Pirlo. E proseguiamo con le altre notizie. Il conflitto in Medio Oriente, diverse esplosioni e un drone caduto vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq che ospita le truppe statunitensi. Dopo la 13ª notte consecutiva di attacchi americani in Iran, colpite infrastrutture per il controllo marittimo sulla costa meridionale. Nella città di Avaz denunciano 4 vittime. Intanto Trump avverte che risarcirà con i fondi iraniani congelati le navi che saranno colpite dopo che gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno attaccato petroliere saudite nello stretto di Bar el Mandeb nel Mar Rosso. Dura e immediata la replica di Teheran, un precedente esplosivo. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato un massiccio dispiegamento dell'esercito in Cisgiordania dopo gli scontri tra cittadini arabi da una parte e coloni e soldati dello Stato ebraico dall'altra, vicino a Nablus. Il bilancio è di 4 palestinesi e un israeliano morti. Risponderemo con la forza ai terroristi, ha promesso il premier Netanyahu. In Italia con la cronaca, tragedia questa mattina a Doniferi, provincia di Nuoro. Un 19enne è morto mentre stava lavorando in un cantiere, è stato colpito alla testa dal gancio del braccio di una ruspa azionato da un altro operaio. Il ragazzo è deceduto sul colpo. E un 15enne è disperso nel lago di Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo, provincia di Brescia. Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. Un uomo di 37 anni sorpreso a rubare in casa dal proprietario è stato ferito gravemente con un coltello da cucina dopo una violenta colluttazione tra i due avvenuto a Ramacca, provincia di Catania. La vittima, arrestata per furto, è ricoverata in prognosi riservata. Saranno celebrati oggi pomeriggio a Suiso, provincia di Bergamo, i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta dopo essere stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina a Sestri in Levante. E sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo del bimbo di 5 anni annegato in una piscina comunale a Monterotondo, vicino a Roma. 3 persone indagate per omicidio colposo. Casi che hanno portato il Parlamento ad intervenire. Tutte le piscine aperte al pubblico dovranno garantire gli standard di sicurezza per impedire il cosiddetto effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Su questo sentiamo Paolo Ferrario di Acquanet, associazione costruttori di piscine.
3: Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
1: 160 pagine, decine di testimonianze che raccontano di molestie, richieste sessuali, ricatti e contatti non graditi. Sono i risultati dell'indagine conoscitiva sulla violenza di genere nell'Università degli Studi di Brescia, riportati oggi dal Corriere della Sera. Dopo il caso emerso a maggio di un docente accusato di abusi, l'Ateneo ha raccolto 2.500 interviste e realizzato un report. Una persona su 3 ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di molestie. Dipartimenti maggiormente colpiti: ingegneria e medicina. Il centrocampista del Sassuolo, Christian Volpato, fermato a Sydney nella stessa notte per due volte a bordo della sua auto per eccesso di velocità. Durante il secondo controllo sarebbe stato trovato positivo alla cocaina, come riferiscono media australiani e BBC. Cinema. In chiusura si aprirà il 2 settembre con Ink del britannico Danny Boyle, la mostra internazionale di Venezia, star internazionali su tutti gli Oasis e tanta Italia in concorso, 5 titoli, compreso il ritorno di Nanni Moretti, grandi cineasti per raccontare un mondo contemporaneo in crisi. Sono le 11:06, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: Cristicchi su Radio 1 con la sua Che bella gente. Questo è un pezzo che lo ha fatto arrivare secondo nella categoria giovani a Sanremo 2006, quindi parliamo di 20 anni fa, e lo ha in qualche modo consacrato al grande pubblico poco prima del trionfo l'anno successivo, se non ricordo male, con Ti regalerò una rosa. È il momento di aprire un'altra pagina della nostra Italia in diretta, il nostro spazio legato alla salute e al benessere, Emanuela.
1: Ebbene sì, in estate si registra un calo della percezione del rischio legata alla salute sessuale. I dati ci dicono che proprio nelle settimane successive a Ferragosto si registrano picchi di richieste di contraccezione d'emergenza e le insorgenze di infezioni. E capiamo il perché parlandone con il professor Andrea Antinori, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Benvenuto.
0: Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, professore, come mai c'è un aumento esponenziale durante l'estate di queste infezioni?
2: Ma va chiarito che non ci sono fenomeni biologici che condizionano questo aumento. È legato soprattutto al fatto che l'estate è un periodo dell'anno in cui le occasioni di rapporti sessuali, anche di esposizione sessuale a rischio, possono essere aumentati, possono essere più alti. Quindi tutte le malattie sessualmente trasmesse in estate possono incidere in maniera più frequente.
1: Ecco, professore, gli esperti della prevenzione descrivono un po' l'estate come un momento critico, complici anche insomma la spensieratezza, no? Le relazioni occasionali. Ecco, ci si protegge meno secondo lei?
2: Sì, ci si protegge meno. L'European CDC ha di recente, come fa tutti gli anni, lanciato un allarme in questo senso, perché abbiamo assistito negli ultimi anni, a partire diciamo dal 2010 circa, a un importantissimo incremento di tutte le infezioni a trasmissione sessuale, per cui la dobbiamo considerare una vera e propria emergenza di salute.
1: Ecco, di quali infezioni sessualmente trasmissibili parliamo?
2: Ma le infezioni sessualmente trasmissibili sono diverse, si va dalla clamidia, che è molto frequente soprattutto negli adolescenti, la gonorrea, la sifilide, che sembra una malattia dimenticata o del passato, in realtà c'è stato un importante aumento di sifilide negli ultimi anni registrato a vari livelli, ovviamente l'HIV, che è quella più complessa e anche grave tra le varie infezioni sessualmente trasmesse, ma anche altre infezioni come alcune l'epatite A, l'epatite B, in pox, volgarmente chiamato monkeypox, sono diverse le infezioni che si possono contrarre attraverso i rapporti sessuali.
0: Ecco, vogliamo dire, professore, in maniera inequivocabile come bisogna prevenire, come ci si può proteggere da queste malattie, infezioni sessualmente trasmissibili?
2: Ma io direi che la prima fonte e il meccanismo di prevenzione è la consapevolezza, è la conoscenza e l'informazione, perché questo già di per sé comunque fa aumentare l'allerta da parte delle persone. Il profilattico, il preservativo, rimane uno strumento fondamentale perché protegge in maniera elevata da pressoché quasi tutte le infezioni a trasmissione sessuale, ma poi andando nello specifico ci sono altri sistemi di prevenzione che possono essere basati sui farmaci, ovviamente ci sono le vaccinazioni. Sappiamo che l'HIV si può prevenire in maniera molto sicura con la profilassi preesposizione. Esiste una profilassi anche per le infezioni sessuali batteriche attraverso la doxiciclina. Esistono le vaccinazioni, come la vaccinazione per l'HPV, che è forse quella più importante e famosa, ma anche il monkeypox si può prevenire attraverso la vaccinazione, l'epatite A, l'epatite B, anche la gonorrea può essere può avere una vaccinazione preventiva attraverso la vaccinazione antimeningococcica. Quindi i sistemi per prevenire le infezioni sessualmente trasmesse sono diversi, bisogna essere informati e avere una corretta comunicazione sull'argomento.
1: Ecco, molte di queste infezioni all'inizio non danno sintomi, no? Quali sono i rischi di trascurarle un po' per la nostra salute? Insomma, come diagnosticarle?
2: No, questo è un argomento molto importante, è un'informazione che va data. Molte infezioni sessualmente trasmesse sono caratterizzate da una sintomaticità molto frequente. Pensi che la clamidia trachomatis, che è una di quelle più diffuse, soprattutto nella fascia giovanile, nella fascia adolescenziale, dai 15 ai 25 anni, nelle donne arriva dal 70 al 90%, le infezioni sono asintomatiche, negli uomini oltre il 50%. Stesso discorso per la Neisseria gonorrea. La sifilide è più sintomatica tipicamente, ma può essere anche paucisintomatica, una lunga fase di latenza o la lesione primitiva, il sifiloma può essere piccolo o emesso in parti molto nascoste e quindi avvertito. L'HIV sappiamo che è caratterizzato da una lunga fase di asintomaticità. È chiaro che infezioni che hanno una assenza di sintomi così frequente possono progredire senza diagnosi e senza terapia e portare a delle complicanze. Le complicanze sono diverse ovviamente da infezione a infezione, per esempio la clamidia può dare complicanze a livello della malattia infiammatoria pelvica femminile, portare a infertilità, ci possono essere epididimiti croniche ricorrenti, soprattutto nei soggetti maschili, di sesso maschile. L'HIV si sa che dà complicanze molto gravi perché trascurata può arrivare fino all'AIDS, per cui diciamo che c'è uno spettro di situazioni abbastanza complesse.
0: È ampio.
2: Quello che è importante è ampio e diverso da infezione a infezione. Per quello tutte le agenzie internazionali consigliano lo screening anche in assenza di sintomi,
0: certo,
2: perché
0: sì,
2: è molto efficace, basato su test molto sensibili che possono portare a una diagnosi precoce e quindi a una terapia.
0: Certo, se si hanno dei dubbi, quindi soprattutto è bene monitorare e fare appunto dei controlli.
2: Esattamente.
1: Senta, per quanto riguarda l'HIV, esiste una profilassi post-esposizione?
2: Esiste sia la profilassi pre-esposizione, che forse è quella più importante e più diffusa, ma esiste anche una profilassi post-esposizione, che vuol dire che chi ha avuto un rapporto sessuale a rischio nelle ore precedenti, perché l'intervento deve essere molto tempestivo, si può rivolgere in un centro specializzato e quindi ricevere una profilassi per 28 giorni che è molto molto sicura nel prevenire il contagio. Tutto questo va fatto molto in fretta, idealmente diciamo entro 2 ore dal rapporto, preferibilmente non oltre le 24 ore, oltre le 72 ore questo non è efficace. Ci si può rivolgere in un pronto soccorso, ci si può rivolgere in un centro di malattie infettive. Noi abbiamo allo Spallanzani un servizio di 24 ore dedicato a questo tipo di profilassi.
1: Senta, quanto è importante l'informazione, ricordiamolo, rispetto a questi temi per la nostra salute?
2: Assolutamente, è importantissima, perché la prima misura di prevenzione è la consapevolezza, sapere che queste infezioni esistono, che si possono contrarre, le modalità con cui ci si può contagiare e soprattutto le misure per prevenirle. Tutto questo è educazione sanitaria, è salute pubblica, se vogliamo dire, quindi è molto molto importante.
1: Bene, grazie al professor Andrea Antinori, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.
2: Grazie a voi.

0: come un vero businessman. Il mito della produttività tossica in questo pezzo di Dito nella Piaga, uscito da poche settimane, 5 giugno 2026, ci porta dritte dritte alle 10:20, Emanuela, ad aprire un'altra pagina legata al nostro spazio salute e benessere, che ha a che fare con l'intestino.
1: Ebbene sì, mia cara Noemi, in estate chi non è diventato vulnerabile a causa del caldo, no? L'estate purtroppo il caldo favorisce la disidratazione, il proliferare dei batteri, ma anche dei viaggi che causano variazioni nell'alimentazione quotidiana. I viaggi possono dare comunque dei disturbi e quindi anche gli shock termici, per esempio l'aria condizionata, l'aria fredda, che irritano la nostra pancia. Noi ne parliamo con Elenia Grieco, biologa nutrizionista. Benvenuta all'Italia in diretta.
0: Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille.
1: Allora, dottoressa, abbiamo accennato un po', insomma, i vari disturbi che sono in agguato durante questo periodo. Quali sono però quelli più comuni in estate?
2: Sicuramente ci sono, diciamo, delle condizioni che ci portano ad aumentare quella che è la motilità intestinale, e purtroppo questo molte volte può portare a creare delle situazioni di disagio, come diceva lei prima, dai viaggi piuttosto che gli sbalzi di temperature, ma anche una variazione dell'alimentazione e delle abitudini, perché cambia tutto in estate, quindi ci sono delle accortezze e sicuramente delle piccole diciamo attenzioni che soprattutto chi ha un intestino irritabile dovrebbe tener conto. Ecco,
1: il caldo facilita la proliferazione di batteri, abbiamo accennato, no? Negli alimenti.
2: Sì.
1: Cosa
2: sì.
1: consiglia, oltre a lavare sempre accuratamente frutta e verdura e fare attenzione alla catena del freddo, no? Per i cibi deperibili come per esempio la carne, il pesce e i latticini, a che cos'altro possiamo stare attenti?
2: Sicuramente sì, la contaminazione sicuramente è una delle prime cose a cui porre attenzione. Attenzione anche quando si maneggia il cibo, anche in casa, semplicemente in spiaggia, oltre a lavare accuratamente, ma anche attenzione ad utilizzare per esempio dei contenitori separati, piuttosto che coibentare e chiudere bene, sigillare bene. Questa è la stagione dell'anguria, se vogliamo. Quante volte compriamo una fetta di anguria o l'anguria già tagliata a metà? Attenzione, perché quello può essere un veicolo potentissimo di batteri e non ce ne accorgiamo. Quindi bisogna lavare sempre bene la buccia, tutta la frutta con la buccia, tutta la verdura con la buccia, e poi chiaramente attenzione a quelli che sono i contenitori in cui riponiamo appunto gli alimenti.
1: Ecco, per chi soffre di colon irritabile, quali possono essere i cibi da evitare in viaggio per non infiammare l'intestino? C'è un
2: allora,
1: cibo più adatto
2: sì.
1: rispetto a un altro?
2: Sì, in primis consiglio sempre di evitare di consumare bevande fredde con il ghiaccio, perché il ghiaccio è uno dei primi veicoli, diciamo, sia di batteri, ma che può anche con la temperatura, oltre alla carica batterica, andare ad acutizzare quella che è la sindrome del colon irritabile. Attenzione ad associare alimenti con elevato quantitativo di fibre e di zuccheri. Le faccio un esempio: mangiare a pranzo un toast e abbinare un gelato o un frutto ad elevato quantitativo zuccherino può sicuramente acutizzare quella che è la sindrome del colon irritabile. Consiglio sempre anche di limitare l'integrazione di questi sali minerali che stimolano la peristalsi e che quindi potrebbero aumentare questi sintomi in estate.
1: Senta, parliamo di viaggi, questo è un
2: sì.
1: tema che è molto caro ai nostri ascoltatori in questo periodo, e parliamo soprattutto di viaggi all'estero. Cosa si sente sì. di consigliare agli ascoltatori per evitare, insomma, l'insorgere di disturbi sgradevoli?
2: Sì, perché il microbiota ne risente tantissimo. Sappiamo che segue il ritmo circadiano, quindi i cambi di fuso, il sonno irregolare, condizionano completamente il microbiota e quindi per limitare gli effetti sicuramente è utile sincronizzare rapidamente i pasti con il nuovo orario, esporsi alla luce naturale, mantenersi idratati e continuare a consumare alimenti ricchi di fibre.
1: Però c'è un consiglio spesso, no, che bisogna seguire, quello di comunque evitare verdure crude, buffet freddi.
2: Attenzione però alle verdure crude, attenzione, perché se è vero che stimolano, se è vero che stimolano la produzione di enzimi digestivi mangiati anche prima del pasto, ma questo va bene se abbiamo e partiamo già in viaggio con un intestino in salute, perché altrimenti possiamo ottenere l'effetto contrario, si chiama effetto rebound. Ecco. Quindi è importante in questa fase sostenere l'intestino sia con dei probiotici anche durante tutto il viaggio, ma non dimentichiamo l'importanza dei postbiotici, ovvero quelle sostanze metaboliti che producono i batteri buoni e che quando andiamo in viaggio durante una disbiosi vengono meno.
1: Bene, grazie per questi consigli utilissimi in vista delle vacanze, ce li portiamo in valigia con noi. Ringraziamo la dottoressa Ilenia Grieco per essere stata
2: con noi. Grazie a voi, grazie, buone vacanze, grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 24 luglio. Prime ore del mattino con tempo per lo più asciutto, salvo isolate piogge lungo il versante adriatico tra Puglia e Molise e sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e localizzati rovesci o temporali. In serata ampio e generale miglioramento su tutto il paese, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve diminuzione, con valori massimi intorno ai 30-34 gradi sulle zone pianeggianti e interne della penisola. Caldo ancora spiccato invece sulle due isole maggiori, con picchi localmente superiori ai 36-38 gradi nelle aree interne. Venti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale e tramontana su canale d'Otranto, Ionio e canale di Sicilia, dove i mari risulteranno mossi o localmente molto mossi, generalmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: L'Italia in diretta.

0: Arisa Rugiada dal suo ultimo disco Fotomosse. Buongiorno intanto anche al nostro Stefano Velli che ci ha raggiunto alla parte tecnica, ma buongiorno questa mattina, non me ne voglia Stefano Velli, soprattutto alla nostra prossima ospite. È un vero piacere avere con noi proprio lei, Arisa.
1: Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta alle

0: attraversato in questi anni veramente un sacco di generi, la musica, la televisione, il cinema, il teatro, sempre con la stessa curiosità, la stessa anche energia. Com'è stato questo viaggio fino a qui, Arisa, che ti ha portato poi a questo meraviglioso disco che è Fotomosse, di cui parleremo?
1: Grazie. Costumata, perché non vorrei che gli spettatori si annoiassero, ma mi piacerebbe sapere anche qua, sinceramente.
0: Ti sentiamo a tratti, Arisa, dicevi? Noi siamo...
1: Mi piacerebbe da... Voi siete in diretta?
0: Sì, certo,
2: sì,
0: siamo
2: sì,
0: in diretta.
2: Assolutamente sì.
1: Dario, per favore, ti puoi fermare perché si sentono a tratti, scusami. Volevo sapere prima di tutto come state voi.
0: Noi bene, Arisa, davvero felici di
2: parlare con te,
0: di chiacchierare con te, sì.
1: Meno male.
0: E di sapere come arriva questo Fotomosse a questo punto della tua carriera.
1: Allora, guarda, insomma, sì, sicuramente io ho fatto tantissimi cambi, ma tutti i cambi dipendono un po' dalla vita che conduco, dalle persone che incontro, perché diciamo che io sono un po' come una spugna, quindi mi lascio abbastanza attraversare dall'energia che ricevo e soprattutto anche dalle suggestioni con le quali vengo a contatto. Questa volta però con Fotomosse ho voluto concentrarmi solo su me stessa, sul racconto della mia storia personale, della storia femminile, delle storie femminili della mia famiglia. Ho voluto, nei brani che ho scritto personalmente io e solo io, raccontare anche in maniera un po' classica dei racconti di donne, ecco, e me ed altre, ecco.
2: Ecco, che storie sono quelle della tua famiglia? Queste storie di donne, che donne sono le donne della tua famiglia?
1: Le donne della mia famiglia, io vengo da una famiglia matriarcale, cioè io ho quattro zie dalla parte di mia madre e uno zio, e però in minoranza, sì. E quindi ho vissuto sempre con tantissime donne in casa e le mie zie
2: forti.
1: Con mia madre, sì, cucivano, facevano i pomodori, facevano tutte le cose della campagna. In più avevano questa passione per la sartoria, infatti ho questa passione grandissima per la moda, perché me l'ha passata mia madre. E mentre facevano queste cose, chiacchieravano delle loro vite, si lamentavano, si vantavano di alcune cose, oppure, che ne so, a volte quando i dialoghi diventavano molto intimi, a volte io assistevo anche a delle lacrime. Sono stata sempre spettatrice della meraviglia dell'esistenza femminile, del sacrificio, della serietà, della voglia di capire, di comprendere, di fare meglio. Quindi ho scritto in questo album anche questo.
0: Si sente, si respira tutto quello che ci racconti nel tuo disco, ed ascoltandolo devo dirti che mi è sembrato anche di respirare molta libertà. Non so se è stata una sensazione reale. Tu come ti sei sentita lavorandoci? Effettivamente così, così libera come arriva a noi che lo ascoltiamo?
1: Sì, diciamo che fondamentalmente io sono un'artista libera, ma soprattutto una persona libera, che non è sempre una cosa bella, nel senso, la libertà è una cosa meravigliosa, però ha anche
0: il suo prezzo,
1: i lati spigolosi.
0: Certo.
1: Sì. Però di base io non ci rinuncerei mai. È una cosa che mi dà la forza di vivere, di andare avanti, il fatto di sentirmi padrona della mia vita.
0: E in questa dimensione così di libertà, no? Creativa, artistica, quando scegli o scrivi, appunto, come nel caso di Fotomosse, una canzone, pensi a chi l'ascolterà o prima di tutto tiri fuori ciò di cui tu hai bisogno, quello che tu senti di dover dire, e l'ascoltatore arriva dopo magari?
1: No, io penso sempre che la musica debba indicare una strada, e quindi mi piacciono molto le canzoni che hanno in sé una massima, implicita o esplicita che sia. Infatti, diciamo, nella canzone Nuvole, che è la canzone che parla appunto di una donna

0: che non vive più un amore felice, che a un certo punto si lascia andare pensando che la vita le abbia riservato solo questo, quindi non ha più interesse neanche per se stessa. Alla fine c'è una specie di massima che dice: io raccolgo le lacrime ogni giorno e ci impasterò il pane per la libertà, perché in realtà la nostra esperienza, il nostro vissuto può servire sempre a qualcun altro, quindi dobbiamo essere forti non solo per noi stessi ma anche per gli altri.
1: Quindi...
0: E quando io scrivo una canzone vorrei che la mia musica facesse quello che la musica ha fatto per me quando ero adolescente e non sapevo a chi chiedere aiuto, era la musica che mi aiutava a capire.
1: Quindi attraverso appunto il tuo bisogno di dire, il messaggio che tu vuoi dare, che chi ascolta in qualche modo trovi anche una strada, una direzione, una piccola illuminazione, così, che magari, di cui magari in quel momento può avere bisogno. Perché è vero, Arisa, la musica serve anche a questo e arriva anche in questo modo. Senti, stai con noi, ci ascoltiamo Il tuo profumo, sempre dal tuo ultimo disco Fotomosse, e poi ne parliamo e raccontiamo anche questo brano insieme a te.
0: Grazie mille.

0: il tuo profumo, Arisa. Arisa, io penso a chi ha acceso la radio adesso, ha ascoltato questo brano magnifico e sente te, anche grazie. Te qui con noi su Radio 1. Che pezzo è questo?
1: Allora, questo è un brano che racconta di un amore carnale, tutto sbagliato, che però si erge sulla passione. E la passione riesce a volte a tenere in piedi dei rapporti anche per molto a lungo, perché comunque c'è la voglia da parte dell'essere umano di sentirsi accolto in un abbraccio e di sentire, perché in quest'epoca di intelligenza artificiale, di rapporti più o meno vissuti, ma poco sinceramente, la cosa che rimane è il sentire, quindi quando sei tra le braccia della persona che ami e quella persona ti fa sentire viva, insomma, quello a volte basta per un bel po'. Poi la passione finisce fondamentalmente, quindi quando c'è solo quella finisce anche tutto il resto, semplicemente.
0: È così, è vero, cioè, mentre parlavi pensavo anche alla mia esperienza, no? di passioni, di rapporti che hanno seguito questa parabola, che hanno avuto queste caratteristiche che tu racconti, ed è proprio così, cioè umanamente entriamo in risonanza con questo tipo di esperienza inevitabile. E Fatomos è anche un disco di rinascita, se vuoi, no? In che modo sei rinata tu, con quali nuove consapevolezze?
1: Ma è stato molto bello perché allora io ho avuto una storia molto importante che è durata sicuramente meno delle altre, ma è stata molto importante per me perché mi sono sentita per la prima volta di amare in una maniera, di aver amato in una maniera
0: esclusiva, totale.
1: Sì, totale. E quindi ripassare dentro la mia anima attraverso le canzoni, scrivendo quello che era successo, è stato quasi catartico e mi ha cambiata molto come persona. Cioè io mi sento di aver fatto di essere cresciuta tantissimo attraverso quest'ultima esperienza sentimentale e attraverso l'analisi di questa esperienza che è avvenuta con le canzoni.
2: Beh, gli incontri, no, cambiano, ci fanno crescere, ci fanno riflettere. A proposito di incontri, c'è stato un periodo in cui ne hai fatti tanti, quando hai fatto televisione, penso ad Amici, hai vinto Ballando con le Stelle, insomma, che periodo è stato per te quello?
1: Ma allora, i periodi non sono mai una sola cosa, ci sono delle cose che si vedono, delle cose che non si vedono. Sicuramente per me fare Amici, fare Ballando con le Stelle è stata un'esperienza di vita lavorativa veramente importante. Nel frattempo c'erano un po' di c'erano un po' di guerre interne ed esterne, e, però ne sono uscita bene, anche quello mi è servito molto.
0: E tutto poi, diciamo, tutte le esperienze poi per un artista in qualche maniera ritornano, si riverberano, no? Poi anche appunto nei dischi, nel tuo caso nelle canzoni. Senti Arisa, invece Fatomos, vorrei tornare proprio al titolo, che trovo molto evocativo e che dà, no, anche l'idea un po' di immagini imperfette, ma che spesso sono anche quelle più affascinanti e più vive. Da dove arriva proprio questo titolo, questo nome che hai deciso di dare?
1: Fatomos arriva da un brano che ha scritto Giuseppe Anastasi per me tanto tempo fa. Io ce l'avevo nel cassetto, perché come tutte le cose preziose, secondo me è come il servizio di piatti buono, no?
0: Lo tiri fuori
2: al momento giusto.
1: Quando ci sono le occasioni importanti.
0: È così, certo.
1: E Fatomos è uno di quei brani che ho conservato con cura. E ho sempre pensato che dovesse essere appunto tirato fuori in un'occasione che ne valesse la pena, e ho deciso proprio di dargli il titolo, di dare il titolo di questa canzone all'album, perché in realtà le canzoni sono fotografie della nostra vita, quando parlano di noi, no? Quando sono vere. E questo album è fatto tutto di canzoni che parlano di me, che parlano dei miei ideali, dei miei sentimenti, e mi piace molto il fatto che la gente, quando viene ai concerti, empatizzi tantissimo. E,
2: beh,
1: cioè,
2: poi tu sei
1: un'empatica,
2: quindi
1: forte.
2: Non è difficile, insomma, entrare in sintonia con te.
1: Sì, diciamo che io sono empatica, però mi schermo anche tanto, nel senso che data l'empatia forte cerco sempre di proteggermi, però durante i concerti devo dire che mi lascio completamente andare,
0: attraversare.
1: Sono di loro proprietà.
0: Sei di chi arriva in qualche modo ad ascoltarti, a condividere con te quei momenti. Oggi, Arisa, la musica vive, no? Soprattutto di playlist, di ascolti veloci. E tu hai realizzato un disco, appunto, che ha fatto mosse, che invita in qualche modo a fermarsi, perché è un disco pensato come un racconto completo, anche, no?
1: Sì.
0: C'è spazio, secondo te, riusciamo ancora a trovare lo spazio da dedicarci e da dedicare all'ascolto?
1: Guarda, ci sono lo stesso spazio che dedichi a un libro, ci vuole dello spazio dedicato per ascoltare un disco, e un disco come Fotomosse va ascoltato con non lo so, con la voglia di ascoltarlo.
0: Sì, ha bisogno di quello spazio, sì.
1: Sì. Però poi noi facciamo un po' e un po', nel senso che io faccio il disco, però poi cerco anche di fare tormentoni,
0: certo,
1: perché comunque
0: ci vuole un equilibrio.
1: Diciamo, i tormentoni mi servono per portare in giro il mio disco e per stare sempre vicino alla gente in qualsiasi momento dell'anno. Quindi, insomma, facciamo un po' e un po', non facciamo quelli con la puzza sotto il naso.
0: No, direi di no, anche perché poi i tuoi tormentoni sono comunque di un certo livello, ecco, diciamo così. Senti,
1: No, però io non, diciamo, io non, secondo me la musica è bella tutta, ecco.
0: Arisa, prima di salutarci, a proposito di contatto con le persone, ricordiamo un po' del tuo tour che sta avendo, tra l'altro, un grandissimo successo. Ieri, grazie a Dio, ieri sei stata appunto in Toscana per un evento speciale, ma la prossima tappa quale sarà? Te la ricordi? Per esempio il 28 luglio sarai
1: martedì all'Aquila.
0: All'Aquila, esatto,
1: sì.
0: I cantieri dell'immaginario, poi 30 luglio...
1: Sì. Dove saremo il 30 luglio, ragazzi?
0: San Pancrazio Salentino.
1: San Pancrazio
0: Bravi.
1: Salentino. Poi?
0: Poi ci abbiamo.
1: Lacerana Etnea.
0: Ci sono, insomma, un sacco di date.
1: Palermo, anche Palermo, ragazzi. Saremo a Palermo, che bello.
0: A Palermo, sì. Ma riuscite, quando viaggiate per il tour, anche a ricavarvi qualche giorno di vacanza? O si viaggia serratissimi, ritmi feroci del tour, si arriva, si suona e si torna?
1: Si arriva, si suona, si arriva, si va al mercatino dell'usato e a volte si preparano gli outfit lì in seduta
2: sul momento,
1: quando ci perdono le valigie oppure qualcosa non ci piace, e poi si va sul palco, e ci sono anche volte che fortunatamente ci si ferma.
0: Riuscite ad attaccare magari in qualcuna di queste tappe anche una giornata di mare, che ne so, insomma.
1: Sì, oggi per esempio andiamo a mare.
2: Dove?
1: Oggi andiamo
2: zona?
1: Nello stabilimento di Bocelli.
0: Ah, vabbè, non
2: diciamo il nome,
0: non diciamo
2: però.
0: Troppe cose, sennò poi a Risa non ti fanno fare neanche il bagno, cioè trovi l'assalto dei fan.
1: Vedo l'ora. Lui è una persona veramente generosa, comunque molto carino, molto molto carino.
0: Seguite Arisa nel suo tour estivo, tutte le date le trovate anche sul sito di friendsandpartner.it, ma anche sul sito insomma, tutti i social di Arisa. Grazie per essere stata con noi per questa splendida chiacchierata.
1: Grazie a voi per quello che fate, per diciamo il calibro della vostra radio, per quanto siete interessanti, per quanto parlate pacatamente.
2: Grazie,
1: avete intenzione
2: troppo
1: di
2: buone.
1: Far capire alla gente
2: troppo
1: le cose,
2: buone.
1: Siete fantastici.
2: Siamo contenti di
0: Grazie.
2: Siamo
0: felici che tu ti sia trovata bene, Arisa.
2: Grazie, Arisa.
1: Molto.
2: Buona estate.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Non sarà Pepe Guardiola il nuovo CT della nazionale di calcio. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Sono onorato, ma non me la sento, le parole di Guardiola. A questo punto il favorito per la panchina azzurra resta Andrea Pirlo. La Germania intanto ha ufficializzato il nuovo CT e Jürgen Klopp che prende il posto di Julian Nagelsmann. La cronaca ancora morti sul lavoro, un 18enne ha perso la vita stamane mentre stava lavorando in un cantiere ad Oniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia sul corpo dell'uomo, arrivano i primi elementi in servizio.
3: I polmoni pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite, con il decesso che sarebbe avvenuto per soffocamento. E questa è la prima ipotesi dei medici legali sulle cause della morte domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna di Abderrahim Fakir. È stata l'attacca eseguita ieri a dare questo risultato, che dovrà comunque essere confermato dall'autopsia in corso in questi minuti all'ospedale Sant'Orsola. L'avvocato di due agenti che avevano bloccato e mobilizzato a terra il 43enne in preda a delirio iperattivo però frena. Aspettiamo l'esito finale degli esami, dice i cronisti uscendo dalla procura. Anche perché sempre l'attacco avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che lo schiacciamento al suolo possa aver aggravato una situazione già precaria. Fakir, infatti, secondo quanto hanno raccontato i familiari, aveva sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri due episodi, avvenuti entrambi a giugno, in cui medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Soprattutto l'ultimo, in un parco, è ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra, ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump valuta un ampliamento delle operazioni, lancia nuove minacce e nuovi raid, cui Teheran replica con bombe sui paesi del Golfo.
4: Almeno 6 esplosioni e varie colonne di fumo vicino alla base militare di Erbil, che nel nord dell'Iraq ospita truppe americane. Dal comando centrale statunitense però nessuna informazione sull'attacco, seguito alla 13ª notte consecutiva di raid sull'Iran. Colpite infrastrutture per il controllo della navigazione sulla costa meridionale, il centro di comando della marina dei Pasdaran sul Mar Caspio nel nord e ad Ahvaz nell'ovest, si contano 4 morti. Nessuno spiraglio di tregua. Teheran ha respinto una proposta americana mediata dall'Iraq, fa sapere il New York Times, e così mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato e gli Houthi in Yemen minacciano anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, Donald Trump avverte che d'ora in poi le navi colpite saranno risarcite con i fondi iraniani congelati. Sarebbe un precedente esplosivo, tuona Teheran, che intanto sbeffeggia l'America, voleva punirci e ora si ritrova col petrolio a 3 cifre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo la fiammata di ieri a 3 cifre, $100, il petrolio scende leggermente, $99 al barile. Borse positive, Milano in linea con gli altri listini guadagna lo 0,7%. Gli investitori monitorano gli sviluppi in Medio Oriente e valutano i nuovi dazi di Trump. Scattano oggi infatti le nuove tariffe americane tra il 10 e il 12,5% che secondo l'amministrazione di Trump mirano a contrastare il lavoro forzato. Sono applicate a 60 paesi, tra cui Cina, Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Per Bruxelles i nuovi dazi sono in linea con l'accordo raggiunto con Washington e sono dunque sostenibili. In Francia sempre più grave l'emergenza incendi nella Gironda, le fiamme sono arrivate a Cap Ferret, zona costiera sull'Atlantico ovest di Bordeaux, centinaia di persone sono fuggite in barca dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione della zona. Si stima che siano circa 40.000 le persone che negli ultimi giorni sono state costrette ad abbandonare le proprie case. E resta alta l'allerta incendi anche nel nostro paese, soprattutto in Sicilia, dove nei giorni scorsi molti territori in provincia di Agrigento sono stati devastati dalle fiamme, situazione tuttavia in miglioramento anche grazie alle temperature in calo per l'aria fresca dal nord Europa. Le previsioni con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
0: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: Tutti pazzi per l'Odissea, grande successo del film di Christopher Nolan, che riaccende anche le polemiche e gli interrogativi sui classici e sulle loro riletture. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Nicola Gardini, docente di letteratura italiana a Oxford ed esperto del mondo classico.
1: Lo spirito di Ulisse torna ad abitare il nostro immaginario, ma gli italiani non sono sempre promossi su Omero. Secondo un popolare sito di appassionati lettori, Libreriamo, molti credono che l'autore dell'Odissea sia Virgilio e non il leggendario Omero. Ma al di là delle conoscenze più o meno esatte sui classici, quanto si legge oggi l'Odissea? Lo chiediamo a Nicola Gardini, scrittore, latinista e docente a Oxford di letteratura italiana e comparata.
5: No, l'Odissea non è più letta, è diventata quasi un proverbio, ne passa di bocca in bocca, però nessuno veramente sa che cosa sia, cosa racconti.
1: Molte le polemiche sulla fedeltà del film di Nolan al testo di Omero. Ogni generazione non traduce in realtà per se stessa.
5: Sì, ma ogni atto di lettura è un atto di appropriazione, è un modo di portare l'antico nel presente. Però sicuramente il film di Nolan non è un documentario sull'Odissea.
1: Lei ha scritto un libro sull'Odissea intitolato Il romanzo più bello del mondo. Perché secondo lei l'Odissea è ancora attuale?
5: È attuale perché Ulisse è un uomo che sceglie di vivere la vita umana. Calipso gli offre l'immortalità, ma lui la rifiuta, perché essere uomo significa divenire, invecchiare significa anche scegliere, decidere di volta in volta, è la libertà.
1: Paola D'Angelo, GR1.
2: E siamo al ciclismo, in calendario la 19ª tappa del Tour de France con l'arrivo in salita sulla mitica Alpe d'Huez. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 4,32 sul belga Evenepoel.
6: Più che le salite odierne, non certo banali, a preoccupare il leader della generale Tadej Pogacar è la condizione di salute dei compagni di squadra. Nella tappa di ieri McNulty si è dovuto ritirare, Yates è riuscito a resistere come Vellens, arrivato però soltanto 2 minuti prima della fine del tempo massimo. La tappa di oggi inizia subito con l'ascesa al Col Bayard, seguito dal Col du Noyer. Considerata la brevità della frazione, 128 km, è probabile che qui si formi una fuga di uomini fuori classifica, ma sui 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, sede d'arrivo, potrebbe scatenarsi un duello tra i grandi di questo tour in lotta per un posto sul podio a Parigi. Pogacar starà a guardare, se l'istinto non prevarrà come spesso accaduto in passato, ma molto dipenderà dallo stato di salute di Tadej, intenzionato più che mai a conquistare il suo quinto tour. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13, grazie a Alessandro Pazienza e regia. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
14: Successi del PNRR e delle Olimpiadi invernali, difficoltà sui mercati esteri, è da qui che è partito oggi il presidente Trentino Fugatti nel presentare l'assestamento di bilancio in consiglio provinciale lunedì, via al dibattito. Tribunale di Bolzano, si va verso due sedi diverse ma vicine per procure e giudici. La presidente Bortolotti considera miracoloso il lavoro fatto in una settimana che garantisce le attività giudiziarie urgenti. A Trentino emergenza, le chiamate improprie sono la quotidianità. Molti escursionisti chiedono soccorso senza effettiva necessità. Serve una maggiore cultura della montagna, dicono i soccorritori. Serra per la coltivazione di marijuana scoperta ad Andriano dalla Guardia di Finanza, denunciato un giovane del posto, sequestrate 7 piante e 300 grammi di droga. Bentrovate e bentrovati alla seconda edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Matteo Battistella, mentre da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Sven Miracolo e Roberto Lorenzi. Successo nel mettere a terra i progetti PNRR e le opere per le Olimpiadi invernali, bypass ferroviario e nuovo polo ospedaliero invece per il futuro. Il presidente Trentino Fugatti ha presentato all'Aula del Consiglio Provinciale l'assestamento di bilancio 2026-2028. Ci sono da destinare 600 milioni di euro. Danilo Elia sta seguendo per noi i lavori.
15: Relazione in consiglio provinciale terminata da pochi minuti, 589 i milioni, questa è la cifra dell'assestamento che Maurizio Fugatti ha portato in consiglio provinciale, un numero importante che però Fugatti lo ammette, non racconta tutto. Chiuso il PNRR, 1,5 miliardi, oltre 11.000 progetti e archiviate le Olimpiadi, non si potrà più contare su apporti eccezionali. Il Trentino entra insomma nella fase del dopo, con una crescita stimata intorno allo 0,5%, a trenare finora è stata soprattutto la spesa pubblica. In 6 anni il bilancio provinciale è cresciuto del 45%, da 4,6 a 6,7 miliardi. Secondo punto, quello che poi tocca da vicino tutti i trentini, la sanità. Oltre 100 milioni per nuove assunzioni, piano straordinario sulle liste d'attesa. La provincia rivendica il cosiddetto contenitore, sceso da 25.000 a 14.000 persone, ma 14.000 sono appunto ancora i trentini che restano in attesa del primo appuntamento e allora dai banchi dell'opposizione si levano mugugni. 190 milioni, 100 dei quali a debito, vanno poi al nuovo polo ospedaliero, un'opera da oltre 1 miliardo, ancora priva di gara di progettazione esecutiva. E poi le partite rinviate, acqua, concessioni idroelettriche, la borsa per Dolomiti Energia. Non si può decidere prima di aver sciolto il nodo delle concessioni, dice Fugatti, e ancora l'impianto per i rifiuti. Il Trentino deve prendere una decisione. Queste le parole del presidente e dal Palazzo della Regione. Per il momento è tutto. Linea allo studio.
16: Ed ora torniamo a parlare del crollo del Tribunale di Bolzano. Questa mattina al punto circa la messa in sicurezza dell'edificio e la ricerca della nuova sede. Sentiamo le novità.
17: Il miracolo di un crollo senza vittime ha rafforzato l'unità tra giudici, dipendenti ed avvocati e dato una forza incredibile per ricominciare subito. Sono le parole della Presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, ad una settimana dal crollo. Il Governo ha varato ieri la norma che sospende i termini per le udienze penali e civili fino a fine settembre. Restano invece in funzione perfettamente le udienze e le pratiche definite urgenti che vengono svolte in parte agli uffici finanziari, in parte in corso libertà negli uffici della Corte d'Appello e del Tribunale dei Minori. Il 1 ottobre faremo di tutto per essere operativi nella sede che abbiamo individuato, ha detto l'assessore provinciale Christian Bianchi. La decisione su questa sede, dopo il bando, è presa, ma mancano i contratti, quindi non può essere comunicata. Si tratterebbe comunque di due sedi diverse tra procura e tribunale, ma molto vicino tra loro. Insomma, dove non era riuscito il referendum sulla giustizia, è riuscito il crollo. Dal tribunale è tutto, linea allo studio, Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
14: Trentino è numero unico per le emergenze. Troppo spesso arrivano richieste di aiuto improprie da escursionisti illesi, ma che si sono trovati ad esempio a fine giornata senza più forze o con l'abbigliamento inadeguato. Il soccorso alpino torna a ricordare che il 112 deve essere contattato esclusivamente in presenza di una reale necessità di soccorso. Abbiamo incontrato alcuni operatori.
18: Gente che non trovava un taxi alle mezzanotte in cima alla Val di Peio. Abbiamo avuto una chiamata per due escursionisti che sono allontanati da una tenda praticamente in mutande perché colti dal temporale durante l'emergenza meteo.
19: Cronaca di un turno alla centrale di Trentino Emergenza, dove Andrea Tomaselli lavora come tecnico di soccorso alpino. L'ultima della serie questa mattina, dice il collega Davide Lunel.
20: in un rifugio in Brenta, dove avevamo questi americani che, dichiarandosi stanchi, non volevano più scendere. Abbiamo proposto più soluzioni, ma questi da lì non si vogliono muovere. Gli è stato proposto appunto di essere accompagnati da guide alpine, professionisti. Problematiche meteo non ce ne sono, possono scendere tranquillamente con le loro gambe fino a valle.
19: Perché l'elisoccorso non è un taxi.
18: Nel momento in cui uno di queste macchine o due di queste macchine sono impegnate per fare dei soccorsi, diciamo, poco motivati da un punto di vista sanitario, ovviamente potrebbero mancare in situazioni in cui invece potrebbero fare la differenza.
19: Senza contare i rischi, l'altro giorno un tecnico è rimasto ferito durante un intervento, una montagna che sta cambiando. Andrea Selva, TGR Trento.
14: E restiamo proprio in tema montagna. Per il rifugio Bindesi, uno dei luoghi più conosciuti sulla collina di Villazzano, la SAT sta cercando una nuova gestione. Avviata la procedura, il cambio dovrebbe avvenire entro l'autunno di quest'anno. Candidature da inviare entro il 2 agosto. Come sempre accade in questi casi e come previsto dalle normative provinciali, tra i requisiti anche la conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio, oltre alla capacità di intervenire con le prime azioni di soccorso.
16: La frequente presenza di tir fermi nelle piazzole d'emergenza aumenta i rischi per chi percorre l'autostrada, come dimostrato dagli ultimi tragici incidenti. Una campagna di A22 ribadisce il divieto, ma servono nuove aree per la sosta lunga dei tir, spiega Mirko Siviero, responsabile altoatesino di CNA. Sentiamo.
21: Due incidenti fotocopie in A22 in meno di un mese. Nel primo, all'altezza di Pastrengo, era morto un giovane pizzaiolo. Il più recente, vicino a Vipiteno, è costato la vita a una donna di 39 anni e alla figlia di appena 13. Quasi uguale la dinamica, auto che si schiantano contro tir fermi nelle piazzole d'emergenza. Una prassi vietata, salvo casi di necessità. Di qui il giro di vite con una campagna informativa di A22 e l'appello alla tolleranza zero lanciato da Cristian Bianchi. Secondo l'assessore altoatesino, a incidere sono anche i blocchi austriaci, che costringono i tir a fermarsi prima del confine. Le associazioni di categoria concordano.
22: Nel momento in cui l'autista esaurisce le ore di guida, perché appunto c'è il blocco, e le ore in cui sarebbe potuto transitare, invece le deve fermare perché ha raggiunto il limite delle 8 ore, non ha la possibilità di poterle gestire in maniera diversa se non doversi fermare immediatamente. E questo lo può fare nella prima area utile.
21: I camionisti non contestano il divieto, tuttavia fanno notare che le aree per la sosta lunga in autostrada sono spesso esaurite. Ne servirebbero di nuove, ma la richiesta della categoria finora è caduta nel vuoto.
22: Effettivamente ogni volta che noi chiediamo qualche cosa che possa supportare, ci vengono negate le possibilità. Abbiamo delle aree che abbiamo individuato e le abbiamo proposte, speriamo che la politica ci dia un supporto almeno adesso.
15: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
14: A Fiavè il Corpo Forestale della provincia ha eseguito il sequestro di 30 cani con pedigree avvenuto presso un allevamento gestito da un'associazione sportiva dilettantistica. Intervento avvenuto dopo una denuncia dello sportello contro i maltrattamenti della LAV. Abbiamo documentato condizioni inaccettabili, ha spiegato Michela Lizziero, volontaria LAV. Diversi cani mostravano segni di degrado evidente tra liquami, deiezioni e rifiuti organici. Alcuni erano costretti a vivere in gabbie talmente piccole da impedire qualsiasi movimento.
16: I finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano hanno scoperto una serra ad alta tecnologia per la coltivazione di marijuana all'interno di un casolare apparentemente abbandonato ad Andriano. A tradire il responsabile, un giovane incensurato italiano denunciato a piede libero, sono stati un forte ronzio e la presenza di lucchetti nuovi sulla struttura. Seguendo un cavo elettrico interrato, le fiamme gialle sono risalite all'abitazione del ragazzo. Nell'ex legnaia sono state trovate lampade a LED, un impianto di ventilazione, nebulizzazione e monitoraggio via telecamera. L'operazione si è conclusa con il sequestro di 7 piante di cannabis, circa 300 grammi di marijuana essiccata e l'intera attrezzatura.
14: Cambiamo argomento e andiamo in Primiero, dove gli operatori turistici sono soddisfatti di come è andata questa prima parte della stagione estiva.
19: Il caldo torrido di giugno e della prima metà di luglio ha dato linfa alle vacanze estive in montagna. Soddisfatti gli imprenditori del Primiero, area che d'estate beneficia di un turismo di prossimità e in gran parte nazionale. Antonio Stompanato, presidente dell'APT Primiero San Martino di Castrozza.
23: Il mese di giugno è andata bene, abbiamo avuto delle calde giornate di sole, quindi questo ha anche incrementato. Adesso per luglio non abbiamo ancora i dati definitivi, naturalmente, perché siamo alla metà del mese, però il sentimento è buono, credo che sarà una bella stagione estiva.
19: Turisti soddisfatti, l'afa della pianura e delle città è soltanto un ricordo e qui a San Martino si passeggia indossando un maglioncino o una giacca a vento.
24: Da Grosseto.
19: Prima volta o siete degli abituè?
0: non la prima volta, ma forse la seconda. Possiamo... a San Martino, ma in Dolomiti sempre.
3: Daniele Benfanti, TGR Trento.
16: Sono centinaia in tutto l'Alto Adige i centri estivi aperti in queste settimane per accogliere bambini e bambine, un servizio essenziale per i genitori che lavorano ma anche un'occasione di socializzazione. Sentiamo.
4: Con oltre 1000 iscritti quest'estate e 8 centri aperti tra Bolzano, Merano, Bressanone e Fortezza, la strada de Avega è forse l'associazione più grande del territorio per queste iniziative. Le iscrizioni si sono già chiuse a fine aprile, spiega Andrea Vigni, direttore area giovani e sviluppo di comunità, a causa dei nuovi criteri dell'Agenzia per le Famiglie.
5: Non ci hanno permesso la flessibilità nell'accoglienza durante le attività. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni e sono rimaste fuori un centinaio di famiglie dalla possibilità di accedere ai nostri servizi.
4: Anche quest'anno inoltre la provincia è in ritardo con gli acconti per pagare a fine mese gli stipendi agli animatori.
5: Siamo anche solidali con le realtà un po' più piccoline o associazioni più piccole che non hanno la possibilità di anticipare i pagamenti agli operatori.
4: Fa riflettere la crescita degli iscritti con bisogni educativi speciali. Quest'estate sono il 38%. Andrea Brentegani, coordinatore di Cubi e Charlie Brown.
24: Sta cambiando la nostra utenza e stanno cambiando i bisogni e quindi in qualche modo... stanno cambiando anche i modi in cui noi dobbiamo approcciarci ai ragazzi e le differenze che questi ragazzi portano. È un boom che insomma ci lascia pensare che in futuro forse sarà necessaria sempre più professionalità e formazione all'interno dei nostri servizi.
4: Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
16: Quest'estate a Corvara inizierà il ritiro del Bolzano Hockey e per la prima volta dopo 13 anni il capitano Daniel Franken non vestirà più la maglia biancorossa. I suoi progetti futuri nel servizio.
25: 32 anni passati fin da bambino a battagliare nello sport che è diventato il suo lavoro, Daniel Frank è da poco un ex giocatore di hockey.
26: Un mese e mezzo ormai fa ci siamo sentiti con Knoll e tutti e siamo venuti a questa decisione entrambi di smettere, che io non gioco più a Bolzano.
25: I ricordi di questi anni vissuti per il Bolzano sono ancora vivi e dell'ambiente, l'aria dello spogliatoio che mancheranno all'ex capitano.
26: La più bella è quando vinco il campionato con una squadra, con i colleghi che mi rimangono per sempre. La cosa bella di hockey che sicuro rimane per sempre sono i giocatori dentro e il staff intorno che fanno queste cose speciali. Quando vado giù in spogliatoio una volta mi mancherà, quello è la roba di colleghi, neanche così tanto credo l'hockey, ma più quello intorno.
25: Nel futuro di Daniel Frank non ci sono più pattini e stecca, ma l'imprenditoria. Il giocatore ha fondato con un socio un'azienda che fabbrica e vende ghiaccio che riproduce forme geometriche. Roberto Morelli, TGR Bolzano.
27: La Coppa Davis fa tappa in Trentino. Dopo il trionfo del 2025, il prestigioso trofeo è esposto a partire da stamattina sino a domenica al Circolo Tennis Ata Battisti di Trento e poi dal 27 al 29 luglio al Circolo Tennis Rovereto. Sentiamo al microfono di Manuel Fondato, il presidente della Federazione Trentina Tennis e Padel, Luca Avancini.
28: Davvero d'oro per il tennis italiano. Un bel momento anche per il nostro tennis, il tennis regionale, il tennis tarentino. Bello avere la Coppa qui, avere questa testimonianza, un'icona dello sport. Celebra un momento che è davvero felice sotto tutti i punti di vista, un momento che va coltivato. Ata Battisti per le strutture e organizzazione è veramente un circolo all'avanguardia, è un fiore all'occhiello del nostro movimento. E qui sì, ci sono tanti ragazzi che si allenano, abbiamo una vice campionessa italiana qui Under 11 e quindi abbiamo tanti ragazzi come nel resto del nostro territorio, come a Rovereto, come in altri circoli che stanno facendo bene e promettono bene.
27: Infine una notizia di servizio, giornata complessa per chi ha deciso di muoversi in treno, sino alle 21 di oggi infatti in vigore lo sciopero nazionale del personale ferroviario. In regione Trenitalia ha garantito una fascia di garanzia sulle tratte locali dalle 6 alle 9 questa mattina e poi garantirà la fascia anche dalle 18 alle 21. Ora le minime registrate oggi in regione, Trento 13 gradi e Bolzano 15. Prima di chiudere vi ricordiamo che potete costantemente rimanere aggiornati sulle notizie regionali sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento e rai.it TGR Bolzano. Il giornale radio regionale torna invece alle 18.45. Grazie per averci seguiti, a tutte e tutti voi l'augurio di un buon venerdì pomeriggio.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
29: Sono passati 12 anni da quando ho letto questi racconti.
1: Le emozioni, i pensieri e la realtà ancora ci mettono davanti a queste storie di vita, punti di vista diversi per non dimenticare. La grande storia irrompe nelle vite quotidiane e viene raccontata attraverso gli occhi di bambini e ragazzi del Trentino. Dalle vicende di Andreas Hofer e di Cesare Battisti, al giovane giornalista Benito Mussolini, fino alla tragedia di Malgazzonta e alla Prima Guerra Mondiale. I grandi avvenimenti prendono forma nello sguardo innocente di chi li osserva senza comprenderli del tutto. Lontani dai giudizi e dalle ideologie degli adulti, i giovani protagonisti restituiscono il volto più umano dei conflitti e dei cambiamenti che hanno attraversato i secoli. Una serie di racconti in cui memoria storica, emozioni e vita quotidiana si intrecciano per mostrare come la storia lasci il suo segno anche nelle esistenze più piccole.
2: La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol. A cura di Daniele Torresan.
6: Lunedì 1 novembre 1926. Nel piccolo borgo trentino di Sopramonte giunge la notizia dell'attentato a Benito Mussolini a Bologna da parte di Anteo Zamboni, quindicenne di famiglia anarchica. L'undicenne Albino, nipote del vecchio borgomastro Albino dal Ser, apprende la novità agitato da sentimenti contrastanti. Ogni giorno è la festa del papà. A volte aveva la sensazione che il mondo lo tenesse d'occhio. Perfino in quel momento, mentre tra le inferiate era lui a sbirciare al di là del muro, verso il paese, verso il cortile di quella casa verde. Quel moccioso aveva pressappoco la sua età, eppure si faceva ancora coccolare come un infante. Suo padre arrivava la sera quasi sempre alla stessa ora, al calar del sole, sempre con la medesima divisa nera indosso. La scena era sempre la stessa. Un abbraccio sdolcinato, buffetti e carinerie da far rivoltare lo stomaco. Se questo era tutto a ciò cui serve un padre, beh, allora meglio non averlo. Questo pensava Albino mentre con gli occhi bassi cercava i sassolini migliori. Dovevano essere della giusta misura, né troppo grandi né troppo piccoli, quanto più rotondi possibile. Non ne mancavano attorno alla chiesetta di Sant'Antonio. Quando la scorta era sufficiente, allora il ragazzo passava all'azione, colpendo la campanella posta sull'edificio sacro. Il tintinnio mandava un attimo in confusione quelli delle case vicine che avevano la vita regolata su quel suono metallico. Il tempo è definito come l'osservazione della realtà in base alla differenza tra passato e futuro. In parole semplici, non esiste. È la pista immaginaria costruita per far atterrare i velivoli delle nostre esistenze, che altrimenti sarebbero destinati a schiantarsi sulle rocce dell'insensatezza. Albino certi ragionamenti ce li aveva ben presenti, ma non li sapeva dire. Già, proprio così. Che bisogno c'era di dirli? Via col sassolino, allora. Presa la campanella, eccotene un altro, colpita un'altra volta. Come una furia giungeva allora la Maria, nervosa al limite della bestemmia, pronta a menare le mani a fronte di un'azione tanto blasfema e terroristica. «O mi dai il soldino o tiro sassi alla campanella», la canzonava Albino, supportato da un paio di monelli con cui usava far comunella. La Maria conosceva abbastanza la vita da sapere come andavano governati certi fenomeni eversivi come l'adolescenza. Per questo agitò il bastone prima di infrangerlo sulla testa di quei tre scavezzacollo. La minaccia previene, la punizione provoca. Buona la prima. No, avere un padre non significa nulla. Avere un padre che ti ama e che ti vuole bene significa poco. Avere un padre non sempre significa avere una persona che ti ama e che è disposta a tutto per te. Per diventare padre basta un minuto. Per diventare un buon padre non basta tutta la vita. Albino spiava il cortile di quella casa verde e intanto si costruiva ragionamenti arditi, ragnatele mentali dalle quali amava lasciarsi penzolare, in attesa che prendesse forma la solita scena di baci e abbracci. Ma che cosa avranno da festeggiare tanto appassionatamente? Non può essere sempre la festa del papà, eh? Ogni giorno, voglio dire. Sopramonte era, a quel tempo, un piccolo comune autonomo composto da un pugno di case, un po' attorno alla chiesa parrocchiale e un altro po' allineate lungo via Veggiara e via Praiolo. Un'altra manciata di edifici era arroccata in località Dossolo. Tempi di magra che si protraevano da un bel pezzo suggerivano nel frattempo di cambiare aria. Qualcuno se ne scendeva a Trento, altri allungavano di un pelo il viaggio e se ne andavano in America. A fare che cosa? Non si sa. O mi dai il soldino o tiro sassi alla campanella. Eccolo, ci risiamo. Ma quella matta di tua madre non ti dice niente? Loro imbottavano i paesani per tutta quella guasconeria. L'aria sicura di chi sta per aprire il mondo in due. Quell'orgoglio, la forza. E poi i lineamenti. Quegli occhi, gli zigomi. Ma sai che quel boccia assomiglia proprio a... Ah, va là, va là. Brutti scherzi fa il caldo, eh? I cecchini, voglio dire. Ma sì, dai, qui sacramenta dalla mira infallibile. Il nomignolo lo avevano tirato fuori i soldati italiani per definire la soldataglia di Cecco Beppe. A dire la verità non si sa se fossero gli austriaci, ad essere molto precisi, o gli italiani una manica di incapaci. Fatto sta che Albino se la sentiva ripetere spesso quella parola. I tiri contro la campanella erano sempre più perfetti. Affinata la tecnica, non restava che assegnare una valenza a quel gesto. L'ontologia del monello. 11 anni, santo cielo, eppure guarda che traiettorie, quale precisione e sicurezza! Che strano, quel giorno la Maria non si faceva vedere. Di solito scattava come una molla a difesa del decoro e della buona educazione. Stai a vedere che è schiattata finalmente. Lo fanno in tanti, pensò malignamente Albino. Perché non potrebbe capitare pure a lei? Così bighellonando, fischiettando, trascinandosi dietro nella testa tutto un groviglio di fantasie indicibili, il ragazzo saltellò verso la piazza e chi non ti vide proprio di fronte alla canonica? La Maria, che conversava animatamente con gli altri paesani. Non era schiattata dunque, anzi pareva più in forma che mai, gesticolava, raccoglieva commenti, mimava alcune espressioni facciali e poi una caduta con tanto di smorfia e di dolore. Non sarà schiattata, ma le ha dato sicuramente di volta il cervello, congetturò il ragazzino. Che ci stava a fare, infatti, in mezzo alla piazza circondata da decine di persone come un'attrice? È presto detto. Era accaduto che il parroco, scendendo nel capoluogo di buon'ora, aveva acquistato il giornale e, vista la notiziona in prima pagina, era subito corso in paese ad annunciare la dolente novella ai fedeli. Albino si fece largo, sgomitò fino a quando non riuscì ad appoggiare il naso sul foglio scritto fitto fitto che per titolo portava Corriere della Sera. Più sotto una cronaca accorata che, chissà perché, lo riguardava da vicino, molto da vicino. La storia ha rischiato di arrestarsi ieri sera a Bologna. Il Duce stava inaugurando il nuovo stadio sportivo del Littoriale nell'ambito della commemorazione della Marcia su Roma. Su una macchina scoperta stava andando alla stazione quando un colpo di pistola gli lacerava la sciarpa dell'Ordine Mauriziano. Dietro alla macchina di Mussolini che proseguiva, un gruppo di squadristi di Leandro Arpinati, tra cui anche Italo Balbo, si buttava sul presunto attentatore e giustamente lo linciava. Il cadavere mostrerà 14 pugnalate, un colpo di rivoltella e tracce di strangolamento. Altro che festa del papà. La festa al papà, al suo papà, aveva pensato di fargliela qualcun altro. Un altro moccioso come lui, sconosciuto. Un nemico, diverso perché il nemico lo è sempre, per forza. Altrimenti, beh, metti che in guerra a un certo punto i soldati avessero l'impressione di stare sparando contro uomini troppo simili a loro stessi. Potrebbero magari rendersi conto di quanto sia assurda una guerra, di come in un conflitto si nasconda una puerilità che lo rende quasi un gioco, giocato per conto di qualcun altro al prezzo della propria pelle. In guerra un soldato ha bisogno di trovarsi davanti ad un nemico, un diverso. Uno che parli un'altra lingua, così quando deve ammazzare, imprigionare o umiliare non si fa venire strani scrupoli di coscienza. La Maria aveva le lacrime agli occhi adesso. Andava dicendo che quell'uomo era tanto buono, non avrebbe meritato certamente di morire in modo così poco eroico. Albino non sapeva cosa pensare. I suoi giorni li viveva sempre allo stesso modo, come se da un momento all'altro dovesse svegliarsi. Scoprendo che tutto il mondo immaginato fino a quel momento era appunto questo, un mondo immaginato soltanto. La vita, quella vera, stava da un'altra parte, in un altro paese, su una stella nel corpo e nella testa di qualcun altro. E gli sguardi che ora lo scrutavano, lo bagnavano di commiserazione, erano insopportabili. Si proteggevano così i compaesani, si facevano scudo col dispiacere contro i possibili interrogativi di Albino. Non che essi fossero responsabili della condizione del ragazzo, tuttavia vi era lo stesso una premura, un senso del dovere che li costringeva a provare pena per lui. Ma cosa poteva domandar loro Albino? Facevano dunque così paura le domande di un ragazzino? Era quindi vero quanto andava dicendo quel famoso poeta, che è nel momento in cui i piccoli ci interrogano che capiamo di essere veramente soli. Quell'uomo, Benito Amilcare Andrea, quello di cui parlava il giornale, non aveva nulla da temere. Suo figlio era troppo lontano per poterlo impensierire, per dargli noia con tutte le questioni legate alla responsabilità, all'etica e alla pedagogia. Non fosse stato per gli atteggiamenti sconsiderati della donna, compagna, madre che stava a metà strada tra loro, le cose sarebbero potute andare meglio. Ma con la pazzia non si può venire a patti. Naturalmente, a fronte di un'intera nazione che tirava un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo dell'attentato, ce n'era un'altra che lo faceva solo per adulazione, per tenersi buono il potere, oppure per paura e per vigliaccheria. No, avere un padre non significa nulla, specie se sei costretto a dividerlo con qualche altro milione di italiani e tu, tra l'altro, italiano lo sia. No, avere un padre non significa nulla, specie se sei costretto a dividerlo con qualche altro milione di italiani e tu, tra l'altro, italiano lo sei solo per un pelo.

0: su verso le pendici del Monte Bondone e nessuno le sentiva più. Il fatto che la Maria non giungesse a rimbottarlo regalava ad Albino un maggior vigore. Sapeva che non lo avrebbero linciato per quel gesto. Non avrebbe fatto la fine del suo coetaneo di cui avevano scritto sul giornale, però venire ignorato gli procurava lo stesso un dolore, se non altro perché lasciava intravedere un giudizio. La conclusione del lungo ragionamento attraverso il quale la società arriva a catalogare un individuo, annoverandolo con forza in questo o in quest'altro girone, decidendo la stazione di discesa lungo il percorso dell'esistenza. Pur senza averne piena coscienza, Albino conosceva i nomi di quelle stazioni e sapeva che dopo la stazione diversità c'era il capolinea, la pazzia. Ma dove correvano esattamente quei binari? Forse al di là del muro, verso il paese, verso il cortile di quella casa verde. Quel moccioso aveva pressappoco la sua età, eppure si faceva ancora coccolare come un infante. Suo padre arrivava la sera, quasi sempre alla stessa ora, al calar del sole, sempre con la medesima divisa nera indosso. Il solito abbraccio sdolcinato, buffetti e carinerie da far rivoltare lo stomaco. Se questo è tutto ciò a cui serve un padre, allora è meglio non averlo. Anche se ad Albino adesso non sarebbe dispiaciuto averne uno, anche per meno, solo per una carezza o uno sguardo buono. Quel signore in divisa aveva la faccia di tutti i papà del mondo, anche del suo. E poi non aveva quell'aria da matta della mamma. Sì, adesso sì, lo poteva affermare con certezza, urlarlo al mondo intero che avere un padre significava tutto a quell'età. Per questo, in un momento in cui il suo rivale era assente, si sentì autorizzato ad entrare in casa, ad avvicinarglisi, a prenderne la mano. È strano, ma l'uomo non si sorprese più di tanto. Non più di quanto lo sorprese la sua stessa immagine riflessa nello specchio, divisa, fez e la camicia nera. Albino lo vide sorridere, scuotere il capo e quindi sbuffare come una locomotiva. Faceva saltare gli occhi dallo specchio al viso del ragazzo, come fosse indeciso su quale fosse lo spettacolo più degno di nota. Alla fine optò per lo specchio. Che pagliacciata, commentò.
1: Avete ascoltato La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol, a cura di Daniele Torresani.

0: so why no.
1: Indie per cui rock. Un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
2: Un buon pomeriggio a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo quarto appuntamento del nuovo ciclo di trasmissioni di Indie per cui rock, per raccontarvi la scena musicale trentina. E insieme a me qui negli studi di Trento di via Perini c'è la mia compagna d'avventura ormai da diversi anni, Beatrice Sancinelli.
3: Ciao Fabio, ciao a tutti.
2: Eccoci qua Bea, oggi abbiamo, possiamo fare un piccolo spoilerino, una cantautrice
3: che ci è mancata,
2: che ci è mancata tanto e che torna con noi, è la nostra amica e oltre che essere bravissima. E che facciamo Bea?
3: Che facciamo? Ascoltiamo il primo brano della nostra ospite.

0: guarda che anima.
1: E le note sono quelle di Caterina Cropelli. Ciao Caterina, eccoci qua.
2: Ciao a tutti.
1: Bentornata naturalmente, come
2: grazie,
1: dicevamo con Bea prima, a Indie per cui Rock. Oggi, in questo pomeriggio, racconteremo la tua dimensione attuale, questo tuo 2026. Ascolteremo a breve anche quello che è il tuo nuovo singolo che segnerà la tua estate. Ma iniziamo dal primo brano che hai scelto di proporre alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Cosa abbiamo ascoltato, Caterina?
2: Allora, abbiamo appena ascoltato Spettina, che è un brano che ho scritto con Joe Evan e a cui sono particolarmente affezionata perché è una canzone che appunto nasce da lui e finisce con me, quindi ed è un brano che parla di volersi bene, no? Imparare ad accettarsi con i propri difetti, con le proprie spettinatezze, diciamo, e quindi è stato un grande input che mi ha dato Joe, perché non è esattamente la prima cosa che mi passava in mente, quindi cantarsi di volersi bene comunque è importante.
3: Come sta andando questa estate? Ormai siamo a luglio, fine luglio, e tu ovviamente hai fatto un bellissimo tour, ci raccontavi a microfoni spenti.
2: Sì, sto facendo un po' di date e, tra l'altro, ce ne sono ancora, e se volete seguirmi sui social trovate tutti gli aggiornamenti appunto sui prossimi live. La cosa bella della musica è che mi porta sempre a conoscere persone nuove e a vedere posti anche meravigliosi dove probabilmente non passerei se non fosse per andarci a suonare, quindi ci sono sempre delle belle scoperte.
1: Ecco, entriamo adesso, lo ascolteremo fra qualche minuto, nel mood della tua estate, no?
2: Sì.
1: Tra i live, come ti chiedeva Beatrice, anche il nuovo singolo, insomma, siamo molto curiosi, iniziamo a esplorare tutti i dettagli di questo brano partendo da questo titolo che hai scelto, Caterina.
2: Allora, questo nuovo singolo appunto si chiama Palo Santo, ha un aneddoto molto particolare perché in realtà è una canzone che nasce assieme ad un amico e ad una giornata che abbiamo fatto assieme dove lui scrive canzoni però non è del settore, diciamo, lo fa per la gioia di scrivere, è un musicista che ama la musica però... E quindi sono andata a trovarlo perché ha aperto un bed and breakfast e gli ho regalato un palo santo.
1: Ah, ok.
2: E quindi
3: necessario. Per chi non sa cos'è un palo santo, spieghiamolo.
1: Spiega bene.
2: Diciamo che è un legno di una pianta appunto che si accende e bruciandolo rilascia i suoi oli, diciamo, e questo fumo purifica gli ambienti. Okay.
3: E le energie.
2: Esatto.
1: Quindi fa bene, insomma,
3: fa
1: l'ambiente.
3: Benissimo, Fabio, te ne regalo
1: consigliato.
3: Assolutamente.
1: Grazie.
2: E quindi era una canzone di cui avevo molto bisogno perché parla dell'importanza di riuscire a gestire i propri pensieri su dei binari propositivi. E quindi provare a riuscire a cambiare nella propria testa quello che si pensa, di modo che sia costruttivo per noi, perché molto spesso continuiamo a finire sui pensieri sabotanti, no?
1: Oh, mamma mia. Dare il loop,
3: e poi, sì. E poi diciamolo, è il pensiero poi che crea l'azione e crea anche la realtà circostante, quindi,
2: sì.
3: Quindi ascoltiamo Palo Santo di Caterina Cropelli.

0: Palo Santo con Caterina Cropelli, una delle più note sicuramente musiciste della nostra provincia, che ha portato la sua musica ben oltre i confini locali. Beatrice.
1: Caterina, come sta andando adesso da un punto di vista di produzione musicale? Tu adesso stai facendo live, quindi sappiamo che c'è una netta differenza tra fare musica nel tuo studio o, io ricordo bellissimo, nel tuo armadio, quando registri le tue voci, questa cosa mi fa impazzire, e poi invece avere quel confronto con la gente che ti ascolta. Come sta andando, diciamo, da un punto di vista creativo? Stai già scrivendo, stai creando già qualcosa?
2: Allora, diciamo che sì, sono in continua fase di scrittura che va in base anche alla mia vita e a quello che sto vivendo, no? Quindi, come vi raccontavo prima, è un periodo un po' particolare della mia vita e quindi sto cercando di trarre il buono che c'è da questo periodo.
1: Stai cercando le parole?
2: Sto cercando le parole, esatto, e soprattutto dargli un senso più alto. Io devo dire che non mi faccio troppe domande quando scrivo canzoni, le scrivo di getto, scrivo quello che mi piace, quindi tendenzialmente faccio quello che mi piace e penso che poi questa cosa arrivi alle persone. Io credo fortemente che le canzoni arrivano alle persone a cui devono arrivare. E quindi poi di conseguenza anche live chi c'è è perché ci deve essere.
0: Parliamo ancora di Palo Alto, di questo nuovo singolo, no? E dal punto di vista sonoro, musicale, come lo descriveresti? L'abbiamo naturalmente appena ascoltato, ma che toni hai voluto dare, Caterina?
2: Allora, in realtà per me è una canzone molto, tra virgolette, leggera, no? Quindi quello su cui abbiamo lavorato con Tommaso Sgarbi, che appunto è il produttore, è quello di provare a trasmettere questa spensieratezza, no? Questa voglia di prendere un po' il volo, ok?
0: Quindi molto pop anche, diciamo.
2: Sì, sicuramente. Poi io ho giocato molto sulle code finali con un sacco di voci, che è una cosa che mi piace molto,
0: sì.
2: Un sacco di cori. E quindi, però, sai, ogni canzone ha un'anima sua. L'importante è quando tu vai in produzione cercare di che in qualche modo ti arrivi alla pancia.
0: Assolutamente.
1: Mi piace questo pensiero del fare arrivare alla pancia qualcosa e poi in qualche modo tradurlo e metterlo poi su carta, su musica.
2: Sì.
1: In questo preciso momento tu sei in viaggio, diciamo.
2: Assolutamente.
1: Come vivi queste influenze o comunque queste impronte che arrivano a te, ti toccano e poi in qualche modo tu le devi tramutare? Hai, non lo so, hai un block notice, hai un note sul tuo cellulare che ti segni tutto subito, rifletti tantissimo e poi magari dopo mesi ti riesce quella piccola idea, allora poi la metti su carta. Come funziona?
2: Allora,
1: come funziona il tuo processo?
2: Tendenzialmente io so che le cose o le segno subito o mi scappano,
1: okay.
2: Quindi la cosa più veloce che ho è il telefonino, appunto le note del telefono, sia quelle audio che quelle appunto scritte.
1: Quindi c'è tanto vocale, c'è
2: sì,
1: tanto...
2: Sì, ci sono anche, magari sai, mi viene in mente una melodia, sono in autobus e la devo cantare per ricordarmela, perché sennò scappa tutto. Mi accorgo che quando riesco ad essere un po' più in equilibrio io come persona, riesco a trovare anche le parole più giuste o comunque che mi piacciono di più, ecco.
1: E te le segni subito?
2: E me le segno, sì.
0: È arrivato il momento del terzo ascolto di questo
2: sì.
0: Pomeriggio. Abbiamo ascoltato prima appunto due brani, quello realizzato con Joe Evan, poi il nuovo freschissimo singolo. E con cosa chiudiamo? Con che note chiudiamo?
2: Allora, direi di chiudere con Vis-à-vis, che è il singolo uscito l'estate scorsa.
1: Perfetto.
2: Freschissimo.
1: Freschissimo. Ascoltiamo Vis-à-vis di Caterina Cropelli.
0: Tornando indietro d'un anno, fra l'altro. Fa sempre bene.

0: Abbiamo appena ascoltato Caterina Cropelli, ospite qui a Indie per Cui Rock, sulle frequenze di Rai Radio 1. Caterina, io ho invece sempre una domanda, sai, a me piacciono sempre fare queste domande un po' esoteriche.
1: Anche
0: un po'
1: profonde, devo dire.
0: Sì, ma perché giustamente dietro la musica ci sono le persone, quindi è necessario anche capire un po' la mente, come si muovono le persone.
1: Io apprezzo molto queste tue domande, quindi vai.
0: La mia prossima domanda riguarda il luogo. Quanto per te un luogo fa all'interno del tuo progetto creativo? Quindi come vivi i luoghi? Tu hai, ripeto, cantato in ville, in teatri, su palcoscenici, per strada, perché comunque hai una grande passione anche per quel tipo di arte. Quanto il luogo è importante?
1: Più del luogo sono le persone che si creano attorno a quel luogo, no? Perché alla fine poi il campo viene in qualche modo reso dalle persone, no? È vero che anche i luoghi hanno delle energie, però poi sono le persone. E quella cosa lì non si ripropone mai nello stesso modo. È molto interessante questa cosa. Sul fatto che non c'è mai un live uguale ad un altro, perché le persone non sono mai le stesse. Alcune volte sì, ci sono persone che tornano, però non saranno mai sempre le stesse tutte assieme nello stesso momento.
2: È tutto
1: momento.
2: Un unicum, insomma.
1: Le persone alla fine fanno i luoghi, secondo me.
2: Parliamo di social, Caterina, vi porto sulla terra dopo i vostri voli pindarici e filosofici. Com'è la situazione sui social in questo momento e come ti muovi, insomma?
1: Sai che io vedo i social sempre come un mezzo tra cielo e terra, perché in realtà i social ti portano in giro nel mondo.
2: Chiaro.
1: Ma sono anche molto concreti nel tenerti vicino alle persone che ti seguono, e quindi infatti io dico sempre: se voi mi scrivete sui social io vi rispondo, perché cioè per me è questo lo scopo principale.
2: Comunicare,
1: sì,
2: insomma.
1: Esatto, comunicare e sentirci anche, quindi ma sono abbastanza rifornita, devo dire. Cerco di creare sempre contenuti che mi rispecchino e che possano interessare.
0: E a proposito di contenuti, è ovviamente fondamentale, no, la parte video. E io credo che tu ti diverta tanto a fare video, ti guardo sui social.
1: Sì, allora sì, è chiaro che quando faccio le cose che mi piacciono mi diverto. Poi sono sempre per il vis-à-vis, ok? Quindi il vedersi faccia a faccia. Però i social sono un buon mezzo comunque per continuare a sentirsi.
0: Caterina, siamo stati contentissimi di averti qui a Indie per Cui Rock. Ti aspettiamo come sempre, tu sei ormai nostra ospite d'onore.
2: E magari grazie. Con un nuovo album, insomma.
1: Dai, speriamo.
0: Okay. Lo aspettiamo. Fabio, noi ci vediamo e potete ascoltarci settimana prossima sempre alla stessa ora sulle frequenze di Rai Radio 1. E ringraziamo al di là del vetro all'assistenza tecnica Davide Della Corte.
2: Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Indie per Cui Rock, un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, nuovi raid incrociati, Stati Uniti, Iran, Trump minaccia di ampliare gli attacchi, Teheran colpisce basi americane in Iraq. Petrolio ancora vicino ai 100 dollari al barile, borse caute, l'Unione Europea sui nuovi dazi di Washington sono in linea con gli accordi. La morte di Abderrahim Fakir, le prime indiscrezioni dell'attacco, aveva i polmoni pieni di sangue, in corso l'autopsia. Incendi in Spagna e Francia, dichiarate le emergenze nazionali, decine di migliaia gli sfollati, da noi con il calo delle temperature, in arrivo le piogge. Le vacanze degli italiani con le valigie in 36 milioni e quasi 9 su 10 secondo Federalberghi scelgono il bel paese, il mare, la meta più gettonata. Musica in attesa del nuovo album, gli U2 pubblicano Fire Files, il nuovo singolo con Martin Garrix, tra hit estive e sound dance. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, sono onorato ma non me la sento, ora il favorito per guidare gli azzurri è Pirlo, in Germania è ufficiale Klopp, nuovo CT. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Dunque, la notizia del giorno per il mondo del calcio e non solo è il no di Guardiola alla nazionale di calcio italiana. Ci sono però altre notizie importanti di cronaca, a partire dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. L'esame è ancora in corso, ma resta centrale anche la situazione in Medio Oriente, con effetti anche sulla nostra vita quotidiana. Allora partiamo dalla crisi del Golfo per fare il punto. Mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli.
3: Tredicesima notte consecutiva di attacchi dalla fine della tregua. Nelle ultime ore gli americani hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kesm nei pressi di Hormuz. La provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese, ad Awaz, si contano 4 morti. Intanto l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare sempre di più Donald Trump, frustrato in maniera crescente dall'asse tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo Persico, con conseguenze disastrose sul prezzo del petrolio. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. È stata colpita la base militare di Erbil, che nel nord dell'Iraq ospita truppe americane, e secondo il Wall Street Journal Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Intanto cresce la tensione anche su altri fronti, in particolare in Cisgiordania, con scontri a fuoco e 5 morti nel villaggio di Tel, un insediamento ebraico nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di coloni israeliani, uno dei quali colpito mortalmente, altri feriti anche in modo grave. 4 i palestinesi uccisi. Il premier Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza e promesso fermezza contro i terroristi. Già in atto un massiccio dispiegamento delle forze israeliane nella zona, ma è molto tesa anche la situazione in Libano, come ci spiega il corrispondente da Gerusalemme.
4: Non si allenta la tensione in Medio Oriente. Israele intende mantenere le sue truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Il ministro della difesa Katz, a colloquio con il suo omologo americano Pete Hegseth, ha affermato che Israele è determinato a proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti. Dichiarazioni che giungono poche ore dopo la conclusione della 2 giorni di colloqui a Roma tra autorità israeliane e governo libanese. Secondo gli accordi mediati dalla Casa Bianca, le forze israeliane si ritireranno da 2 zone pilota nel sud del Libano, che passeranno sotto il controllo dell'esercito regolare libanese. Il governo di Beirut vuole la pace con Israele e il disarmo di Hezbollah, ma il Partito di Dio si oppone. In Libano però cresce la pressione popolare e politica contro le milizie filo-iraniane. Il leader delle forze libanesi, Samir Jajea, esponente di spicco cristiano maronita, al Corriere della Sera afferma: gli Hezbollah hanno trascinato il Libano in una nuova guerra. L'unico modo per arrivare ad una soluzione del conflitto, afferma Jajea, è collegare il ritiro israeliano all'eliminazione delle armi illegali. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Dei principali di dossier internazionali ha parlato stamane a Radio Anch'io anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sul tema delle sanzioni europee nei confronti di Mosca, nessuna frattura del fronte europeo a favore di Kiev. Servono per spingere Putin al tavolo dei negoziati, ha affermato il ministro, che si è detto poi ottimista in vista del secondo round di colloqui tra Israele e Libano che si terranno proprio a Roma il prossimo 4 agosto. Sentiamo un passaggio su questo tema.
0: L'Italia, che ha il gradimento sia dei libanesi, sia degli israeliani, sia degli americani, può svolgere un ruolo importante. Non è un caso se Roma sia stata scelta come luogo del confronto tra israeliani e libanesi. Poi siamo sempre pronti e disponibili, come già stiamo facendo da anni, a continuare la formazione delle forze armate libanesi per garantire il completo ritorno delle legittime istituzioni di Beirut e disarmare Hezbollah.
2: L'escalation delle tensioni geopolitiche fa crescere gli allarmi per le forniture energetiche e resta alto il prezzo del petrolio.
5: Le crescenti tensioni sulle principali rotte marittime globali mettono in crisi i mercati dell'energia, il blocco di Hormuz e le minacce degli Houthi nel Mar Rosso hanno fatto volare i prezzi del petrolio sopra i $100 al barile, come non si vedeva da oltre due mesi. L'allarme è per un'ulteriore carenza negli approvvigionamenti di greggio e derivati, dal momento che lo stretto di Bab el Mandeb era diventato in questi mesi la rotta di esportazione alternativa ad Hormuz. L'Unione Europea fa sapere che al momento non esiste nessuna emergenza forniture e che la domanda potrà essere comunque soddisfatta. Ma la fiammata dei prezzi sta già avendo pesanti effetti sul costo dei carburanti. La benzina in modalità self oggi sfiora 1,97 € al litro, mentre il gasolio sale a 2,16 €, a un passo dal picco storico del marzo 2022. Una corsa più veloce di un eventuale nuovo intervento sulle accise, che potrà essere valutato solo dopo aver calcolato il gettito IVA di luglio e quindi non prima del mese di agosto. Sotto pressione anche il gas, che ha raggiunto i €62 al megawattora con il blocco prolungato del GNL Catarino. Pesa però anche la forte dipendenza europea dalle importazioni e i livelli di scorte ai minimi in vista dell'inverno. Francesca Capannolo, GR1.
2: I mercati guardano all'evoluzione della crisi in Medio Oriente, petrolio a parte di cui si è detto, le borse europee sono positive, Milano guadagna lo 0,8%, Parigi mezzo punto, Francoforte supera il punto percentuale. Gli investitori continuano comunque a monitorare anche gli sviluppi dei nuovi dazi americani in vigore da oggi. Il servizio.
6: Entra in vigore un nuovo regime tariffario da parte degli Stati Uniti, ma per l'Unione Europea nulla cambia secondo quanto assicurato dalla Commissione. Washington ha annunciato l'introduzione di dazi dal 10 al 12,5% per 80 paesi che non hanno una legislazione sufficientemente restrittiva contro l'importazione di beni realizzati attraverso il lavoro forzato. È la base giuridica del nuovo regime tariffario in sostituzione del precedente in scadenza proprio oggi. La Commissione ha assicurato che per l'Europa i dazi restano fermi al 15% negoziato un anno fa in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. Tuttavia la Commissione non è d'accordo sulle conclusioni di Washington, ha detto poco fa una portavoce, ma prevale la cautela a Bruxelles anche per il timore di possibili ritorsioni dopo la maxi multa inflitta ieri a Google per 890 milioni. Le prime reazioni da parte americana sono state particolarmente negative. Nella notte da Manila l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas aveva criticato i nuovi dazi, affermando che gli Stati Uniti non stavano rispettando gli accordi. Poi un portavoce della Commissione ha corretto il tiro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: La guerra Russia-Ucraina è stata un'altra notte di attacchi. Nuove esplosioni hanno scosso stamattina a Kiev dopo nuovi raid ucraini contro magazzini del colosso del commercio online russo Wildberries a San Pietroburgo. In Crimea e nella regione di Voronezh colpiti anche un impianto di petrolio e uno stabilimento militare russi. 6 vittime, oltre 30 feriti. Questa è Radio 1, sono le 13:09. A Bologna, lo dicevamo in apertura di giornale, in corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Ci sono i primi elementi.
7: L'ipotesi della morte per soffocamento, forse causata dallo schiacciamento del corpo a terra, potrebbe essere stato questo ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Abderrahim Fakir, dopo che due poliziotti lo avevano immobilizzato. E l'attacco eseguita ieri sul cadavere dell'uomo a portare i medici legali a questa conclusione. I polmoni di Fakir infatti sarebbero pieni di sangue, le vie aeree completamente ostruite. Per averne però la certezza bisognerà aspettare la fine dell'autopsia in corso in questi minuti. L'avvocato di due agenti, Gabriele Bordoni.
8: Prima di andare a rappresentare rappresentare quelli che possono essere delle evenienze, aspettiamo di conoscerne effettivamente i risultati.
7: Anche perché sempre la TAC avrebbe confermato l'assenza di fratture, ma non esclude che le manovre per ammanettarlo e lo spray urticante possano aver aggravato una situazione già precaria, dato che Fakir aveva sofferto di asma. L'autopsia poi dovrà anche accertare la presenza nel sangue di sostanze che possano aver innescato il delirio iperattivo, una patologia che sembra Fakir avesse scoperto da poco. Ci sono infatti altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo. Portato in ospedale, Fakir aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra, ma poi non era stato preso in carico da alcun centro di salute mentale. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Giorgia Meloni rivendica le decisioni su giustizia ai minori, ma interviene anche sul tema deepfake, rivolgendo un appello alle opposizioni.
9: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
10: È Giorgia Meloni a spiegare il principio approvato in Consiglio dei Ministri, che ribalta il presupposto dell'incapacità di intendere e di volere di un minore, rendendo i giovani sempre responsabili delle loro azioni, sino a prova contraria. Una norma che colpisce chi si sente intoccabile e chi sfrutta la manovalanza dei ragazzi, aggiunge la Premier, rivendicando il sostegno a famiglie e scuole, nuovi spazi di aggregazione, anche sportivi, lotta al degrado e più presidi nelle aree a rischio, perché, sotto linea, la fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema. Uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, secondo la Presidente del Consiglio, che in vista della campagna elettorale condivide con la segretaria del PD Elly Schlein l'appello ad eliminare l'uso dell'intelligenza artificiale contro gli avversari politici. È un tema che ho posto prima di tutti, dice Giorgia Meloni al Fatto, dopo aver ricordato in più occasioni che l'Italia è stata tra le prime nazioni a dotarsi di una legge mirata con l'obiettivo di introdurre regole certe, soprattutto tutto etiche. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito del DDL ribattezzato anti-Maranza, sentiamo cosa prevede.
11: Il disegno di legge modifica l'articolo 98 del codice penale, cambiando le regole per i minori tra i 14 e i 18 anni. Per loro finora l'imputabilità non era automatica, perché si presumeva che in questa fascia d'età non fossero in grado di intendere e volere. Se al minore veniva contestato un reato, doveva essere l'accusa a dimostrare che aveva agito con tali capacità. Ora invece l'imputabilità diventa automatica e l'eventuale incapacità di intendere e volere dovrà essere dimostrata da chi difende il minore. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità, che resta 14 anni, ha spiegato il ministro Nordio, e non abbiamo inasprito le pene, abbiamo solo invertito l'onere della prova, un modo nelle intenzioni del governo per aumentare la possibilità di processare i più giovani, un deterrente davanti a una criminalità giovanile in forte aumento, secondo il guardasigilli. Per quanto nel nostro paese i minori denunciati siano circa la metà rispetto alla media europea e i reati da loro commessi appena all'1,5% del totale, negli ultimi anni tentati omicidi e violenze sessuali con protagonisti minori sono aumentati del 25%. Il 96% dei denunciati sono maschi, nel 66% dei casi di nazionalità italiana. Simone Zazzera, GR1.
2: DDL giustizia e costo dei carburanti nel confronto tra i partiti.
12: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, dichiara Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Infanzia e Adolescenza. Il disegno di legge aiuta anche una crescita consapevole delle giovani generazioni. E Matteo Salvini, Lega, ribadisce stop a chi si nasconde dietro l'età. Stessa linea anche da Maurizio Lupino e Moderati. Sulle accise, Forza Italia, non sempre il taglio aiuta chi è più debole. Ma dall'opposizione sono in molti a sfidare Giorgio Meloni a prendere la macchina e a farsi un giro tra i distributori. Lasciano soli gli italiani, accusa il 5 Stelle Conte, però sul riarmo spese folli. I prezzi schiacciano i cittadini e il governo sta a guardare, dice anche il PD, che poi con Deborah Serracchiani torna sull'impunibilità. Gravissimo che Giorgio Meloni, per inseguire Vannacci, sacrifichi la cultura educativa della giustizia minorile. Infine, secondo fonti parlamentari, sul caso del Mastro le opposizioni potrebbero chiedere il voto segreto il 30 luglio, quando l'aula di Montecitorio dovrà ratificare la decisione sulle chat della Giunta per le autorizzazioni. Noemi Giunta, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, un 18enne morto stamattina mentre stava lavorando in un cantiere ad Uniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. E ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Calano nel 2025 le vittime della strada in Italia. Per la prima volta dal 2020 sono meno di 3.000, in tutto 2.686. Crescono però gli incidenti, più 2,2%, e i feriti, più 1,7%. A pagare il prezzo più alto sono i ciclisti, ma anche i conducenti e i passeggeri di monopattini elettrici. Cala anche il numero delle vittime tra i pedoni, del 10%, ma l'Italia resta comunque al 20° posto nella classifica europea per mortalità stradale. Stato di emergenza in Spagna per gli incendi che stanno devastando diverse località del paese, roghi fuori controllo anche alle porte di Madrid. Una situazione drammatica, secondo il premier Pedro Sanchez, decine di migliaia gli sfollati, ed è sempre allarme anche in Francia, in particolare nel dipartimento della Gironda. Il corrispondente.
13: L'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. La situazione peggiore è ancora nella Gironda. Nella penisola di Cap Ferré, lungo la dorsale atlantica, sono 40.000 le persone che sono state evacuate, alcune centinaia nella notte con dei battelli. Non solo residenti, ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. Emmanuel Macron ha chiesto nella notte l'attivazione del meccanismo della protezione civile europea e diversi paesi dell'Unione hanno inviato dei Canadair. La stessa richiesta all'Europa è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Situazione particolarmente difficile a Madrid, dove 10.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia migliora la situazione meteo grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord, che portano un calo delle temperature ma anche qualche temporale. Le previsioni con Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
14: Qualche temporale al sud, basso Adriatico, settore ionico, in miglioramento però nel corso della seconda parte del giorno. Restano valori alti di temperatura solo sull'entroterra della Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Domani tendenza al peggioramento pomeridiano per il nord-ovest, preludio ad una perturbazione piuttosto estesa che interesserà tutto il centro-nord, con piogge diffuse e anche temporali nella giornata di domenica.
2: L'Italia resta una delle mete preferite per le vacanze. Un'indagine di Federalberghi rivela la buona salute del turismo.
15: L'Italia è sempre più apprezzata non solo a livello internazionale ma dagli stessi italiani. Ci saranno oltre 36 milioni di vacanzieri per un volume di affari che supera i 43 miliardi di euro. Cambia però il modo di andare in vacanza. Agosto resta il mese principale, ma cresce il numero di partenze anche a giugno e settembre. L'estate 2026 sarà goduta a pieno, ha commentato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.
16: Mentre negli anni scorsi vedevamo periodi lunghi di un solo periodo lungo di vacanza, quest'anno la vacanza viene spezzettata in 3-4 periodi.
15: Ma c'è anche il 48% della popolazione che rinuncia alle vacanze per mancanza di liquidità. In media si spende poco meno di 1.000 euro a persona, circa 94 euro al giorno. E per chi resta a casa e ha la fortuna di vivere in città d'arte, e nel nostro paese non mancano da nord a sud, si cerca di riscoprire il patrimonio storico del luogo, prediligendo soprattutto musei e spazi verdi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Tra umani e intelligenza artificiale è un grande momento per la matematica teorica. Una donna ha appena vinto il più prestigioso premio del settore, è la terza volta che succede, mentre un chatbot ha risolto un problema aperto dal 1939.
17: È il riconoscimento più prestigioso della matematica, considerato l'equivalente del Nobel. Si tratta della medaglia Fields e quest'anno è andata a una donna. È la terza volta che succede dal 1936. La vincitrice è Hong Wang, cinese che insegna a Parigi. Ha risolto il cosiddetto problema di Kakeya. Detto in parole semplici, quanto spazio serve per far girare un ago su se stesso? La risposta che ha fatto la gioia degli addetti al settore è controintuitiva. Muovendo l'ago a zig zag, i passaggi si sovrappongono e la superficie occupata si riduce quasi a zero. Negli stessi giorni, un matematico che lavora ad Anthropic ha usato uno dei modelli Claude dell'azienda per confutare la cosiddetta congettura jacobiniana. Sosteneva che dopo certe operazioni matematiche non si può risalire ai numeri di partenza. Bastava trovare un solo controesempio per invalidarla e il sistema l'ha trovato. A dimostrazione che la cooperazione uomo-macchina può portare anche a grandi risultati. Federico Mello, GR1.
2: Siamo al calcio, ne facevamo cenno in apertura. Pep Guardiola non allenerà la nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha infatti declinato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Il favorito per guidare gli azzurri ora è Andrea Pirlo.
18: Sogno di una notte di mezz'estate destinato a rimanere tale. Il rifiuto maturato dopo una settimana di riflessioni. Grazie, sono lusingato, ma in questo momento non me la sento. Il messaggio recapitato a Paolo Maldini, il direttore tecnico azzurro che più di tutti ha provato l'assalto ai migliori tecnici in circolazione. Ma dopo Carlo Ancelotti, come rivelato ieri dagli stessi Maldini e Leonardo in Lega Calcio, la federazione incassa anche il no di Pep Guardiola. Motivi personali e non economici, la volontà di staccare e prendersi un po' di tempo per sé e per la famiglia dopo i 10 anni di successi ma anche di enormi aspettative al Manchester City. E come al gioco dell'oca, ora si riparte dalla casella di partenza per la panchina della nazionale, con un nome però in pole position, quello di Andrea Pirlo, il preferito di Maldini per tagliare i ponti col passato, gestire le pressioni e costruire una nuova idea di calcio. Come verrà recepito il salto da Guardiola a Pirlo sarà un passaggio successivo, prima però la scelta definitiva sul CT, perché tra 2 mesi l'Italia ha il primo impegno in campo contro il Belgio in Nations League e quella casella è ancora da riempire. Emanuele Granelli, GR1.
2: E mentre l'Italia incassa il no di Guardiola, uno storico avversario del catalano in Premier League diventa il nuovo commissario tecnico della Germania. La corrispondente.
19: Il segreto peggio custodito della Germania. Alle 11 il presidente della federazione calcistica tedesca Bernd Neuendorf conferma alla stampa: avete 6 giorni dalla sconfitta con il Paraguay, abbiamo raggiunto la soluzione desiderata. Jürgen Klopp è stato nominato all'unanimità, è l'uomo giusto al posto giusto. La nomina avviene quasi a furor di popolo dopo la deludente prestazione dell'ex CT Nagelsmann ai mondiali, e Klopp inizia la nuova carriera con lo stile che lo ha contraddistinto anche come commentatore sportivo, senza peli sulla lingua. Rivolteremo ogni pietra, vogliamo che tra 5 o 6 anni nazioni come Spagna, Francia o Inghilterra possano prenderci ad esempio. È un compito da affrontare con umiltà e pazienza per costruire una squadra che sappia lottare ma anche divertirsi. Anche il nostro successo può unire il paese. Per uscire dalle secche, Klopp rinnova lo staff tecnico, a cominciare dal direttore sportivo. La Germania non vince una partita a eliminazione diretta ai mondiali da quando ha battuto l'Argentina nella finale del 2014. Ora sarà un giocatore protagonista di quella vittoria per Mertesacker a supervisionare i settori giovanili, mentre tra i coallenatori figurano 2 dei suoi più stretti collaboratori ai tempi delle vittorie con il Liverpool. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La Formula 1, con la prima sessione di libere tra pochi minuti, comincia il weekend del Gran Premio d'Ungheria.
20: Da Spa a Budapest, Alfa e Omega, ultraveloce l'una, lenta, stretta e tortuosa l'altra. Cambia il mondo in meno di una settimana, cambiano in parte le prospettive, non i favoriti, ma forse con rapporti di forza un po' diversi. Innanzitutto le temperature, inaspettatamente gradevoli, considerato quel che di solito si trova qui a Budapest di questi tempi. E poi i soliti noti, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. La Ferrari porta un'evoluzione dell'ala posteriore, la McLaren un nuovo fondo, tutti a caccia della Mercedes capoclassifica, col leader del mondiale Antonelli che, reduce dal successo belga, si guarda alle spalle.
21: E no, arriviamo con la sensazione che possiamo far bene. Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio. E alla fine la macchina finora è andata bene in tutte le piste, in tutte le condizioni, quindi se riusciamo ovviamente a trovare il setup giusto, a mettere la macchina a posto, saremo lì davanti.
20: C'è chi dice Ferrari favorita, viste le caratteristiche della monoposto. Leclerc, con la solita onestà, non si nasconde, ma riflette anche sull'inaspettata competitività belga.
22: Penso è un esercizio pericoloso basarci unicamente sul risultato per sapere quanto bene abbiamo fatto. Non dipende solo da noi se facciamo bene, ma dipende anche quanto gli altri massimizzano il loro potenziale vero. Però detto tutto questo, io vado nel weekend con la motivazione di poter vincere, quindi faremo tutto.
20: Prime libere fra poco alle 13.30, Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: La musica ora con il nuovo album degli U2.
23: Ancora una volta la strada degli U2 incontra quella di Martin Garrix. La band irlandese torna a collaborare con il produttore DJ olandese dopo We Are The People, inno ufficiale di Euro 2020, allora con i soli Bono e The Age. Questa è la prima volta che tutta la band scende in campo con questo inedito, Fireflies. La canzone è stata presentata in anteprima al Tomorrowland, palco prestigioso in Belgio, dove Garrix l'ha eseguita con The Age. Fireflies ha tutti gli ingredienti di una hit estiva, con un'atmosfera unica, un sound moderno, quasi dance, una dimensione da stadio. Del resto, proprio nel ritornello, Bono canta "Io e te siamo lucciole nate per i cieli d'estate".
24: Fireflies, more for the summer sky.
23: Fireflies, esce poco dopo Street of Dreams, assaggio del nuovo album degli U2 in arrivo entro la fine dell'anno. E allora chissà quale sarà il volto di questo attesissimo disco, non ci resta che attendere. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Fernando Conti e Daniele Di Noia. Ora c'è il Mangia Dischi, da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.

0: Storie di musica. Un programma radiofonico sull'ascolto consapevole. A cura di Stefano Uccia. Con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.
1: Benvenuti alla nuova puntata di Storie di musica.
2: Ciao, benvenuti. Ninja. Buon pomeriggio. Senti questo suono un po' sabbiato, senti questo, ecco, senti questa cosa qui, mi ricorda qualcosa di ruvido, non so. Invece senti questo suono un po' liscio, un po' delicato, mi ricorda qualcos'altro, come se questi suoni mi dessero la sensazione tattile.
1: Infatti come avere le mani sporche o pulite.
2: Ascoltiamo una canzone sporca, ruvida.
1: Vai.

0: Beh, che grande inizio con Who Let Out Love.
1: Questo suono un po' graffiato, queste voci graffiate, queste chitarre distorte.
0: Sono le Zeppelin, siamo nel 1969 e questo è considerato uno dei pezzi che hanno contribuito a definire il suono dell'hard rock e dell'heavy rock moderno. Inoltre è il riff più famoso del rock. Questo è il riff più famoso, considerato il più famoso.
1: Beh, noi abbiamo iniziato parlando di suono pulito, suono sporco, e mi è venuta in mente la distorsione, che è una tecnica che modifica il suono originale, rendendolo più ruvido, più aggressivo. E io lo immagino anche con la nascita della chitarra elettrica, è un elemento fondamentale dei generi rock, metal, musica elettronica, e viene utilizzata anche nella produzione vocale sperimentale. C'è distorsione senza amplificazione? È possibile?
0: Certo, è possibile, perché, come tu sai molto bene, puoi utilizzare le tue corde vocali per produrre un suono meno chiaro, non pulito. Il suono sporco è un suono distorto, saturo, ruvido, con armoniche aggiunte artificialmente o a volte anche naturalmente, spesso meno perfetto, ma più espressivo talvolta.
1: Esatto, a volte si cercano queste voci un po' così, perché è come se sembrassero più vere, più
0: sì,
1: reali, con un vissuto, un po' come quel vestito sgualcito che ha una storia, una voce rotta, una voce sporca, sembra più reale.
0: Politically scorretto, diciamo,
1: esatto.
0: Si direbbe oggi.
1: Esatto.
0: Cioè, nel senso, non ho il problema di manifestarti questo, no? E arriva di brutto, no?
1: Tant'è che alcuni produttori discografici proprio ricercano questa voce sofferente, reale, senza pensare poi a tutte le problematiche che possa avere questa voce. Parliamo di periodicità e aperiodicità, quindi un suono periodico ha delle onde belle, lineari, pulite. Invece il suono aperiodico ha una grande componente di rumore al suo interno. Ci sono meno armonici e più componenti di rumore. A volte si parla di subarmoniche, quindi abbiamo delle componenti ulteriori che si aggiungono a suono periodico. Stiamo parlando di fisica acustica, perdonatemi, però ci voleva.
0: Ma dopo arriva la dottoressa Bertarello, probabilmente,
1: no,
0: forse ne parlerà
1: lei. Io anticiperò,
0: lei.
1: Cercherò di dire tutto quello che lei vorrà dire, così basta. Perché...
0: Va bene, in ogni caso, suono sporco, suono pulito non è una divisione buono versus cattivo, no?
1: Sì, esatto.
0: È una scelta estetica sostanzialmente. È molto interessante anche osservare che, parlando della musica heavy metal, rock, hard rock, sono nati diciamo dei pubblici vasti che amano esattamente quel suono perché si riconoscono in quel suono, e lì c'è il tema delle emozioni,
1: esatto.
0: L'aggressività, ma non solo l'aggressività, la voglia di dire, di urlare anche a
1: esattamente
0: volte, di esprimere in maniera forte,
1: come se queste persone entrassero in risonanza con questa tipologia di suono. Sai, se devo essere sincera, Corrado, io non riesco ad ascoltare per troppo tempo metal, hard rock, come se non vibrasse con la mia persona. Altre persone invece si rilassano ascoltando heavy metal, hard rock, hardcore.
0: Io sinceramente,
1: come fanno?
0: Non lo so, io mi rilasso anche ascoltando Mozart, ad esempio, nel senso, sappiamo che Wolfgang Amadeus, in questo caso parliamo di suono pulito, chiaro, definito, senza distorsioni, ma è alla sua piacevolezza, con pochi artefatti, nessun rumore, spesso sempre fedele allo strumento originale.
1: Ascoltiamo qualcosa?
0: Ascoltiamo il concerto per violino orchestra numero 2 in re maggiore e vediamo cosa succede.

0: Il concerto per violino e orchestra, numero 2 Re maggiore K211 di Mozart, è una delle opere meno appariscenti ma più eleganti tra i 5 concerti per violino autentici del compositore. Pensa che lui l'ha scritto a 19 anni, il 14 giugno lo completò del 1775.
1: Io mi sono rilassata,
0: Io anche.
1: È entrata un po' in vibrazione questa frequenza pulita, anche mi ricorda dei colori pastello, chiari. O un vento leggero di primavera mi riporta a questo, invece il suono sporco mi riporta a qualcosa di notturno, di urbano. E il suono pulito è una vibrazione regolare, stabile.
0: Sì.
1: Quindi la componente è ben definita, non ci sono rumori, non ci sono distorsioni. Periodico.
0: Sì, ogni nota è distinta. C'è uno spazio fra una nota e l'altra, non si scavalca, non c'è un'interazione, mentre nel suono sporco la nota scavalca quella successiva, si uniscono, è interessante, tutto è molto chiaro, ordinato, ma anche piacevole.
1: Esattamente, è un equilibrio tra melodia, armonia, parliamo di armonici, questa ricchezza di armonici, di composizioni che valorizzano una purezza delle linee melodiche, però sfruttano anche tutta la ricchezza dell'orchestra.
0: Sì, poi questo concerto numero 2 di violino è considerato il più intimo e cameristico dei 5. La cosa interessante è che il violino solista sembra spesso conversare con l'orchestra anziché dominarla, cioè non è il virtuoso che deve esibire per forza, e quindi molti violinisti lo considerano una prova di stile. Richiede meno acrobazie tecniche rispetto ad altri concerti, ma una grande raffinatezza musicale.
1: Come se fosse una danza musicale.
0: Sì, è vero.
1: Una danza coordinata, equilibrata. Io comunque sento sempre questi rumori, io non so, li senti anche tu?
0: In lontananza, come potrei non sentirli?
1: Poteva anche non venire, perché io oggi ho detto tante cose interessanti, però vabbè, è arrivata.
0: Io mi sono affezionato alla dottoressa Bertarello.
1: E io no, io no. La voce umana è uno degli strumenti più versatili che esistano. Può produrre suoni chiari, puliti, armoniosi, ma anche timbri più ruvidi, graffiati e ricchi di carattere. Dal punto di vista vocale e anatomico, questi effetti si ottengono grazie al controllo delle strutture laringee, in particolare delle corde vocali vere e in alcune tecniche delle false corde delle aritenoidi. Qui si può ascoltare la differenza tra un suono pulito e un suono sporco ottenuto con le false corde. Quando queste tecniche sono apprese correttamente, non dipendono dalla forza, ma da una coordinazione precisa che permette di ampliare le possibilità espressive della voce in modo sicuro. Allora, abbiamo capito che le distorsioni le possiamo ritrovare sia dal punto di vista strumentale, musicale, che dal punto di vista vocale. Si parlava di, cos'era, aritenoidi, false corde, quindi dentro di noi abbiamo proprio una come si dice, manopola? La manopola delle distorsioni?
0: Sì,
1: aritenoidi, false corde, quindi dentro di noi abbiamo proprio una come si dice, manopola? La manopola delle distorsioni?
0: Sì, potrebbe essere.
1: Forte, vero? Possiamo modificare.

0: pulito. Un'emozione che nasce dalla precisione del suono, dalla gestione delicata delle frequenze. Questo è un artista che ha un nome impronunciabile. Si scrive così, sono tre parentesi aperte, poi una O e tre parentesi chiuse. Io la chiamerò O e il brano si intitola Fall in Me.
1: Oh.

0: Altro che suono morbido, suono pulito. Qui eravamo in una coperta di seta fluttuante, colori chiari, azzurrino, chiarissimo. Oh, che è una cantante e cantautrice filippino-americana con base nella scena musicale alternativa ed elettronica. E abbiamo sentito uno stile etereo, minimalista. E la sua voce ha un ruolo centrale, viene spesso usata come elemento più narrativo e atmosferico, e il suo nome, ci stavo pensando adesso con queste parentesi, è come se fosse una sorgente di suono con la propagazione delle frequenze
1: Sì, con queste
0: nell'ambiente.
1: parentesi, con questo
0: Esattamente.
1: segno che sta a dimostrare, insomma, l'onda sonora.
0: L'onda sonora
1: Lei è
0: è
1: un po' una
0: proprio.
1: sirenetta del canto, no? Mi ha
0: Sì.
1: portato un po', non Walt Disney, ma proprio come una sirena, una voce di una sirena, una voce sottomarina, però
0: Sottomarina,
1: chiara,
0: sì.
1: limpida, come l'acqua.
0: Esattamente, c'è proprio questo elemento acquatico.
1: Ma tu che sei sintesi fra la dottoressa Bertarello e Misa, ora potresti fare nel nostro piccolo live che facciamo alla fine di ogni puntata, puoi far ascoltare cosa vuol dire il passaggio dal suono sporco a pulito con la voce.
0: Sì.
1: Io ti faccio un bordone
0: Va bene, ci
1: con
0: proviamo.
1: la mia nickel arpa.

0: Ci abbiamo provato. Com'è andata, Corrado? Io mi sono buttata. Ho sperimentato. Ringraziamo la parte tecnica. Alberto Grosello. Corrado, grazie per questo accompagnamento. Abbiamo terminato la puntata.
1: Grazie, Misa. È stato semplicemente fantastico. E quindi, a risentirci alla prossima puntata.
2: Avete ascoltato Storie di musica, un programma radiofonico sull'ascolto consapevole, a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati dalle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto, il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco come sempre Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Salutiamo anche Massimiliano Malizia all'assistenza tecnica. Federica, qualche mese fa avevamo parlato del celebre romanzo di Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Oggi ritorniamo sul fronte della Grande Guerra, ma ci spostiamo sul Carso per raccontare storie drammaticamente vicine dal punto di vista della geografia e poi non così lontane da quello della storia. Parlare di guerra è sempre doloroso, ma al tempo stesso necessario, soprattutto in un periodo storico che sembra aver ribaltato certi paradigmi, affinché gli orrori della battaglia fungano da monito per chi è stato così fortunato da non vivere certe esperienze in prima persona. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, che è Angelo Tolomeo. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora, Angelo Tolomeo, lettore forte e bibliotecario, come ci si sente ad aver fatto della propria passione un mestiere?
3: Senza dubbio è molto gratificante. Dirò una banalità, è un po' come non lavorare affatto, in realtà poi si lavora e è anche bene.
1: Giustamente questo lo specifichiamo, altrimenti poi
3: sì,
1: dalla biblioteca.
3: E però sì, effettivamente a volte si ha quasi l'impressione di non lavorare, perché il confine tra la passione personale e il lavoro è sempre molto labile. Per dire, poco fa, in attesa di entrare qui negli studi, ero in anticipo, sono andato in libreria a dare un'occhiata, un po' per passione personale, un po' perché dico magari ci può essere qualcosa che può interessare ai miei lettori, quindi eventualmente da proporre in futuro a loro. Quindi
1: per te la lettura è comunque ancora uno svago interessante, insomma, che non ti fa pensare al lavoro.
3: Esatto, sì.
1: Riesci comunque a mantenere questa distinzione, che però non è da tutti, insomma. C'è chi poi ha iniziato a viversi anche con pesantezza questa situazione qua, almeno qualcuno dei nostri ospiti ci ha raccontato. Allora, tu nasci e cresci in una famiglia di lettori che però non erano professionalmente legati alla letteratura. E com'è che ti hanno trasmesso questa passione?
3: Allora, io a casa avevo una libreria ben fornita di romanzi, non c'erano saggi o letteratura professionale. A casa mia c'era un dipendente dell'Enel, mia madre che è casalinga, però da sempre grandi lettori. Mi ricordo che fin da piccolo mio padre ogni settimana mi portava a casa un libro, così I ragazzi a via PAL oppure Cuore, quindi diciamo comunque quel tipo di romanzi. E da lì quindi è iniziata la mia passione per la lettura.
1: La tua passione, appunto, che non hai mai lasciato, che ha anche influenzato evidentemente il tuo percorso di studi.
3: Esatto, sì, perché io poi ho studiato lettere e dopo alla magistrale un corso di studi specifico per lavorare nelle biblioteche, che è biblioteconomia, che spesso fa ridere, perché tutti quanti pensano che riguardi l'economia, quindi dicono, ma quindi come funziona? In realtà è proprio un percorso di studi specifico appunto per lavorare nelle biblioteche, che riguarda la gestione delle biblioteche e che studia il modo in cui le biblioteche possono essere sempre utili per le persone. Ecco, questo qui diciamo un po' il concetto.
1: Ecco, questo sì, il concetto economico, diciamo.
3: Sì, esatto.
1: È quella lì l'economia, insomma, l'utilità che ha la biblioteca per le persone,
3: esatto.
1: Non solo da un punto di vista dei soldi. Passiamo al libro del quale vogliamo parlare oggi, che è un titolo abbastanza emblematico, si chiama Milite Ignoto ed è scritto dall'autore Nordio Zorzenon. È una scelta che ha un valore personale per te, in quale maniera?
3: Allora, io qualche mese prima di leggere questo racconto vidi a casa di mia nonna un ritratto di un uomo in divisa, di un uomo giovanissimo, quindi chiesi, ma chi è questo signore? Mi raccontarono che era un mio proprio zio, il fratello della mia bisnonna, che era morto durante la Prima Guerra Mondiale e di cui non si sapeva null'altro. Ho fatto poi delle ricerche e ho scoperto che è morto all'inizio della Prima Guerra Mondiale, il 20 novembre del 1915, E questo l'ho scoperto sul sito cadutigrandeguerra.it, dove si può andare a verificare appunto se è un proprio, se un soldato, comunque non so, qualsiasi persona, se è morto, quando e dove è stato esumato.
1: Morì a Palmanova del Friuli, giusto?
3: Esatto, sì. Qualche tempo dopo appunto lessi questo libro, questo racconto, che mi colpì perché ci sono tutta una serie di coincidenze che me lo fecero apprezzare appunto entrambi, quindi sia questo lontano parente e sia il protagonista di Milite Ignoto erano contadini, ma soprattutto erano quasi ignari di quello che era la guerra, di quello che sarebbe successo di lì a poco. Ed entrambi non faranno poi un ritorno, sì.
1: Ricordiamo anche il nome del tuo parente?
3: Sì, Salvatore Lucisano.
1: Salvatore Lucisano. Allora, Federica, il contesto di questo libro è chiaro, quindi si parla della Prima Guerra Mondiale, si parla del Carso, e forse il contesto è appunto più chiaro per noi che per il protagonista di questa vicenda. Comunque, entriamo in maniera un po' più specifica appunto in quello che gli accadde. Di che cosa parla al libro?
2: Sì, come ci dicevamo, siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, in realtà non ci siamo ancora dentro, e il protagonista di questa vicenda si chiama Valentino ed è un ragazzo molto semplice, con una storia personale però un po' difficile. È cresciuto in una casa di tolleranza dove lavora la madre ed è totalmente isolato dalle dinamiche del mondo, non sa niente dell'attentato di Sarajevo, non sa niente di geopolitica, di alleanze, di interventismo, che sono le parole chiave con cui noi siamo abituati ad affrontare la Grande Guerra. Eppure un giorno la storia bussa alla sua porta e arriva con un ordine tassativo firmato dal re. Lui deve partire per il fronte. Viene quindi strappato alla sua vita e proiettato in questo tritacarne che fu la Prima Guerra Mondiale, e diventa un fante comune. Uno dei tantissimi ragazzi, come si diceva, mandati a combattere proprio come carne da macello, perché i fanti erano le vittime sacrificali, diciamo, dei battaglioni. E Zorzenon ci porta con Valentino sul fronte del Carso, in particolare intorno a questa altura, il Monte Ermada. È però anche la parola monte è, diciamo così, abbastanza ambigua quando si parla del Carso. E Valentino fa quello che farebbe chiunque. Cerca di sopravvivere e combatte, uccide quando deve uccidere, però ogni proiettile sparato apre uno squarcio profondo nella sua coscienza. C'è una scena in cui compare anche il re Vittorio Emanuele III, che osserva il fronte da lontano con un binocolo, ed è un contrasto fortissimo, perché da un lato ci sono questi potenti che guardano la guerra come se fosse uno spettacolo teatrale quasi, no? E dall'altra c'è Valentino che la vive dentro il fango, e l'autore ci racconta appunto che dietro l'idea astratta di patria c'è un ragazzo vero, reale, con le sue paure, i suoi amori e la sua vita spezzata.
1: Valentino dice che cerca di sopravvivere, allo stesso modo anche Salvatore Lucisano, quindi il tuo proprio zio, cercò di sopravvivere, tant'è che ottenne una licenza e rientrò dal fronte per un periodo a casa.
3: Sì, rientrò per un periodo a casa, che indubbiamente gli fece bene, però quando fu il momento di ritornare sul fronte, scalciava, cioè non voleva salire sul treno perché sapeva a cosa andava incontro, e quindi fu costretto dal padre, dai parenti, a salire su quel treno. Però quella fu l'ultima volta che ritornò a casa, perché poi dopo appunto, come ho scoperto, cioè morì poi il 20 novembre del 1915, quindi non fece più ritorno a casa. Quindi io immagino anche i rimorsi del padre, dei familiari, che appunto lo costrinsero, però d'altronde non c'era alternativa.
2: Quindi, anche esatto. Perché rischiavano la fucilazione, comunque esatto. C'era la corte marziale, non si poteva, era...
3: Esatto,
2: avrebbero
3: sì.
2: Tradito, diciamo, la patria,
3: esatto,
2: quindi
3: sì.
1: Soffermiamoci quindi sul titolo Milite Ignoto. Milite Ignoto non è solo il titolo di questo libro, ma un'espressione che conosciamo bene o male tutti. In Italia il Milite Ignoto è un simbolo, ma trae la sua esistenza da un soldato realmente esistito.
2: Sì, è un simbolo che storicamente nasce nel 1921. Quindi l'Italia, che era stata devastata e divisa dopo la Prima Guerra Mondiale, decide di seppellire la salma di un soldato non identificato sull'altare della patria a Roma. l'obiettivo della politica dell'epoca era abbastanza chiaro, si voleva appunto creare qualcosa di universale in cui ogni madre, ogni vedova potesse piangere il proprio caro scomparso e mai più ritrovato. Era un'operazione di memoria collettiva, ma anche di fortissima propaganda. Si sapeva che le guerre non erano finite, insomma, e quel soldato rappresentava l'eroismo nobile, quindi il sacrificio cosciente e desiderato quasi per la propria patria. Il 28 ottobre il compito di scegliere la salma fu affidato proprio a Maria Bergamas. Era una madre e suo figlio Antonio era caduto al fronte e rimasto disperso. Durante la cerimonia, che si svolge nella Basilica di Aquileia, la donna passa davanti a una fila di bare di ragazzi caduti e non identificati e, colpita da un malore, si accascia urlando davanti alla decima, e che viene così selezionata. La bara viene caricata su questo treno speciale che era diretto a Roma e che viaggia a velocità ridottissima per 120 stazioni per tutta Italia, permettendo a milioni di italiani di inginocchiarsi, lanciare fiori e piangere questo soldato che ognuno sentiva quasi come un proprio figlio scomparso. E il 4 novembre del 1921 il milite ignoto arriva a Roma e viene tumulato nel Vittoriano, dove si trova ancora oggi, sorvegliato da una guardia d'onore e da una fiammella che rimane sempre accesa, mentre le altre salme rimaste invece ad Aquileia vengono sepolte appunto nel cimitero degli eroi della Basilica.
1: Federica, come in tutti i conflitti, insomma, per ogni nazione, la celebrazione purtroppo avviene da morti. Da vivi si esiste solo come macchine da guerra, per quanto riguarda appunto militari, eserciti. In questo caso Nordio Zorzenon applica la tecnica letteraria della svestizione del mito. In che modo?
2: Nel romanzo il concetto di ignoto cambia completamente di segno, perché per la retorica di Stato il milite ignoto è appunto ignoto perché non conta di fronte alla grandezza della nazione. Per Zorzenon invece il milite è ignoto perché è stato ignorato fin dall'inizio. In realtà è stato ignorato anche quando era vivo. I fanti della Grande Guerra, proprio come Valentino, erano ignoti prima ancora di partire ed erano figli di un'Italia che non sapeva neanche chi fossero, che parlavano dialetti diversi, che non si capivano tra di loro e che non sapevano né leggere né scrivere. Tante volte erano pochi quelli che mandavano missive a casa e lo facevano per tutta la compagnia. L'anonimato nel libro non è però una medaglia al valore, è proprio il marchio dell'indifferenza del potere verso la povera gente. Zorzenon toglie a questo soldato la divisa lucida della propaganda e gli mette addosso i panni sporchi e bagnati e laceri della trincea. Valentino diventa l'archetipo di questo concetto, è l'ignoto per eccellenza, non ha un padre, è cresciuto in un bordello sostanzialmente e non sa nulla della politica che ha scatenato la guerra, come dicevamo prima, non ha quindi scelto di essere un eroe e non ha certo scelto di sacrificarsi, è semplicemente la vittima della storia con la S maiuscola. E nel libro c'è una riflessione profonda che dice che la guerra non rende speciali ma cancella l'identità. Più Valentino combatte sul Carso, più perde pezzi di se stesso e si trasforma in questa macchina per sopravvivere. Ed è un concetto che torna in moltissima letteratura che parla di guerra, di tutte le guerre per la verità. Lui diventa ignoto a se stesso e Zorzenon ci mostra contemporaneamente che la tragedia del milite ignoto non è il fatto di aver perso il nome sulla tomba, ma è il fatto di aver perso la giovinezza, il futuro e la sua umanità dentro una buca sul Monte Ermada. Quando guardiamo i monumenti ai caduti nelle nostre piazze, un po' siamo indifferenti, quasi non ci toccano più, un po' la retorica restituisce un'immagine di morte gloriosa. Zorzenon ci ricorda però che dietro questo simbolo c'è davvero una vita, più vite interrotte, che avrebbero probabilmente preferito di gran lunga tornare a casa, un po' come il prozio di Angelo.
1: Esatto. E quindi passiamo proprio ad Angelo, perché appunto oltre al danno alla sofferenza fisica, quindi esponenzialmente elevata anche dalla vita in trincea, i militari vanno incontro anche a drammi esistenziali che noi facciamo fatica anche solo ad immaginare. Hai riscontrato anche nella vicenda del tuo prozio Salvatore anche quello che ha appena descritto Federico, ovvero questa disumanizzazione praticamente della sua vita.
3: A volte quando ho pensato a lui, ho pensato proprio al senso di spaesamento. Allora, il protagonista di Milite Ignoto, Valentino, comunque è un locale, comunque del nord Italia. Appunto si parlava prima dei dialetti. Cioè io immagino questo mio prozio, che di sicuro non parlava italiano all'epoca, ma parlava un dialetto catanzarese. Per l'inciso, il catanzarese anche oggi è diverso dal cosentino, per dire, no? Quindi immagino il senso di spaesamento di questo ragazzo, ventenne, in Friuli, dove la difficoltà anche di comunicare con gli altri soldati, poi di sicuro ci saranno stati altri calabresi, io adesso non so quale fosse la brigata, però tipo la brigata Catanzaro era composta da gente del sud, quindi in qualche modo sarebbe riuscito a capirsi. Però ecco, quello che per me rileva è proprio il senso di spaesamento di chi andava a 1000 chilometri di distanza a difendere una patria senza nemmeno sapere che cosa esattamente fosse.
1: Sì, un posto ignoto, poi mai visto, mai conosciuto, mai sentito.
3: Esatto, che è proprio quello che è scritto qui nella quarta di copertina del libro di Giorgio Nonno, che, se posso, sapevamo soltanto che si andava a crepare, non sapevamo né perché né per chi. Il capitano, forbendosi la lente, ci diceva per la patria, ma non sapevo cosa voleva dire. Cioè, per me era proprio la sintesi, quando appunto vidi questo raccontino, dissi, vabbè, questo qua per me è la storia di questo mio prozio, diciamo.
1: Ecco, abbiamo citato quindi la quarta di copertina del libro e andiamo proprio allo stile di questo romanzo. È un romanzo breve, circa 120 pagine. L'autore compie anche una scelta di asciuttezza non solo nella lunghezza del suo testo, ma utilizza questo stile che permette all'autore di farci percepire in modo fisico la vita da trincea. In quale maniera, Federica?
2: Allora, quando uno scrittore decide di misurarsi con la scrittura di guerra, il rischio più grande è quello di cadere in due vicoli ciechi: da un lato la retorica monumentale patriottica, appunto, e dall'altro il melodramma strappalacrime, perché è di tragedie che parliamo. E Zorzenon invece fa una scelta ben precisa, la sottrazione quasi stilistica. È una scrittura asciutta, affilata, è una lingua fatta proprio di terra e fango ed è anche una prosa estremamente visiva. Le frasi sono brevi, a tratti spezzate, come quasi il respiro affannato di chi si trova in trincea. Non ci sono lunghissimi flussi di coscienza, anzi lo stile si adegua alla mente del protagonista. Valentino ci racconta il freddo che entra nelle ossa, il rumore delle gavette, l'odore della pioggia con la polvere da sparo, e quando Zorzenon descrive i combattimenti sul Carso usa questo ritmo un po' rapido, facendo quasi provare la claustrofobia di quelle buche scavate di corsa nella terra o nella roccia, ed è uno stile che vuole colpire allo stomaco ma con la forza della verità, non del melodramma, appunto. E un altro elemento stilistico è l'uso sottile, quasi tragico, dell'ironia. Siccome tutta la vicenda è filtrata dagli occhi di questo ragazzo, i grandi scenari della guerra vengono ridimensionati e quasi rimpiccioliti. Per esempio il Monte Ermada, per i generali dello Stato Maggiore, è un'altura strategica fondamentale, una fortezza quasi inespugnabile. Per Valentino è quello che è, un rialzo del terreno che li ripara poco e male. E questa discrepanza tra come il potere nomina le cose e come invece gli ultimi le vivono crea proprio quell'effetto di cui ci parlava prima Angelo, di straniamento potentissimo. Non c'è bisogno di gridare che la guerra è brutta o assurda, basta descriverla con la concretezza dei protagonisti.
1: Ecco, Angelo, quest'ultima frase ti trova d'accordo?
3: Certo, sì. Proprio la brutalità della guerra non ha bisogno di chissà quali artifici retorici, no? E io poi, rileggendo questo raccontino, mi sono ricordato della scena in cui il protagonista passa la prima notte in trincea, pensando di essersi appoggiato a un sacco, e non era un sacco, era un essere umano morto.
1: Basta la semplice descrizione di questo.
3: Bastava descrivere appunto questo, o vabbè, anche altri episodi, però per capire che cos'è la guerra non c'è bisogno di artifici.
1: La sua atrocità. Ecco, ultima domanda per Angelo Tolomeo. Cosa chiederesti al tuo parente Salvatore Lucisano, che ha combattuto in trincea nel corso della Prima Guerra Mondiale, se potessi parlarci nuovamente?
3: Mi piacerebbe dirgli che non lo facciamo più, ma purtroppo abbiamo avuto la seconda guerra mondiale e continuiamo a cadere in questo grande errore della guerra, quindi...
1: Beh, almeno per oggi Salvatore Lucisano da Milite Ignoto è passato a essere ricordato in un programma radiofonico. E noi siamo giunti al termine di questa puntata di Chi l'avrebbe mai letto. Ringraziamo Angelo Tolomeo per essere stato qua.
3: Grazie
1: con noi.
3: A voi.
1: Auguriamo a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana. Ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: A presto.
1: Chi volesse partecipare come ospite a Chi l'avrebbe mai letto può scrivere una mail a programmitrento@rai.it.
0: Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Se fossero dei supereroi invincibili,
2: è una storia vero, no?
3: Bellissima, bellissima.
2: Comunque una volta l'anno va
4: dei
2: visto.
4: Duri,
2: va
4: dei duri.
2: Visto.
1: Allora, noi abbiamo riaperto questa seconda parte con il Peter Gunn team dei Blues Brothers, perché ieri sera a Porretta, al Porretta Soul Festival, c'era ospite Curtis Salgado, che è, diciamo, la persona che ha ispirato Jake Blues a diventare Jake Blues. Quindi c'è John Belushi, è diventato Jake Blues grazie alla conoscenza con Curtis Salgado. Ma questa storia ce la può raccontare meglio l'uomo che ha inventato il Porretta Soul Festival e che da 38 edizioni lo porta avanti. E insomma, Graziano Uliani, bentornato, ben ritrovato al Mangiadischi. Come è andata ieri sera?
5: Ieri sera è andata benissimo. Tra l'altro è appena passata la Bluesmobile, ma quella vera, perché un ingegnere del CERN di Ginevra ha acquistato una delle auto che erano state usate nel film, l'ha imbarcata in un container, l'ha portata a Ginevra, sì, dopo averla messa a posto, ed è a Porretta per il terzo anno.
4: Ma che
5: pensate,
4: bello,
5: che consuma 24 litri per ogni 100 chilometri. Pensate un po'.
1: Beh, immagino che tutti vogliano farci un giro o quantomeno una foto davanti alla
5: Bluesmobile. Ma tutti, no. Tra l'altro, parlando di Curtis Salgado, io mi chiedevo come mai nel primo album dei Blues Brothers, Grateful Case of Blues, sì, avevano messo Dedicated to Curtis Salgado. Beh, quando John Landy girava Animal House a Eugene nell'Oregon, sì, Curtis Salgado era il cantante della Robert Cray Band.
1: Ah,
5: e
1: ecco.
5: John Belushi si era talmente innamorato che ha voluto conoscerlo, e passavano le nottate nel inseguire i vari brani che con la band di Robert Cray faceva Curtis Salgado, e hanno creato il carattere e il repertorio dei Blues Brothers.
1: Bellissima questa storia. Beh, insomma, Graziano, noi quando sei venuto qua più o meno un mese fa abbiamo raccontato a fondo l'edizione, la storia, insomma abbiamo anticipato quello che sarebbe successo in questa 38esima edizione del festival, che andrà in onda fino a in scena fino al 26 luglio a Porretta Terme. E quindi adesso raccontaci un po' davvero cosa ci si aspetta per questa sera, com'è l'atmosfera, quanta gente è venuta a Porretta per il festival.
5: Veramente c'è una marea di gente. Tra l'altro io sono nel Parco delle Terme, dove un funambolo del blues, anzi del boogie woogie, che è Mitch Woods, che è reduce anche da Umbria Jazz,
4: sì,
5: è qua che intrattiene gli ospiti. Noi siamo partiti questa mattina con i concerti gratuiti, proseguiamo fino alle 8 con band italiane e non. Poi dalle 8 in poi parte Tad Robinson, che è un blue and soul singer. Lui arriva dagli Stati Uniti, è veramente un cantante eccellente. Poi andrà la Memphis Music Hall of Fame Band, ovvero questa band di tutte stelle. Voi sapete che noi siamo gemellati con Memphis ufficialmente, abbiamo proprio il rappresentante del sindaco di Memphis qui stasera. Beh, partirà la band e con alcuni artisti come Karen Wolf, che è una cantante strepitosa. Poi avremo Big Rob, che farà un grande tributo a Rufus Thomas, che è il beniamino del festival. Noi ci esibiamo nel Rufus Thomas Park.
1: Certo.
5: Poi Dulcis in fondo avremo lo strepitoso Eric Gaze. Arrivano da tutta Europa per vederlo. È un funambolo della chitarra, è l'erede di Jimi Hendrix, di B.B. King e di tantissimi altri virtuosi della chitarra. Quindi stasera veramente finiremo in belletta, continueremo domani sera con
1: aspetta che Marcella ha una domanda per te.
4: Io più che una, sì, domanda, Graziano, ho un'affermazione, perché purtroppo non ero in studio quando sei passato un mese fa,
5: sì,
4: ma qui il vero personaggio, la vera star è proprio Graziano, perché se non erro a settembre è successo qualcosa, sei entrato nella Memphis, no? Music Hall of Fame,
5: sì,
4: un po' come vincere il Grammy del Soul.
5: La cosa mi ha veramente imbarazzato, perché i miei colleghi, tra virgolette, che avevano ricevuto il Legacy Award dalla Memphis Music Hall of Fame erano Keith Richard, non so, Timberlake, piuttosto Sam Moore di Sam & Dave, Booker T, personaggi incredibili, e mi hanno sorpreso perché loro in pratica ritengono porretta la vetrina europea del Memphis Sound.
4: E tra allora siete tra l'altro anche gemellati con Memphis.
5: Siamo gemellati con Memphis, tra l'altro chi va a Memphis non può non passare dai Sun Records, dove è partito Elvis Presley, e poi dai Sam Phillips, perché Sam Phillips ha creato questo suono mettendo bianchi e neri insieme. Beh, stasera abbiamo l'erede della dinastia dei Phillips e lo premieremo noi, è Jerry Phillips ed è il figlio di Sam Phillips. Tanto per dire che, insomma, il Porretta Soul Festival non è solo un festival, è un happening dove arrivano fan da tutta Europa e si divertono veramente per una settimana.
1: Graziano, noi ci ascoltiamo, visto che l'hai citato, Mitch Woods, però se ti va resta ancora 5 minuti con noi, così raccontiamo ancora qualcosa del festival e anche di come Porretta è diventata veramente una città soul. Questa è Boogie Woogie Barbecue, Mitch Woods.

0: Barbecue, Mitch Woods, Dedo, ti piace questo groove?
1: Moltissimo, moltissimo. Piace anche vedere Marcella che balla il boogie woogie, che è come, sì, che sì, è come sì, balla la dance, anche come balli altri balli. Sempre lo stesso. Perché Mitch questa Woods, scusa, è la sullo dance,
0: certo, chiaramente, chiaramente. Mitch Woods è uno dei protagonisti di questa 38ª edizione del Porretta Soul Festival. Con noi c'è sempre l'inventore di questo mondo, perché di fatto si è inventato
2: Mister
0: un
2: Porretta.
0: Mondo. Mister Porretta, Graziano Uleani. Graziano, stavamo accennando a come Porretta sia diventata veramente una città soul, anche solo per le vie, i ponti, i murales, tutto parla di soul.
3: Beh, abbiamo un percorso di 15 murales, perché l'anno del Covid, il 2020, abbiamo realizzato assieme al comune di Porretta un concorso internazionale per fare dei murales a tema, cioè raffigurando gli artisti che sono venuti al Porretta Soul Festival. Quindi abbiamo un percorso cittadino di 15 murales, abbiamo il Museo del Soul, quindi dove io ho raccolto tutte le memorabilia che in 38 anni mi hanno lasciato gli artisti.
0: Poi, siccome è un patrimonio preziosissimo.
3: Certo, siccome Rufus Thomas aveva avuto intitolato il parco,
0: sì,
3: dove si tengono i concerti, tra l'altro gli consegnò proprio le chiavi della città Zucchero, perché Zucchero era stato praticamente beneficiato da Rufus quando incise Oro, incense e birra a Memphis, e Rufus Thomas ci diede veramente un grosso aiuto. E dicevo, siccome Rufus aveva avuto il parco, Solomon Burke, quando l'ha saputo, ha detto: ma quando me ne andrò tra tantissimi anni mi dedicherai qualcosa.
0: Certo,
3: giusto. E gli abbiamo dedicato il ponte che unisce la stazione ferroviaria di Porretta al nostro parco.
0: Allora, Graziano,
3: e poi abbiamo una via Otis Redding, cosa
0: certo,
3: più importante.
0: Beh, mi pare giusto. Senti Graziano, abbiamo raccontato un po' cosa è successo ieri e anche cosa succederà stasera e domani. E tra poco, tra l'altro, ascolteremo Tornetta Davis, che è tra le protagoniste della serata di sabato, e poi c'è il gran finale domenica. Con tutta la Memphis Music Hall of Fame Band, con tantissimi ospiti.
3: Sì, è una consuetudine l'ultima serata, che ogni artista delle serate precedenti fa un paio di brani, due o tre brani, quindi diventa una carrellata, veramente uno show come facevano negli anni 60 l'Apollo di New York, è molto piacevole.
0: Quindi insomma il gran finale a cui non si può assolutamente mancare. Senti, noi ti ringraziamo per essere stato di nuovo al Mangiadischi, per averci aggiornato in diretta sul mood del Porretta Soul Festival.
2: Ma non avevamo dubbi.
0: Sentiamo anche le prove in sottofondo. Quindi insomma.
2: Ma le jam lì partono così, non sai mai quando partono.
0: È vero, è vero, è vero. Quindi insomma.
3: No, qui veramente tutti i giorni c'è musica. E tra l'altro domenica mattina, per chi è interessato al gospel,
0: sì,
3: nelle vecchie terme, che sono state completamente ristrutturate, nel piazzale delle terme ottocentesche, avremo un concerto gospel.
0: Che bello, che bello.
2: Poi adatto ingresso anche gratuito. La domenica.
0: Graziano Uleani, buon lavoro e grazie e complimenti ancora per aver inventato questa realtà incredibile.
3: Grazie a voi, a presto.
2: A presto.
0: Ci ascoltiamo Tornetta Davis, I Believe Everything Gonna Be Alright. Tutto andrà bene.
2: Tutto.
0: Tutto qua. Tornetta Davis.
2: Porretta Davis.
0: Proprio lei.

0: che bomba, eh?
1: Bomba.
2: America, America, America. America. Va bene, questi sono dei teasing.
3: Sì.
2: Non possiamo dirti di cosa, Marcello.
1: Non possiamo
2: Marcello.
1: Dire altro,
3: Marcello. Un palo intuito.
2: I believe everything gonna be all right. Credo che tutto andrà bene. Questo
3: meglio,
2: ci dice
3: certo,
2: Tornetta. Tornetta Davis. Tra l'altro ci scrive Marina da Venezia.
3: Che dice Marina.
2: Che intanto ci dice siete ottime scelte musicali, siete simpatici. Ho appena fatto degli esami medici che temevo e sono andati benissimo.
3: Oh,
2: bene.
3: Vedi, quindi il brano di Tornetta,
2: Tornetta Davis ha funzionato.
3: Funziona.
2: E Venezia oggi le sembra ancora più bella. Poi salutiamo Simonetta da Catania.
1: Sì.
2: Che dice, cari Marcella, cari Duccio e Max, c'è dalla un po' in tutti i pezzi oggi, sentono i nostri ascoltatori, perché Hot in the City, che abbiamo ascoltato poco fa di non mi ricordo chi più, ah sì, di Billy Idol.
3: È sempre lo stesso.
2: Sì, a lei ricorda Milano.
3: Ah, vedi?
2: Vedi? Sì.
3: Però
2: e quindi
3: sempre...
2: Sì, vabbè. Ma la Bluesmobile va a benzina o a whisky?
3: Secondo me è whisky.
1: Whisky, ovviamente.
2: Questa
1: certo,
2: è la domanda di Giacomo. Sì. Poi salutiamo anche Marco dal Molise, ma sempre rigidamente genovese, che dice che siamo strepitosi, vulcanici, laici, scintillanti, e ha una domanda per Dedo.
1: Sì.
2: Ti immagino un po' dadoso.
1: Dadoso?
2: Ovviamente scherzo.
1: Allora mi dice. Il dado è tratto.
2: Il dado è tratto, perfetto.
1: Allora, visto che ci scrivono dal Molise, scusa, ricordo che il giorno 1 agosto suono in piazza a Frosolone con i Mamamà.
2: Che però è nel Lazio.
1: No, non è Molise, però vicino ai Sernia, mi sembra.
2: Vabbè, studiamo.
3: Allora, speriamo di sì, perché sennò...
2: Certo.
1: Non è Frosinone, è Frosolone.
2: Sì. Salutiamo anche Franco,
3: che dice Franco?
2: Vorrebbe sentire, vorrebbe che ospitassimo il mitico Federico Monti Arduini, cioè il guardiano del faro, e dice invitatelo al Mangiadischi, è un grande musicista, compositore, pluristrumentista e vero signore.
1: Di chi parla?
2: Del guardiano del faro.
1: Ah sì.
2: Il mitico guardiano del faro. Sì,
1: ah,
2: sì,
1: bene.
2: Perché no?
3: Se viene.
2: Bella idea. Franco Ravinovo, Torino, cioè ha 82 anni e vorrebbe notizie sugli Enigma. Pensa un po' e riascoltare Mea Culpa. Beh, magari li metteremo. Sì. Su siete un trio ormai che non ce n'è per nessuno, dice Paolo da Ivrea.
1: Grazie.
3: Comunque pensavo a Venezia.
2: Sì,
3: chissà come sarà
2: Venezia.
3: Bella.
1: Che bello il Partenone.
3: Quando a settembre arriveranno i fratelli Gallagher.
1: Ma non c'è Partenone, perché hai fatto così, Duccio?
2: I fratelli Gallagher.
3: Per la presentazione del film.
2: Imperdibile.
3: Sul tour a cui io ho preso parte.
2: Certo. Va bene, io voglio ancora stare un attimo nel mondo del soul di Porretta con Little Round e questa versione particolare di Nutbush See the Limits. Nutbush See the Limits, resa famosissima da Tina Turner, ma questa è Little Round ed è proprio un live a Porretta.
4: Let's go, Lil!

0: Beh, che versione pazzesca, Renato Bush Limits, sì, featuring Max Dedo.
1: C'era uno strumento strano. Aggiunto.
2: Sì, quanto mi piacerebbe indovinare che strumento è.
0: Vabbè.
1: Però è molto facile, molto facile.
0: Sì, è molto facile. Stiamo per arrivare all'appuntamento con Indovina lo strumento, però prima c'è un vocale, sentiamo.
2: No.
0: Forse, arriva.
2: Arriva?
0: Vabbè, ma è...
3: Dedo intanto... Mi presento, sono Marco.
2: Ciao Marco.
3: Frosolone è in provincia di Isernia.
0: Aveva ragione.
3: Ed è una bellissima realtà. Senz'altro, nel giorno del mio compleanno farò l'impossibile per essere a Frosolone e venirti a conoscere.
2: Vedi?
1: Sarà un piacere. Allora, sarà un
2: Dedo
1: piacere.
2: Farà gli auguri a Marco il 1 agosto.
1: Ma certo.
0: Grande Marco, ma ora è il momento di...
1: Indovina lo strumento.
2: Ah, lo strumento.
1: Che in siciliano, ma anche in inglese, lo strumento, non è vero?
0: In inglese
1: lo strumento come funziona? Funziona così che al 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento che suonerò. Il brano è veramente un'icona. Lo strumento, diamo un piccolo aiuto, ci è stato chiesto più volte.
0: Da chi?
1: Dall'Europa.
2: Sì.
1: Dall'Europa.
0: Ci è stato richiesto più volte in tempi recenti.
1: E allora provate a indovinare al 335-699-2949.
2: Lo strumento, il tema, basta.
0: Sentiamo.

0: Sentite
1: allora,
0: quanto è delicato.
1: Posso provare a indovinare una cosa?
2: Sì.
1: Allora, io posso indovinare chi l'ha suonato.
3: Ma l'abbiamo detto.
1: L'avete già detto. Ah, va bene.
2: Chi l'ha suonato, Marcella?
1: Dedo.
2: Che brava.
0: Bravissima, veramente.
2: Ma cosa c'è in palio, Marcella? Cosa c'è in palio?
1: Un viaggio per 3 settimane ad agosto con Duccio Pasqua.
2: Veramente? Ma sempre con
3: Ma dove?
1: In vacanza.
3: A Frosolone.
1: No, a Frosolone. Duccio Pasqua guida e il vincitore o la vincitrice.
0: Gloria. Va bene, Gloria guida. Poi adesso c'è la pubblicità.
1: L'ha dovuta spiegare.
0: 3356992949. State già scrivendo in tantissimi, ma prima c'è la reclam.
1: C'è la reclam.
0: Sì, e poi sentiamo.
1: L'ha suonato Dedo, eh?
0: Sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Il mangiadischi.
6: Comunque il mio internet ancora suona così, volevo dire.
7: Sì,
6: ho dei strumenti
7: obsoleti. Comunque, dice Paolo Ivrea che il rullo di tamburi, che adesso non c'è stato ma va bene, è la ciliegina sulla torta della nostra trasmissione.
6: Vedi? Ludovico Suppa, c'è il rullo di tamburi?
7: Uno fa tanto e poi il rullo di tamburi. Arriva, fra un po' arriva. Ecco, vedi?
6: Venghino, signori, venghino.
7: E mi pare giusto che proprio anticipare le risposte dei nostri ascoltatori con il rullo dei tamburi. Allora, al 335-699-2949, Lori dice, è un trombino.
8: Non è un trombino.
7: Giuseppe da Siracusa dice, è una tromba.
8: Non è una tromba.
6: Vado, posso dare un aiutino?
7: Sì, sì.
6: È uno strumento a fiato.
7: È incredibile. E infatti, infatti Sabrina Lauristano dice, sono le launeddas. È uno strumento a fiato.
8: No, oggettivamente.
7: Trombone in si bemolle, dice Claudia. No. Poi, bravo Riccardo che indovina, ma non troppo. Poi spieghiamo perché.
6: Sì.
7: Alessandro da Rimini indovina il tema, ma non lo strumento, perché dice tromba.
8: No.
7: Totò da Palermo dice, è una cornetta.
8: Non è una cornetta.
7: Poi, lo strumento è il toman, dice Vincenzo.
8: Cos'è
7: non
8: il
7: so,
8: toman?
7: Non lo so, non lo so. A me sembra una tromba, dice Antonio da Cagliari. Il brano è molto conosciuto, ma voglio sbagliarlo perché non voglio andare in vacanza con Dedo.
6: Ma non era con Duccio.
8: Ma era con Duccio. E poi perché non vuoi venire in vacanza con me?
6: Ha saputo, secondo me ha saputo.
7: Oh, poi Massi dice lo strumento che suona Paolo Fresu.
8: In effetti suona anche quello.
7: Sì, anche quello. Poi il sassofono dice Gabriele da Napoli.
6: No.
7: Il bombardino.
8: No.
6: Ma quello non è quando vai a sciare che ti bevi una cosina calda.
8: Anche
7: il clarinetto.
8: Sì. No.
7: Suggerisco il calimero in alternativa
8: al
7: bombardino. Per chi va a sciare il calimero molto
6: com'è?
7: Buono.
6: Com'è? Qual è la variante calimero?
7: Poi
6: ve lo spiego.
7: Sì. Il corno francese, dice Maurizio da Cremona.
8: Non è il corno francese.
7: Sax contralto.
8: No.
7: Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ora, molti dicono flicorno, però
8: quale? C'è il flicorno baritono, c'è quello tenore, c'è quello contralto, c'è quello soprano, quale? Bisogna specificare.
7: Per Michele da Parabiago è un flicorno pagato in nero.
6: Potrebbe
7: non so. Perché sono bravi Cinzia da Gorizia e poi ancora Giuseppe da Pachino che dice flicornino in realtà.
8: No, non è il flicornino.
7: Anche Giacomo dice flicorno, poi ancora chi ha indovinato? Vediamo un po'. Andrea dice cornetta in mi bemolle, ma forse sembra più un flicorno.
6: Bravo, Andrea.
7: Saverio dalla provincia di Napoli dice che è un flicorno. Vabbè, bravi tutti, ma non.
8: Ma bisogna specificare.
7: Aspetta.
6: Se no, di flicorno.
7: Fermi tutti.
8: Fermi tutti.
7: Ha vinto
8: tutti.
7: Giancarlo, mia moglie quando russa.
8: Fantastico.
7: No? Vabbè, insomma, qual è la verità, Marcello?
8: La verità è che è un flicorno, ma nello specifico è un flicorno soprano.
7: Sì.
8: È uno strumento, quindi intonato in si bemolle, sì, ovviamente.
6: Qualcuno aveva citato il si bemolle?
7: Sì,
8: forse sì.
7: Però
8: forse
7: un trombone.
6: Ah, trombone.
8: E fa parte della famiglia degli ottoni, però ha un suono molto morbido rispetto a quello della tromba.
7: Sì.
8: Pur avendo la stessa tecnica, comunque insomma tecnica simile, è prediletto dai jazzisti, uh-huh, e dai trombettisti, soprattutto per creare atmosfere intime e leggere.
7: Okay.
8: Pensate che il termine tedesco Flügel, infatti si chiama Flügelhorn,
7: certo.
8: Flügel significa ala.
6: Flügel!
8: Significa Flügel, significa, sì, ala o fianco. Infatti nella Germania dell'inizio del XVIII secolo un capocaccia ducale noto come Flügelmeister,
7: mi piace quando ti infili
8: Flügelmeister, utilizzava un Flügelhorn per dirigere la propria ala del gruppo da caccia.
7: Okay.
8: Incredibile.
7: Vabbè.
8: Poi
6: però
8: si sviluppa in Inghilterra.
6: Il tuo
8: è in ottone, certo.
6: È il rame.
8: In rame, no, è una lega, sì, c'è anche il rame, però è ottone, sì, in realtà.
7: Bella
8: però non abbiamo detto qual è il brano.
7: Infatti,
8: l'hanno indovinato o no?
6: Ma
8: l'hanno
6: c'è tutto il tempo del mondo per,
8: sì,
6: scoprirlo.
7: Bravissima.
8: Per scoprirlo.
7: L'hanno indovinato in tanti, devo dire, quindi bravi.
8: Lo diciamo?
7: Sì, sì.
8: We have all the time in the world.
7: Ah.
8: Scritto da John Barry e cantato da Louis Armstrong. Pensate che questo flicorno, che non è l'originale, questo che sentite è il mio,
7: sì,
8: il flicorno soprano originale è stato suonato da Herb Albert, perché, sì, Louis Armstrong stava molto male in quel periodo.
7: Vedi? Massimo da Vicenza è contento, ha indovinato, infatti aveva detto flicorno soprano.
8: Bravissimo.
7: È stato
8: bravissimo.
7: Non l'unico.
6: Quindi verrà in vacanza con te.
7: Anche
6: tu.
7: Riccardo deve venire in vacanza con me tre
8: sì, quel
7: settimane.
8: Ascoltatore che non voleva venire con me,
7: sì,
8: lo tranquillizzo, andrei in vacanza con Duccio.
7: Benissimo. E anche Franco ha indovinato, insomma siete stati bravi, devo dire.
8: Bravissimi.
7: Sempre più allenati i nostri ascoltatori.
8: Molto bravi,
7: è
8: stanno
7: vero,
8: diventando bravissimi.
7: 3356992949, se vi va continuate a scriverci, noi nel frattempo ci ascoltiamo i Subsonica. Sei
6: sì,
7: contenta tu?
6: Molto. Domani saranno ad Ancona.
7: Ci vai?
6: No, non vado, però ci auguriamo che abbia smesso di piovere, perché purtroppo la zona bombardata da palle di ghiaccio.
7: Addirittura?
6: Sì.
7: Accidenti. Grida, Subsonica.

0: mi piace una parte all'inizio della canzone, quella quando parte.
1: Io andrei avanti così, sai, Duccio, mi piace molto.
2: La
1: come fa?
2: Sola,
1: scusa,
2: però.
1: Marcella, come fa?
0: Credo che Busta sia già partito per venire qui a gonfiarci di
2: meno.
1: Meno
2: male,
1: meno male,
2: meno male.
1: A me però piaceva, sai, tutto questa cosa di Marcella.
2: Cosa?
1: Queste intro che fa lei con la voce.
0: Sì, ma sfasciamo tutto! Che sfasciamo?
1: Oggi sfasciamo un brano che ci piace tantissimo, vero Duccio e Marcella?
2: A me molto, sì.
0: Sussudio.
1: Sussudio è molto bella. Sussudio di Phil Collins. Che...
0: A cui è venuta una gran voglia di tornare a suonare. Gliela auguriamo.
1: Che
0: a Phil
1: grande,
0: Collins,
1: che grande, speriamo.
0: La salute per tornare sul palco.
1: Allora, questo brano è stato pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito dalla Virgin Records.
2: Sì.
1: Come singolo principale del suo terzo album.
2: Come si chiama?
1: In studio, no, state aspettando la mia pronuncia inglese.
2: Vai.
1: No Jacket Required.
2: Madonna, bravo. Quasi bene,
1: pensavate
2: quasi
1: di
2: bene.
1: Farmi scuola, cadere. Sì. Ho fatto il cepu inglese. Dovete pensare che i fan adoravano Sussudio perché era molto ballabile per la melodia, il suono dei synth che erano molto ispirati a Prince.
2: Sì.
1: Però non tutti gli ascoltatori, insomma tutti i fan amavano il testo.
2: Perché?
1: Perché Sussudio non significa niente,
2: no.
1: È una parola che lui ha utilizzato, ha messo così perché suonava bene e poi ha cercato di cambiarla prima della pubblicazione ma non ha trovato una parola
0: detto,
1: adatta.
0: Sai che c'è, io lascio
1: Sussudio. Sai che c'è, lascio Sussudio, non significa
2: peccato
1: nulla.
2: Peccato che non conoscesse l'italiano appunto, se no Sussudio era perfetto.
1: Sussudio, certo.
2: Sì.
1: Andiamo
2: che
1: nel
2: succede?
1: Vivo della
2: che
1: questione,
2: succede?
1: Il brano inizia con un sound di batteria imponente e qui c'è una diatriba
2: addirittura,
1: perché innanzitutto è stata utilizzata una drum machine, quindi una batteria elettronica. Molti dicono che fosse una Roland TR-909, alcuni dicono una Oberheim DMX. Non lo sapremo mai.
2: Tu lo sai, Marcella?
1: Non lo sai, ma
0: no,
1: però
0: so.
1: Visto che della Roland abbiamo già parlato in passato, parliamo della Oberheim DMX. Che cos'era?
2: Lo devo dire io.
1: Chi lo dice?
0: Sì, dillo. Lo dice, cioè,
2: stata...
0: lo sai che
2: è. Beh, come no, ce n'ho 3-4 a casa. È la seconda drum machine a essere stata commercializzata tra quelle digitali dopo la mitica Drum LM1, quella del 1980. Era talmente popolare tra i musicisti dell'epoca che contribuì ovviamente al suono e all'evoluzione della new wave, del synth pop e dell'hip hop.
1: Esattamente.
2: Degli anni 80.
1: E pensate che negli anni 80 questa drum machine costava $2,800 come 12-13 mila euro di oggi.
2: Ah, ho capito.
1: Incredibile.
2: Niente male. Sì.
1: Ascoltiamo questo primo frammento.
2: Sentiamo.

0: Allora, le strofe continuano più o meno con la stessa intensità dell'intro. Canta Phil, sì. Il basso sinte è massiccio e persistente, suonato da David Frank, che suona questo anche basso senza tregua, sì. Si suona un po' tutto quanto, okay. Produce e suona una tastiera particolare che l'Oberheim OB8 è il Moog. Marcella, ti ricordi che cos'è l'Oberheim? Tu che insomma suoni anche le tastiere?
1: Anch'io come Duccio colleziono. Allora, è un sintetizzatore analogico sottrattivo lanciato appunto da Oberheim all'inizio del 1983, la cui produzione è stata interrotta nel 1985.
0: Sì, ma cosa significa sottrattivo?
1: La sintesi sottrattiva è un metodo di sintesi sonora, sì. In cui le armoniche di un segnale audio vengono attenuate da un filtro per alterare il timbro del suono.
0: Io sono sorpreso da Marcella Sullo.
1: Anch'io. Fa tutto un po' più ovattation.
0: Invece l'altra tastiera utilizzata in questo brano è il famosissimo Mini Moog, sì. Che suona la linea del basso di questo brano. Sì. E ricordiamo che il Mini Moog è un sintetizzatore monofonico analogico inventato proprio da Moog.
1: Un Mooghino.
0: E pensate che il compositore Sun Ra fu uno dei primi artisti a usare il Mini Moog, avendolo ricevuto proprio da Moog stesso nel 69.
2: Prima il nostro ascoltatore Franco chiedeva di invitare il guardiano del faro che proprio suonava il Moog ed è diventato famoso per suonare grandi melodie con il Moog.
1: Chissà se anche il Mini Moog.
2: E chi lo sa.
0: In questo frammento possiamo anche sentire una chitarra elettrica suonata da Daryl Sturmer.
2: Sturmer, che è stato anche in tour con i Genesis. Okay. Sentiamo il secondo frammento.
0: Frammento 2.

0: Fiore all'occhiello di questo brano, sapete qual è?
1: Qual è?
0: È la sezione fiati. Perché, beh, se si tratta dei Phoenix Horns arrangiati da Tom Tom 99.
1: Che nome è?
0: È un nome così, e i Phoenix, pensate che erano famosi per il lavoro con gli Earth, Wind and Fire.
1: Ci credo.
0: E Collins proprio dice: mi ha sempre affascinato il fatto che i fiati suonassero una mia canzone e all'improvviso la trasformasse in un rhythm and blues.
1: E quindi
0: alza sassofono Don Merrick, tu aspetti che io pronunci l'inglese, però tu c'è Louis Sutterfield al trombone, Michael Harris proprio la prima tromba degli Earth, Wind and Fire, e Ramblin' Michael Davis la seconda tromba.
1: Ascoltiamo
0: questi fiati nel terzo frammento.
1: Sentiamo.

0: È bello il contrasto tra questi fiati verissimi e la batteria molto plasticosa.
1: Pensate che quando il brano uscì nell'85, i critici attaccarono Collins perché per la somiglianza proprio con un brano di Prince 1999.
0: Sì.
1: E Collins rispose: sì, io sono un grande fan di Prince, per mi lusinga la cosa.
0: È giusto. Ma che dice, il momento di riascoltarci?
1: Ascoltiamo tutto su Studio.
0: Phil Collins al Mangiadischi per Ti sfascio una canzone su Studio. Oh.

0: Su studio Phil Collins, Francesco da Martina Franca dice pezzo meraviglioso, ma poi si è capito cosa vuol dire su studio?
1: Nulla.
0: La sezione fiati è quella degli Earth, Wind and Fire, dice Saverio, sì, infatti, sì. Lo dice, ce lo raccontava Max Dedo nel suo Ti sfascio una canzone, e quello era l'anno del Live Aid, dice Giacomo, in, in quel periodo giochicchiavo con la mitica Casio Vuelltone, un'altra tastiera.
1: Sì.
0: Puntata briosa, conferma Riccardo. E chissà che ridere a suonarla dal vivo, ci dice Emanuele.
2: È difficilissimo.
0: Mi sa, molto complicata. Grazie per tutti questi messaggi al 335-699-2949. E noi siamo arrivati al weekend. Marcella, tu non ci sei la settimana prossima?
3: La prossima settimana no, quindi con i nostri ascoltatori io torno a fine agosto.
0: Sì, perché ricordiamolo, poi noi saremo in onda tutta la prossima settimana e poi ci sarà un break nel palinsesto di Radio 1 e torneremo in onda dal 24 agosto.
3: E 24 puntata con
1: sì,
3: tutti e tre,
1: esatto,
3: spero.
1: E settimana prossima, Marcella, dove vai a ballare?
3: La prossima settimana è un periodo complicato, ballo in giro.
0: Bello.
3: Ballo nel vero senso della parola.
0: Complicato nel senso di incastri.
3: Sì.
0: Tu torni invece, Dedo?
1: Torno questo lunedì.
0: Lunedì e martedì.
1: Sì, ricominciamo. Sfasceremo qualcosa di molto fresh.
0: Davvero?
1: Sì, molto interessante.
0: Allora, io intanto inizio a ringraziare Ludovico Suppa in regia, Gianni Tola in console, anche Federica Forni
3: in redazione.
0: Tutti i nostri ascoltatori, siete stati tantissimi anche oggi. Giuseppe di Scilla dice: con il Rhythm and Blues mi avete ricordato gli anni 60. E poi c'è chi ci chiede lo spazzacamino di Robertino, Giuseppe da Sulmona. Perché no, ci proveremo. Insomma, davvero grazie a tutti. Oggi vogliamo chiudere segnalando un concerto di un artista molto giovane che si chiama Samara Joy e che arriva dagli Stati Uniti, è nata nel Bronx, quindi a New York City, una città a cui tu, Marcella, sei molto legata.
3: Molto legata, la mia città del cuore.
0: E suonerà lunedì alla Casa del Jazz di Roma, unica data italiana. Lei ha 27 anni, ma ha già vinto un paio di Grammy. Ha vinto il Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.
1: Wow.
0: Insomma,
1: bisogna andare a sentirla.
0: Direi proprio di sì. È già stata candidata dal Jazz Time come miglior artista. Insomma, c'ha una carriera già importantissima.
1: Pur
0: essendo molto breve. E quindi la potremo ascoltare alla Casa del Jazz. E noi ce la ascoltiamo con un brano che si intitola Three Little Words. Capito? Così andiamo a scoprirla insieme.
1: Fantastico.
0: E poi se vi piace ce l'andiamo a vedere.
1: Quanto spessore.
0: Veramente. Allora, Max Dedo, grazie.
3: Quando andiamo, quindi?
1: Grazie, Duccio.
0: Lunedì 26.
1: Grazie, Marcella.
0: Grazie, Max
3: ciao,
0: Dedo. Grazie,
3: ciao.
0: Marcella.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie ai nostri ascoltatori. Tra poco c'è il GR1 delle 15. Poi c'è l'estate in onda.
3: E intanto c'è Samara Joy.
0: Poi c'è il weekend.
3: Intanto c'è Samara, e poi c'è Samara Joy lunedì.
1: Ma prima di
3: poi
1: chiudere una domanda, sì. Chissà se Samara Joy conosce la Sullo Dance.
0: Glielo chiederemo lunedì sera.
3: Secondo me la balla.
0: Questo è Three Little Words. Ciao a tutti, ciao Marcella.
3: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati, Teheran minaccia ritorsioni contro tutti i paesi che aiutano gli Stati Uniti, cresce inoltre il timore di un blocco del Golfo Persico e del Mar Rosso e Trump annuncia l'attacco finale.
3: Gli ultimi attacchi americani, poche ore fa, hanno colpito il comando navale dei Pasdaran sul Mar Caspio, oltre all'isola di Kejm, nei pressi di Hormuz, la provincia di Isfahan e quella del Khuzestan nel sud-ovest del paese. Ad Avaz si contano 4 morti. Intanto però l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid più grande di qualsiasi altro sembra tentare Donald Trump, frustrato sempre di più dall'asse militare tra l'Iran e i miliziani yemeniti filo-iraniani Houthi, che rischia di bloccare anche il traffico nel Mar Rosso, oltre che nel Golfo Persico. Anche gli attacchi iraniani però non si fermano. Colpita la base militare di Erbil, nel nord dell'Iraq, che ospita truppe americane, secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe ricostruito rapidamente le sue infrastrutture danneggiate durante la guerra di fine febbraio, dalle basi missilistiche nelle profondità delle montagne a ponti, porti e impianti di produzione. Trump, sempre lui, vorrebbe poi risarcire le navi colpite con i fondi iraniani congelati all'estero. Sarebbe un precedente esplosivo. Tuona Teheran, che intanto sbeffeggia gli Stati Uniti. Volevano punirci e ora si ritrovano col petrolio a 3 cifre. Fabrizio Noli, GR1.
2: E gli attacchi proseguono anche sul fronte russo-ucraino. 10 le persone uccise, un centinaio i feriti nel raid russo in pieno giorno su Kiev, lo annuncia sui social il presidente Zelensky. La rappresaglia dopo gli attacchi ucraini contro magazzini di un colosso del commercio online russo a San Pietroburgo, in Crimea e nella regione di Voronezh. Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. La donna fiorentina di 52 anni era con il marito e il figlio e si stavano spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. La morte di Abderrahim Fakir, in corso l'autopsia del 42enne deceduto a Bologna durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue, per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il bando di acquisto per 5.000 telecamere per gli agenti. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza per l'omicidio nel 2024 di Manuel Mastrapasqua, ha ammesso ora il 21enne ad un percorso di giustizia riparativa per tentare un suo effettivo recupero sociale, scrivono i giudici, nonostante la contrarietà della famiglia della vittima. E ancora vittime sul lavoro, un 18enne è morto stamattina in un cantiere a Doniferi in provincia di Nuoro, sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Ieri sera a Roma un operaio di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E calano le vittime sulle strade italiane, 2.868 nel 2025, ma aumentano incidenti e feriti, lo rileva l'ultimo rapporto Istat. A pagare il prezzo più alto, ciclisti, chi guida monopattini e autocarri.
4: Un paradosso che i numeri spiegano solo in parte. Nel 2025 le vittime della strada in Italia sono scese per la prima volta dal 2020 sotto quota 3.000, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Accade in Italia ma anche nel resto d'Europa. Eppure, dice ancora l'Istat, da noi sono aumentati sia gli incidenti che i feriti, rispettivamente del 2% e dell'1,7%. I più vulnerabili sono ciclisti, ma anche conducenti e passeggeri di monopattini elettrici. Vittime di micromobilità aumentate dell'ultimo anno di un quinto. Cala del 10%, ed è una buona notizia, il numero di vittime tra i pedoni. Tra le cause più frequenti di incidenti, distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità elevata e manovre irregolari, sufficienti a spiegare quasi la metà dei sinistri. Ultimi dati da segnalare: il calo delle multe per guida in stato di ebbrezza e l'aumento esponenziale di quelle ai monopattini superano di 3 volte i livelli del 2024. Paola Guarnieri, GR1.
2: Possibili disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero indetto dai sindacati di base. La protesta dalle 21 di ieri alle 21 di oggi riguarda il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Nuova fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Siamo alla musica. Paola Turci pubblica sulle piattaforme digitali il nuovo brano Manchi.
0: Dentro i miei occhi.
2: L'inedito arriva dopo il primo singolo Vita Mia, altro assaggio di amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. La linea ora va all'Estate in Onda, buon ascolto.

0: L'estate in onda.
1: Buon pomeriggio, sono le 15:12, come vi sarete resi conto siamo con qualche minutino di ritardo, ma l'importante
2: è esserci. Ma ci siamo
1: qui all'estate in onda su Radio 1. Cara Valentina, oggi che puntata, vuoi dirlo tu il tema?
2: Sì, poi brivido della diretta. Oggi abbiamo iniziato in puntuali?
1: Beh no, siamo qualche minutino bugia. Sì, abbiamo iniziato puntualissimi. Mi hai fatto questa domanda perché vuoi introdurre?
2: Certo, ho cercato in qualche modo di introdurre il tema della diretta, perché oggi parliamo di bugie. Parliamo delle bugie che avete detto, che vi hanno raccontato, e ce le potete scrivere al numero della nostra diretta, che è sempre quello 335-699-2949, e se non volete dirci chi siete, perché insomma così la privacy, potete farlo anche in anonimo.
1: Assolutamente, noi siamo dalla vostra parte, quindi non preoccupatevi, manterremo il vostro anonimato, manterremo i vostri segreti, però mi raccomando, scatenatevi, perché noi ci divertiamo sempre un sacco a leggervi. Anzi, grazie, perché ieri ci avete mandato tantissimi messaggi.
2: Non abbiamo potuto nemmeno leggerli tutti, rispondere a tutti, però in diretta insomma li abbiamo guardati e ci sono piaciuti, ci avete fatto insomma anche un po' riempire il cuore, no, per la vostra partecipazione.
1: Ovvio, io e Vale li abbiamo letti tutti, però poi ovviamente dirli in diretta è un'altra storia, i tempi sono quelli. E allora Vale, prima di ascoltare un po' di musica insieme, che facciamo? Diamo qualche indizio sui nostri ospiti?
2: Ma diciamo la verità o la bugia sui nostri ospiti?
1: Beh, intanto la verità è che sono simpaticissimi.
2: Questo è vero, confermo, questa è verità. E poi sono romani? Verità.
1: Sì, verità. Uno è laziale.
2: Uno è anche laziale. È di Roma Sud? No.
1: Bugia, vabbè. Bugia. Scopriamo dopo le verità e le bugie.
2: E ora Jovanotti e Alfa, buon vento qui su Radio 1. È un po'.

0: su Radio 1 e ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Per chi è Marzia, abbiamo spoilerato già il tema del giorno, che è appunto le bugie, e ci scrive Pablo da Buenos Aires: il tema mi ha fatto ricordare una citazione di un libro di Stephen King, solo i nemici dicono la verità, amici e amanti mentono in continuazione, presi nella rete dei loro obblighi. Quindi insomma, questo allora, è già il primo messaggio che mi ha
1: già
0: ispirato,
1: il primo messaggio. Grazie Pablo, un saluto a tutta l'Argentina che in questo momento magari non sta vivendo un bellissimo momento. È arrivato invece il nostro di momento, quello di presentare i nostri ospiti. Già vi diciamo che sono due, sono simpaticissimi. Partiamo da un attore, da un comico, da un regista teatrale di grande successo, Roberto Ciufoli, benvenuto.
2: Oh, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere qui. Ora
1: bugia,
2: è tempo di dare come ti pare.
0: Chissà, penso un po', io
2: ve lo dicevo, dico, io dico la verità è che sono un bugiardo.
1: Ecco. E chissà se è un bugiardo anche
0: il nostro secondo ospite. Allora lui, insomma, è un ragazzo, è un tifoso della Lazio.
3: No,
0: no.
3: Questa è una bugia.
0: Una bugia. E diciamo si occupa sui social di far cantare le persone, di farle divertire. Lui è il ragazzo del Pincio, Alessio Mascolo. Ciao Alessio.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon viaggio anche agli ascoltatori che sono in auto.
1: Bene, ma anche a quelli che stanno
2: ma sì, quelli che stanno andando verso Buenos Aires da
1: Pablo, lungo il viaggio,
2: vabbè, insomma, voglia, possiamo parlare.
0: Voglia sentire Radio 1 per fino a Buenos Aires.
1: Vale, ma li mettiamo subito in difficoltà.
0: Subito, via,
1: ospiti.
0: Parti subito. Poi io voglio sapere la tua di bugia, però.
1: Allora, partiamo dalle vostre di bugie. Ale. Anzi, no, scusa, per una questione anagrafica, Roberto.
2: Come questa anagrafica?
1: Prima, scusate, prima i più adulti.
2: Ma
1: noi
2: io sono più giovane. Scusa, vabbè, allora, che cosa vuoi che ti dica? Le bugie sono una meraviglia. Le bugie sono un esercizio mentale fantastico, perché la verità è soltanto riproporre quello che è successo. Sono certo. Capaci tutti. Ma inventati una bugia che stia in piedi. Poi dice, le bugie hanno le gambe corte. Bisogna vedere come sono costruite queste gambe.
0: Marzia si esercita quotidianamente, per esempio.
1: Sì, ma a me ha impressionato l'esercizio proprio di stile. Questa giustificazione delle bugie è meravigliosa.
2: Ma le bugie sono un segno di intelligenza. Poi a me pagano per dire bugie da anni. L'attore è un bugiardo per accezione proprio, quindi sono a favore delle bugie.
0: Specialmente... E una bugia da raccontarci?
1: Vedi com'è l'uso la domanda con grande eleganza.
0: Io sono
1: alla
0: gamba tesa però subito.
2: Ma scusa, ma se io ti raccontassi ora una bugia, perderebbe il senso di essere bugia, perché ti dico la verità e dopo a chi ho detto la bugia dice: ma questa era una bugia. Allora
0: dico,
2: no,
0: anche...
2: ho detto una bugia alla radio.
0: Poi magari non è nemmeno una bugia, non lo sappiamo se è una verità o una bugia. Sarà ai posteri l'ardua sentenza di sapere se Roberto Ciufoli ai nostri microfoni ha detto una verità o una bugia.
2: Questo mi sembra come quello che chiede da bere un caffè al bar, mi dia un caffè, e il barista dice subito, signore. Poi arriva un altro, per me un'aranciata. Eccomi, signore. Ciao, ma che mi sta a piangiro? No, sto a piangiro quell'altro.
0: Ecco, allora,
2: quindi come faccio a dirti una bugia?
1: Va bene, noi la prendiamo per buone. Alessio?
3: Io dico delle bugie, ce n'è una che dico appunto nelle piazze quando ci vediamo per cantare, dico sempre: questa è l'ultima canzone. Ma in realtà non è mai l'ultima canzone, c'è sempre il bis, il tris, il quadris, perché ci diventiamo troppo.
1: Se non metti l'ultima,
3: esatto,
1: non
3: ce l'abbiamo. Adoro quel momento e quindi in quel caso dico la bugia a fin di bene.
0: Beh, è una bugia bianca però a quel punto, perché cioè, bisogna fare anche
2: tutte bugie bianche. Le bugie sono tutte bianche, anche perché se non feriscono il problema della bugia è che ogni tanto viene scoperta, è questo il problema, cioè quindi non è dirla la bugia, quando viene scoperta dice: ma tu mi hai detto una bugia, cioè, sì,
0: bisogna saperle raccontare,
2: è vero, verissimo. Ma a quel punto se ti dicono, qua vi faccio io la domanda,
0: sì,
2: ma se ti dicono tu mi hai detto una bugia, cosa devi dire? Sì o no?
1: Tanto qualsiasi cosa rispondo sarebbe una bugia, no?
2: Esatto, capito? Se
1: hai
2: detto una bugia, no.
1: Non ci sono cascata, Roberto.
0: Perché più
1: cascata.
0: Non lo so, io non ho idea, non ne ho dette tantissime in generale, tant'è che ne parlavamo prima con Marzia, lei ha detto probabilmente non ti ricordi delle bugie che hai detto perché noi tendiamo a rimuoverle, quindi ha creato questo...
1: Oggi siamo di filosofia.
0: Sì, filosofeggiando sulle bugie. Non sapendo, perché volevo comunque raccontare qualcosina, no? Oggi ho detto: cosa vengo con, no? Senza dire nulla. E ho chiamato mia madre, cioè poco fa, prima di venire in diretta, ho chiamato mia madre e ho detto: senti mamma, ma 37 anni, qualche bugia te l'ho detta, te l'ho raccontata.
2: E lei ti ha risposto no, Antonella.
0: No, mi ha raccontato di una... dovuta andare a quando avevo 16 anni.
2: Oh mamma,
3: ma quanto sei brava.
0: Ma cioè,
1: io ti ho sentita che ridevi oltretutto.
0: E ridevo perché la bugia è cioè alla fine io l'avevo totalmente rimossa. Mi ha detto che un giorno insomma le ho chiesto di accompagnarmi da quello che era il mio fidanzatino dell'epoca, perché gli dovevo portare una cosa, dei libri, una ricerca, ora non so. E invece di portare e consegnare solo questi libri, io sono scesa dalla macchina e sono scappata dentro casa di questo qui.
1: una scappatella d'amore. Ci sta, una bugia bianca anche questa.
0: Oddio, ma lei si sarà pure un po' spaventata. Io non l'ho rimossa.
1: Beh, cioè, è rimosso totalmente. Anche lui.
0: Raul, ciao Raul.
1: Se no, ci stai ascoltando.
0: Chissà. E tu Marzia, scusami,
1: ma non dobbiamo
0: così
1: mandare la canzone, volete proprio sapere
0: c'è il brano? C'è il brano ora?
1: No, non c'è il brano, va bene, ve la dico. Io ammetto che quando ero più piccolina ero un pochino bugiardella, nel senso che amavo fare quello che volevo e raccontare tante bugie alla mia povera mamma, che se mi sta ascoltando ti sono
0: chiediamo
1: vicina.
0: Chiediamo subito perdono.
1: Ti chiedo perdono. Una volta avevo un'amica che era venuta a studiare a casa mia, decidiamo, perché il giorno dopo avevamo un esame, oltretutto io studio giurisprudenza, Ale, tu studiavo giurisprudenza, tu sei uno studente attualmente della Bocconi, ma poi ne parliamo. E quindi che succede? Avevamo questo esame il giorno dopo, mia madre alle 6 del mattino ci chiama: Marzia, ma dove siete? Tu e la tua amica, il letto è fatto, non siete venute a dormire? Io le ho risposto: no, non solo siamo venute a dormire, ci siamo svegliate all'alba, abbiamo fatto il letto, lo stiamo facendo colazione e stiamo andando all'università. Non era vero, siamo state in discoteca fino alle 6, penso meno un quarto, e siamo andate a fare l'esame dal locale, noi siamo andate all'università.
0: Scusate, stanno entrando con una corona perché c'è un'incoronazione per Marzia,
1: la
0: in questo momento la più bugiarda del gruppo.
2: La regina delle bugie.
0: Eh sì, è la più bugiarda del gruppo di
1: No, è così, ma mi prendo questo primato, se è proprio a mani basse lo accetto.
0: Ci continuano a scrivere il numero della diretta e ci scrive Bruna: io non sopporto le bugie, quindi anche chi le dice, ai ai ai, eccezione della bugia necessaria.
2: Scusa, ogni bugia
0: ha una finalità.
2: Ogni bugia è necessaria. Se no non diresti una bugia.
0: Sì, però a volte a fin di bene, no? Per non offendere l'altro, è più una sorta di omissione, no?
2: Ma questo
0: a volte...
2: è come quando mamma mi guardava e diceva: bello de mamma. Alla fine ha smesso di dire bugie anche lei, quando mi vedeva diceva:
0: De mamma.
1: È arrivato un messaggio per Alessio. Qua scrive un nostro ascoltatore: vi deluderò, ma io non riesco a mentire. Anche per questo il mio maestro dell'elementare mi fece capoclasse tutti e cinque gli anni. Vorrei sapere cos'è il ragazzo del pincio. Ale,
3: giusto,
1: gli
3: allora
1: rispondiamo?
0: Sì, infatti.
3: Caro ascoltatore, è un progetto di musica in cui io trasformo le piazze italiane in grandi karaoke collettivi. È partito dal pincio un anno fa e adesso stiamo portando questo progetto a Milano, a Napoli, in Calabria, in Sicilia quest'estate. Seguimi sui social, il ragazzo del pincio, per scoprire dove possiamo cantarci insieme.
1: Il pincio è, ma è per i nostri ascoltatori che
0: luogo caldo di Roma,
1: giusto,
0: centro, insomma, no?
1: È
0: Piazza
1: luogo
0: del
1: calda.
0: Popolo, subito sopra, si sale.
3: Una delle terrazze più belle di Roma.
0: Terrazza meravigliosa.
3: E quindi del mondo, mi permetto.
1: E come ti è venuto in mente, tipo, perché tu hai una passione per la musica, lo abbiamo detto, ma sì, questa cosa come è nata?
3: La prima volta io volevo, dopo tanti anni passati fuori da Roma per l'università, come hai detto tu prima, volevo fare qualcosa per Roma, avevo questo desiderio e ho preso il permesso al comune come artista di strada. Dopodiché, visto che non mi fidavo delle mie potenzialità, del mio canto e soprattutto di esibirmi in una piazza con gli sconosciuti, la prima volta ho invitato i miei amici dicendo: ragazzi, è il mio compleanno, vi offro la pizza e cantiamo al pincio, al tramonto, vediamo che succede. E la prima volta già si sono radunate, oltre i miei 20 amici, altre 30 persone, e quindi ho detto: dai, proviamo a farlo di sabato, proviamo a farlo di domenica, e da 50, 100, 200 persone, e poi adesso i social hanno aiutato a rendere questo fenomeno virale, quindi siamo sempre di più, è sempre bello.
1: Al prossimo appuntamento viene anche Roberto.
0: No, ma veniamo anche noi. Cioè, io non mi... Quando è il prossimo appuntamento?
3: Il prossimo a Roma sarà a settembre, minuti. Perché settembre. Con questo caldo non
0: hai ragione.
3: Avere nessuno.
0: Ci sta. Vabbè, comunque, insomma, voglio dire, sì, è sempre un modo per stare insieme, quindi anche se fa un po' caldo ci portiamo un ventaglio e stiamo
3: allora
0: insieme.
3: Allora vi aspetto a settembre.
0: Se
3: a Roma,
0: lo facciamo a casa mia.
3: Tutti e tre. Va bene, tanto l'importante è stare insieme e cantare.
0: Non mi sembra male come idea, vero?
1: Cantare, vero?
3: Non importa saper cantare, okay. Però quello che dico sempre: io non sono un cantante, aiutatemi a cantare così viene bene.
2: Ma è bello, è talmente divertente cantare tutti insieme. Guarda, non manco, non mancherò. Non
3: allora
2: mancherà.
3: Vi do appuntamento l'11 settembre, va bene? Venerdì.
0: Benissimo, ci
3: non
0: siamo.
3: Non farà più così caldo al tramonto.
0: Tramonto così, no? Veniamo lì un aperitivino e poi cantiamo.
3: Scegliete una canzone a testa e la facciamo.
0: Ah, la dobbiamo preparare?
3: Certo, dai.
1: Ma io so che anche Roberto ha un appuntamento da darci.
2: Subito dopo il pincio
1: prima andiamo a seguire
2: no facciamo sì allora io lo do prima del pincio al okay. Pincio l'11 settembre mentre invece il 24 agosto per chi fosse dalle parti di Cortina può vedere uno spettacolo che sarà adesso poi te ne racconto
0: certo.
2: Il 24 agosto a Cortina, il 27 vicino Maratea all'Atronico e il 2 settembre al festival di Todi, al festival teatrale di Todi, quindi gira un po' l'Italia con questo che è uno spettacolo che si intitola The Man Jesus, è un testo molto bello, mi permetto di dire che sia bello perché non l'ho scritto io, l'ho scritto un inglese, l'ha tradotto mio figlio Jacopo, è anche adattato ed è la figura di Gesù raccontata dal punto di vista di 10 personaggi che gli vivevano intorno, che gli ruotavano intorno, tra cui 2 donne, Maria e un'altra donna. Ci sono tutti i personaggi canonici che conosciamo, Giuda, Simone, Barabba, Pilato, Giovanni Battista, eccetera, eccetera. Non è uno spettacolo pesante, ma uno spettacolo intenso, emozionante. Oltretutto poi lo recito sulla musica scelta, e qui in questi 3 casi in diretta live, fatta da Papa DJ, che è il DJ resident del Buddha Bar di Monte Carlo,
0: nonché
2: il responsabile dei Buddha Bar nel mondo, quindi insomma l'atmosfera musicale è bellissima, è come se fosse un DJ set con parole,
0: molto moderno.
2: Beh sì, guarda, è figo, io se non lo facessi lo andrei a vedere.
0: Allora Roberto, noi continuiamo a parlare di questo monologo e questo spettacolo The Man Jesus, poi restate con noi perché c'è anche il ragazzo del pincio e continuiamo, Marzia, a parlare di bugie tra pochissimo, perché ora c'è The Riddle e poi Onda Verde, ma restate qui, all'Estate in Onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, traffico molto intenso su strade e autostrade. I principali aggiornamenti in A4, code tra Re di Puglia e barriera Trieste-Lisert verso Trieste e poi code a tratti tra Cormano e barriera Milano-Est verso Brescia. Andiamo nel quadrante Ligure, code per un incidente in A26. Qui siamo tra l'allacciamento A10 e Masone verso Gravellona e poi per il ripristino di un incidente in A10 troviamo code tra Arenzano e allacciamento A26 verso Genova, ma anche tra Genova Aeroporto e allacciamento A26 verso Ventimiglia. Vediamo anche la 12 Genova Rosignano, anche qui ripristino di incidente, dunque code tra Genova Nervi e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. E in questo momento in A1 ci sono code tra Binasco e la tangenziale ovest di Milano verso quest'ultimo, sulla Roma-Napoli traffico molto intenso tra diramazione Roma-Sud e Anagni-Fiuggi verso Napoli, e poi in A30 ci sono code, qui un incidente, siamo tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:33 qui su Radio 1, l'estate in onda. Siamo ancora con Roberto Ciufoli, ragazzo del Pincio Marzia. Qui si parla di bugie, li sento che chiacchierano. Sono diventati amici.
3: Ormai
2: eh?
3: Sono super amici. Vedevo che si davano appuntamento per le prossime sì. date di entrambi.
4: Vabbè, sì, ma dice che andrà in Sicilia. Mi ha detto il 14 agosto sarà in Sicilia. Come fai a perdertelo? A Siracusa, subito. Lo dico io, faccio io pubblicità per lui. Sono il suo agente. Sono l'agente del ragazzo del Pincio. Ma Pincio Villa, il rivoluzionario.
2: Siete diventati, cioè io non me l'aspettavo questa cosa, però vedi che sinergia.
5: Io
2: che...
5: andrò a vedere lui poi il 24 agosto.
2: Eh certo, beh, diciamo. Giustamente, no?
3: Lo spettacolo ci lo ricordiamo.
2: The spalleggia. Man Jesus, appunto diretto da Maurizio Panici, con un inedito Roberto Ciufoli, che comunque di solito è una persona super scherzosa, che comunque no, si sì, diverte, sì, eccetera.
4: Continua ad esserlo, perché certo. Poi il mestiere dell'attore è questo, capito? Cioè,
2: però è un po' più impegnato sul spettacolo, no?
4: Assolutamente, quello è impegnato e impegnativo, perché sono 10 personaggi e io sarò solo in scena, quindi sarò tutti e 10 personaggi. Però la cosa bella è proprio quella di poter vedere un attore in sfaccettature diverse, cosa che certe volte non ti è permessa, perché le etichette noi qui siamo abituati a darle, a riceverle e a non togliersele più.
3: Spesso ti imprigionano, sì. Ma io so che Roberto Ciufoli ha una bella esclusiva per Radio 1
2: ce l'ha.
3: Che facciamo la questa non è una bugia, ascoltatori.
2: Questa è la verità.
3: Questa è la verità.
4: Allora, dopo aver sentito tanti in giro che ci chiedono, specialmente poi giovani, perché specialmente quelli della vostra età, più o meno trentenni, così, per cui noi adoriamo i loro cartoni animati, allora la premiata ditta, quindi con i miei amici di sempre, che sono ormai parenti per gli anni per cui ci conosciamo, e sono Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, abbiamo detto: ma ci piacerebbe tanto fare di nuovo qualcosa insieme. Stiamo lavorando su un progetto sia visivo, televisivo o serio, cosa sì, che anche su un progetto teatrale. Quindi se riusciremo davvero a metterci insieme tutti quanti per quanto riguarda Pino e me, da pensionati che evitiamo i cantieri e ci rimettiamo in lavoro, quindi
2: ma certo,
4: ci rimetteremo,
2: perché no, voglio dire,
4: no, ma sai, guarda, perché siamo a quel punto per cui è quel confine sottile di quando tu rivedi qualcuno dopo tanto tempo e dal dire ah che bello, pure poracci. Ecco, noi siamo in quella parentesi,
5: in quel limbo
4: lì, capito? Quindi
3: Alessio, prima abbiamo parlato appunto del tuo progetto social, Il ragazzo del Pincio, ma tu, al di là di cantare al Pincio e nelle varie, ora appunto in tutta Italia, prima cantavi anche altrove.
5: Sì, diciamo, la passione per la musica mi è nata dai tempi del liceo, facendo il vocalist nelle feste, sai, le feste di liceo che poi sono diventate le feste dell'università. E quindi ho sempre accumulato musica che mi è stata trasmessa poi dai genitori, che tra l'altro sono all'ascolto, e colgo l'occasione per salutare mamma e papà.
2: Ciao mamma, ciao papà.
5: Anna Maria e Michele.
3: Ciao.
5: È da loro che ho preso la passione per la musica, e quando faccio magari dei brani di Mia Martini, no? Brani di tanti anni fa, sono loro, da loro li ho imparati, ed è bello vedere che sono brani eterni, no? Che cantano tutti. Ero assoverato martedì, ho cantato Rino Gaetano, Mia Martini, tutti sanno tutte le parole a memoria.
3: Senti, ma una canzone per conquistare una ragazza l'hai mai cantata?
5: Sì, sì, più di una volta. Dico la verità o dico la bugia qui?
3: Cosa vuoi?
2: A me conquista Bruno Mars, On My Soul.
5: Ve lo dico dopo.

0: Grazie mille, buona serata. Non so più che dire perché non vengono mai creduto io, quindi è sempre molto difficile anche solo salutare.
1: Non ti preoccupare, perché noi oggi ti crediamo e sono qui con noi anche Roberto Ciufoli e Alessio Mascolo, che non vedevano l'ora di conoscerti per questo campionato che è molto curioso, e poi tra poco ci racconterai di cosa si tratta. Ma nel frattempo, Vale,
2: ci è arrivato un WhatsApp audio, quindi lo ascoltiamo insieme.
3: Sono Luigi. I prelati dicono verità non sempre, bugie non mai.
4: Ma ha detto i
2: prelati? I prelati o i pelati?
4: I pelati, i pelati, i pelati. Ma i pelati, sai, hanno paura di essere scoperti.
1: Ma dai, secondo me ha detto prelati, il mal pensiero viene al mal pensante. Quindi ha detto prelati, sto dalla parte
4: prelati, anche allora, perché vedi che ha fatto tutto un giro di parole sulla verità, non sempre le bugie, non mai, è quello che proprio voglio, altro che prelato.
2: Era un po' uno scioglilingua, la parafrasi qual è?
1: Non lo so, era un po' uno scioglilingua, ma io direi che per parlare di bugie, quale migliore ospite di Emanuele Begliomini?
2: Del nostro meraviglioso, magnifico rettore, illustrissimo dell'Accademia della Bugia.
0: Presente.
2: Emanuele, allora intanto siamo in provincia di Pistoia, quindi geolocalizziamoci lì. Oltre a te c'è anche Pinocchio, che detiene un po' di record sulla bugia.
0: Siamo sulla montagna pistoiese, in questo piccolo paese a 750 metri di altezza, non lontano appunto da Collodi, col quale siamo ovviamente amici e sono un po'
2: siamo compagni cugini. Di merende.
0: Esatto, e quindi la provincia di Pistoia è davvero la madre patria della bugia, si può dire.
1: Ma Emanuele, possiamo chiederti cos'è questo campionato italiano internazionale della bugia?
2: Sì, perché qua si vogliono iscrivere.
4: Ma sì, ma quando date la data delle finali? È vera, non è vera?
2: Finalissima 2 agosto.
4: No, festeggiamo i 50 anni, non è vero, sì, perché è dall'anno
0: è
4: scorso.
0: Tutto vero.
2: Tutto vero.
0: Allora, è un vero e proprio campionato in cui le persone vengono il 2 agosto pomeriggio alle 16.34 circa. Salgono sul palco e vince chi racconta la propria storia più incredibile e più paradossale. C'è ovviamente la giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, da giornalisti, da politici, ovviamente sono professionisti. Ma la cosa bella è che vengono veramente da tutta Italia e seguono il tema dell'edizione, che appunto è Pinocchio quest'anno, perché abbiamo voluto ricordare 200 anni di Carlo Lorenzini, no? Della nascita di Carlo Lorenzini. Esatto. E quindi
4: pensa che Pinocchio io conosco
0: tema.
4: Ho conosciuto il vincitore dell'anno scorso, perché lui ha detto che sarebbe arrivato e non è mai venuto.
0: È vero, sì, questa la fanno molti, devo dire.
1: Ma come si svolge concretamente questo campionato?
0: È semplice, appunto.
1: Si racconta una bugia?
0: Si racconta la storiella di massimo due minuti e mezzo. Ovviamente l'ispirazione è un'ispirazione che ha delle basi, quindi non deve essere una battuta, una freddura, ma appunto una storiella.
2: Storia di vita vera, insomma.
0: Sì, deve essere paradossale, con toni ovviamente umoristici.
2: Allora, Marzia partecipa, io vorrei venire per fare la giuria, se possibile, perché la giuria mi piace.
5: Secondo me Marzia ha anche chance di podio.
1: Ho chance di vincere, ma a proposito di vittorie, ma qual è la bugia proprio che più ti ha colpito, che è stata mai raccontata?
0: No, ce ne sono molte. Ce ne sono molte, sì, dalle più semplici degli anni 60 alle quelle un po' più elaborate in questi ultimi anni, che appunto durano 2 minuti e mezzo.
1: Immagino quanti divorzi dopo questi campionati.
0: Esatto, sì. No, ma è proprio una cosa particolare, perché il paese assume connotati bugiardi, quindi noi invitiamo la gente a prenotarci per le gite in vaporetto sul fiume Reno, ovviamente che non esistono, visitare il museo Egizio, o se no a qualsiasi altra cosa.
2: Tutte
0: che
2: attività a corollario di questo evento, che però che abbiamo detto non ci sono.
0: Esatto, quindi è tutto molto avventato. Abbiamo il lungomare, noi siamo in montagna, però.
2: Ma è lei il magnifico rettore che ha avuto questa idea brillante? No, perché cioè 50 anni fa, qualche suo avo oppure.
0: Sì.
2: Sì, allora, fa parte della famiglia, del DNA la bugia.
0: Sì, esatto, io sono sono nato negli anni 80, quindi me la sono trovata.

0: sono nato in casa, perché l'ispirazione in realtà è anche un po' romantica, prende spunto dai racconti davanti al fuoco, no? Dell'epoca pre-televisiva, e quindi l'intuizione di dire, ma loro raccontavano delle bugie, perché prendevano la realtà, se la dipingevano al meglio, perché forse stavano anche meglio così, raccontandosi delle cose che non avevamo mai vissuto. Erano dei gran bugiardi, e allora da quell'età lì, da quel 1966, si è stato deciso appunto di dedicargli un campionato. E la cosa veramente assurda è che questo paese, che conta 80 anime, quei giorni lì ospita più di 1000 persone.
1: Borgo Le Piastre, ricordiamo.
0: Le Piastre.
1: Quindi
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: un'attrazione turistica. Ma io so che avete una sezione internazionale.
0: Sì, sì, sì. Perché tra le varie declinazioni della bugia, ovviamente c'è quella raccontata, che è quella originale, e poi ci sono la grafica, che appunto è internazionale, oltre 300 concorrenti che inviano le loro opere a tutto il mondo. E dall'Indonesia all'Argentina, passando per l'Europa ovviamente, e poi quella letteraria con micro racconti di 1800 battute, il cui presidente di giuria è lo scrittore Sandro Veronesi.
1: Eccellente. Chi mente meglio, gli italiani o gli stranieri?
2: O gli indonesiani?
0: No, gli italiani, devo dire.
1: Sì, siamo bravi. Noi dobbiamo fare le cose un po' così.
0: Siamo bravi.
3: Ma guarda, noi sono anni che diciamo che va tutto bene.
1: È vero. Ce la stiamo raccontando da un po'.
0: Ispirazione. Sì.
1: Emanuele, insomma, la tua più grande bugia, così in chiusura, perché abbiamo. Tu celebri i racconti, quelle degli altri, le fai raccontare, le ascolti, ma la tua?
0: Ma io non sono bugiardo.
1: Mi prende ispirazione.
0: No, mi è piaciuta?
1: Sì, non è bugiardo, è stata così. Tranchant, però sì, abbiamo capito, dai.
0: Bene.
1: Ha preso alla lettera,
0: allora,
1: in chiusura.
0: Vi aspetto allora.
1: Volentieri.
0: Il 2 agosto, va bene.
1: Volentieri. Lasciaci una sediolina anche per noi, che veniamo.
0: Va bene, grazie.
1: E allora ringraziamo il magnifico rettore dell'Accademia della Crusca, no, della Bugia, e ora un po' di musica. Marzia.
4: Un po' di musica. Ciao Emanuele Bigliomini, ora The Way It Is qui su Radio 1.
1: Ciao.

0: scrive: quando ero più giovane ho inventato di avere un gemello perché non sapevo come lasciare la mia fidanzata. Io, Valentina, vorrei chiedere ai nostri ospiti che sono ancora qui con noi e che rimarranno fino alla fine della puntata, Alessio Mascolo e Roberto Ciufoli, se anche loro hanno mai inventato una bugia d'amore.
1: D'amore?
0: O se l'hanno mai ricevuta?
2: Sto pensando a quello, che lui c'ha talmente, la fidanzata ci ha talmente creduto che lui è il suo gemello, che alla fine si è messa col gemello.
0: Che era lui,
2: e quindi non è riuscito.
3: Lui
2: a...
3: mi ascolta di più, finalmente t'ho trovato.
0: Che poi lui ha finto di avere un gemello, quindi è restata con lui ed è rimasto doppiamente fregato. Non solo non ha avuto il coraggio di lasciarla, vabbè, insomma, poi, avete o no questo aneddoto?
1: Perché però, scusa, adesso ti interrompo. Ci girano sempre intorno, questi due qui.
0: Però ci fregano sempre, perché noi alla fine sempre rimaniamo e li ascoltiamo.
1: È vero, ma invece no, dai, raccontateci un po' le vostre esperienze.
2: Va bene, allora, guarda, te ne racconto una vera che abbiamo costruito, era molti anni fa, insieme a Pino, insieme al mio amico Pino, dovevamo inventarci una fuga, ecco, insomma, dovevamo scappare dalle nostre
0: Pino,
2: disabilità.
0: Diciamo che Pino, il cognome anche per i nostri ascoltatori.
2: Pino Insegno, sì, scusa, ecco, Pino Insegno. Allora, è
1: ci sono
2: vero,
1: tanti Pino,
2: no,
1: giustamente.
2: Hai ragione, Pino Insegno è proprio quello. E dovevamo inventarci appunto questa fuga, insomma, alla fine praticamente l'abbiamo architettata proprio in maniera che ci fosse richiesto di andare. Perché allora abbiamo scritto una lettera finta, battuta a macchina, dove ci richiedeva la presenza, dovevamo andare in un posto così, perché ci invitava in un posto. Io prima di andare a casa di Pino l'ho data a quello che era il suo portiere, ho detto: per favore, ce la porti fra mezz'ora là. Sono andato, entrato, dopo mezz'ora lui suona: cioè, signor Pino, c'è una lettera per lei. Cioè, bene, questa è aperta. Ho detto: no, non mi va di andare. C'era la fidanzata, le fidanzate dell'epoca, hanno fatto: ma no, guarda, voglio stare con te, non ci andiamo. Ma no, se ti chiama andate, insomma, alla fine hanno insistito e siamo andati.
0: Però da un attore come te una bugia, insomma, è facilmente, no? Immaginabile che sia credibile.
2: Ma ci campiamo di bugie.
1: Ci campano.
0: E io vorrei sapere da Alessio Mascolo, che invece nella vita canta, lo fa al pincio con
1: ma
0: tantissime persone
1: bugie
0: che lo seguono, ma dice anche bugie. Allora, che hai detto in amore? Chi hai fatto arrabbiare?
1: Chi hai fatto arrabbiare?
3: Magari quando mi chiede una ragazza del passato: mi canti per favore questa canzone? E io gliela canto, ma gli cambio le parole.
0: Oppure dici: l'ho dedicata solo a te.
1: Questa brutta,
3: questa sì. Non l'ho mai detta questa frase.
0: Vedi, però uno spunto. No, sempre la verità.
1: Da oggi.
0: Secondo me che non l'ha mai detta questa frase era una bugia, lo sai, Vale?
1: Sì, perché poi voi non lo vedete, ci state ascoltando, però ha gli occhiali da sole con tipo fondo di bottiglia, proprio belli spessi.
3: Sì.
1: Quindi non si capisce bene effettivamente la mimica facciale un po', no? Mascherata.
3: È
1: ma
3: vero.
1: Secondo me.
3: Perché io sono un ragazzo, prima di essere il ragazzo del pincio, sono un ragazzo timido. Con gli occhiali da sole riesco a mettermi questa maschera e a cantare.
1: Sì, però ti avevamo sgamato,
0: Però non si direbbe che sei timido, canti davanti a una marea di persone.
3: Ma grazie agli occhiali da sole.
2: Grazie agli occhiali da sole.
0: Ti danno il potere.
1: Ma è la copertina di Linus, praticamente, questo occhiale ormai per lui se l'è tatuato.
3: Sì.
0: L'importante è avere il coraggio di fare le cose.
2: Ma adesso ditemi voi, ma vi piacciono o no le bugie? Oppure, se scopriste una bugia da un amico, un'amica o da un fidanzato,
1: allora, dipende,
2: che cosa succederebbe?
1: Dipende dalla gravità, nel senso che io mi ricordo di un mio ex, sempre questi ex, sembra che ne ho avuti 3.000, in realtà sono single da 7 anni, ma vabbè, di questa roba ne parleremo un'altra volta. Che pur di mettersi con me, cioè un po' per farmi cadere sui piedi eccetera, quando si presentò mi raccontò di essere laureato e di avere una casa di proprietà sua, e io poi nel corso dei mesi sono venuta a scoprire che lui non aveva né la laurea né la casa di proprietà. E lui si giustificò perché, sai, una ragazza del tuo rango, come se io fossi una principessa, nel senso, per riuscire a conquistarti ho dovuto in qualche modo arrivare al tuo livello. Ma
0: però poverino,
1: ma
0: dai,
1: poverino,
3: bugia fin di bene.
2: Dai, penso,
1: sì,
2: io
1: ho capito,
2: sono
1: ma
2: riuscito
1: mi puoi
2: a convincere
1: una
2: mia fidanzata che ero alto e biondo.
0: So, ma però l'amore fa anche questo.
1: Fa anche questo. No, a me non è piaciuto invece, perché mi sono sentita presa in giro. Perché comunque dipende dalla gravità, dai, non mi puoi raccontare. Cioè, lui si è presentato parlando di totalmente un'altra persona, capito? È questo che non.
3: Ma il suo obiettivo, il suo fine era conquistarti, però, no? Diciamo, far
1: brecciare.
3: Ma
1: vuoi sapere come è finita? Che mi ha lasciato lui.
3: No.
1: Sì.
0: Da un minuto di silenzio.
3: Questa secondo
0: fine
3: me è una bugia, però sta
1: no,
3: ridendo.
1: Questa è la verità.
3: Ridendo.
2: Che tristezza. Che,
1: cioè, capito?
2: Adesso finiamo la puntata con questa nota triste. No, dai, dici una bugia allegra.
1: Non
3: Una bugia allegra, me ne ricordo una io.
1: Vai.
3: Io ho fatto il coordinatore di viaggi all'estero, no?
2: Sì.
3: Ed ero in Islanda con un gruppo di spagnoli e c'erano gli ottavi di finale della Roma col Feyenoord di Europa League. E quindi non volevo proprio andare a cena con gli spagnoli a parlare spagnolo al freddo in Islanda. E ho detto, ragazzi, ho la febbre oggi.
1: No.
3: Non posso venire a cena con voi. Mi devo mettere a dormire. La partita va ai rigori. Questi tornano a casa e mi trovano un piedi sul letto a vedere i rigori, a tifare per la Roma. Dice, ma tu non stavi male? Eh sì, ci ho avuto un attimo.
1: Mi sono ripreso.
2: Sto molto meglio.
0: Ale, che poi questo video dell'Islanda l'hai anche messo sul tuo canale social?
3: Assolutamente.
0: Perché sai che credo di averlo visto? Perché io pure avevo.
3: C'è il video del viaggio, sì, sulla sì. pagina Ragazzo del Pincio, che colgo l'occasione per far seguire a tutti, insomma, da casa, da dove siete.
0: Spontaneamente. Lo sta chiedendo.
3: Così cantiamo insieme. Ci sono un po' di racconti di miei viaggi, che è un'altra grande passione che ho.
0: Viaggiare ti fa vivere mille vite, un po' come Roberto Ciuffoli, che facendo l'attore vive mille vite.
2: Sì, e riuscissi a capire qual è quella mia, poi sarebbe carino. Anche divertente.
1: Flash, cosa fate quest'estate a parte cantare e chiaramente recitare?
2: Oh mamma mia,
1: che cos'è? No,
0: si è frazzata. Un ascoltatore si è sentito chiamato in causa sulle bugie in amore
1: che
0: e
1: dice?
0: Scrive: care mie, le bugie noi le raccontiamo perché voi donne siete furbe. Scusate, questo dovevo leggerlo per forza.
1: Vabbè. Ti perdoniamo. Vai col flash, Roberto, che farai?
2: Ho una gara di tuffi con rincorsa e mi sto preparando per quella.
1: Allora, insomma.
2: No, tu scherzi, c'è una gara di tuffi con rincorsa con mio figlio di 10 anni.
1: Carpiati, insomma, cosa va?
2: No,
1: lui
2: proprio
1: si
2: di testa con raschiata di naso sulla spiaggia.
0: Vabbè,
2: sulla
0: ha preso
2: sabbia.
0: Troppo sul serio il tema di oggi. Salutiamoci con i vostri appuntamenti.
2: Lo spettacolo sarà The Man Jesus il 24 agosto a Cortina, 27 alla Tronico e il 2 settembre a Todi.
0: Ale, le prossime date con il Ragazzo del Pincio?
3: Martedì prossimo a Soverato, il 14 agosto a Siracusa, a fine agosto in Salento, non vi dico dove, lo spoilerò poi sui social.
0: Perché dovete seguirli.
1: Grazie infinite.
2: Grazie.
1: A Roberto Ciuffoli e al nostro meraviglioso Ragazzo del Pincio. E siamo giunti alla fine di questa puntata, ma l'appuntamento con l'Estate in Onda è lunedì,
0: quindi passate un bel weekend, pensateci e mi raccomando, lunedì alle 15:05 qui su Radio 1. Ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato insieme a noi, il tecnico Alessandro Campanella, la regia Ludovico Suppi, l'autrice
1: Stefania Liberi. Ora in linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A lunedì, ciao,
0: buon weekend.
1: Buon weekend.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir. Dall'attacco emerge che sarebbe morto per soffocamento. Il servizio.
3: Una compromissione respiratoria, i polmoni pieni del suo stesso sangue, le vie aeree ostruite. Sarebbe stato questo, secondo le prime indiscrezioni, ad uccidere domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna Ebrahim Fakir. Un risultato che arriva dall'attacco effettuata sul corpo dell'uomo a passaggio preliminare dell'autopsia tuttora in corso. Ma saranno proprio gli esami che si stanno facendo all'ospedale Sant'Orsola a confermarlo, ad accertare con esattezza se alla morte del 43enne abbiano contribuito in qualche modo le manovre per immobilizzarlo, lo schiacciamento del corpo a terra attuate dai due poliziotti intervenuti perché Fakir era in delirio iperattivo. Sempre l'attacco ha escluso qualsiasi frattura ossea, ma saranno approfondite anche eventuali patologie di cui l'uomo soffriva, come ad esempio l'asma, o se abbia assunto qualche sostanza, anche se nella perquisizione nella sua casa non è stata trovata nessuna droga. Intanto emergono altri due episodi avvenuti entrambi a giugno, in cui i medici e forze dell'ordine erano intervenuti per calmarlo, soprattutto l'ultimo in un parco ritenuto rilevante da chi indaga. Portato in ospedale, aveva chiesto di poter parlare con uno psichiatra. Il primo appuntamento in un centro di salute mentale lo avrebbe avuto ai primi di agosto. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Una turista italiana è morta in un incidente stradale in Kenya. Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni, era con il marito e il figlio. Si stava spostando da Mombasa verso Malindi a bordo di un taxi. La loro auto si è scontrata frontalmente con un camion che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'impatto è morto anche l'autista keniano. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Netanyahu convoca i vertici della sicurezza e accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. L'esercito di Tel Aviv cancella i permessi per le truppe e annuncia una vasta operazione antiterrorismo nel weekend. Petrolio in lieve discesa, borse in recupero dopo i cali di ieri. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Federico Simonelli.
4: Sì, borse europee si stabilizzano e restano in positivo dopo l'apertura debole di Wall Street. Milano guadagna lo 0,5%, le migliori sono Francoforte e Madrid che avanzano di oltre un punto. Contribuisce il calo delle quotazioni del petrolio, ora a $97,9 il Brent, che ieri aveva superato i 100. A Piazza Affari in rosso titoli energetici come Eni e Stellantis, con il settore auto debole dopo i conti di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo rispetto all'anno scorso. Rimbalza il produttore di microchip STM dopo il crollo del 18% di ieri. Nel complesso si chiude una settimana di poco negativa per Milano, di poco positiva per le altre piazze del vecchio continente, a parte Madrid, che spinta dalle banche guadagna da lunedì l'1,5%. Linea a voi.
2: Un mese fa il doppio terremoto che ha devastato il nord del Venezuela, un paese che continua a fare i conti con una tragedia enorme sia in termini di vite umane sia di distruzione. La CEI, in collaborazione con la Caritas, promuove per domenica prossima una colletta in tutte le chiese. Un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, afferma il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il punto della situazione con Clara Zampaglione, responsabile dei progetti per l'America Latina della Caritas.
5: L'emergenza è ancora in corso. Oltre 5.300 vittime al momento, quasi 17.000 feriti e più di 23.000 persone vivono ancora in campi di accoglienza temporanei. Nello stato di La Guaira, l'epicentro della tragedia, il disastro ha avuto un duplice impatto. Oltre a distruggere case e spezzare vite, ha messo in ginocchio il turismo, lasciando migliaia di famiglie senza mezzi di sostentamento. Dall'inizio dell'emergenza sono già state distribuite quasi 16.000 tonnellate di aiuti. Oltre all'assistenza immediata, sarà necessario accompagnare le comunità nel loro ritorno a condizioni di vita dignitose.
2: Il calcio: non sarà Pepe Guardiola il nuovo CT della nazionale. L'ex allenatore del Manchester City ha rifiutato per motivi personali l'offerta del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consulente Leonardo. Sono onorato, ma non me la sento, le parole di Guardiola. A questo punto il favorito per la panchina azzurra resta Andrea Pirlo. Formula 1 in Ungheria, miglior tempo per Charles Leclerc nelle prime prove libere, ma nel finale la sua Ferrari si è dovuta fermare per un problema ancora da chiarire. Secondo Verstappen, seguito dall'altra rossa di Hamilton, mattinata di pausa per il leader del mondiale, Kimi Antonelli, rimasto ai box. Alle 17 si torna in pista per la seconda sessione. Ci fermiamo qui, adesso Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti sul Tour de France.
0: sulle strade del Tour.
1: Bentrovati per la tappa numero 19 del Tour de France, la Gap Alpe d'Huez, 128 chilometri con la salita mitica, storica, leggendaria, quella dell'Alpe d'Huez, il primo arrivo in salita in assoluto nella storia del Tour, datato 1952, manco a dirlo. Fu domato da un certo Fausto Coppi, ma sono tante le vittorie italiane. Ci fu la doppietta di Bugno 90-91, quella di Marco Pantani, ci fu anche un periodo in cui furono gli olandesi a dominare sull'Alpe d'Huez, 8 vittorie in 14 anni. Allora fu soprannominata per un periodo Dutch Mountain, adesso è semplicemente una salita iconica per il Tour. Ci torna dopo 4 anni da quel 2022 in cui vinse Primoz Roglic, 48 chilometri alla conclusione, davanti una fuga a 42 elementi al cui interno ci sono tra gli altri Lenny Martinez e Carapaz, settimo e decimo in classifica generale, ma soprattutto ci sono anche i nostri Davide Piganzoli e poi Mattia Cattaneo e Antonio Tiberi, il meglio forse che possiamo mettere lì davanti per questo genere di tappa che sta per affrontare la terza ascesa di giornata. Dopo il Col Bayard, il Col du Noyer, arriverà il Col d'Ornon e poi i 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, salita hors catégorie, la catalogazione più difficile per quanto riguarda la nomenclatura della Tour de France, 14 km con una pendenza media all'8,1%, ma tratti in cui le pendenze sono spaccagambe oltre il 10%. Il gruppo della maglia bianca e della maglia gialla tra i Pogacar è segnalato a 4 minuti e 15, si è ritirato poco fa Edoardo Affini, il cronoman mantovano della Visma Lise Bike, problemi fisici per lui anche nell'avvicinamento, era caduto durante la prova del campionato italiano a cronometro ma era riuscito a recuperare, però evidentemente le difficoltà di quest'ultimo periodo si fanno sentire, difficoltà che sono evidenti in casa UAE, la squadra della maglia gialla tra i Pogacar che era perso Brandon McNulty e adesso già in ritardo Tim Wellens, anche lui è arrivato al limite del tempo massimo ieri, 2 minuti prima, problemi anche per Adam Yates che però sembrano superati anche perché il corridore britannico è nella fuga di giornata, quella al cui interno insomma ci sono elementi interessanti oltre ai nostri Piganzoli e Tiberi, ma c'è anche Sepp Kuss, vincitore di una volta, Timen Aresman, Valentin Paré-Peintre, Ben O'Connor, insomma è un gruppo interessante quello dei 42, sarà selezionato dalla prossima salita, 4-14, insomma il gruppo lascia fare, ma potrebbe esserci sull'Alpe d'Huez un duello per la questione podio. Vedremo, lo vedremo tra poco. Intanto ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci qui, venerdì 24 luglio, sono le 16:08, bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta, questa è l'edizione pomeridiana.
6: E allora, edizione pomeridiana, buon pomeriggio a tutti voi da Viviana Verbaro.
2: E da Miriam Fecchi. E anche questo pomeriggio, Miriam cara, trascorreremo insieme tanto tempo per guardarci intorno, chiacchierare con i nostri ospiti e poi daremo spazio al racconto del Tour de France con la redazione sportiva del GR.
6: Allora, vogliamo salutare subito la redazione dall'altra parte del
2: vetro.
6: Subito. E allora, per quanto riguarda, ripeto, la redazione, Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torresi, mentre per la regia Leonardo Gragnoli, per la parte tecnica non sono la Campanella, anche se il suo cognome è Campanella, sto parlando di Alessandro.
2: Non mi fare arrabbiare il tecnico.
6: Lo sapevo, lo senti, ha detto Temino. Va bene, ma si scherza e si gioca, perché l'Italia è in diretta, vuole anche essere questo. Cioè, leggera, ma nello stesso tempo.
2: Siamo freschi.
6: Ecco, estate. Ci manca poco il grande esodo per quanto riguarda
2: Non vorrei dire, ma è venerdì pomeriggio. Miriam,
6: diciamo
2: siamo
6: che da metà della prossima settimana sentiremo anche, oggi ne parleremo anche
2: sì,
6: di questo.
2: Sì, assolutamente. Allora, oggi iniziamo il nostro programma parlando però di anziani e solitudine. Ve lo avevamo annunciato ieri approfondendo il tema con il nostro ospite, avevamo Simone Cristicchi. E dunque entreremo nel
7: cuore di questo problema e vi racconteremo anche una storia. E poi Miriam?
6: E poi attenzione, spazio musicale. Adesso io vi dirò un nome e un cognome e voi, forse molti di voi, diranno: ma di chi sta parlando? Stiamo parlando di un grande produttore a livello internazionale. Lui è tutto italiano. Ragazzi, i DJ fanno la fila per riuscire a realizzare delle produzioni con lui.
7: Dici questo,
6: no? E allora, sto parlando di un grande, Giacomo Maiolini. Perciò mi raccomando, attenzione, oggi spazio veramente a quel genere di musica che accompagna soprattutto, ma perché solo i giovani? Perché anch'io vado a ballare ancora, ma insomma.
7: Fermate la fecchia.
6: Anche tu ogni tanto ti lasci andare.
7: Non è il mio, non è il mio.
6: Come? Un po' un ballettino ogni tanto.
7: No. Però ognuno, dai.
6: Vabbè, i tuoi figli però sì.
7: Neanche loro sono tanto ballerecci, sai?
6: No.
7: Andiamo avanti, Miriam. Andiamo avanti, che abbiamo tante cose da raccontarci. Perché dovete sapere che per gli appassionati del cinema, ma anche delle serie TV, del teatro, avremo niente po' di meno che Miriam.
6: Allora,
7: Sebastiano Somma. Come te sei persa?
6: No, mi sono un attimo persa perché stavo leggendo già un messaggio. Anzi, ricordiamo il nostro numero, che è molto importante, sì, che raccoglie i vostri sms e whatsapp, quindi 335 699 2949. Quindi per lo spazio personaggi del mondo dello spettacolo avete sentito Sebastiano Somma.
7: Esattamente. E poi concluderemo, prima di salutarci, analizzando i dati Istat ACI sugli incidenti stradali nel nostro paese. Vi anticipo subito che ci sono luci, ma ci sono anche tante ombre. Il numero l'abbiamo dato, aspettiamo i vostri messaggi per interagire con i nostri ospiti ed entriamo nel vivo del nostro tema, perché durante i mesi estivi, mentre le città si svuotano, i servizi di prossimità riducono le proprie attività, per la popolazione anziana si apre una fase di particolare fragilità, cara Miriam.
6: Già.
7: Il caldo intenso si va a sommare alla solitudine, trasformando l'estate in un periodo che può veramente diventare difficile anche perché di isolamento forzato. Allora, ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. In collegamento telefonico abbiamo Fabio Specchiulli, che è il responsabile del servizio di supporto psicosociale della Croce Rossa Italiana. Benvenuto.
8: Buonasera, grazie.
6: Ben trovato.
7: E poi è collegata con noi la signora Maria Mancini. Benvenuta, Maria.
9: Buonasera a tutti.
6: Buonasera. Che piacere sentire la voce della signora Maria.
7: Sì, ma
6: Mancini,
7: io te l'avevo detto che ha una grande vitalità la signora Maria, che ci racconterà la sua ricetta per superare la solitudine. E quindi io, prima di iniziare la nostra chiacchierata con Specchiulli, vi do dei dati, perché da quello dobbiamo partire, un po' dai numeri per raccontarci, perché ci fotografano. Secondo l'Istat, al 1 gennaio gli over 65 rappresentano il 24,7% della popolazione italiana. Stiamo parlando di oltre 14 milioni e mezzo di persone, con oltre 4 milioni e mezzo di ultraottantenni. Le proiezioni indicano che entro il 2050 gli anziani raggiungeranno il 34,6% della popolazione, mentre gli over 85 raddoppieranno. Quindi avremo a che fare con numeri ulteriori, ancora più importanti. Dottor Specchiulli, nei mesi estivi abbiamo visto una popolazione consistente, l'isolamento sociale degli anziani tende ad acuirsi, quindi le loro problematiche.
8: Certo, diciamo che ci sono persone, appunto, lei ha raccontato di numeri, ovviamente gli anziani sono sempre di più in Italia, perché ovviamente la qualità di vita aumenta, ma ovviamente aumentando la qualità di vita e l'aspettativa di vita, ovviamente aumenta anche la solitudine. Perché? Perché sempre più persone over 65 si ritrovano a vivere una condizione di isolamento sociale e solitudine dovuta comunque in qualche modo al cambiamento pure della società, della,
7: certo,
8: familiare, della,
7: diciamo,
8: della
7: che non è una condizione che si sceglie tante volte, chiaro, nella maggior parte dei casi
8: che si sceglie, ed è per questo che parliamo di solitudini involontarie, quindi, certo, non desiderate. Cioè sono quelle condizioni di vita in cui le persone in qualche modo ci si ritrovano e che è ovviamente importante affrontare, no? E con il supporto di tutta quella rete formale e informale che in qualche modo deve dare appunto un supporto.
7: Allora, stavamo parlando dei dati e questi evidenziano un livello di benessere psicologico particolarmente basso tra le donne anziane, che sono anche la maggioranza di chi vive solo. Quali fattori specifici determinano questa maggiore vulnerabilità emotiva?
8: Ma io credo personalmente che in realtà, diciamo, che le donne in qualche modo sono le persone più a contatto con i sentimenti, con le emozioni, e quindi in qualche modo sono più inclini, no, ad essere in contatto con anche una serie di emozioni più spiacevoli, quali la tristezza, quali appunto emozioni che da qualche parte danno più malessere che benessere.
7: Sì.
8: Poi le donne sono di più rispetto agli uomini, e mm-hmm. quindi in qualche modo io credo che anche questo dato vada ad influire. E poi probabilmente, non sono sicuro, ma probabilmente vivono anche di più
7: sì.
8: degli uomini, e quindi in qualche
7: Beh,
8: modo
7: sì, di solito i dati hanno dicono che le donne sono più longeve, insomma, e quindi automaticamente si va nella direzione che ci indicava lei. E allora volevo capire in che modo Croce Rossa Italiana interviene sul territorio per dare una mano, per tentare di acuire questa situazione, perché è chiaro che i bisogni sono tanti, sono diversi, sono localizzati in territori che sono anche a volte difficili da raggiungere. Voi come fate?
8: Diciamo che Croce Rossa Italiana, appunto, essendo capillare su tutto il territorio nazionale e quindi con più di 160.000 volontari, in qualche modo è presente e quindi riesce anche ad arrivare molto spesso laddove i servizi non riescono ad arrivare, ai servizi territoriali. Croce Rossa Italiana è riconoscibile, quindi in qualche modo i punti di accesso sono accessibili, i punti sono accessibili, e quindi abbiamo linee telefoniche dedicate, abbiamo un numero nazionale che è il 1520, dal quale forniamo sia telecompagnia, e quindi chiunque dal lunedì alla domenica 24 ore su 24 può chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte per appunto ricevere in qualche modo una voce amica, appunto. Ma non solo, siamo forniti anche appunto di professionisti, di psicologi che in alcuni casi intervengono, e quindi in qualche modo se la persona ha bisogno di un supporto, diciamo, più professionale, in qualche modo ci siamo.
6: Allora, dottor Fabio Specchiulli, intanto vorrei che lei ripetesse il numero, che è molto importante, anche perché molte persone di una certa età hanno anche voglia di interagire, di parlare. Credo che questo numero, come spiegava, insomma, vada alleggerire, no, quei momenti di solitudine.
8: Sì, allora il numero è il 1520, quindi un numero di pubblica utilità, appunto, che è stato affidato a Croce Rossa Italiana, e quindi in qualsiasi momento del giorno e della notte le persone possono contattare e troveranno degli operatori pronti ad ascoltare. E ci tengo a ribadire, molto spesso le persone che ci chiamano ripetono proprio questa frase: voi rispondete sempre.
6: Ah, meno male, ecco, questo è importante. Senta, ma quali sono i segnali che i familiari o i vicini di casa dovrebbero e non dovrebbero mai sottovalutare?
8: Io credo che non dovremmo mai sottovalutare la domanda come stai, ma soprattutto fermarci ad ascoltare la risposta.
7: Ecco, assolutamente l'ascolto. Vogliamo, a proposito di ascolto, sentire la storia della signora Maria Mancini. Intanto, di nuovo benvenuta a Radio 1, signora Maria.
9: Buonasera a tutti.
6: Allora, che voce giovane.
9: Sì. Cerco di conservarla, almeno la voce. Ascolti, allora ascoltate, io ho circa 70 anni, sono uscita dal mondo del lavoro, vivo ancora con mio marito perché sono fortunata da questo punto di vista.
7: Fate
9: però
7: compagnia,
9: purtroppo,
7: certo.
9: E gli ci facciamo compagnia, però purtroppo i figli, sappiamo tutti che soprattutto nelle nostre zone interne, soprattutto perché vivo in un paese del sud, i figli finiscono i loro studi e quindi vanno via.
7: Lo possiamo dire, Maria, qual è il nome del paese?
9: Sì. Sì, io vengo da Ponte Landolfo, che è un paesino della provincia di Benevento.
7: E sono meno di 2000 abitanti, vero?
9: Sì, siamo intorno ai 1800 abitanti. La popolazione anziana è, diciamo, l'80% di questi 1800 sono anziani, cioè sono persone che vanno, diciamo, dai 65 oramai, che sono usciti dal mondo del lavoro, sì, fino a qualche centinaio.
7: E vi fate compagnia fra di voi o no?
9: Ci facciamo compagnia, sì, però diciamo che fondamentalmente siamo soli, ma siamo soli soprattutto nei periodi invernali e autunnali, perché mentre, come dicevate un poco fa, le città si svuotano durante il periodo estivo, i nostri paesi sono vuoti sempre, sono vuoti 12 mesi all'anno, quindi la nostra solitudine è una solitudine con la quale viviamo tutti i giorni.
6: Certo.
9: E diciamo, i nostri caregiver, laddove non c'è più il familiare, quindi il figlio, perché è andato via per scelta, certo, di lavoro, i nostri caregiver diventano i vicini di casa, diventano, che so, la badante a mezzo servizio, quindi viviamo comunque una situazione di solitudine che è parecchio impellente, che pesa tanto sulla nostra vita quotidiana.
7: Allora, io so, ecco, che lei ha aderito a un progetto di Croce Rossa, che chiedo prima al dottore di spiegarci nelle grandi linee.
9: Sì,
8: sì. Progetto Sorrisi è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che Croce Rossa implementa su 17 comitati territoriali, oltre ovviamente alle attività che prima dicevamo di supporto telefonico.
7: Sì.
8: E praticamente l'obiettivo è proprio creare la comunità, una comunità di supporto che parta da Croce Rossa, ma Croce Rossa diventa solo un ponte per dare la possibilità alle persone di incontrarsi attraverso attività di assistenza leggera, di compagnia a domicilio, piccole attività di socializzazione ricreative, ma anche attività di arte terapia, quindi con professionisti arte terapeuti e psicologi. Perché questo? Perché si è visto che molto spesso la solitudine ha a che fare col fatto che le persone non hanno la possibilità di condividere degli aspetti emotivi.
7: Certo, assolutamente.
8: Nel momento in cui si dà la possibilità alle persone di scambiare questo, e allora qualcosa di diverso succede.
7: E allora la signora Maria ci potrà dare conferma se questo scambio diventa uno scambio da intellettuale anche emotivo, perché mi raccontava al telefono, quando ci siamo confrontate e conosciute telefonicamente, che sono anche nate delle belle amicizie, che partecipano a questo progetto persone anziane che arrivano da paesi limitrofi con formazione diversa.
9: Sì, infatti il nostro gruppo è un bel gruppo, ed è la cosa importante, che è un gruppo che non è nato solo lì dove io vivo, ma hanno aderito a questo gruppo persone che vengono dai paesi limitrofi, e abbiamo, e ognuno, e la cosa questa è importante, oltre a nascere queste amicizie, ci ha dato anche la possibilità, la nascita di questo gruppo, a condividere quelle che erano le nostre esperienze di quando eravamo ragazzi, di quando eravamo giovani, e la cosa più importante è che con la condivisione abbiamo anche la possibilità di sentirci meno soli durante quella mezza giornata, quel giorno, quel pomeriggio che stiamo insieme. E oltretutto questa amicizia è diventata, diciamo, anche un legame da amicizia, è diventata legame, e questo legame lo riusciamo anche ad avere dopo, cioè dopo che ci incontriamo, ed è, credo, per le persone della mia età è un'esperienza veramente lodevole.
7: Certo, se voi state bene è chiaro che diventa una cosa importante per tutti. Volevo chiedere al dottor Specchiulli fare un po' un raffronto con il Giappone, perché il Giappone ha tirato fuori, se non erro, addirittura un ministero della solitudine e dell'isolamento, trasformando un po' il disagio percepito come privato in un problema collettivo, ed è chiaro che cambia un po' l'ottica, no? Però poi magari le soluzioni vanno in una direzione da cui forse noi ancora non siamo troppo vicini, perché loro stanno scegliendo un po' la robotica per fare compagnia agli anziani. Come siamo messi noi?
8: Come siamo messi? Allora, intanto bisogna fare i conti con la robotica, con l'intelligenza artificiale, no? Nel senso, bisogna farci i conti. Quello che vogliamo, come dicevo prima, è il tema deve essere di comunità. Il tema deve essere di comunità, perché il rischio della robotica è proprio quello che, se nel breve termine può aiutare, in realtà quello che fa può alimentare l'isolamento. Nel momento in cui io ho un robot a casa a disposizione, mi limito a quella cosa.
6: Certo.
8: E quindi ancora di più mi isolo.
6: C'è un'interazione con l'intelligenza artificiale ormai.
8: Sì. Rossa, crediamo invece che l'essere umano ha ancora la capacità di fare comunità. È quello che fanno i nostri volontari poi quotidianamente, cercare di continuare a costruire delle comunità che vadano a supportare.
7: Costruiamo, che è la cosa più importante. Ci dobbiamo sentire comunità e collettività, quello è essenziale. Miriam.
6: Siamo giunti al termine, perciò ringraziamo i nostri ospiti ancora una volta. Se permette, ci rivolgiamo soprattutto alla signora Maria, permetto chiaramente a Fabio Specchiulli, perché che è stata così carina e cordiale, poi ci ha dato dei suggerimenti importanti. Quindi mi raccomando, c'è un numero a disposizione, e poi cerchiamo di unirci, soprattutto in questi piccoli borghi, questi piccoli paesi, dove la gente ha veramente bisogno di interagire. E allora vi lasciamo con un po' di musica, vi va bene? Grazie ancora della vostra presenza.
8: Grazie a voi.
7: Grazie, a voi. Buona estate.
6: Grazie. Allora, la musica che abbiamo scelto, Mace, Salmo, con la pesce, con loro non frequentano sicuramente le cattive compagnie, ma sono soltanto positive. Eccoli qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Meteoradio.
10: Si dissolvono nella serata le ultime nubi tra il basso Adriatico e le coste ioniche e il cielo torna limpido praticamente su tutto il paese. Inizio di giornata con il sole per domani, sabato 25 luglio, con il tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio che sarà molto mosso e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: Sulle strade del Tour.
13: Ben trovati da Cristiano Vicinelli per la 19ª tappa del Tour de France da Gap all'Alpe d'Huez. Arrivo in quota su una delle stazioni sciistiche più rinomate della Francia, ma soprattutto su uno dei territori più conosciuti dagli amanti del ciclismo e non solo, perché l'Alpe d'Huez vuol dire ciclismo, in sostanza vuol dire grande impresa, e stanno tentando di farla anche i 21 al comando della corsa quando mancano 31 chilometri. Ricordiamo che gli ultimi 14 in pratica saranno di salita sulla 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, ma prima c'è da scollinare dal Col d'Ornon, che è il GPM che precede l'ascesa conclusiva. Dicevamo 21 davanti, tra questi Martinez e Carapaz, che sono quelli meglio messi in classifica generale. Martinez addirittura settimo, Carapaz decimo, ma poi c'è Boisard della Tudor che è undicesimo, c'è anche il nostro Davide Piganzoli, Sepp Kuss, Johannessen, Benot, Quinn, Simmons, Castriglio e Lupo, Aresman, Riccitello, Tejada, Cattaneo, Fossi, Zaghirre, Brasafonso, Romo, Armirai e Store. Era un vantaggio però minimo su un gruppetto di altri controattaccanti, al cui interno c'è Adam Yates, compagno di squadra della maglia gialla, Tadej Pogacar, il nostro Antonio Tiberi, guida capofila di questa gruppo in avanscoperta. C'è proprio la Lenny Martinez, il capitano della Bahrain Victorious, a 4:17. Il gruppo della maglia gialla, al cui comando si è posizionato adesso la Lidl Trek, evidentemente anche perché Martinez rischia di guadagnare troppo, di salire in classifica generale, rendendo ovviamente, facendo scalare Schilmose e Ayuso, che sono i due capitani della formazione della Lidl Trek. Stanno cercando di recuperare, di ricucire in parte quantomeno il gap. Non possono dirsi ancora al sicuro coloro che sono davanti, 21 tra cui il nostro Davide Piganzò, perché evidentemente insomma la salita del Alpe d'Huez è una salita sicuramente difficile da affrontare e da gestire, perché la media della pendenza è dell'8%, ma i primi tratti sono davvero estremamente temibili, anche quello che precede poi il traguardo, quello praticamente a un paio di chilometri dal traguardo finale, dove sarà davvero complicato resistere. Vedremo se poi ci sarà una gara nella gara, con ovviamente con loro che battagliano per il successo di tappa e iscrivere il proprio nome nella storia, nel diciamo così, nell'albo d'oro del Tour de France, dell'Alpe d'Huez. Vuol dire tanto, anche perché ogni tornata poi viene di fatto dedicato a un vincitore, e dunque vuol dire anche una carriera sostanzialmente vincere qua. L'ultimo italiano è stato un altro nel 1999, Giuseppe Turbo Guerini, a conquistare la vetta dell'Alpe d'Huez. 30 km e mezzo al traguardo, 18 davanti, a 4:11 il gruppo della maglia gialla. Ne riparliamo poco dopo le 17 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
14: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: questi suoni, devo dire, decisamente ci hanno riportato indietro, no? Dai Velvet Underground e Beach Boys. Insomma, qualcuno giustamente dice, somigliano anche Simon Garfunkel. Io eviterei di esagerare in questo modo. Comunque, ricordiamo questo gruppo che è una canzone del 2000, The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Allora, attenzione. Ricordiamo intanto che questa è Rai Radio 1.
1: Sì.
0: Ricordiamo l'Italia in diretta con Viviana Verbaro e Miriam Fecchi.
1: E il nostro numero di telefono, il nostro 335-699-2949. Miriam, abbiamo un ascoltatore che ci sta sgridando a me e a te, di persona personalmente, perché dice che prima sollecitiamo i messaggi e poi non li leggiamo. Non è così. Intanto un caro saluto al signor Sergio, e lui interagiva, ma non abbiamo fatto in tempo a leggere il suo messaggio, sull'argomento della solitudine, argomentando che molti centri anziani chiudono la loro attività locale e per coloro che non sono facoltosi rimane solo la solitudine, perché non c'è la possibilità di andare in vacanza. Grazie al signor Sergio per questa riflessione, non si arrabbi, continua ad ascoltarci anche se ora parliamo di musica.
0: Adesso parliamo di musica, la portiamo indietro, forse anche il...
1: Sergio per questa riflessione, non si arrabbi, continua ad ascoltarci anche se ora parliamo di musica.
0: Adesso parliamo di musica, la portiamo indietro, forse anche il nostro ascoltatore ha vissuto

0: cioè alla fine i corridori che magari oggi hanno preso 2-3 minuti da lui sulla scalata finale sono corridori che stanno facendo performance mostruose, comunque le migliori performance degli ultimi 20 anni sicuramente, quindi non si può assolutamente dire che il livello è basso, è semplicemente lui che è di un'altra categoria e non so se se ci sia mai stata una supremazia così incredibile in nessuno sport storicamente, diciamo.
1: Ma forse, guarda, mi viene in mente, ma non sono forse paragonabili, l'era Schumacher in Formula 1 e forse ci possiamo mettere i primi anni di Valentino Rossi, non gli ultimi in cui, però comunque aveva sempre un avversario temibile, comunque le vittorie non erano schiaccianti, dominanti, ecco, come invece Tadej Pogacar, che insomma, vi do la nuova classifica generale, oggi a 7 minuti e 11 su Rank Evenepoel, 9.42 su Del Toro, dal quarto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Bravo Martinez che dal settimo posto sale in quinta posizione, però a 13 minuti dal campione sloveno che ha conquistato l'Alpe d'Huez. E adesso secondo te, insomma, a cosa può puntare oltre all'Olimpo? Perché insomma, la Vuelta forse la fa.
0: Sì, secondo me a questo punto cercherà di risparmiare energie negli ultimi giorni per poi concentrarsi sul recupero e sulla Vuelta. Penso che sia l'anno giusto per lui per vincere la Vuelta.
1: E poi insomma, a proposito di record, caro Giovanni Scaramuzzino, qua i record vengono frantumati quando corre Pogacar. Tra poco secondo me rischia anche quello di vittoria al Tour di Mark Cavendish, siamo a 26, 35 per Cavendish, insomma ne mancano 9 per essere pari, 10 per vincere, considerando che Pogacar ha 28 anni contati male, almeno altri 4 anni buoni per, diciamo così, per poter superare Mark Cavendish, e soprattutto ha superato il record di questa ascesa che era ancora di Marco Pantani, non cosa da poco.
2: E allora, prima di salutare Filippo Conca, ti vorrei chiedere, ovviamente non i programmi perché quelli dipendono ovviamente da una guarigione definitiva, ma a guardare, a commentare da spettatore queste grandissime imprese, al di là delle caratteristiche diverse e ovviamente sei un altro tipo di corridore, pensi che questo sia il modo per riportare anche in Italia, indipendentemente dalla nazionalità di chi sta vincendo, nuovi appassionati sulle strade del ciclismo? Siamo arrivati a toccare forse il fondo del barile qualche tempo fa. Piano piano, nome di Finn è il primo che mi viene in mente, per il futuro si prevedono o ancora si spera soltanto in scenari più luminosi per il ciclismo italiano? Che cosa ci dice il campione d'Italia del 2025?
0: Ma sì, secondo me si stanno vedendo comunque spiragli per il ciclismo italiano, cioè comunque basta ricordare ad esempio un parallelismo: il ciclismo francese ha fatto 20 anni, ha avuto 20 anni di sofferenza, 30 anni di sofferenza, e diciamo si sta riprendendo alla grande ora. E va a cicli, sicuramente il ciclismo italiano non è al suo massimo ora, però comunque vedo che la passione in Italia, sicuramente anche queste imprese portano la gente a seguire molto, molto di più il ciclismo, e sicuramente tanti appassionati, cioè stanno aumentando tantissimo gli appassionati. Bisogna poi vedere se a livello anche economico ci siano le disponibilità per investire sulle squadre giovanili. Alla fine parte tutto da quello, e le squadre giovanili sono sempre più in sofferenza, quindi ovviamente meno quantità, e o si punta davvero sulla qualità di lavorare bene bene bene già da piccoli come negli altri paesi, però questo comunque comporta crescere dei ragazzini come dei professionisti, perché è l'unico modo per stare al passo adesso dei colleghi esteri, e bisogna capire se ne vale la pena o no, però è quello, cioè, di fatto è quello. In Italia anche quelli della mia generazione siano stati cresciuti con no, fai passo per passo, non bruciare le tappe, dico io, ma tutti i miei colleghi anche. E all'estero diciamo che la mentalità è cambiata già 15 anni fa e ora si vede la differenza.
2: Insomma, il tuo pensiero è molto chiaro. Ringraziamo Filippo Conca per il

0: commento e per i minuti che ci ha dedicato. A presto e mi raccomando, incrociamo le dita, mettiamoci alle spalle anche questa maledetta mononucleosi. Grazie Filippo.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E buonasera e ben arrivato in collegamento anche a Stefano Zanatta. Ciao Stefano, direttore sportivo del team Eulopolti. Ciao.
2: Sì, buonasera a tutti. Ciao.
0: Non so se hai avuto il tempo di sentire le ultime parole proprio del campione d'Italia dell'anno scorso, il 2025, Filippo Conca, no? Che ragiona ovviamente, sì, e sintetizza una sorta di pensiero che fa parte dei corridori, quelli italiani adesso. Il bruciare le tappe non è visto più come un divieto assoluto. Però a te chiedo un'altra cosa prima di tuffarci con Cristiano Piccinelli in un commento doveroso sulla tappa odierna. Il sistema dei punteggi, Stefano, no? Prima era stato proposto, ricorderai, è la panacea di tutti i mali. Poi c'è stata la seconda fase, siamo passati a un più prudente, non esistono soluzioni migliori. Quindi era il male minore, adesso siamo arrivati a questo sistema, va cambiato al più presto. Qual è la tua posizione, Stefano, anche per aiutarci a capire?
2: Come vediamo negli ultimi due anni, soprattutto da quando è stato finito il triennio del World Tour, come è modificato il modo di correre, le tattiche in corsa e gli obiettivi delle squadre sono cambiati totalmente, per cui credo che già quest'anno qualcosina hanno rimediato, tra virgolette, dando più punti alle corse importanti, e soprattutto credo che la cosa che possa fare da spartiacque sia di concedere alle squadre professional di avere un calendario certo, che attualmente non c'è, per cui le World Tour hanno un calendario certo di diritto di dover partecipare a tutte le prove World Tour, ma partecipano anche alle corse, diciamo, minori, dove mentre le squadre professional sono obbligate ad andare per fare dei punti, e nelle corse importanti, anche nelle minori, le squadre professional devono essere invitate, non c'è nessun diritto di partecipazione. Credo che questo sia il primo passo che dovrebbero fare, che se ne discute da parecchio tempo, e dopo dar più punteggi alle corse importanti. Questo, la differenza è da quello, quindi se uno ha i meriti per poter partecipare a delle gare più importanti, che gli vengano attribuiti più punteggi, e gare minori si può farle crescere anche senza fare i punti, come si faceva una volta. Questa credo che sia la cosa importante.
0: Come vedi, insomma, a volte si cambia anche solo per il gusto di farlo, non solo nel ciclismo, mi riferisco.
2: Ma sicuramente sì, se non sei, diciamo che guarda il loro, sai, la loro, diciamo, palla d'oro e il ciclismo del World Tour, e quindi loro considerano soprattutto chi rimane nel World Tour, le squadre World Tour fanno le Devo, danno priorità alle Devo, che comunque io la penso un po' diversamente da quello che ha detto Conca prima, che ho ascoltato il discorso sui giovani. Credo che Evenepoel è arrivato al ciclismo a 16 anni, quindi ha fatto due anni da juniores e adesso è secondo al Tour de France, quindi credo che lavorare con i giovani a 15-16 anni facendoli fare già i professionisti sia una cosa ancora un po' che è concessa a pochi. Diciamo che ne bruciamo tanti e ne vengono bruciati tanti sotto questo aspetto.
0: Intanto in Francia sono comunque contenti di Sexas, è vero Cristiano? E ti lascio naturalmente, certo, Stefano Zanatta. Cristiano.
3: Ah beh, certo, ma anche perché si sta comportando benissimo, perché dopo questa tappa Sexas è comunque quarto e è una ventina di secondi, poco più, perché 9.42 il ritardo di Del Toro, 10.06 quello di Sexas. Cioè il terzo posto non è infattibile, sono 3 minuti da Evenepoel e una ventina di secondi abbondanti da Del Toro a 2 tappe dalla fine, avendo fatto l'Alpe d'Huez. Insomma, credo, Zanatta, che possiamo dire che questo ragazzo l'esame di maturità l'ha passato. Io mi sento dire questo.
2: Sicuramente, dicevano, è un ragazzo talentuoso, ha già dimostrato, diciamo, gli anni fa, l'anno scorso, fatto con gli Under, dove ha vinto il Tour dell'Avvenire alla grande, e credo che questa sia veramente la prova del 9, che è un corridore solido, che può ancora crescere qualcosina, e che per la Francia credo che sia una speranza, come siamo prima, dopo tanti anni sono riusciti a trovare un atleta che può competere per vincere un Tour de France, ma credo, come che succederà anche da noi, no? Vedete che anche gli italiani, credo che ci sono dei ragazzi giovani che stanno lavorando, diciamo non abbiamo una squadra italiana, ma quelli che sono all'estero, e credo che possano dare fiducia che entro qualche anno avremo un paio di corridori anche per le corse a tappe che siano protagonisti. Quindi c'è pazienza, ci sono dei cicli che, come sono accaduti tante volte, il ciclismo italiano sta soffrendo quello che ha sofferto magari la Francia un po' di anni fa.
3: Sì, che continua a soffrire, perché lo ricordiamo, insomma, l'ultima vittoria francese al Tour de France è datata 1985, noi almeno nel 2016 abbiamo vinto con, certo, e anche certo, nel 98 con, sì, con sì, Pantani, sì, e poi con Vincenzo Nibali. Oggi Ayuso ha pagato tanto, è arrivato davvero strematissimo al traguardo, con Quinn Simmons che ha fatto fatica a trascinarlo, si è appoggiato addirittura alle transenne. Evidentemente una giornata difficile anche per Ayuso, che comunque rimane in top 10, credo che però gli obiettivi fossero diversi. Mi stupisce questo Lenny Martinez, visto che stavamo parlando di Francia, Francia che ha quarto e quinto, perché Lenny Martinez grazie alla giornata di oggi è quinto, può resistere in, lì davanti a 9 secondi da Schelmose, quindi poca roba.
2: Ma
3: però
2: credo, sì, credo che però comunque una top 10 ha dimostrato di correre un tour molto accurato, non spendendo nulla, a parte oggi ha fatto una bella azione e anche oggi ha corso a risparmio fino all'ultima salita, e diciamo che sono stati bravi. Questo è un po' anche una scelta probabilmente tattica anche della squadra, che l'hanno gestito credo al meglio per arrivare in questa posizione. Se domani riuscirà a tenere, avrà fatto un grandissimo risultato. E per quanto riguarda Ayuso, come abbiamo detto, è comunque ancora giovane anche lui, e molte volte ha ancora questi alti e bassi. L'abbiamo visto anche in altre gare durante questi due anni, dove forse il fisico, forse la testa, ha molte più aspettative di quello che poi gli permette il fisico. Però, come dico, sono ragazzi di 21 anni e sono lì a giocarsi delle posizioni di avanguardia a un Tour de France. Ci sta, è quello. A volte si pensa che sia sempre facile, ma non è così.
3: Senta, domani, no? Visto che insomma l'obiettivo per Pogacar era quello di far scrivere il suo nome sui tornanti, perché chi vince ha questo onore, sì, su 21 tornanti. Domani ci si torna sull'Alpe d'Huez, perché c'è in successione, allora vado a memoria perché me le devo ricordare, sono talmente tante le salite che non me lo ricordo, allora no, sì, c'è il Croix de Fer, Telegraf, il Galibier, che è anche il souvenir Henri de Grange, praticamente la cima coppi del Tour, Seren e Alpe d'Huez ancora dal versante diverso, quello tra virgolette più, sì, facile. Secondo lei Pogacar, insomma, questa è la tappa regina, lui è il re, insomma bisogna fare il matrimonio oppure
2: credo
3: lascia
2: che
3: fare?
2: No, credo che ormai le forze in campo sono veramente poche. Abbiamo visto anche oggi come la gente si staccava anche dalla fuga, erano in 42 e bastava una salita al 2% che continuava a staccarsi. Quelli che sono in fuga, che erano nelle fughe di questi giorni, sono sempre quelli. Quindi credo che per domani ci sia poco da fare, anche se proprio deve regalarla, ma con poca fatica riuscirà a vincere anche domani, secondo me.
3: Ah, quindi doppietta sull'Alpe d'Huez
2: a 2600 metri ai Galibier, credo che non rimarranno in tanti.
3: Sì, perché comunque non è comunque vicinissimo alla fine il Galibier, cioè manca ancora parecchio alla fine della...
2: Non vedo dei corridori che siano in grado, anche se sono in fuga, di poter poi mantenere un vantaggio per scalare queste montagne e arrivare all'arrivo adesso.
3: E quindi potremo arrivare a quota 6, non gli basteranno più una mano, sì, ma serviranno due mani per Tadej Pogacar per andare a conquistare il suo quinto tour. Quello ormai credo non ci sia più storia, perché può correre non tranquillo ma assolutamente di più, visto i 7 minuti oltre di vantaggio. Tadej Pogacar è il re del Tour de France, quinto tour, come Hinault, Merckx, anche Thiel e Indurain. Gli manca però, come Indurain, farne 5 di fila. Sono 3 adesso di fila, mancano quei 2. Ma qual è il limite secondo lei di questo ragazzo? Se c'è?
2: Ma credo che sì, per un paio d'anni dovremmo ancora vederlo così, credo. perché soprattutto per cercare qualche record ancora, gli manca ancora un monumento da vincere e poi quando è alle gare si diverte, la cosa è questa, che lo fa ancora con,
3: e ci fa
2: con uno spirito
3: anche
2: sereno, e ci fa divertire anche noi, come dice, porta la esatto. gente sulle strade, per cui inutile dire che è un trascinatore, è un fenomeno e che ancora per un paio d'anni sia ancora lui l'uomo da battere, ce lo gustiamo, sì.
3: Ha vinto Pogacar in maglia gialla e consolida il suo primato, domani ancora al Pedues, ma non solo, studio.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie anche a Stefano Zanatta, insomma un tour nel segno di Pogacar. Grazie davvero Stefano per aver commentato quello che Pogacar riesce sempre a disegnare sulle strade con relativa facilità. Bene, e a questo punto, grazie Stefano. Questo, fra l'altro, rischia di essere il primo tour in cui né un francese, né un italiano, né uno spagnolo riescono a conquistare una tappa. Di tappe ne mancano due. A meno che Six Ass domani non si inventi un numero dei suoi, non si intravedono altri nomi. Invece i nomi di Ombretta Conti in regia, di Federico Foroni, sono quelli con i quali vi salutiamo. Domani Sabato Sport, adesso GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Si è appena conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Ora si attendono gli esiti degli accertamenti che dovranno chiarire le cause del decesso al centro dell'inchiesta della procura.
3: Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. È la prima conclusione emersa dall'esame autoptico. L'ipotesi troverebbe riscontro nelle immagini riprese sia dai residenti che dalla bodycam di uno dei due agenti intervenuti. Da stabilire se l'emorragia che ha invaso i polmoni sia stata la causa diretta della morte o una concausa insieme ad altri fattori. I quesiti al vaglio del team medico che ha svolto l'autopsia riguardano anche il ruolo delle azioni di contenimento a cui è ricorsa la polizia come forza fisica e uso di spray al peperoncino. I professionisti dovranno inoltre valutare eventuali lesioni ossee, effettuare prelievi, accertamenti istologici e tossicologici per capire se e quando ci sia stata assunzione di stupefacenti, nonché accertare la presenza di patologie pregresse, compresi disturbi di natura psichica. È intanto emerso che Abderrahim Fakir avrebbe avuto un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi giorni di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi al centro di salute mentale dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato. Sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi per poi fissare un incontro per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: 8 anni di carcere a Franco Vacchina, assolto Davide Bertello, è la sentenza per l'incidente dell'11 dicembre scorso sulla Asti Cuneo in cui morì la ventenne Matilde Baldi e la madre rimase gravemente ferita. Per i giudici fu la Porsche di Vacchina a oltre 200 km orari a travolgere la Fiat 500 delle due donne. Non provate invece l'ipotesi che l'uomo stesse gareggiando con l'altra Porsche, quella di Bertello, che perciò è stato assolto. La guerra in Iran resta alta la tensione e la tregua tra Washington e Teheran appare lontana. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta contro l'Iran. Il presidente americano afferma che il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin ne hanno assicurato di non aver fornito armi agli iraniani, avvertendo che un loro coinvolgimento avrebbe gravi conseguenze. Intanto l'ambasciata USA in Israele avverte del rischio di un'escalation con possibili cancellazioni di voli e chiusura dello spazio aereo. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, cala il prezzo del petrolio, $97 al barile per il Brent, $89 per il greggio americano. Positivi anche le borse, i listini europei hanno chiuso con il segno più, con Milano che avanza dello 0,95%. L'economia italiana continua a crescere, ma a ritmo moderato. Il Fondo Monetario Internazionale certifica un aumento del PIL dello 0,5% nel 2025, sostenuto anche dagli investimenti del PNRR, e conferma la stessa crescita per il 2026 e il 2027. Restano però i rischi legati alla crisi in Medio Oriente e all'incertezza globale. È stato di emergenza in Francia e Spagna per gli incendi che stanno devastando diversi territori. Migliaia di ettari già andati in fumo intorno a Madrid, roghi fuori controllo nella Gironda con oltre 40.000 persone in fuga e turisti che si sono messi in salvo via mare. L'Unione Europea ha dispiegato i mezzi della sua flotta aerea in soccorso dei due paesi. E anche in Italia l'emergenza incendi continua a mettere sotto pressione diverse regioni. In Sardegna e in Ogliastra sono in azione canadesi, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo interessa anche il Monte San Liberatore in Campania. In Salento a Gallipoli evacuati un residence e due lidi per le fiamme spinte dal vento. In Sicilia, dopo i roghi dei giorni scorsi, è il momento della conta dei danni.
0: Comandante, buongiorno, il coordinamento. E allora, abbiamo un intervento su Aidone, è un incendio quello di ieri, sarà una ripresa.
1: La grande emergenza è passata, ma la Sicilia non smette di bruciare. Dal cielo, Canadair, elicotteri dell'aeronautica militare e i Falco della flotta regionale sono ancora in volo per spegnere i roghi più estesi. Nella sala operativa unificata da cui si gestisce il sistema di emergenza regionale si fa il bilancio di una settimana di fuoco, in cui sono andati in fumo quasi 15.000 ettari di verde. Intanto la famiglia di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco morto in servizio nelle campagne di San Catanzaro, Caldo ha nominato un legale per fare luce sulle cause del decesso. In queste ore il caldo sta dando una tregua, ma non si spengono le polemiche per i blackout a raffica, causati secondo Enel dall'effetto combinato di temperature roventi e consumi record per i condizionatori. Ma a sollecitare un intervento di potenziamento e adeguamento della rete elettrica è ora anche il sindaco di Palermo La Galla, mentre i consumatori sono pronti a chiedere rimborsi e le aziende denunciano pesanti costi per i generatori d'emergenza. Da Palermo per il GR1, Cristoforo Spinella.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
4: L'Italia in diretta.
5: E tocca di nuovo a noi, cara Miriam Fecchi.
6: Cara Viviana Verbaro, eccoci qua a Rai Radio 1, l'appuntamento che vi accompagna da lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio, ma noi si cambia gruppo, la mattina ci sono altri colleghi, altri conduttori e poi arriviamo noi di pomeriggio dalle 16 in poi, perciò questa coppia che ormai si è formata e va avanti fino alla prossima settimana.
5: Avanti, siamo consolidati.
6: Che è allora, importante delle volte, certo, la sintonia, le certo, affinità, no? E voi siete tanti qui a Rai Radio 1, voi giornalisti, e noi che cerchiamo di trovare sempre, no, la giusta sintonia.
5: Ma
6: devo
5: sì,
6: dire che siete tutti bravissimi.
5: Non è difficile.
6: Datemi
5: dai,
6: i bacetti per aver detto bravissimi a tutti.
5: Allora, dicevamo le 18.06, vogliamo sempre ricordare il nostro numero di telefono per gli ascoltatori e poi lasciamo un po' di spazio alla musica, quindi aspettiamo i vostri messaggi al nostro numero 335 699 2949, WhatsApp anche audio se volete, però brevini, altrimenti non riusciamo a mandarli in onda. Poi abbiamo un ospite graditissimo, però lo riveliamo dopo.
6: Ah, siete curiosi?
5: Rullo di tamburi.
6: Non vi diciamo nulla.
5: Dai.
6: Teniamo tutto nascosto. Rimanete bloccati sulla giusta frequenza. Adesso io direi un po' di musica. Che cosa abbiamo scelto per voi? Un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, esattamente, mica tanto, un anno è passato, possibile? Vabbè, no, veramente no, di più, di più. Vabbè, Lady Gaga, eccola qui.

0: scioglilingua. Abracadabra. Mi ricorda, vabbè, i vecchi film dedicati con quella fantasia, no? Di animazione. La voce quella di Lady Gaga, grande voce, insomma, e che poi in effetti è un album del che i singoli sono entrati sul mercato, ha cominciato proprio dal 2025. Rai Radio 1, l'Italia in diretta.
1: Allora,
0: adesso tocca
1: sciogliamo
0: a te.
1: La suspense e presentiamo il nostro ospite. No, non è vero, ve l'abbiamo detto in presentazione di puntata. Abbiamo il piacere di avere con noi a Rai Radio 1 Sebastiano Somma. Benvenuto.
2: Ciao, ciao, ben trovate. Oh. Ciao a voi e ai vostri ascoltatori.
1: E allora, un volto tra i più amati dello spettacolo italiano, capace di spaziare.
2: Dici?
1: Beh, sì, sì. Dal grande al piccolo schermo, sì, fino al teatro, la fiction. Veramente una grande
2: diciamo
1: versatilità.
2: Che sono tanti anni, sì, sono tanti anni. Sì,
0: che
2: sì,
0: vuoi
2: sì,
0: dire?
2: Ci manteniamo... che sono tanti anni che, sai, mantenersi a galla dopo tanti anni di carriera è una cosa importante, è un grande risultato.
0: Ma sei giovane,
2: cioè,
0: giovane.
2: Ma non sto parlando di età, io insomma sono passati 44 anni da quando faccio questo mestiere, quindi sono tanti, anche se poi ne ho 45 di età, ma sono passati 44.
0: Allora, dilla tutta.
1: Però devo dire, l'entusiasmo per le cose che fai, io come al solito sono spudorata e vi do del tu, quello c'è e c'è sempre. Ora voglio andare su una delle ultime cose. Tu hai fatto un personaggio molto carino in una fiction Rai che era Roberta Valente, notaio in Sorrento,
2: sì.
1: E interpretavi questo pescatore capasanta e hai raccontato di esserti proprio innamorato di questo profilo di personaggio,
2: sì,
1: non appena hai letto la sceneggiatura, quindi hai ancora la voglia di immedesimarti dentro ai personaggi che poi devi andare a interpretare, li scegli, li selezioni, ti innamori.
2: Io cerco sempre di entrare in empatia con quello che faccio, ho bisogno di farmi, come dire, trasferire dal personaggio quell'animo, quella sensibilità, quella forza che poi spero di trasmettere a mia volta poi allo spettatore, perché altrimenti se non mi passano queste cose io non riesco a trasmettere, cerco di trasmettere, per carità. E quando lessi Capasanta di Roberta Valente,
1: molto umano,
2: notai in Sorrento, mi colpì molto, anche se poi in realtà il regista Pirozzi e il produttore Poccioni mi aveva offerto un personaggio diverso in quella fiction, che era un po' più ampio anche, ma io dissi guarda, io mi sono innamorato di Capasanta perché raccontava una fragilità, una fragile, poi comunque un uomo che ha dimenticato il suo passato, in qualche modo aveva rimosso il suo passato, ma che viveva in una casa di riposo, ma che amava il mare, per me è fondamentale il mare, per cui siccome lo amo nella vita il mare, per cui siccome poi con le case di riposo ho avuto molto a che fare, perché sono andato spesso a trovare amici, parenti e nonché anche la mia madre, la mia amata mamma che non c'è più, allora ho voluto fare un omaggio anche alle persone che vivono questa fragilità. E il personaggio, devo dire, è piaciuto molto, la fiction è piaciuta molto, con Maria Vera Ratti, Alessio Ravici, tanti attori, tant'è che sicuramente posso dire, per quelli che l'hanno vista e che ci stanno ascoltando, ci sarà un seguito di quella fiction.
1: Sì, bene, benissimo. Intanto ti voglio leggere un messaggio di un ascoltatore, dice buon pomeriggio, ho avuto il piacere di ascoltare Sebastiano Somma recitare nel Vecchio e il Mare di Hemingway qualche anno fa, a Civitavecchia, scusami Sebastiano.
2: Certo,
1: Bravo, vive il teatro. Ciao Viviana e Miriam da Maris. Il Vecchio
2: grazie.
1: E il Mare è uno dei tuoi, delle tue.
2: Adesso lo farò a Formia prossimamente.
1: Sì.
2: Il Vecchio Santiago, sì. È una storia straordinaria. Pensate che l'ho fatto anche davanti al nipote di Hemingway l'anno scorso a Lignano per il festival dedicato a Hemingway, ed era ospite John Hemingway, che in quella serata e alla fine della rappresentazione salì sul palco. Devo dire che fu un momento molto emozionante, perché si era emozionato ascoltando quello che aveva scritto il suo grande nonno, e mi abbracciò in lacrime e disse grazie, mi hai fatto un bellissimo regalo. Cioè, questo poi sono motivi di emozioni per noi attori che portiamo in scena, che facciamo il teatro, e come tutti sanno il teatro grande fatica, poca sostanza economica, ma grandi soddisfazioni, grandi emozioni.
1: Grandi empatie. Senti Sebastiano, ti faccio tornare ancora più indietro nel tempo. Vai. Per un altro messaggio sempre arrivato al nostro 335-699-2949, pensa cosa sono andati a tirare fuori i nostri ascoltatori. Vai. Sandra da Trieste dice: un salutone a Sebastiano Somma, l'ho conosciuto con i fotoromanzi, abbiamo tre mesi di differenza sull'età e lo seguo sempre. Allora, grande, cos'è questa partenza con i fotoromanzi?
2: Beh, intanto saluto anche gli amici di Trieste, perché Trieste è una città che mi sta nel cuore. Ho girato tante fiction, soprattutto in Caso di Coscienza.
0: C'è passato tanto tempo poi a Trieste.
2: Tanto tempo, e poi Palatucci, Caso di Coscienza, soprattutto per tante serie. Ho addirittura il sigillo trecentesco che mi fu dato dal sindaco, una sorta di chiave della città, insomma, affettiva, importante, un simbolo importante. Quindi saluto gli amici di Trieste. Il passato del fotoromanzo, della Lancio, risale veramente a un pezzo unico della mia vita, perché comunque i fotoromanzi, per chi non sapesse che cosa sono, che cosa sono stati, erano storie prevalentemente d'amore raccontate in fotografie da interpreti più o meno carini esteticamente, perché comunque era, diciamo, la chiave importante era che il personaggio che interpretava avere dei canoni estetici perlomeno così di piacevolezza,
1: che facevano Sebastiano sognare, perché poi hanno
2: facevano
1: portato
2: sognare, perché c'era il buono e il cattivo, e l'amore vinceva sempre sulla cattiveria,
0: che
2: era fondamentale.
0: A livello estetico, segni particolari per Sebastiano, ma non solo ieri, oggi e anche domani. Bellissimo, questa è la verità. Senti Sebastiano, abbiamo parlato di fotografia.
2: Ci conosciamo da qualche decennio.
0: Non lo dire, io non ti conosco.
2: Vabbè, facciamo finta. Allora mi dica Miriam.
1: Datevi del lei,
2: Ci diamo del lei.
0: Senti, invece, dato che conosco bene anche la tua famiglia e poi soprattutto tua figlia, ha iniziato i primi passi nel cinema.
2: Mia figlia?
0: Sì, qui.
2: Mia figlia? Mia figlia, sì.
0: Che sta succedendo?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi mancava a me questa notizia, perché io l'ho vista.
2: Ah, non lo sapevi?
0: No.
2: Beh, insomma, diciamo che lo spettatore Cartesia. Non gliene può fregare di meno.
0: No, però è carina questa cosa, la vita privata, perché no?
2: Diciamo che mia figlia fa.
1: Tu la conosci, Miriam Sebastiano?
0: È bellissima.
2: Sì,
0: poi,
2: insomma, io cerco sempre di mettermi dalla parte di chi ascolta, dice, vabbè, ma che me frega? Invece sappiate che comunque una giovane attrice promettente che fa Mare Fuori, questa serie di grande successo che va sulle reti Rai 2, lei è entrata nella sesta serie, non parlava addirittura il napoletano, perché io sono campano, nato a Castellammare, cresciuto
1: e
2: a Napoli.
1: Che personaggio ha interpretato?
2: Sta interpretando una delle tre sorelle, lei Sharon,
1: le tre sorelle napoletane.
0: Vedi
1: molto,
0: che lo vede,
1: ma io sono preparata, mia cara. Io...
0: Mare Fuori lo segue.
1: E non solo. Senti Sebastiano, invece tornando a te, in questi giorni sei sul set con una nuova fiction Rai diretta da Pupi Avati, dopo aver lavorato con lui al cinema.
2: Ragazzi, vi posso dire che c'è un caldo sul set. No, è una cosa. Allora, Pupi ovviamente non è giovanissimo, non è proprio un ragazzo, quindi diciamo che dirige dal suo camper, insomma, con i monitor, così, perché non può sopportare questo caldo infernale. E i momenti in cui andiamo a provare le scene con lui prima di andare poi in scena sono i momenti più belli, perché si provano le scene, ma poi ci sono sempre gli aneddoti di Pupi Avati, che per uno che fa questo mestiere è un arricchimento continuo. Comunque è una fiction che andrà su Rai 1, è la mia, una partecipazione, saranno...
1: Tu sei un maresciallo anni 50.
2: Un maresciallo dei carabinieri, sì, possiamo dirlo tranquillamente. Un maresciallo dei carabinieri anni 50, tra l'altro, non so, un personaggio un po' anche un leggermente ambiguo, insomma, un po'. Comunque una storia molto bella, è quasi un horror, è una serie di genere, perché sai che Pupi, non so se sapete, ma il suo vecchio amore è proprio il genere horror, oltre a tutta la cinematografia intimistica che ha fatto per anni, ma lui è un grande appassionato anche di noir, di horror, ne ha fatti diversi. Quindi ritorna un po' lo sceneggiato di un tempo, non so se voi vi ricordate, siete sufficientemente giovani, ma A come Andromeda, nel senso segno del comando, vi dicono
1: come
2: qualcosa,
1: no,
2: questi titoli.
1: No. Diversamente giovani.
2: Lo vedi, la Miriam, ci sei cascata nel trabocchetto.
0: No, perché io studio.
1: È una ragazza del vecchio
0: conio. Guardo tutto, leggo tutto, non ho capito.
2: Comunque ricorda molto quel genere ed è una storia molto bella. C'è un ragazzo giovane protagonista, Leonardo Maltese, c'è il ritorno di Francesca Neri, tante partecipazioni.
0: Oh, che bello, che bella notizia che mi hai dato.
2: Sì,
0: il ritorno Francesca. Di Francesca, sono veramente felice.
2: Sì.
0: Senti,
2: esatto.
0: Sebastiano, dovresti cominciare a pensare, perché è il tempo di ascoltare un po' di musica. Ti riporto indietro, quando appunto interpretavi, siamo nel 2003 se non sbaglio, Padre Serrano.
2: Madre Teresa
0: di Calcutta. E allora, dato che tu sei bravissima in teatro, sai recitare di tutto e di più, e soprattutto una breve poesia. E allora, tempo di ascoltare una canzone e poi torneremo con Sebastiano.
1: Ti sta dando modo di prepararti, hai capito?
2: Hai capito
1: gli amici?
2: Vado a parlare con il signor internet e sono da voi tra breve.
0: Allora andiamo ad ascoltare, andiamo con Pinguini Tattici Nucleari, ma che grande che sei. E andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Sorry, scusa, lo siento, una canzone dell'estate.
2: Allez.

0: Ed eccoli qui, sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari da Rai Radio 1, la canzone che ci sta accompagnando in questa estate 2026. Torniamo al nostro ospite. E che piacere avere Sebastiano Somma. Sebastiano, non abbiamo molto tempo, ma sicuramente l'annaccia, il tempo l'annaccia della tua poesia.
1: Ma l'avete detto che sto girando un corto bellissimo in Veneto con Luciano Luminelli, la storia vera di un lacere,
2: no,
1: Mario Contu.
2: No,
1: va bene,
2: ancora.
1: Domani sono a Cittadella, ma girerò lì.
0: Hai ricevuto anche un premio ultimamente.
1: Brava, ecco. Al Castello Maccarese, brava, Cinemagia. Come miglior attore e miglior film nella partita dell'emozione. No. Diciamole le cose.
2: Devo dire, hai un'estate pienissima, veramente non si fa
1: teatro,
2: in tempo a fare
1: tutto. Mia moglie ti è mancata, Miriam, perché anche mia moglie recita con me in
0: Grande.
1: Neruda, lo spettacolo su Neruda.
0: Mille baci. Allora, hai un minuto?
1: Madre
0: ce
1: Teresa
0: la fai?
1: Di Calcutta, io ho fatto un film bellissimo sulla sua vita,
0: bellissimo,
1: con Olivia Assey, regia di Costa, e ho un'esperienza di 2 mesi in Sri Lanka, tante storie legate a questa donna.
0: Vediamo la poesia
1: tra le tante
0: adesso.
1: Cose che, tra le tante cose che ha scritto, è proprio un omaggio alla donna, che però può essere interpretata per chiunque. Si chiama proprio Donna. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età, il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza, dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassioni ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare,
0: ti dobbiamo
1: veloce,
0: salutare.
1: Cammina, usa il bastone.
0: Grazie,
2: Sebastiano Somma.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 26 minuti sulla 4, la Milano-Brescia. Ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Tanti gli incidenti segnalati anche quest'oggi sulle strade del nostro paese, sulla Brescia-Padova, code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Padova, sulla 12 coda tratti per 7 km tra Santo Stefano di Magra e Carrara. Sulla 1 la Roma-Napoli, code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 16 e lo svincolo con il centro direzionale. Sulla tangenziale di Napoli, code tra Fuorigrotta e Vomero in direzione di Capodichino, e infine coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Imola sulla A14 in direzione Ancona. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza.
12: Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Allora, ancora un ringraziamento, vi ricordo che questa è Rai Radio 1, Viviana Verbaro
1: e Miriam Fecchi.
0: E l'Italia in diretta. Ringraziamo ancora una volta Sebastiano Somma, che è stato piano piano sfumato sulla sua poesia.
1: Vabbè, avevamo dei tempi purtroppo
0: precisi.
1: Sì,
0: va bene. Allora,
1: ma lui lo sa, insomma,
0: ma lui lo sa,
1: è
0: lo
1: del
0: sa,
1: mestiere,
0: lo sa.
1: Per cui.
0: Allora, Steinbeck, siamo tornati, siamo tornati al 1983. Io non c'ero neanche, Viviana, quindi abbiamo ricordato comunque questa canzone.
1: Che meraviglia.
0: Sunshine Rag dei Laidback, che era questo duo, tra l'altro duo di musica elettronica danese, pensate un po'.
1: Ma ci sono ancora?
0: Ma credo di no, insomma, perché poi passa il tempo, si allontana, ogni tanto qualcuno fa qualche singolo, ma insomma non c'è più il successo di una volta, oppure non stanno più insieme, quello è sicuro. Sono i famosi gruppi o artisti che nascevano negli anni 70, perché siamo alla fine degli anni 70 qui.
1: Allora, cara Miriam, 18:39, andiamo avanti con il nostro racconto di giornata, perché oggi sono arrivati dei dati molto importanti, istattaci, relativi al 2025, che restituiscono una fotografia complessa della sicurezza stradale in Italia, perché vanno a certificare il numero degli incidenti. Viene fuori che per la prima volta dal 2020 il numero delle vittime scende sotto la soglia dei 3.000, quindi questo è un dato molto importante. Dicevamo prima in presentazione, luci e ombre. Perché? Perché è vero la discesa del numero delle vittime, ma aumenta quello dei sinistri, e quindi insomma dobbiamo un po' capire che cosa succede. Ci facciamo aiutare nella lettura di questi dati da un esperto, che è Giordano Biserni, che è il presidente dell'ASAPS, dell'Associazione Sostenitori Polizia Stradale, che ci può aiutare un po' a decodificare questi numeri e dirci come ci stiamo comportando. Benvenuto Biserni.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera.
1: E allora dicevamo che se andiamo un po' a scendere più nel dettaglio dei dati, vediamo per esempio che analizzando le singole categorie di utenti, per esempio, emergono forti criticità legate per esempio alla mobilità urbana e attiva, soprattutto nelle grandi città, per dirne una.
2: Beh, è noto che il maggior numero degli incidenti si verifica normalmente nelle città, nell'area urbana, quantomeno 73% degli incidenti, mentre la mortalità è più elevata sulle strade statali. Nelle aree urbane più pedoni, più ciclisti, più veicoli a due ruote, il rischio sicuramente è maggiore, anche se c'è un ritracciamento della sinistrosità per quello che riguarda le aree urbane, tranne una piccola percentuale di aumento per le grandi città, sì, ma limitatissima. E questo è già un dato abbastanza confortante. Siamo sotto quota 3.000.
1: Come lo legge questo dato?
2: Ma intanto lo leggo in maniera positiva, perché un calo, certo, del 5,2% è confortante, anche se non è che ci fa fare dei gran balzi di gioia o di orgoglio, perché con questo dato comunque siamo a un meno 9,6% dal 2019, sì, che è l'anno di riferimento per arrivare a balzi di gioia o di orgoglio, perché con questo dato comunque siamo a un meno 9,6% dal 2019, sì, che è l'anno di riferimento per arrivare a quel meno auspicato.

0: abbiamo 434. E sapete forse perché? E qui viene il discorso sulle vittime.
1: Sì.
0: Perché noi consideriamo anche i decessi oltre il trentesimo giorno, cosa che le istituzioni non fanno, i stateaci non fanno. Noi li consideriamo perché non sono meno morti degli altri, sono morti sulla strada come gli altri. Allora qui c'è anche da capire se questa diminuzione di vittime non è per caso dovuta anche alla bravura della nostra sanità, che riesce a portare avanti lesioni importanti per diversi giorni, poi purtroppo non tutti gliela fanno anche dopo il trentesimo giorno. La mia è una pura supposizione,
1: però è un'interpretazione. D'altra parte siamo qui per fare un ragionamento sui dati. Voleva farle una domanda, Miriam.
2: Presidente, le volevo dire che in effetti è a preoccuparci sono soprattutto la micromobilità, per quale motivo ciclisti, biciclette elettriche, monopattini, che ci sicuramente mettono paura, perché lì sono aumentate le vittime.
0: Sì, sono aumentate anche in maniera significativa per i ciclisti, ma lo sapevamo, 198 più 20%, i ciclisti poi, adesso c'è anche il ricalcolo con le biciclette elettriche che giustamente fa l'ACI con l'Istat, 30 vittime più 50%, ma io se mi porto mettete vorrei portarmi avanti con i lavori, col cantiere come si dice, io vi darei già i dati del 2026, ecco, pensate, sono già morti 122 ciclisti all'inizio anno, lo scorso anno alla stessa data erano 119, un piccolo aumento di tre vittime, più 2,5%, ma i pedoni invece segnano un traguardo che non andava valicato, 226 pedoni hanno perso la vita dall'inizio dell'anno e sono già 27 in più rispetto al nostro report dello scorso anno. Ecco, non ci fa stare molto tranquilli questa percentuale, così come quella.
3: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Assestamento di bilancio. In consiglio provinciale a Trento il presidente Fugatti rivendica i risultati della sanità. L'opposizione contesta e chiede risorse per famiglie e salari. Nuove sedi per l'attività giudiziaria dopo il crollo del tribunale di Bolzano. Probabili due strutture diverse ma vicine per ospitare procura e giudici. Per la presidente Bortolotti miracoloso il lavoro fatto in una settimana per garantire le urgenze. Troppi incidenti in piscina, dopo i casi di bambini morti in Italia, controlli dei NAS anche in Trentino, più a rischio le vasche piccole come quelle degli alberghi. Consegnati a Bolzano 19 appartamenti realizzati dalla cooperativa Casa Don Bosco. I nuovi alloggi sorgono al posto dell'ex canonica della parrocchia che è stata demolita. Giornale radio regionale del Trentino Alto Adige, buonasera ad Andrea Selva che vi parla da Trento e da Cinzia Berardi in studio a Bolzano, in regia Roberto Lorenzi e Thomas Rieder. Dunque in apertura la politica. L'assestamento di bilancio della provincia di Trento è approdato oggi in consiglio con la relazione del presidente Fugatti e si è acceso subito il confronto con l'opposizione.
6: 599 milioni, questa è la cifra dell'assestamento che Maurizio Fugatti ha portato in consiglio provinciale. La parte del leone la fanno le opere pubbliche con circa 500 milioni. Tra i temi toccati da Fugatti, la risorsa idrica, con un accenno anche al dibattito della quotazione in borsa di Dolomiti Energia.
7: Ritengo tuttavia che questa ipotesi non possa essere valutata prescindendo dal quadro complessivo entro cui si colloca. Le concessioni idroelettriche rappresentano infatti uno degli elementi centrali di questo quadro. Ogni decisione da prendere non può prescindere dal tema della scadenza delle concessioni.
6: Ma è la sanità il punto focale che accende anche i banchi dell'opposizione quando Fugatti rivendica il miglioramento delle liste d'attesa con la riduzione da 25.000 a 14.000 delle persone in attesa di una prima visita e ringrazia per questo l'assessore Tonina e il direttore dell'ASUIT Ferro. A margine Fugatti ribadisce la sua soddisfazione.
8: È giusto che si debba migliorare, ci sono dei settori dove sicuramente si deve migliorare, ma la sanità del Trentino è all'avanguardia e i trentini di questo sono soddisfatti. Mi sento sereno nel dire questo.
6: Nemmeno una parola sul fatto che le famiglie fanno sempre più fatica. E questa è l'accusa principale del PD che immediatamente dopo la relazione di Fugatti ha presentato i propri emendamenti. Sembra il Trentino un territorio competitivo, ma non c'è parola dei salari, sempre più bassi, dicono.
9: Danilo Elia, TGR Trento.
10: A una settimana dal crollo del Tribunale di Bolzano è stata decisa, ma non ancora svelata, la nuova sede dell'attività giudiziaria. Si profila la divisione in due strutture diverse.
11: Laddove non è riuscito il recente referendum

0: referendum separare giudici e PM riuscirà il crollo del Palazzo di Giustizia. La soluzione scelta in attesa della ricostruzione prevede due sedi separate tra procura e tribunali, sedi comunque vicine tra loro. Quali siano lo si saprà la prossima settimana dopo la firma del contratto, il tutto in tempi rapidissimi.
1: Questo decreto del governo stabilisce uno stop fino al 30 settembre. Noi vorremmo assolutamente il 1 ottobre avere tutti gli uffici operativi, aprire e garantire il servizio pieno.
0: Le udienze indifferibili si svolgono in sedi provvisorie. La giustizia non si ferma, ha sottolineato commossa la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti, una spinta che viene dalla consapevolezza del miracolo di un crollo senza vittime.
2: La consapevolezza che non ci siano stati feriti, che non ci siano stati vittime, ci ha unito ancora più di prima e ci ha dato la forza per ripartire. Si è trovata una tale sinergia che siamo riusciti veramente nel giro di una settimana ad arrivare ad oggi, ma penso che sia quasi un'opera inimmaginabile, o forse lo era inimmaginabile fino a una settimana fa.
0: La sovrintendente Karin Dalla Torre, dal canto suo, sottolinea l'importanza di salvare anche opere d'arte, bassorilievi e archivio storico. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
3: Con l'aumento della gente che va in montagna, aumentano in Trentino anche le chiamate di soccorso, ma spesso non si tratta di vere emergenze, ma di escursionisti che incredibilmente considerano l'elisoccorso una sorta di taxi a chiamata. Un problema per la macchina dei soccorsi che rischia di investire risorse e mezzi su falsi allarmi. Ma ecco il racconto di Andrea Tomaselli e Davide Lunel, tecnici di soccorso alpino alla centrale di Trentino Emergenza.
4: Gente che non trovava un taxi alle mezzanotte in cima alla Val di Peio. Abbiamo avuto una chiamata per due escursionisti che sono allontanati da una tenda praticamente in mutande perché colti dal temporale durante l'emergenza meteo.
5: Abbiamo avuto questa richiesta di soccorso in un rifugio in Brenta, dove avevamo questi americani che dichiarandosi stanchi non volevano più scendere. Abbiamo proposto più soluzioni, ma questi da lì non si vogliono muovere. Poi gli è stato proposto appunto di essere accompagnati da guide alpine, professionisti. Problematiche meteo non ce ne sono, possono scendere tranquillamente con le loro gambe fino a valle.
6: Consegnati stamane a Bolzano 19 nuovi appartamenti. Si trovano in via Sassari e sono stati realizzati dalla cooperativa Don Bosco.
7: Costruire sul costruito, in aree dove i servizi sono già disponibili, una delle soluzioni al problema casa di Bolzano. 19 i proprietari che hanno ricevuto le chiavi dei nuovi appartamenti realizzati dalla cooperativa Don Bosco. Alcuni abitavano in spazi inadeguati, altri stanno per trasferirsi nella loro prima casa, 2.000 i metri quadri complessivi più due piani interrati con cantine e posti auto. Alberto Bocchio di Coop Bund Alto Adige Sud Tirol.
8: Era un vecchio edificio della parrocchia, la vecchia canonica della parrocchia Don Bosco, che abbiamo avuto la possibilità di recuperare, quindi con un'operazione di demolizione e ricostruzione, e quindi riqualificando anche dal punto di vista energetico la cubatura.
7: Nella palazzina di via Sassari ci sono ora bilocali e trilocali pensati per i soci della cooperativa. Uno dei nuovi proprietari, Luca Marcelli.
9: Sì, è stato il mio primo appartamento. Ho detto, visto che c'era questa cooperativa, ho detto mi iscrivo e così faccio un buon investimento.
10: Prima dove abitavi?
9: Prima abitavo in via Bari.
7: Gli appartamenti della cooperativa vanno dai 200 ai 300 mila euro, con una differenza fino a meno 25% del prezzo che avrebbero sul mercato. Uno è destinato all'organizzazione di volontariato AIAS, ci abiteranno 5 persone con diverse abilità. Alla consegna delle chiavi i rappresentanti di provincia e comune. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
3: Sono troppi in Italia gli incidenti in piscina, talvolta con esito tragico. Sul fronte della sicurezza sono impegnati i NAS, abbiamo seguito le loro verifiche a Trento.
11: Più controlli per la sicurezza anche nelle piscine trentine. I carabinieri del NAS hanno intensificato le operazioni di monitoraggio in un'estate già segnata da incidenti mortali. Nessuna criticità nella piscina comunale Manazzon a Trento, che ha di recente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, dice il tecnico dell'ASIS Massimiliano Croda.
10: La griglia è stata fatta con due strati di sicurezza, il primo è cilindrico liscio davanti verticalmente, dietro a circa 1,2 cm ha un'altra griglietta più fine, così che le mani dei bambini non possano entrare, quindi non bloccarsi, non tagliarsi, essere in piena sicurezza.
11: Sotto stretta osservazione, le vasche di minori dimensioni, come quelle nelle strutture alberghiere trentine, spiega il comandante Federico Silvestri.
12: In questo caso abbiamo segnalato a due sindaci che prontamente hanno emesso un provvedimento di sospensione dell'utilizzo della piscina di due hotel perché non avevano i requisiti di sicurezza o non mantenevano i requisiti igienico-sanitari.
11: Intanto arriva la stretta del Parlamento che approva un emendamento bipartisan che prevede la chiusura delle strutture che non hanno i bocchettoni di aspirazione a norma. Eleonora Zocca, TGR Trento.
3: Un 70enne è stato arrestato dalla polizia a Trento per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo, individuato grazie a indagini della polizia postale, è stato fermato mentre condivideva digitalmente file pornografici coinvolgenti minorenni. Sequestrati anche dispositivi elettronici nei quali è stata trovata un'ingente quantità di altri contenuti pedopornografici tra video e immagini scaricati dalla rete. E 5 fucili, uno dei quali modificato, un silenziatore, numerose munizioni e 2 pistole lanciarazzi. È questo il materiale trovato dai carabinieri di Cavalese nell'abitazione di un uomo, poi arrestato in Valle di Cembra. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'arresto è scattato per detenzione illecita e alterazione di armi.
6: Spaccata notturna nel negozio di elettronica Troni al Centrum Firmian di Viaresia a Bolzano. Il furto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è accaduto tra mercoledì e giovedì. Quasi 80 i telefoni cellulari rubati da un malvivente incappucciato che in appena 3 minuti ha portato via un bottino da 40.000 euro. L'allarme era scattato, ma il ladro è stato più rapido. I carabinieri indagano anche per appurare che non si tratti di un furto su commissione. E dentro un casolare apparentemente abbandonato ad Andriano, i finanzieri di Bolzano hanno scoperto una serra per la coltivazione di marijuana. A tradire un giovane incensurato italiano, poi denunciato a piede libero, sono stati un forte ronzio e la presenza di lucchetti nuovi sulla struttura. In una ex legnaia sono state scoperte 7 piante di cannabis, lampade a LED e un impianto di ventilazione, nebulizzazione e monitoraggio via telecamera, oltre a 300 grammi di marijuana essiccata.
3: Incendio nel pomeriggio all'hotel Mirandola, al passo del Tonale, al confine tra Trentino e Lombardia. A prendere fuoco parte del sottotetto della struttura, dalla quale per precauzione sono stati evacuati gli ospiti presenti, circa 60 persone. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto intervenuti numerosi corpi di vigili del fuoco della zona.
6: Nelle strutture sanitarie altoatesine sono state effettuate lo scorso anno quasi 600 interruzioni volontarie di gravidanza, il 13% in più rispetto al 2024. Aumentati anche gli aborti spontanei che hanno richiesto un ricovero ospedaliero, 384 casi, con un incremento del 18%. E quanto emerge dai dati dell'Istituto Provinciale di Statistica, ASTAT, circa il 40% delle donne che hanno interrotto volontariamente una gravidanza sono straniere e oltre la metà degli interventi sono stati effettuati con metodo farmacologico. Dal 1 settembre in Alto Adige partirà il progetto pilota per la contraccezione gratuita rivolta a giovani fino ai 25 anni. E sono centinaia in Alto Adige i centri estivi che in queste settimane accolgono i bambini, un servizio essenziale per i genitori che lavorano, ma anche luoghi di socializzazione per i più piccoli.
13: Con oltre 1.000 iscritti quest'estate e 8 centri aperti tra Bolzano, Merano, Bressanone e Fortezza, la Strada de Aveg è forse l'associazione più grande del territorio per queste iniziative. Le iscrizioni si sono già chiuse a fine aprile, spiega Andrea Vigni, direttore area giovani e sviluppo di comunità, a causa dei nuovi criteri dell'Agenzia per le Famiglie.
14: Non ci hanno permesso la flessibilità nell'accoglienza durante le attività. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni e sono rimaste fuori un centinaio di famiglie dalla possibilità di accedere ai nostri servizi.
13: Fa riflettere la crescita degli iscritti con bisogni educativi speciali. Quest'estate sono il 38%. Andrea Brentegani, coordinatore di Cubi e Charlie Brown.
15: Sta cambiando la nostra utenza e stanno cambiando i bisogni e quindi in qualche modo stanno cambiando anche i modi in cui noi dobbiamo approcciarci ai ragazzi e le differenze che questi ragazzi portano. È un boom che insomma ci lascia pensare che in futuro forse sarà necessaria sempre più professionalità e formazione all'interno dei nostri servizi.
13: Floriana Gavazzi, TGR Bolzano.
3: Siamo allo sport con il tennis e la Coppa Davis vinta nelle ultime tre stagioni dall'Italia, Coppa che ora è in esposizione al Circolo Atta Battisti di Trento in questi giorni e poi farà tappa anche a Rovereto dal 27 al 29 luglio.
16: La Coppa Davis per la prima volta approda in un circolo del Trentino. L'insalatiera, per molti anni tabù, dopo la vittoria italiana in Cile nel 1976 e ora simbolo del rinascimento del nostro tennis, è esposta fino a domenica al circolo Ata Battisti di Trento, dove si allenano già i futuri Sinner. Lo stesso Jannik ha calcato questi campi, come ricorda la vicepresidente Emanuela Conforti.
17: È una grandissima emozione perché vedere ieri quando è arrivata e quando l'hanno montata è un'esperienza che decisamente ti tocca il cuore. Sapere che poi, non l'anno scorso ma l'altro anno, l'ha vinta Jannik che abbiamo avuto qui nel 2019 è a maggior ragione un motivo di grandissimo orgoglio.
16: Soddisfatto anche il presidente della Federtennis Trentina, Luca Avancini.
18: Un bel momento anche per il nostro tennis, il tennis regionale, il tennis tarentino. Bello avere la Coppa qui, avere questa testimonianza, un'icona dello sport. Celebra un momento che è davvero felice sotto tutti i punti di vista, un momento che va coltivato.
16: Manuel Fondato, TGR Trento.
3: Era la nostra ultima notizia. Il giornale radio del Trentino Alto Adige finisce qui. Prossima edizione domani mattina alle 7:18. Grazie per l'ascolto, con l'augurio di una buona serata.
19: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
13: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
20: Nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Sangue nei polmoni di Fakir, prime indiscrezioni dall'autopsia, illegale della famiglia, possibile asfissia da compressione, quello dei poliziotti, nessuna azione violenta. Stati Uniti, Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. L'ambasciata americana in Israele avverte sul rischio escalation e si riaccende anche la Cisgiordania. Il fuoco divora la Gironda, oltre 40.000 evacuati in Francia, emergenza anche in Spagna, in Italia roghi in Puglia e Campania, mentre la Sicilia conta i danni. Weekend da Bollino Rosso, scatta l'esodo di fine luglio, oltre 27 milioni di spostamenti con l'incertezza meteo, Federalberghi, il turismo è in buona salute. Analfabetismo social, deleghiamo conversazioni alle app, parliamo sempre meno e impoveriamo il nostro linguaggio, così perdiamo 338 parole al giorno. Calcio dopo il no di Guardiola, e per la panchina della nazionale ci sarebbe l'accordo con Pirlo. Contratto pronto, manca la firma. Formula 1, in Ungheria Ferrari protagonista nelle prove libere, ciclismo Tour de France, Pogacar domina anche l'Alpe d'Huez. Buonasera da Sonia Oranges, in primo piano la guerra in Iran e la cronaca. Partiamo da qui, con i primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. I risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri. I suoi polmoni erano pieni di sangue. Gli aggiornamenti nel servizio.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisita intanto la casa in cui viveva il 42enne morto, sequestrati i PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ma torniamo al conflitto in Medio Oriente, ancora attacchi americani sull'Iran, cui Teheran replica bersagliando gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Non abbiamo paura delle minacce, non ci sottometteremo alle pressioni, la sfida del ministro degli esteri iraniano a Washington. Secondo il sito di informazione Axios, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero discutendo la convocazione di un vertice la prossima settimana a Londra per dare alla coalizione internazionale un nuovo assetto per proteggere la via marittima attraverso lo stretto di Hormuz.
4: Trump, secondo la stampa americana, starebbe perdendo la pazienza nei confronti della leadership iraniana. Il presidente americano dubita, quando stiamo per entrare ormai nel quinto mese di conflitto, che i negoziati con Teheran possano portare a una pace duratura. L'inquilino della Casa Bianca sarebbe in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Per lo stesso quotidiano, l'Iran starebbe ricostruendo rapidamente le infrastrutture danneggiate durante la campagna di bombardamenti statunitensi e israeliani degli ultimi mesi, dalle basi missilistiche ai porti e agli impianti produttivi, così al meno testimonierebbero alcune immagini satellitari analizzate da funzionari israeliani e occidentali. La scorsa è stata la 13ª notte consecutiva di bombardamenti a stelle e strisce sul paese e ieri Trump aveva detto: sto valutando un attacco su vasta scala più massiccio di qualsiasi attacco visto finora, mentre oggi sui social scrive: a mio avviso Cina e Russia non sono coinvolte nella questione iraniana. Se lo facessero, prosegue Trump, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Di allineamento tra avversari, in riferimento a forme di sostegno di Pechino e Mosca verso Teheran, avevano parlato invece martedì al congresso il capo del Pentagono Exet e il capo di Stato Maggiore, il generale Kane. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sono ore di altissima tensione in Cisgiordania. Secondo Haaretz, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato di accelerare l'espansione degli insediamenti e intensificare le operazioni militari. Le forze armate sono in stato di massima allerta dopo il conflitto a fuoco nei pressi di Nablus, costato la vita a 2 soldati di Tel Aviv e a 4 palestinesi. Il corrispondente.
0: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Havat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, 7 i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania. Da Nablus, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Un missile russo ha colpito Bucha, vicino Kiev, causando 10 morti e un centinaio di feriti, 5 le vittime a Sloviansk. L'Unione Europea condanna gli attacchi e convoca il rappresentante russo dopo il colpo al consolato lettone, annunciando nuove sanzioni contro l'industria militare di Mosca. E nonostante le tensioni in Medio Oriente, il petrolio arresta la sua corsa e le borse europee chiudono in rialzo.
1: A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,95%, positive anche le altre borse europee che hanno beneficiato del calo dei prezzi del petrolio. Il Brent, dopo essere salito in mattinata sopra quota $100 al barile, in chiusura si è portato in area $96 con un ribasso di oltre il 4%. Intanto l'Unione Europea rassicura, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento di petrolio. La domanda di greggio può continuare a essere soddisfatta attraverso le scorte commerciali e le forniture alternative dai mercati globali. Tuttavia, la durata del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere un impatto significativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di €1,96 al litro per la benzina e €2,16 per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio è di €2,05 al litro per la benzina e 2,22 per il diesel. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, un confronto con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili, spiegano le stesse fonti. È proprio il caro carburante al centro del confronto politico, insieme con la stretta del governo sui minori. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che dai 14 anni la capacità di intendere e volere sia sempre presunta, rendendo i ragazzi imputabili. Meloni difende la misura. Saranno puniti quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono. Chi sbaglia deve pagare sempre, ha detto la Premier.
5: Fratelli d'Italia sulla linea della Premier: chi sbaglia risponde delle proprie azioni anche se minore. Marta Schifone.
6: Tolleranza zero contro la criminalità. Con le nuove norme del governo Meloni lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
5: Anche la Lega applaude al disegno di legge varato da Palazzo Chigi e Matteo Salvini spiega: lo dico da genitore, non ci si può nascondere dietro l'età. Forza Italia sostiene la norma e parla di responsabilizzazione dei giovani. Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca per questo governo, dice il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga purché non sia amico della Premier Meloni, come Santanchè o Del Mastro. Per Movimento e PD sarebbe stato meglio varare una norma contro il caro carburanti invece che inseguire Vannacci, spiegano i Dem, sulla sicurezza. AVS dice no a quello che definisce un approccio securitario. Da Azione, Carlo Calenda.
7: Siamo per il pugno di ferro contro ogni tipo di delinquenza. Quello che servirebbe moltissimo sui ragazzi è la prevenzione, tenerli lontani dai social fino a 14 anni.
5: Vasco Pirri, GR1.
2: Ora la cronaca, caso Roggero. Il 9 settembre il Tribunale di Sorveglianza di Torino esaminerà la richiesta di detenzione domiciliare per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nell'aprile 2021. Il 16 settembre a Milano sarà discussa anche la richiesta di sospendere la pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Matilde Baldi, uccisa a 20 anni da una Porsche, uno dei due imputati condannato a 8 anni per omicidio stradale, assolto l'altro, cade l'ipotesi della sfida tra Porsche.
8: 8 anni sono troppo pochi per la vita di mia figlia, è stato il commento della mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km all'ora sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, oggi condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, che era accusato di aver partecipato alla sfida tra Porsche e di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi della gara tra auto. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sul sedile del passeggero della Fiat 500 guidata dalla mamma, che era andata a prenderla quando la loro utilitaria è stata colpita dalla Porsche di Vacchina. La madre è stata ferita in modo grave. Matilde, che ha perso conoscenza, è morta 5 giorni dopo nell'ospedale di Alessandria. Anna Maria Resta, GR1.
2: L'emergenza incendi mette sotto pressione diverse regioni. In Sardegna, in Ogliastra, sono in azione Canadair, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo interessa anche il Monte San Liberatore in Campania. In Salento, a Gallipoli, evacuati un residence e 2 lidi per le fiamme spinte dal vento. In Sicilia, dopo i roghi dei giorni scorsi, è anche il momento della conta dei danni. E continua l'allarme incendi anche in Francia, nella Gironda, dove gli sfollati si contano a decine di migliaia, e in Spagna, migliaia le persone evacuate. Anche lì un uomo è stato arrestato con l'accusa di avere provocato l'incendio di Avila, che ha devastato 9.000 ettari nella regione di Castiglia e León, dopo aver utilizzato un mezzo agricolo in un'area in cui era assolutamente vietato. Il corrispondente.
9: I dati sull'emergenza incendi più grave di sempre in Francia vengono continuamente aggiornati. Il Ministero degli Interni fa sapere che sono salite a 44.000 le persone evacuate nella Gironda, con 12.000 ettari di bosco bruciati dalle fiamme. Completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura della Gironda e della Nuova Aquitania. A sud di Bordeaux salgono intanto a 23.000 le persone evacuate. L'emergenza ha spinto intanto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea, e la stessa richiesta a Bruxelles è arrivata nella notte dal premier spagnolo Sanchez, vista la situazione diventata particolarmente difficile nella regione di Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:14 minuti. Parliamo di social network. TikTok non garantisce la sicurezza online dei minori. A contestarlo è la Commissione europea. L'inviato a Bruxelles.
10: TikTok non fa abbastanza per proteggere la sicurezza dei minorenni sulla piattaforma. È l'accusa della Commissione europea, secondo cui il social del gruppo cinese ByteDance viola la legge europea sui servizi digitali. I ragazzi tra i 13 e i 15 anni hanno automaticamente un profilo privato, ma possono facilmente cambiare le impostazioni da privato a pubblico, secondo un portavoce della Commissione. Un'altra criticità riguarda i 16enni e i 17enni. I loro video possono essere visti da chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete. Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero mai essere visibili a un estraneo, ha aggiunto il portavoce. Secondo Bruxelles ciò comporta rischi di cyberbullismo o di adescamento da parte di malintenzionati. TikTok in una nota afferma che la tutela dei minori online è un obiettivo condiviso e si dice pronta a collaborare in modo costruttivo. In caso di conferma delle sue conclusioni preliminari, la Commissione potrà infliggere a TikTok una multa molto salata. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Altra insidia dei social, complice l'uso di un linguaggio sempre più rapido e informale, il nostro lessico è sempre più povero, emerge da uno studio scientifico.
11: Ordinare cibo, prenotare una visita, chiedere informazioni o indicazioni, tutte attività che una volta facevamo dialogando e che oggi sempre più invece si svolgono nel silenzio e in autonomia grazie alle app e agli strumenti digitali. Parliamo di meno e questo, secondo uno studio internazionale che ha preso in considerazione un arco temporale di ben 14 anni, ha impoverito il nostro linguaggio. I ricercatori hanno calcolato che perdiamo oltre 330 parole al giorno, un'emorragia costante che riduce progressivamente il nostro patrimonio lessicale, ma che cambia anche il modo di rapportarci con gli altri. Non è solo colpa di smartphone e intelligenza artificiale, il crollo delle conversazioni è una tendenza trasversale che riguarda tutte le fasce d'età, non solo i giovanissimi. Ma qual è l'antidoto? Lo scrittore e pedagogista Daniele Novara.
12: Bisogna comunicare di più, de visu, nell'incontro, nel ritrovarsi. Il linguaggio è tutto, una contrazione mette a rischio il nostro futuro, la nostra crescita, specie quelle delle nuove generazioni. Siamo le nostre parole.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: Sciopero dei trasporti, ritardi e qualche cancellazione nel settore ferroviario che termina con lo sciopero che termina alle 21. La protesta è indetta da Coop Trasporti SGB e contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro. Ultimo fine settimana di luglio, tanti in viaggio per le vacanze. L'Italia si conferma meta apprezzata non solo a livello internazionale. Secondo un'indagine di Federalberghi, l'estate 2026 produrrà un volume di affari di diversi miliardi di euro. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.
13: Saranno oltre 36 milioni di italiani che si muoveranno con un giro d'affari di circa 43 miliardi di euro. L'87% ancora una volta sceglie l'Italia come meta delle proprie vacanze estive. Agosto continua a rimanere il mese più gettonato, ma anche giugno, luglio e settembre stanno dimostrando percentuali importanti di italiani che fanno la vacanza durante questo periodo.
2: Weekend contrassegnato dal bollino rosso per il traffico. Sulle strade oltre 27 milioni di autoveicoli, secondo l'osservatorio mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha chiuso o sospeso 1175 cantieri fino al 7 settembre. Partenze accompagnate da temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
14: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
2: Ora andiamo sulla spiaggia di Riccione, dove si impara a preparare un prodotto tipico.
15: Tirare e girare.
16: Lezioni di piadina romagnola sulla spiaggia, succede a Riccione, dove i turisti imparano come si cucina uno dei piatti più amati delle loro vacanze.
17: Di dove siete?
18: Da Belgio.
17: New York.
19: Deutschland.
20: From Germany. It's
17: okay. Do you like piadina?
20: Oh yeah, I love piadina.
18: La piadina romagnola. Ah.
16: A guidarli passo per passo due vere esperte, le Asdore romagnole.
21: Questa è la ricetta della vera piadina romagnola. 500 grammi
16: farina, acqua, un pizzico di sale bicarbonato, poi strutto per stare più leggeri, olio d'oliva.
21: E poi ci vuole del grande amore per fare la piadina.
17: La cosa più difficile?
22: Farla tonda.
17: Come fate a farvi capire in un'altra lingua?
21: Guardi, fa con le mani, il sorriso.
16: Un modo di portare al mare i prodotti e le eccellenze del territorio.
23: Per far conoscere ai nostri turisti le nostre tradizioni, la nostra identità, d'una Romagna autentica.
24: We love Italia!
16: Serena Biondini, GR1.
2: Per chi non è in vacanza, con l'AFA di questi giorni a dura prova anche il dress code da ufficio. Allora Francia, Germania e Giappone sdoganano i Bermuda al lavoro.
25: La colonnina di mercurio con punte fino a 40 gradi e anche più, che trasforma il tragitto casa-lavoro in una prova di sopravvivenza, i consumi alle stelle per i condizionatori sempre accesi, hanno abbattuto un altro tabù in ufficio. Dopo l'abbandono di giacca e cravatta per uno stile più casual, via libera al pantalone corto. Tra i paesi più permissivi c'è la Francia, dove, visti i termometri di questa torre d'estate, il ministro del lavoro ha detto che ci sono Bermuda e Bermuda. Se è bello, di buona fattura, con una bella camicia e scarpe a tono, può andar bene, invocando sempre il buon senso. Anche in Germania, secondo un sondaggio di una startup di Berlino, un quarto degli intervistati ha ammesso di indossare short al lavoro. In Giappone, a Tokyo, era stato proprio il governo metropolitano ad incentivare il nuovo look, facendo tramontare l'immagine iconica di formalismo ed etichetta del salaryman giapponese. L'impiegato con il classico abito scuro e cravatta, simbolo di disciplina, sacrificio e fedeltà all'azienda, lanciando la campagna Cool Beats per ridurre consumi energetici e colpi di calore. E in Italia, considerato il paese dello stile e dell'eleganza, chi avrà la meglio, il decoro o la colonnina di mercurio? Staremo a vedere. Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Sport calcio, dopo il no di Guardiola, un passo l'accordo per Andrea Pirlo come nuovo tecnico della nazionale italiana.
26: Si passa al piano B, già individuato dalla nuova dirigenza azzurra, un tecnico che, come spiegato ieri dal neoconsulente federale Leonardo, deve condividere una determinata filosofia di gioco.
27: C'è da trovare un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. La cosa è trovare una sintonia, un'armonia di pensiero tra l'allenatore e la direzione tecnica.
26: Con questo identikit difficile ipotizzare il ritorno di Conte o Mancini, sempre più defilati. Più semplice pensare al nome di Andrea Pirlo, il profilo perfetto, secondo Maldini, per dare il via al progetto di rifondazione del nostro calcio. I contatti non si sono fermati neanche durante l'attesa per Guardiola. Il contratto sarebbe economicamente molto più sostenibile. L'idea, affidargli un progetto che vada oltre il mondiale del 2030. I tempi stringono, anche perché altrove hanno già scelto. La Germania riparte da Jürgen Klopp, il Belgio, primo avversario degli azzurri in Nations League tra due mesi, si affida a Marc Van Bommel. Martedì a Parigi sarà il giorno dell'annuncio di Zinedine Zidane alla guida della Francia. Lo stesso giorno in Via Allegri a Roma ci sarà il Consiglio federale. La parola fine alla telenovela CT ormai è vicina. Emanuele Granelli, GR1.
2: Il Politecnico di Torino e la Juventus insieme per un master sul management degli eventi sportivi.
28: C'è un calcio italiano da rifondare e da consigliere federale, oltre che direttore affari istituzionali della Juventus, Giorgio Chiellini, sempre più uomo dietro le quinte, bocche cucite sul mercato, conferma la sua fiducia nel nuovo corso Maldini Leonardo.
29: Serve un po' di cambiamenti, ma credo che piano piano siano in atto. Credo che le persone che ora stanno arrivando, fra l'altro abbiamo anche visto, siano le persone giuste per ripartire.
28: Attenzione alla tecnica dei giovani, ma anche alla cultura manageriale. La Juventus, assieme al Politecnico, ha presentato un nuovo master universitario, System Thinking for Sport and Entertainment, in italiano, formazione per manager dello sport.
29: Io credo che uomini di campo, piano piano ce ne siano comunque, che stanno lavorando e stanno facendo dei percorsi, però ci va anche altri uomini che vengono da altri settori.
28: Torino, Massimo Lanari, GR1.
2: Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, il nostro inviato.
0: Il venerdì di Budapest si tinge di rosso con un importante 1-2 Ferrari. Il più veloce è stato infatti Hamilton, 1.18.729, davanti al compagno di squadra Leclerc, staccato di 1,5 decimi, e tutti gli altri ben più distanti. Norris, terzo con la McLaren, è infatti a 0,5 secondo, davanti a Verstappen e Russell, solo quinto con la prima delle due Mercedes. Ben più indietro il leader del mondiale, Kimi Antonelli, addirittura 0,3 secondi, ma il furetto bolognese non ha di fatto chiuso il suo giro con le gomme morbide per via della bandiera rossa per l'incidente di Colapinto. Ferrari in palla, insomma, ed era un po' nell'aria viste le caratteristiche della pista, lenta e tortuosa. Ferrari che peraltro sfoggia anche una nuova ala posteriore. Mercedes invece un po' in difficoltà, con Antonelli che peraltro nella prima sessione non ha girato per far spazio al rookie Vesti, sessione in cui con la McLaren ha girato anche il nostro Leonardo Fornaroli a caccia di un sedile per l'anno prossimo.
1: Molto importante ovviamente, anche perché non penso che nei prossimi anni la macchina sarà completamente diversa, quindi sono chilometri che servono. Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, avevo più feeling e sta crescendo l'esperienza su questa macchina, che è una cosa positiva.
0: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ciclismo al Tour de France, Pogacar trionfa ancora.
3: Sui tornanti dell'Alpe d'Huez ci sono i nomi di coloro che quella salita l'hanno conquistata: Coppi, Hinault, Partani, solo per citarne alcuni. E da oggi c'è anche il nome di Tadej Pogacar, il campione che sta riscrivendo tutti i record della storia del ciclismo, compreso quello relativo al tempo di scalata, che era ancora del nostro Marco Pantani, ma che è stato superato di circa un minuto oggi dallo sloveno. La vittoria nella 19ª tappa è la 5ª affermazione in questo tour, la 26ª in carriera, e aumenta anche il vantaggio sul secondo in classifica. Evenepoel adesso è più di 7 minuti, generale che si cristallizza visto che Evenepoel guadagna su Del Toro, che resta terzo con una 20ina di secondi da difendere su Sixas. Pogacar è riuscito a recuperare 3 minuti ai fuggitivi di giornata e negli ultimi metri della salita all'Alpe d'Huez ha guadagnato abbastanza per un arrivo in solitario che rappresenta anche la conquista de facto del suo 5º tour. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani, da Sonia Oranges, un buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
19: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
22: Conviene al tuo portafogli.
24: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
19: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
30: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
31: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12, la Genova Rosignano, ci sono code per 8 km a causa di un incidente avvenuto tra Santo Stefano e Carrara in direzione di Rosignano. Sempre sulla 12, code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla 7 abbiamo code per 4 km per un veicolo in avaria tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Traffico intenso attorno ai grandi centri urbani e tanti gli incidenti segnalati anche oggi. Sulla 7 abbiamo code tra Busalla e la 12, sulla 4 code per incidente tra la tangenziale di Milano e Monza e coda tratti tra Monza e Cormano, in carreggiata opposta dunque in direzione di Torino. Code per 3 km tra Montecchio e Vicenza Est sulla Brescia-Padova, sulla Milano-Genova code anche alla barriera di Milano. traforo del Monte Bianco, code sia in direzione Chamonix che in direzione Courmayeur. Siamo al centro-sud, sulla 24, la Roma-Teramo, rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo. Sulla Roma-Napoli, coda tratti tra Asse Mediano e l'allacciamento con la 3, code per 3 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino sulla 30, la Caserta-Salerno. Infine, sulla tangenziale di Napoli, code per 2 km tra Camaldoli e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: L'Eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
13: Con Marco Liorni, l'Eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20.35, Rai 1.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
17: Il Premier mette a punto in queste ore.
18: The President did what he always would.
20: The Afghan government says they're not surprised.
32: Zapping.
33: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 24 luglio 2026. In apertura, come sempre, una rapida carrellata sui temi e gli ospiti che avremo questa sera. Si comincia con Claudio Cottatellucci, il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Parleremo ovviamente della decisione del governo di abbassare l'età dell'imputabilità dai 18 ai 14 anni. È una sorta di ribaltamento dell'onere della prova. D'ora in poi sarà l'avvocato difensore del minorenne a dover dimostrare ai giudici che appunto il suo assistito non era in condizioni di intendere, di volere. Prima, diciamo, si veniva dato per scontato e si doveva semmai dimostrare il contrario. È una delle tante, diciamo, misure che in queste ultime settimane e mesi il governo prende di carattere, diciamo, destinate a far aumentare quantomeno la sicurezza percepita dai cittadini. Viene chiamata una norma antimaranza e di questo parleremo con Claudio Cottatellucci, che ha una certa esperienza nel settore. Poi sarà con noi Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Ci sono un po' di cose da mettere a punto e da capire meglio, perché da un lato c'è Trump che annuncia una nuova ondata di dazi dopo che era stato sconfitto dalla Corte Suprema su quelli imposti in una prima fase, questa volta li riveste, li copre con una giustificazione etica. Questi dazi saranno indirizzati a quei paesi che secondo lui, secondo la sua amministrazione, fanno utilizzo di lavoro forzato e quindi meritano che le loro merci paghino di più. Vedremo di che cosa si tratta. E poi parleremo di intelligenza artificiale sotto due punti di vista. Il primo con Nicola Franco, che è il direttore delle AI Security Lab dell'Istituto Italiano dell'Intelligenza Artificiale, con cui torneremo alla vicenda di quel modello avanzato di OpenAI che ha autonomamente hackerato un sito, ma non proprio, insomma, un archivio, il più grande archivio del mondo di modelli di intelligenza artificiale. OpenAI stava eseguendo un test per cercare delle risposte, per cercare dei punti deboli, e invece di trovare le risposte è uscito dall'area di simulazione in cui era stato rinchiuso, è entrato nel vero database dell'azienda che cercava risposte, che cercava di essere testata, e ha preso le risposte necessarie a risolvere quel test. Cercheremo di capire tutto questo e cosa comporta, perché innanzitutto dimostra che ancora non siamo stati in grado di capire fino in fondo come funziona l'intelligenza dell'intelligenza artificiale, spesso ci sorprende. Poi parleremo con il professor Andrea Marinoni, che è un professore di intelligenza artificiale applicata all'ambiente dell'Università di Cambridge, che ha fatto una ricerca che ha avuto molto risonanza anche sui media, sui giornali un po' di tutto il mondo, perché ha applicato la rilevazione satellitare al consumo di ambiente, di acqua, di calore, di suolo, dovuto ai mega data center che servono ad alimentare sempre di più, e sempre di più serviranno, e di sempre più grandi ce ne sarà bisogno, le grandi necessità di calcolo che l'intelligenza artificiale richiede. Quindi ha sviluppato un meccanismo che, grazie alla convergenza di una sorveglianza satellitare, fa capire esattamente, soprattutto per esempio, quanta energia e quanto calore consuma un data center e quanto danneggia l'ambiente e l'ecosistema circostante. È un ricercatore italiano che ha attraversato molti centri di ricerca, università all'estero, ora lavora a Cambridge, e il suo lavoro è stato molto discusso e in alcuni casi anche assunto proprio come termine di controllo anche istituzionale. E poi sarà con noi l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India, e con lui parleremo della rivolta del movimento degli scarafaggi, questi giovani che hanno invaso le strade di molte città indiane per protestare soprattutto contro la corruzione all'interno delle università. È un movimento che sembra per ora inarrestabile, che punta dritto al premier Narendra Modi, che normalmente si ritiene inattaccabile e indiscutibile, ma che in questo caso è politicamente esposto. Chiuderemo con il professor Massimo Giuseppetti, professore di lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3, per fare una riflessione su Omero e l'Odissea. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3.
0: L'autopsia conferma, c'era sangue nei polmoni di Fakir, sarebbe morto per soffocamento dopo l'intervento dei due poliziotti. Il mese prossimo il marocchino era atteso dal centro di salute mentale. Piantedosi attacca Lepore, assolve gli agenti, hanno agito correttamente. Il legale della vittima, Basito, così intimidisce i giudici, opposizioni, ci si occupi dei problemi della gente. Washington minaccia escalation contro l'Iran che colpisce basi USA nel Golfo. Trump, Cina e Russia restino fuori. Sale il prezzo dei carburanti, Confindustria allarme PIL del terzo trimestre. Aveva 18 anni Fabrizio Pittalis, era di turno all'alba in un impianto di trattamento rifiuti nel Nuorese. È morto colpito dalle forche di un muletto. Un'altra vittima a Roma. Pep Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio, non sarà lui il prossimo CT della nazionale. Sulla panchina azzurra, pronto a sedersi Andrea Pirlo, contratto per 4 anni. Roberto bolle nella leggenda, l'anno prossimo ci sarà anche la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al TG3 dice, era un sogno, è diventato realtà, 19 italiani sul marciapiede più famoso al mondo.
33: Le 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. E quando io do subito il benvenuto a Claudio Cottatellucci, che è il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia. Buonasera dottor Cottatellucci, benvenuto a Zapping, grazie per essere con
1: buonasera
33: noi.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
33: Allora, ovviamente lo spunto di questa nostra conversazione risiede nella decisione del Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge che cambia le regole per l'imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni e in qualche modo inverte l'onere della prova, no? Se prima l'incapacità di intendere e di volere di un minorenne era data per scontata salvo evidenze alternative, adesso dovrà essere la l'avvocato di fiducia dell'imputato a dimostrare che il minorenne fosse effettivamente incapace di intendere e di volere. Questo è un modo per, si dice, il governo dice, i politici della coalizione di governo dicono, un modo per reprimere il fenomeno dei maranza, delle baby gang, dei ragazzi, dei minorenni col coltello in tasca, insomma tutte quelle cose che riempiono, sì, come sappiamo, le cronache dei giornali in questi giorni. Ecco, vorrei cominciare, sì, col chiedere a lei cosa pensa di tutto questo, poi entriamo nel dettaglio.
1: Allora, guardi, prima di tutto secondo me è interessante far precedere ogni considerazione dalla valutazione sull'impatto possibile di questa normativa, perché questa presunzione di sulla capacità di intendere e di volere, quindi sull'imputabilità, ha avuto un'applicazione molto misurata nella giurisprudenza. Chi pensasse che se ne è fatto un uso eccessivo in una forma indulgenziale di giustizia lassista, cadrebbe proprio in un errore concreto. Mi spiego, nel 2024 ci sono stati 11.800 giudizi penali davanti ai tribunali, le pronunce
33: di minori, parliamo di minori,
1: solo minori, sì, solo, sì, minori, 11.846, quelli che si sono conclusi con una pronuncia per immaturità del soggetto, quindi che hanno risposto nel senso della non imputabilità, sono stati 64, cioè lo 0,5%. Quindi, se si
33: pensa, questo è interessante, perché molte anche delle dedicazioni politiche che ho letto hanno il tono di dire: è ora di finirla con il fatto che l'immaturità sia una scappatoia, sì, dal pagare il proprio debito con la giustizia, come se fosse, diciamo, una regola, una cosa...
1: Sì, come se fosse un'autostrada aperta per chiunque voglia sfuggire alla condanna.
33: Parliamo dell'articolo 98 del codice penale, no? Quello
1: assoluzione per immaturità. Parliamo dell'articolo 98 del codice penale, esattamente. Quindi, prima di tutto, ragioniamo sull'applicazione che se n'è fatta. Se n'è fatta un'applicazione molto misurata, che i numeri ci dicono davano conto di un'evidenza di situazioni in cui effettivamente gli imputati non erano in condizione di autodeterminarsi e quindi non potevano essere considerati colpevoli come chiunque di noi se non fosse in grado di autodeterminarsi. Questo prima di tutto. Seconda questione, si vanno a toccare due norme. La prima è quella che lei appena ricordava, giustamente, il 98 del codice penale, ma poi, molto importante, l'articolo 9 del processo penale minorile, che è quello che prevede che il primo atto processuale, prima di passare proprio anche all'accertamento della responsabilità sul fatto, il primo atto processuale sia la osservazione, l'accertamento della personalità del minorenne, anche con riferimento alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne. Quindi qualcosa che riguarda la storia, la biografia della persona. Ora, questo serve a personalizzare la risposta penale, perché quando anche fosse accertata la responsabilità, le forme della condanna o della messa alla prova, che nel processo minorile è molto importante, devono muovere da quella conoscenza che gli accertamenti sulla personalità devono fare sempre, cioè non c'è processo penale minorile in cui non debbano essere fatti gli accertamenti sulla personalità. Ora, che cosa fa il legislatore? Il legislatore non tocca la necessità di fare gli accertamenti sulla personalità, ma dice che non possono riguardare l'imputabilità, come se si potesse parlare degli uni e non occuparsi anche dell'altra. No?
33: Cioè si resta, quindi, imputabili spezza, anche se si rilevano quelle fattispecie di rapporti con la famiglia, via discorrendo.
1: Sì, esattamente, a meno che il difensore, qui viene fuori il discorso sull'onere della prova, non si attivi per dar prova che la persona non era nelle condizioni dell'imputabilità. Quindi c'è una strana separazione tra questi due aspetti, quello dell'imputabilità e quello dell'accertamento della personalità, che invece sono sempre stati strettamente connessi, ma perché sono strettamente connessi, cioè trattano della stessa questione, insomma. Quindi diciamo che che si vuole una stretta repressiva? Probabilmente sì, è questo il modo in cui è stato presentato, ma in realtà si rischia una sorta di eterogenesi dei fini. Diciamo che si vuole una stretta repressiva? Probabilmente sì, è questo il modo in cui è stato presentato, ma in realtà si rischia una sorta di eterogenesi dei fini, perché più il processo

0: rendono come degli adulti in miniatura, e quindi vanno trattati come degli adulti. Questo ha qualche fondamento, secondo lei?
1: Allora, guardi, questo è un discorso su cui si insiste molto. Allora, intanto farei notare che la norma più importante di cui abbiamo parlato prima, cioè l'articolo 9, è di una legge del 1988, ecco, non è il codice Rocco, no? Del 30, insomma, quindi è una norma recente, insomma, ora che in 30 anni ci sia stata una maturazione tale per cui questi minorenni sono dei quasi adulti, insomma, io credo che sia un modo per non cogliere la realtà della situazione, dove ci sono a volte atteggiamenti preoccupanti, segnali seri legati a comportamenti anche violenti o comportamenti a rischio, comportamenti anche autolesivi, non solo eterolesivi, però questi non stanno a indicare una maturità, insomma, semmai stanno a indicare una condizione di fragilità personale su cui bisogna intervenire, ma non solo con strumenti repressivi. Quindi l'idea che questi sono dei quasi adulti non corrisponde alla realtà dei fatti, insomma.
0: Dottore, c'è un ascoltatore che vuole fare una domanda, Fabio da Milano. Sì. Buonasera Fabio, prego.
2: Buonasera. Mi stavo chiedendo quale fosse la novità di questa normativa da parte del governo, visto che non ci sia niente di nuovo, sono già imputati 14 e 18... Esistono già i carceri minorili per chi compie appunto reati a quell'età. Le nuove situazioni che vengono chiamate maranza, molto spesso i ragazzini di 12-13 anni dicono: io non ho nessun problema a darti una coltellata che tanto non mi fanno niente. Forse una nuova normativa dovrà passare all'età, perché mi sembra che ci sia già, no, una normativa, ripeto, sui 14 anni fino a 18 anni al giorno.
0: Fabio, la ringrazio, si sente molto male, quindi la saluto. Si sente molto male, ascolti pure la risposta, infatti ritorno la parola al dottor Cotatellucci, prego, per quello che si è capito, allora, insomma.
1: Sì, si è capito. Allora, questa proposta del governo non tocca l'età. Va bene? Quindi resta 14-18, non abbassa l'età. C'è un'altra proposta in discussione alla Camera dei Deputati, davanti alla Commissione Giustizia, che abbassa l'età tra i 14 e i 13 anni. Detto questo, che qualche ragazzino esibisca un'impunità in maniera ostentata, va bene, cioè può essere che qualcuno lo dica, ma non c'è nessuna impunità neanche per chi è sotto i 14 anni, perché quando si commettono azioni lesive, gravi o comunque lesive, ci sono misure diverse che possono essere adottate, sia con riferimento alla persona del minore e alla situazione familiare, addirittura misure di sicurezza. Quindi non c'è impunità alcuna.
0: Ma quindi cosa cambia, chiedeva il nostro ascoltatore? L'età non viene abbassata, cambia soltanto un fatto procedurale.
1: Sì, è vero. Cambia una modalità di accertamento della imputabilità, che sarebbe tutta e solo a carico della persona e che non sarebbe invece oggetto dell'attività giudiziale che è nell'accertamento di personalità. In maniera, io credo, irrealistica, perché si continueranno a fare gli accertamenti sulla personalità e nei pochissimi casi, perché ho detto stiamo allo 0,5%, nei pochissimi casi in cui i soggetti fossero riconosciuti come immaturi non si potrebbe far altro che dichiararne il proscioglimento, insomma, quindi tocca solo una modalità sull'accertamento, ecco, questa è la sostanza della proposta.
0: C'è chi dice, anche qui a sostegno di questo tipo di misure, che questo andrebbe anche a, come dire, a ridurre l'impatto di quella che viene chiamata la manovalanza del crimine, no? Magari organizzazioni criminali che utilizzano minorenni proprio perché meno esposti ai rigori della legge, immagino a cose come, insomma, la paranza dei bambini di cui parlava nei suoi libri Saviano. Mi chiedo se questo è un punto che possa essere stato all'attenzione dei legislatori.
1: Guardi, non so se di questa questione il legislatore sia preoccupato. La risposta, se ci fosse questa preoccupazione, non sarebbe congrua con la preoccupazione, perché noi anche oggi, se abbiamo un minore che ha per le più diverse

0: le ragioni fosse reclutato da organizzazioni criminali con maggiorenni o anche con minorenni più grandi di lui, abbiamo tutti gli strumenti giuridici per intervenire, per spezzare un legame di tipo criminale, un'affiliazione a un'organizzazione. Cioè, tutto questo esiste e si fa nella giustizia minorile da sempre, insomma. Come però da sempre, o almeno dall'istituzione del Tribunale per i minorenni, è una conquista il fatto che se si è coimputati con i maggiorenni, i minori sono giudicati diversamente dai maggiorenni, perché comunque la personalità è diversa e diverso deve essere il giudizio nei loro confronti, insomma.
1: Lei prima parlava di legge manifesto. Normalmente le leggi manifesto, le leggi bandiera si fanno quando si percepisce nell'opinione pubblica una particolare preoccupazione che si pensa debba essere, come dire, incontrata, soddisfatta da iniziative legislative. Secondo lei c'è la sensazione nell'opinione pubblica che la criminalità minorile sia dilagante, sia aumentata, che non ci sia freno, che non si può fare altro che questo?
0: Assolutamente. Sì. No, c'è un crescendo di preoccupazione sociale
1: Ma che
0: su questo
1: corrisponde
0: tema.
1: alla verità dei dati o è, come si dice, ormai percepita?
0: Questa è un'altra domanda. Allora, che sicuramente stia crescendo la preoccupazione sociale è fuori discussione, una sorta di panico morale molto forte. I numeri raccontano un'altra storia, ma ai numeri ci si dedica poco, insomma. Gli omicidi, quindi parlo del più grave dei reati che si possa commettere. Commessi da minorenni in Italia negli ultimi anni sono 25-26. Tantissimi, perché l'omicidio è un fatto talmente grave che anche uno è poco. Ma negli anni 90, quindi subito dopo l'approvazione del processo penale minorile, erano il doppio.
1: Se non di
0: E
1: più,
0: all'inizio
1: visto dei numeri, anche più del doppio spesso in quegli
0: sì,
1: anni.
0: hanno toccato, ha ragione, hanno toccato all'inizio del 2000, all'inizio di questo secolo, i 65 omicidi
1: Quindi
0: l'anno.
1: quasi il
0: Quindi
1: triplo, insomma.
0: quasi il triplo, ecco, però non c'era questo allarme sociale, perché l'allarme sociale è anche costruzione della comunicazione pubblica, no? Perché sicuramente non era una situazione, anzi, era una situazione che avrebbe dovuto trasmettere molto più insicurezza, ma così non è stato. Il processo penale ha funzionato tanto bene, direi, o comunque abbastanza bene da dimezzare, anzi più che dimezzare. E stiamo parlando degli omicidi non a caso, perché possiamo dire rispetto a tanti altri reati che c'è un numero oscuro, no? Magari ci sono dei furti che si compiono ma non vengono denunciati, ma il numero degli omicidi è certo, perché sicuramente tutti gli omicidi commessi vengono rilevati, insomma. Quindi questi sono dati obiettivi che ci raccontano 30 anni di storia, ecco, non le ultime settimane o gli ultimi mesi, insomma.
1: Tra le
0: Quindi alla sua
1: preoccupazioni di
0: sì.
1: chi ha letto invece in senso negativo questo provvedimento, beh, ho visto varie reazioni anche nel mondo della politica, cioè quello di dire va bene, mettiamo più facilmente in galera questi ragazzini e con quale risultato? Cioè che cosa gli servirà il carcere? Che cosa gli serviranno anni di carcere da adolescenti, da minorenni? Siamo sicuri che poi serva a farne dei cittadini migliori? Certo, questo si potrebbe dire di qualsiasi età, però in particolare in quella fase di formazione forse è ancora più vero.
0: È sicuramente più vero ed è un'obiezione molto consistente. Se noi guardiamo non il singolo fatto reato, ma la condotta delle persone in un arco di tempo lungo, dove sono molto significative le recidive, beh, il numero di recidive che si registrano quando i ragazzi nel processo sono introdotti negli strumenti del recupero, che è la messa alla prova in particolare, quindi fanno delle attività che li aiutano a rendersi consapevoli dei loro errori e della loro condotta, il numero delle recidive è infinitamente più basso. Quindi bisognerebbe investire in questa attività che è insieme certamente di giudizio e anche di accertamento della responsabilità penale, ma anche di avvio a processi di recupero. Altrimenti l'innalzamento della carcerazione, che in questo momento sta avvenendo negli ultimi anni in maniera molto forte, perché c'è quasi un raddoppio della popolazione detenuta minorile, si parla di sovraffollamento, che è un dato che non c'era mai stato per gli istituti penali minorili, tutto questo produrrà a distanza di tempo non non credo un recupero, ma rischia di produrre poi un inasprirsi della devianza, insomma. Quindi questa è un'obiezione molto seria se si vuole guardare in una prospettiva un po' lunga, insomma.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Claudio Cottatellucci, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
1: Era il presidente dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera. De Felice,
2: buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Bentornato a Zapping. Ecco, volevo che lei ci aiutasse a fare un po' una valutazione di che cosa sta succedendo, diciamo, nel mondo della finanza, dei mercati, in una fase molto turbolenta in cui si aggiunge in queste ultime ore una nuova ondata di dazi che vengono chiamati in questo caso etici, perché Trump li ha collegati ai paesi che non frenano abbastanza il lavoro forzato, e a questi nuovi dazi che Trump ha annunciato, mi pare per 60 paesi, anche l'Unione Europea compresa, si aggiungono anche preoccupazioni per un infiammarsi dell'inflazione. La Banca Centrale non ha alzato i dazi adesso nella sua riunione di luglio, ma ha promesso che a settembre sarà molto attenta ai dati. Che cosa si può dire della fase in cui stiamo attraversando?
2: Allora, cominciamo dai dazi, quelli reintrodotti, e dico reintrodotti perché a febbraio la Corte Suprema americana aveva dichiarato illegittimi i precedenti dazi da parte di Trump. La Corte aveva detto: non c'è una emergenza economica, non puoi decidere da solo, devi farti approvare il provvedimento dal Congresso. Trump allora utilizzò un provvedimento ponte che è appena scaduto, perché durava 150 giorni, che gli ha consentito di introdurre i dazi a fronte di problemi della bilancia dei pagamenti. Ma parallelamente ha avviato con l'Agenzia del Commercio una serie di volte a valutare le pratiche commerciali dei paesi partner, ed è venuto fuori con un'accusa molto discutibile, in particolare per l'Europa, l'Italia, secondo cui buona parte dei nostri prodotti esportati negli Stati Uniti sono frutto di lavori forzati. Ovviamente l'Unione Europea ha reagito immediatamente dicendo:
1: mi viene da pensare ai lavori fatti per il consolato americano a Milano, veramente, più che altro. No, se dovessimo fare una battuta.
2: Sì, molto buona la battuta.
1: No, perché lì si è trattato veramente di lavoro forzato in un contesto americano. Andiamo pure avanti, non si preoccupi.
2: Andiamo avanti, sì. E quindi Kaya Kallas, l'alta rappresentante per gli affari esteri, ha detto assolutamente no, però non ha usato toni troppo duri per evitare una escalation immediata delle tensioni con Trump. C'era poi un altro aspetto: Trump lo ha dichiarato chiaramente e ha accusato gli europei, l'Unione Europea, di aver imposto una sanzione pesante nei confronti di Google per abuso di posizione dominante nel
1: quasi
2: mercato
1: un miliardo
2: digitale.
1: Di dollari, no? Un miliardo di euro.
2: Sì, 890 milioni di euro. Questo ci dà un po' la sensazione complessiva di Stati Uniti che non cooperano più, l'asse transatlantico scricchiola il ruolo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, è quasi sparito, la NATO è sotto attacco, come vediamo. E venendo alla guerra e quindi al nuovo rialzo del prezzo del gas naturale, ancora più forte rispetto a quello del petrolio, emerge che insomma l'Iran può affermare che gli Stati Uniti, nonostante la loro grande potenza militare ed economica, non sono in grado di garantire il passaggio delle navi. Quindi se vogliamo, dal punto di vista politico, l'Iran sfrutta al meglio la carta migliore che ha, che non è tanto quella dell'uranio, ma è quella della posizione geografica dello stretto di
1: E in
2: Hormuz.
1: più giocando di sponda con gli Houthi che minacciano di chiudere anche il Mar Rosso con Bab el Mandeb.
2: Esattamente, quello che è successo quando nella notte hanno bombardato una nave
1: Saudita, mi pare.
2: dell'Arabia Saudita dando concretezza alla minaccia che avevano annunciato lunedì scorso. Quindi l'insieme di queste cose sta spingendo il prezzo del petrolio, il Brent, quello europeo, vicino ai 100 dollari, 98 per essere precisi, il prezzo del gas naturale a 63 euro
1: Ecco, ma tutto
2: per
1: questo mi porta alla
2: megawattore.
1: decisione della BCE di tenere i tassi fermi. Leggevo che nel board qualcuno aveva dei dubbi, che proprio questa dinamica che lei ha descritto forse avrebbe dovuto far avere maggiore consapevolezza dei rischi di inflazione. Lei che ne pensa?
2: La BCE ha annunciato di non voler dare una indicazione per il futuro, di voler decidere riunione dopo riunione, quindi evidentemente ieri non c'era una maggioranza a favore di un rialzo dei tassi e a mio modo di vedere ha fatto bene a rimanere ferma. Ora, per le riunioni di settembre e eventualmente di ottobre, la nostra banca centrale starà a guardare, vedrà qual è l'andamento, come reagisce l'inflazione. È un argomento che ha spesso usato negli anni passati, nel 22, e osservare in che misura le imprese trasferiscono l'incremento dei costi sui beni finali, quindi generando in qualche modo ulteriore inflazione. Ecco, se questo dovesse avvenire, la politica monetaria potrebbe essere più restrittiva, cioè i rialzi essere anche due da qui alla fine dell'anno, dopo quello già deciso a giugno.
1: Sul versante italiano, secondo lei l'inflazione come si potrebbe manifestare? Cioè, su che cosa dovremmo temere rispetto a questo?
2: Beh, l'incremento dei costi di trasporto è molto trasversale, quindi va a incidere su tanti settori. Poi il mondo dell'agricoltura, dei prodotti agricoli, risentirà non solo del prezzo del gas, ma anche del grande caldo delle ultime settimane. Quindi la nostra previsione è di un'inflazione media quest'anno superiore al 3%, quindi superiore a quello che è il target della nostra banca centrale, che è riferito non solo all'Italia ma a tutta l'Eurozona.
1: Anche perché leggevo che i mercati forse non hanno ancora del tutto scontato, insomma, la ripresa dell'attività bellica quasi ai livelli dell'inizio della guerra e soprattutto l'incertezza su quanto questa andrà ancora avanti. Questo è l'elemento dell'incertezza mi sembra che influisca molto.
2: Sì, tutto dipende da due elementi. Il primo è la riapertura dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. L'altro è l'entità dei danni alle infrastrutture che i bombardamenti stanno provocando. Ricordiamo che in Qatar c'è stata una ampia distruzione della maggior piattaforma mondiale per la produzione e il commercio del gas naturale e lì sono necessari 3-5 anni per rimettere tutto a posto. Al momento questi bombardamenti reciproci tra Iran nei confronti dei paesi del Golfo e Stati Uniti verso l'Iran non hanno la stessa intensità che abbiamo visto all'inizio del conflitto, anche perché le armi e i disponibili stanno anche venendo un po' meno, cioè ne hanno già usate
1: Gli arsenali si svuotano, sì.
2: parecchie, e gli arsenali sono piuttosto vuoti, ecco.
1: Ci fermiamo qui, grazie, grazie molte a Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo. Buonasera, buon lavoro.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Sono le 23 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi con il TG1, i titoli del TG1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Meteo Radio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
11: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
10: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
11: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
10: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
1: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata di questa sera, vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi, grazie ai titoli del TG1.
12: L'autopsia su Fakir, prime indiscrezioni, sangue nei polmoni e schiacciamento, botta e risposta tra piante dosi e lepore sul presidio indetto dal sindaco. Il Wall Street Journal, Trump impaziente con l'Iran in modalità vendetta, tensione in Cisgiordania, vittime negli scontri tra palestinesi e coloni. Caccia la flotta ombra russa, la marina militare a bordo al largo della Sicilia, una petroliera, il comandante e i nostri uomini calati con l'elicottero. Governo a lavoro sul caro benzina, Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, opposizioni, prezzi fuori controllo, esecutivo al palo. Matilde morta sulla A33 per uno schianto con una Porsche, condannata a 8 anni l'uomo alla guida, la mamma della giovane pena troppo lieve. Francia e Spagna nella morsa degli incendi, a Capferrella la gente fugge dalle fiamme in barca, i roghi divorano la regione di Madrid. Traffico da Bolino Rosso nel weekend di esodo, mare e montagna, mete preferite, folla alle tre cime di Lavaredo per lo scatto perfetto. Dopo Dopo il no di Guardiola si va dritti su Pirlo per la svolta della nazionale. Pronto un contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Intanto gli azzurri festeggiano un altro sì, quello del capitano Gigio Donnarumma, che in Puglia ha sposato Alessia tra rose bianche e invitati VIP.
1: Le 28 minuti, prima di andare avanti con la puntata, con il nostro prossimo ospite, volevo però proporvi una scheda di Ginevra Leganza dedicata alla complicata situazione politica interna che stiamo attraversando.
13: Tutta colpa di Roberto Vannacci, tutta colpa del virus che ha intaccato la destra, che ha contagiato la sinistra e rispetto al quale non ci sono vaccini. Di qua e di là, da Meloni e da Schlein, più della canicola agostana alza la temperatura il generale d'Italia. Le coalizioni tanto sono in crisi quanto si somigliano. Ma andiamo con ordine. Ecco Matteo Salvini. Matteo Salvini, tanto per cominciare, che prima che con gli alleati è in crisi con i fratelli. Fratelli non d'Italia, ma di Lega, si intende. Vannacci? Non me ne frega un niente, avrebbe detto ieri alla sua squadra riunita a Villa Angelucci. Mi interessa piuttosto che la smettiate con il Nord. E quando il capitano parla di Nord si sa che pensa a Fontana, Zaia, Romeo, oppure più banalmente a chi lo manderebbe al Viminale per fargli poi le scarpe. In casa Meloni, invece, parafrasando il Novecento, l'idea è un po' quella di pas d'ennemi à droite, nessun nemico a destra, nessun oppositore, meno che meno lui, il generale. Meloni insiste dunque sulle preferenze. Fratelli d'Italia accoglie l'emendamento Sasso contro l'Islam nelle scuole. Qualcosa si muove insieme a un governo blu, verde, nero. Si intravede però forse uno smottamento al centro. Che cosa farà Forza Italia? Meloni chiama Tajani, obiettivo far passare i nomi e i cognomi sulla scheda elettorale. E però l'incognita ha un solo nome, è Marina. Cosa farà la capogruppo e garante della famiglia Berlusconi, Stefania Craxi? Forza Italia al Senato boicotterà oppure no Meloni e il Melonellum? Chissà. Con l'attuale legge elettorale, del resto, l'accordo con Vannacci non sarebbe un atto dovuto. Ma ecco, siccome ogni famiglia infelice a modo suo, anche gli Schlein si barcamena in queste ore tra i riformisti e i massimalisti. Movimento 5 Stelle e AVS non sono poi così distanti da Roberto Vannacci su Russia e riarmo. E mentre la segretaria del PD chiama a raccolta i centri, ivi incluso Carlo Calenda, i 5 Stelle dicono: di Renzi noi non abbiamo bisogno. Schlein apre al centro, a Renzi, e Chiara Appendino rompe le uova nel paniere. Renzi, mai col movimento, è il re dell'inganno. Quanta Odissea, più che Vannacci è l'effetto Nolan. E però sarà pure re dell'inganno, ma rispetto alla legge elettorale Matteo Renzi pare oggi avvantaggiato, garantisce Perelli, approfitta dell'eventuale emendamento contro la frammentazione sotto il 3%. Aggregazione al centro? Sembrerebbe la soluzione indispensabile, ma tra i centristi c'è chi dice no, anzi anche no. Così dice il romano Alessandro Onorato. Intanto, per chiudere il cerchio a sinistra, non si vedono né primarie né premier papabile, tanto che la soluzione, a un che di fantastico, potrebbe essere persino quella del prestanome sulla scheda, un garante provvisorio del campo largo per poi accordarsi dopo le urne. Insomma, se Meloni piange, egli certo non ride, le coalizioni si specchiano, destra e sinistra si somigliano e nello stallo s'avanza ancora la sporca
1: Zina. Le 20 e 12 minuti, questa è la scheda politica di Ginevra Leganza. Io saluto invece adesso Nicola Franco, direttore del AI Security Lab dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Nicola Franco, buonasera, benvenuto a Zapping.
14: Buonasera, salve.
1: Allora, io volevo un po' con lei tornare su una vicenda che ha riempito le prime pagine dei giornali un po' di tutto il mondo, quando si è saputo che un modello avanzato di ChatGPT, sostanzialmente di OpenAI, è riuscito ad hackerare questo archivio di modelli di intelligenza artificiale, forse il più grande del mondo, Hugging Face, mentre era testato in un ambiente chiuso di simulazione proprio per appunto testare le vulnerabilità di quell'archivio. A quello che si è capito, a un certo punto, diciamo, ChatGPT, il modello di ChatGPT è uscito dall'ambiente di simulazione, ha evaso diciamo, i confini della simulazione, è entrato in qualche modo nel mondo reale e ha risolto il test, diciamo, rubando le risposte. Ecco, io l'ho un po' sintetizzata così. Volevo che intanto lei ci dicesse che cosa le è sembrato che sia davvero successo.
14: Sì, sì, grazie. Allora, diciamo che la vicenda è partita nel momento in cui il modello era sotto test, quindi all'interno di un ambiente isolato, appunto come menzionava, e contenuto, quindi un container containerizzato. E il test era dedicato a capire effettivamente le capacità di sicurezza, di cyber security del modello, in un benchmark ben definito, che è un benchmark che va appunto a cercare di validare quelle che sono le competenze del modello nel fare test di penetrazione, test di diciamo di sicurezza, di cyber security di diverso tipo. Tra alcuni di questi test il modello, dopo diciamo diverse prove, non riusciva a passare, e quindi per riuscire diciamo a capire effettivamente come passare questo test,
1: per ottenere il risultato, sostanzialmente
14: per ottenere il risultato, esatto, quindi è sempre diciamo un po' quel diciamo precedente esempio che si fa in sicurezza per l'intelligenza artificiale, che è la graffetta, no? Cioè questo esempio in cui praticamente ad un modello, se l'obiettivo di ottimizzazione è quello di creare il numero maggiore di graffette possibili, le graffette sono costituite di fatto da acciaio, quindi ferro e carbonio, e quindi l'idea del modello è quella di ottimizzare tutti i materiali che esistono nella Terra per produrre queste graffette. Alla fine anche gli umani sono composti da carbonio, e quindi anche gli umani sono necessari per la costruzione di
1: quindi
14: graffette.
1: Quindi si trasforma, no? Il mondo si trasforma in un universo di graffette.
14: Esatto, esatto. Quindi diciamo che i modelli sono costruiti per ottimizzare appunto degli obiettivi, e alcuni di questi sono dei benchmark specifici di cyber security. Il modello ha scoperto all'interno del container, quindi dell'ambiente isolato, una vulnerabilità al giorno zero, ha fatto l'exploit di questa vulnerabilità e quindi è riuscito a scappare dai sistemi di OpenAI. Ha trovato delle credenziali, è riuscito ad estrarre delle credenziali da Hugging Face e si è andato a trovare praticamente le soluzioni al benchmark, e in questo modo è riuscito a risolvere di fatto il task originale. Quindi questo è diciamo l'avvenuto.
1: Una cosa interessante che ho letto nei vari articoli è che diciamo il sito colpito da questa operazione di hackeraggio, se così per semplificare la possiamo chiamare, anche per far capire meglio gli ascoltatori, quindi Hugging Face, ha passato un po' di giorni a capire da chi fosse stato colpito, da chi fosse stato,
14: esatto,
1: hackerato,
14: sì, sì.
1: E ha provato a chiederlo a dei modelli potentissimi americani, la stessa OpenAI, Anthropic e altri, che però le risposte non gliele davano, ed è dovuto ricorrere a un modello di intelligenza artificiale cinese che non aveva gli stessi freni, gli stessi limiti, e che gli ha spiegato che era stato appunto OpenAI, era stato ChatGPT. Quindi anche questo è interessante, cioè la vittima dell'hackeraggio non era in grado di capire chi fosse stato l'aggressore se non andando a prendere un modello cinese. Mi sembra una questione molto legata anche a tutto il dibattito sulla sovranità che si sente sempre evocare.
14: Esatto. Sì, sì, sì, no, assolutamente. Infatti i modelli, diciamo, americani ad oggi vengono protetti con dei sistemi che difendono praticamente l'utilizzo improprio, quindi l'utilizzo verso potenziali penetrazioni o valutazioni anche di dati e di azioni relative alla cybersicurezza. E quindi il modello, gli analisti che hanno di Hugging Face, che hanno cercato appunto di andare a determinare come è stato penetrato il sistema, qual è stato il tipo di azione eseguita, nel momento in cui si facevano supportare da modelli di Anthropic che dispongono appunto di queste barriere, non riuscivano a capire effettivamente come avesse operato il modello, e quindi hanno utilizzato modelli che invece sono definiti a open weights, quindi disponibili nei loro server di Hugging Face o comunque in generale dalla comunità e rilasciati a livello open source, e hanno usato quei modelli intanto per andare a fare l'analisi, ma anche per andare a rimediare alla vulnerabilità che era stata precedentemente sfruttata dal modello di OpenAI.
1: Ma questa vicenda abbastanza complessa, che abbiamo cercato un po' di dipanare e di spiegare, quanto deve preoccupare le aziende, le istituzioni, insomma chiunque abbia inglobato l'ausilio la collaborazione dell'intelligenza artificiale nei suoi processi, nel suo lavoro? Perché certo è una cosa che non lascia tranquilli.
14: Sì, allora assolutamente le istituzioni e i governi sono da diversi anni che discutono di programmi e hanno fatto partire istituti dedicati alla sicurezza per l'intelligenza artificiale. Vediamo recentemente appunto l'istituzione dal 2022 dell'AI Security Institute in UK, quest'anno è stato aperto un altro istituto in Germania per la sicurezza in ambito di intelligenza artificiale, e più ci sono sempre stati alcuni esponenti della comunità scientifica che hanno fatto cercare di capire che non c'è ancora ad oggi una sicurezza 100% per l'allineamento dei modelli rispetto ai valori umani, no? Che sarebbe quello che si cerca di istruire, di fare in modo che sia formalmente verificato. Quindi c'è sempre una continua spinta verso le aziende per andare a diminuire quello che è la loro corsa verso ottenere dei modelli sempre più di frontiera. Anche Anthropic di fatto recentemente, quindi un mese fa, il Dario Modei appunto ha detto di cercare di rallentare lo sviluppo, che sia un rallentamento congiunto tra tutti i laboratori in modo tale da permettere ai ricercatori di riuscire ad evidenziare, a ottenere delle soluzioni che siano robuste, perché altrimenti insomma la situazione come questa è un caso non del tutto isolato, e ci sono state evidenze di ricerca di comportamenti non corretti da parte dei modelli, tuttavia adesso arriviamo su una scala in cui le competenze dei modelli sono relativamente molto e potenzialmente molto dannose.
1: Ma rischiamo di arrivare a un momento in cui la scala di competenza dei modelli supera la scala di competenza di chi li deve controllare, e questo potrebbe essere una prospettiva appunto non del tutto rassicurante. Mi sembra che già oggi ci sia una grande fatica anche nei massimi esperti di capire realmente come l'intelligenza dell'intelligenza artificiale funzioni.
14: Sì, la stessa OpenAI sviluppa internamente un modello che si chiama GPT-RED, che è dedicato appunto a validare e testare un altro modello. Quindi Anthropic, i modelli di ultima generazione, sono di fatto ottimizzati e costruiti dagli stessi modelli precedenti. Quindi l'AI versus AI è quello che si utilizza ad oggi per cercare di ottenere vulnerabilità dei modelli, e cercare di avere una
1: speriamo
14: una
1: che non si mettano d'accordo tra di loro come una specie di Skynet, no? Ce lo ricordiamo tutti quel famoso film.
14: C'è anche la ricerca deve essere lì per evitare questo tipo di scenari.
1: La ringrazio molto, grazie Nicola Franco, direttore delle AI Security
14: grazie
1: Lab dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro, noi andiamo avanti con il nostro programma. E non so se abbiamo i titoli di Rai News 24, in quel caso li ascoltiamo.
15: Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola di infanzia. Avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa.
1: Le 20 e 23 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Voi siete tornati in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali. Se volete intervenire nelle nostre conversazioni, noi restiamo adesso in ambito di intelligenza artificiale, anche se vista da tutt'altro punto di vista rispetto, diciamo, a quello della sicurezza dei modelli, e lo facciamo con il professor Andrea Marinoni, che insegna intelligenza artificiale applicata all'ambiente alla Università di Cambridge. Buonasera Marinoni, benvenuto a Zapping.
16: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, interessante innanzitutto che esista già una disciplina chiamata appunto intelligenza artificiale applicata all'ambiente. Segno che le preoccupazioni che riguardano gli ecosistemi, la tutela ambientale dovute diciamo alla crescita esponenziale della capacità di calcolo dei data center e della loro capacità della loro necessità di energia, di acqua, di suolo, è qualcosa che è già entrata d'impeto anche nel mondo accademico.
16: Sì, diciamo parzialmente, nel senso che quando si intende AI per l'ambiente di solito si intende l'utilizzo di metodi matematici innovativi per avere una comprensione migliore dell'ambiente e dell'ecosistema intorno all'uomo. Nel nostro caso siamo anche andati a guardare la direzione opposta, nel senso andare a vedere quanto questi data center, quanto le infrastrutture dell'intelligenza artificiale potessero anche impattare sull'ambiente, e adesso c'è molta più attenzione rispetto a quando avevamo cominciato qualche mese fa con i nostri primi lavori.
1: E l'interessante è che i vostri lavori e i vostri dati siano stati, diciamo, acquisiti grazie a un'interazione con sistemi satellitari. Ci spiega come siete arrivati a questo?
16: Sì, praticamente circa un anno e mezzo fa, col mio gruppo abbiamo cominciato a interessarci rispetto all'efficienza dei modelli di intelligenza artificiale, e progredendo nel nostro studio abbiamo notato come i valori di consumo di potenza e di energia delle infrastrutture dell'intelligenza artificiale, quindi tutti questi data center, raggiungessero dei valori che erano paragonabili con delle industrie anche abbastanza pesanti, nel senso che un data center medio al momento, prima del 2024, era intorno ai 30 megawatt. 30 megawatt voleva dire il consumo all'incirca di una media acciaieria. Quindi quello che ci siamo chiesti era: possibile che tutta questa energia sia confinata dentro alle mura dei data center? Non è che potrebbe essere dissipata nell'ambiente? Allora, data l'esperienza di alcuni dei miei colleghi nell'uso di piattaforme satellitari per la stima
1: di telerilevamento, no? Mi immagino questo.
16: Sì, sì, sì. Certo. Sì, il telerilevamento per la stima di temperatura al suolo, e quindi abbiamo incrociato i due dati, incrociato le posizioni dei data center rispetto a quando hanno cominciato ad operare e i trend di temperatura al suolo che abbiamo potuto notare.
1: E cosa avete visto? Perché poi questi dati, se ho ben capito, sono stati pubblicati anche da giornali, riviste un po' in tutto il mondo, non soltanto, diciamo, su siti o su riviste specialistiche.
16: No, ecco, quello è un altro aspetto del nostro lavoro che è stato un po' una novità. Comunque i risultati più consistenti, quello che abbiamo notato è che su questo studio su scala, come si dice, che abbiamo fornito, praticamente possiamo aspettarci che tutti i data center propongono un aumento della temperatura al suolo di circa 2 gradi centigradi.
1: In che raggio dalla loro presenza?
16: La temperatura scende fino a un grado o mezzo grado centigrado fino a 2 chilometri dal data center. Poi ci sono diverse situazioni da considerare per diverse condizioni climatiche, certo. Diverse
1: comunque nei dintorni del data center la temperatura cresce di 2 gradi, questo si può dire.
16: Questo in media, sì, ci sono diverse situazioni, abbiamo notato anche dei picchi fino a 9 gradi, ma sono quasi degli outliers, degli estremi, ma sono anche dovute a condizioni estreme, nel senso che per dire in certe zone, per dire dell'Africa, siccome la rete elettrica non è molto affidabile, quello che fanno per continuare a fornire energia ai data center è circondare i data center con generatori diesel, che sono azionati praticamente 24 ore su 24, e questo comporta chiaramente, certo, un picco della temperatura.
1: Ah, avete potuto anche vedere gli effetti sul territorio, sul suolo, oltre che sulla temperatura? Cambia anche la struttura del suolo?
16: Li stiamo andando a valutare, perché comporta tutta una serie di altri dati che dobbiamo considerare rispetto alle variabili del suolo, rispetto alla copertura, all'uso del suolo, rispetto alla salinità, all'acidità del suolo. Però sì, ci sono alcuni dei risultati che sto mettendo insieme al momento, fanno vedere che effettivamente c'è un certo impatto sul suolo, in quel senso anche lì.
1: E soprattutto anche sull'utilizzo di acqua, no? Questo è anche una delle grandi preoccupazioni, perché il raffreddamento di questi data center richiede grandissime quantità d'acqua.
16: Sì, allora il fatto è che da quando abbiamo messo il nostro lavoro in pubblico, diciamo, e come ha detto lei è stato ripreso in due giorni dalla CNN e poi da altri, da Fortune, Politico, Guardian, Bloomberg, cioè mi hanno chiamato in diverse, che è una cosa un po' strana per
1: non
16: me.
1: Non se l'aspettava, però, insomma.
16: No, questo è assolutamente no. Diciamo che non fa parte della vita normale
1: di un ricercatore.
16: Però vabbè, va bene anche così, ecco. Però quello che dicevo era che dopo questa prima ondata di attenzione abbiamo cominciato a guardare con il mio gruppo di lavoro anche ad altri livelli di impatto, e abbiamo notato come questi data center possono impattare sia sul lato sul consumo d'acqua, il consumo di energia, la stabilità della rete elettrica, piuttosto che anche il rumore o la creazione di campi magnetici, soprattutto all'interno dei data center. E ultimamente abbiamo valutato anche un cambiamento nelle stime delle emissioni di carbonio, quindi impatto sull'air quality.
1: Sì, ho visto anche degli studi proprio sugli effetti del rumore, per esempio sulla fauna intorno alle aree dove ci sono i data center, che erano molto impressionanti, cioè erano degli effetti molto, molto forti sugli uccelli, gli animali che vivevano intorno ai data center. Ma è strano notare, leggevo da varie fonti, che sta crescendo una sorta di opposizione bipartisan nei confronti dei data center, cioè sia leggevo articoli soprattutto sul versante americano, dove, che posso dire, dai MAGA trampiani agli sostenitori dei leftist più di sinistra, le popolazioni sono sempre più contrarie ai data center. Questo è un fenomeno che forse andrà tenuto in considerazione.
16: Sì, certo, anche perché l'impressione è che questi tipi di proteste stiano spingendo i manager e le compagnie, le società dietro i data center a spostare il raggio naturale di azione dei data center verso zone dove potenzialmente ci potrebbe essere anche più problemi dal punto di vista operativo dei data center, nel senso che i data center, al di là delle stime, dei modelli che si possono utilizzare per dire rispetto al consumo d'acqua, che è un ambito che è stato più o meno studiato negli ultimi anni, si sa che i data center sono idrovori, nel senso che hanno bisogno di tanta acqua per operare. Quindi spostare i data center in zone aride o semi-aride, come il deserto dello Utah, non sarebbe esattamente la prima scelta per questo tipo di situazioni.
1: Tant'è che ci sono molti che pensano di farli diciamo nei fondali marini, si studia anche questa possibilità.
16: Sì, ci sono diverse soluzioni anche più o meno fantasiose rispetto al tipo di implementazione, e poi vabbè, di questo si potrebbe parlare per ore, però sì, effettivamente
1: non volevo entrare, ma mi chiedo invece, ma tutto questo calore che producono, non ci sono dei sistemi, delle tecnologie che invece di farlo disperdere nell'ambiente possa essere, diciamo, utilizzato e trasformato in energia, fornito alle città vicine in termini di riscaldamento o qualsiasi cosa?
16: Sì, ecco, questa qui è la nota positiva della ricerca che abbiamo fatto, nel senso che noi non siamo molto per demonizzare i data center in quanto tali. Il fatto è che l'inefficienza del sistema attuale porta ad avere questi tipi di ripercussioni sull'ambiente e anche potenzialmente sull'uomo, anche se non sono ancora state misurate, non ne abbiamo evidenza. Però ci sono diverse società, diverse ditte che propongono soluzioni per l'uso del calore emesso per cercare di fornire energia ad altre componenti del data center stesso o a villaggi vicini, o piuttosto che altre tecnologie per il ricircolo dell'acqua e così dicendo. Il fatto che al momento la mancanza di regolamentazione decisa sulla gestione dei data center comporta che tutte queste soluzioni per il momento non sono ancora state implementate su larga scala o comunque in un modo confermato e consistente, e quindi questo comporta che questi tipi di soluzioni, che potrebbero effettivamente aiutare a migliorare l'efficienza dei data center, non sono ancora convenienti per i data center manager e le società che creano data center, perché occupare spazio con questi tipi di tecnologie comporta togliere spazio, certo, ai server che effettivamente provvedono alla produttività e alle performance dei data center stessi.
1: Da qui però quindi proprio l'utilità e l'interesse suscitati dai dati che voi avete fornito, perché sono un primo passo per poter intervenire in quella direzione, quindi questo anche un po' la spiegazione del perché di tutto questo interesse, mi pare. Quindi è l'importante che li abbiate potuti produrre in quel modo. Grazie.
16: Sì, grazie a lei.
1: Grazie Andrea Marinoni, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
16: Buonasera, arrivederci, grazie.
1: Sono le 20:35 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Salutiamo l'ambasciatore Vincenzo De Luca, che è un diplomatico di carriera, è stato ambasciatore d'Italia in India e Nepal dal 2019 al 2024. Buonasera ambasciatore e bentornato a Zapping.
17: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, io vorrei che lei un po' ci spiegasse un fenomeno di cui si comincia a leggere sempre di più sui giornali di tutto il mondo, che è cominciato magari un po' in sordina, almeno diciamo per fuori dall'India, ma che invece in India era notato già da un po' di tempo, che è quello che viene chiamato il movimento degli scarafaggi. Centinaia, migliaia di giovani in moltissime città indiane stanno protestando a costo anche di repressioni piuttosto sanguinose da parte della polizia, soprattutto mi pare di aver capito contro il ministro dell'università e contro quelli che ritengono essere esami truccati nelle università indiane. Ci può spiegare che sta succedendo?
17: Sì, il movimento in effetti è iniziato 2 mesi fa, dopo che sono state annullate le prove delle materie scientifiche per divulgazione delle domande, quindi 2 milioni, di questo stiamo parlando, di studenti hanno dovuto ripetere le prove, quindi creando un malessere molto diffuso in tutto il paese, perché evidentemente la prova era di carattere nazionale. Quindi è un movimento che ha espresso il disagio, il malessere per questo incidente che è avvenuto nel corso delle prove di accesso alle università, ma che naturalmente è anche un po' il riflesso di un disagio, diciamo, di un mondo giovanile che non trova sempre gli sbocchi di lavoro dopo fatiche universitarie e spese delle famiglie adeguato al tipo di laurea che conseguono. Quindi si è creato un disagio nel mondo giovanile che non riguarda solo l'India, perché anche in altri paesi asiatici, compresa la Cina, dopo il percorso universitario non sempre c'è una corrispondenza tra l'offerta di lavoro e la qualificazione dei giovani. Naturalmente si può anche parlare di un'espressione della vitalità, diciamo, democratica dell'India, che comunque si esprime e si esprime a un livello giovanile molto diffuso. Tenete conto di una cosa: in India c'è la popolazione giovanile più numerosa, certo, del mondo. D'altra parte l'India è il paese più popolato al mondo. Ci sono 367 milioni di giovani dai 15 ai 29 anni, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di domande di lavoro poco alla volta che si maturano a seconda del percorso scolastico e universitario, e il sistema non riesce a far fronte a questa domanda di lavoro da parte dei giovani. Quindi è un problema che va al di là, diciamo, della contingenza politica, è un problema che si trascina da diversi anni, direi da decenni, perché il ritmo di crescita dell'occupazione rispetto alla domanda dei giovani non è in grado di soddisfare le legittime esigenze dei giovani, che adesso, dopo questo episodio, dopo questo incidente, hanno deciso di scendere in piazza chiedendo le dimissioni del ministro dell'università, come giustamente lei ha detto, e anche chiedendo una maggiore trasparenza nei percorsi di selezione e in generale una maggiore attenzione al tema dell'occupazione dei giovani, e soprattutto di giovani qualificati, perché qui stiamo parlando di test per materie scientifiche, quindi medicina ed altre discipline.
1: Questi giovani hanno deciso di chiamarsi scarafaggi, cockroach, prendendo in prestito un po', diciamo ironicamente, un'accusa che gli era stata mossa dai giudici indiani che li avevano...
17: è stata un'infelice espressione del presidente della Corte Suprema, che pensava di liquidare questo movimento in crescita come degli scarafaggi che si agitavano per le strade. E quindi loro, ironicamente, sul web, d'altra parte questa è la generazione Z, la generazione del digitale, hanno fatto in poco tempo, insomma, il giro delle varie città attraverso il digitale per autodefinirsi cockroach, che in inglese significa scarafaggio. E quindi autoironicamente si sono dati questo nome, che è stata la definizione a loro data. Però il movimento è cresciuto non solo a Delhi ma anche nelle altre città indiane, e adesso tocca alla politica dare risposte. Aggiungerei anche un dato interessante: l'India ha una popolazione di media età di 29 anni, in Italia abbiamo, come è noto, una media età di 47 anni, però la media età dei parlamentari indiani è di 56 anni, addirittura più alta dei parlamentari italiani.
1: Una gerontocrazia.
17: Quindi c'è un problema anche di rappresentazione, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella politica, di questi 367 milioni di giovani. Sarà un tema che impegnerà, spero, mi auguro, le forze politiche indiane a dare maggiore voce e rappresentanza e capacità di espressione a questi giovani indiani sempre più qualificati e sempre più vogliosi di entrare in maniera innovativa anche nel mondo del lavoro.
1: Lei che impressione ha, ambasciatore? Questo movimento riuscirà a avere addentellati politici? Le opposizioni potrebbero volerlo sostenere o magari cavalcare, utilizzarlo per mettere in difficoltà il Premier, Modi? Ci potrebbero essere degli sviluppi a un livello politico più alto?
17: Sì, le opposizioni hanno sostenuto il movimento, anche a Delhi il leader dell'opposizione si è schierato con il movimento, Rahul Gandhi, e anche, devo dire, però il primo ministro Modi adesso in questi giorni, dopo la crescita del movimento, ha deciso di istituire una corte speciale per indagare sul motivo di questo leakage, di questa divulgazione di domande. Quindi una risposta inevitabilmente del mondo politico c'è stata, però il tema è un po' più strutturale, quindi riguarda come il dibattito politico in India affronta il tema della capacità di offrire ai giovani delle risposte sia sul piano del lavoro e, aggiungerei, anche sul piano istituzionale e politico.
1: Lei diceva che si tratta comunque di giovani preparati, di giovani appunto universitari, quindi in qualche modo anche di giovani privilegiati probabilmente rispetto all'insieme della...
17: Privilegiati, ma è anche il principale ascensore sociale la scuola e l'università in India, quindi molte famiglie hanno sostenuto grandi sacrifici per preparare i giovani all'accesso all'università e per sostenere i giovani nel percorso universitario. Quindi certo ci sono classi medio-alte, ma ci sono anche quelle classi emergenti che vorrebbero, proprio attraverso i loro figli, i giovani, un po' una situazione, ripeto, analoga anche a quella che è stata in Cina. Io mi ricordo, ero console generale a Shanghai quando c'era questo esame del Gaokao, si chiamava in Cina, cioè l'accesso all'università, c'era una enorme tensione, e c'è ancora nelle famiglie, per la riuscita dei propri figli. Poi tra l'altro in Cina c'è il figlio unico, mentre in India ci sono più figli. Quindi è una dinamica un po' in Asia, anche in altri paesi, vedo anche in Corea, vedo. Poi ci sono,
1: ricordo le rivolte in Pakistan, no? Quando si protestava, esatto, contro le elite che avevano numeri chiusi all'università esclusivamente per loro, cioè non sempre...
17: esatto. Ma poi anche un movimento giovanile, per esempio in Nepal, ha portato un primo ministro di 37 anni, questo è stato un fatto clamoroso. Quindi è un fenomeno che si sta diffondendo in Asia, devo dire. Voglio dire, anche in Europa ogni tanto ci sono delle ondate di movimenti giovanili che esprimono da un lato disagio, dall'altro voglia di entrare meglio nel mondo del lavoro e nella politica. Quindi direi che è un fenomeno in parte anche diffuso in diversi paesi, però in India, per i numeri che rappresentano i giovani e per i numeri della popolazione indiana, naturalmente le dimensioni sono un po' diverse.
1: Grazie ambasciatore, grazie Vincenzo De Luca per essere stato con noi questa sera. Buonasera e buon lavoro.
17: Grazie a lei, buona serata.
1: Sono le 20:43. Prima di andare avanti, sentiamo i titoli del TG1, del TG2.
12: L'autopsia sul corpo di Fakir, 90 giorni per esame.

0: Parliamo di epica, però parliamo anche di cinema, parliamo di Omero, parliamo di Odissea e parliamo di Nolan, il film che tanto sta facendo discutere in tutto il mondo, che è stato già adesso un blockbuster, un colossal, chiamatelo come vi pare. Ne parliamo con il professor Massimo Giuseppetti, che insegna lingua e letteratura greca all'Università degli Studi Roma 3. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, ben trovati.
0: Ci dice qualcosa questa enorme curiosità, passione, voglia di gettarsi nel mondo poetico, epico di Omero con l'Odissea? Ci dice qualcosa della sua attualità il fatto che un film, che un regista come Nolan attinga a piene mani da quella storia, da quell'opera per trascinarci al suo cinema?
1: Ma guardi, sì, quello che un po' mi colpisce come, diciamo, classicista di professione è il fatto che in questi giorni che hanno accompagnato l'uscita della Odyssey di Nolan, in qualche modo il fenomeno Omero è diventato un fenomeno globale. Naturalmente Omero forse è stato un po' una presenza in tutte le tradizioni, però ecco, vederlo così alla ribalta è qualcosa che ha lasciato sorpresi tutti, classicisti inclusi. E lei mi chiede per quale motivo, cosa troviamo in Omero, ma secondo me il grande lavoro che Nolan ha fatto è stato anche un lavoro di studio, cioè lui l'ha detto in varie interviste, non solo ha letto l'Odissea, ma chiaramente l'ha studiata.
0: Si sarà avvalso anche di fior di consulenti, immagino.
1: Sì, ad esempio si è avvalso sicuramente di Emily Wilson, che è una traduttrice che ha pubblicato la sua Odissea nel 2017. E secondo me un dato che emerge, che mi sembra molto importante, è il fatto che tutto sommato, nonostante Nolan abbia adattato molto dell'Odissea, eppure è riuscito a farne una storia che è universale, perché in qualche modo parla a tutti quanti, parla a tutti noi, al di là delle barriere. E a me questo sembra un dato molto importante, cioè in un mondo in cui tante logiche sono divisive, tanti discorsi separano, beh, tutto sommato però noi ci ritroviamo tutti a parlare di Omero grazie a questo film, e credo che lo facciamo anche perché moltissimi di noi si riconoscono in questo eroe, non perché è un eroe greco o soltanto greco, ma perché è un po' un eroe che riflette parte di ciascuno di noi, poi non soltanto Ulisse il protagonista ovviamente, ma tutte le figure che in qualche modo sono attorno a lui, che lo combattono, che lo aiutano, in qualche modo sono figure che sentiamo vicine e più vicine grazie al film di Nolan. Quindi questo mi sembra...
0: Tra l'altro mi pare si possa dire che ogni epoca, ogni generazione, anche risalendo nel passato, ha avuto lo stesso rapporto con Omero, con l'Odissea, con l'Iliade, cioè ogni generazione, anche quelle passate, hanno continuato a sentire vicino, non è una specie di riscoperta, o mi sbaglio? A parte il film,
1: sì,
0: voglio dire.
1: Direi che tutto sommato sì, assolutamente possiamo dire che è un dialogo, è un dibattito che va avanti da millenni. Tutto sommato ha avuto delle ondate, questo sì, però forse ogni generazione ha voluto trovare il suo Omero, ma soprattutto ha voluto trovare il suo Ulisse. Dirò cose banali, però voglio dire, l'Ulisse di Dante chiaramente non è l'Ulisse di Omero, anche perché Dante non conosceva il greco, però anche l'Ulisse
0: di Dante era un uomo che andava affamato di curiosità e conoscenza. L'Ulisse di Omero era un nostalgico, sostanzialmente uno che aveva nostalgia di casa più che altro, se mi ricordo bene.
1: Certo, e direi che l'Ulisse di Nolan è un eroe che forse ha conosciuto troppo, che in qualche modo, non dico che si penta di aver conosciuto, ma forse ha approfondito se stesso, ha capito se stesso attraverso la notte fatale in cui è caduta la Troia, e questa conoscenza di se stesso l'ha bruciato in qualche modo. E quindi parte del film è tutta su questo tentativo difficile di Ulisse di venire a contatto con se stesso e a prendere le misure con quello che lui è stato attraverso l'inganno, lo stratagemma. Poi non voglio rivelare troppo del film ovviamente, però credo che siano motivi che in qualche modo noi riusciamo a comprendere nella sua natura di motivi omerici, però è anche vero che sono poi motivi nolaniani. Io non sono un esperto di Nolan, cioè non sono un professionista di Nolan, però sicuramente

0: La cosa che mi ha sorpreso anche da appassionato, diciamo, è vedere come ci siano dei temi ricorrenti nella cinematografia di Nolan, nella sua Odissea. E anche questo forse, mi sembra un segno importante di come ci sia un dialogo continuo fra un'opera antica e alla fine un grande regista, un grande creativo come Nolan nel tempo. Tanto che potremmo dire che ci sono quasi delle premesse odissiache negli altri film di Nolan, volendo, no? Potremmo rileggere alcune sue opere dal punto di vista dell'Odissea,
1: Cioè, non può
0: ma insomma,
1: essere una
0: penso
1: specie
0: che
1: di
0: sia.
1: punto di arrivo della sua poetica in qualche modo. No, prima
0: Beh,
1: di. Sì,
0: sì.
1: no, prego, prego.
0: Sì.
1: No, prima
0: No, direi
1: dicevo
0: che.
1: diciamo del potere, della potenza attraverso le generazioni dell'Odissea, perché, per esempio, la mia generazione, io come nella mia generazione, la mia Odissea è stata quella di Kubrick, è stata quella di 2001, Odissea nello spazio, che sempre lì riporta, però sempre di Odissea si tratta in qualche modo. E penso che
0: Certo.
1: di generazione in generazione ognuno abbia avuto un suo riferimento omerico.
0: Certo, poi se posso essere proprio banale, però devo dire che pensare anche a tutto l'eco che si è creata a partire dal fatto che Nolan ha girato il suo film in tecnologia IMAX mi ha fatto anche riflettere sul fatto che tutto sommato noi abbiamo una vicenda antichissima, vecchia di millenni, però poi la mania del regista ce la vuole presentare con una tecnologia che è totalmente nuova. E questo mi è sembrato un altro elemento, volendo, di riflessione importante. Lei parlava di 2001 Odissea nello spazio, che se vogliamo è un'opera che ha anticipato di molto tutte delle nostre ansie sulle macchine, sugli
1: Certo,
0: automi e sull'intelligenza artificiale, no?
1: le macchine che
0: Però
1: si rendono
0: direi.
1: autonome, certo.
0: Sì, certo, le macchine cinematografiche di Nolan non sono autonome, non dico quello, però in qualche modo questo ci fa anche capire come tecnologia e letteratura millenaria in qualche modo hanno trovato anche una nuova sintesi, quindi direi che forse anche da questo punto di vista questo film fa riflettere, fa parlare.
1: Senta, ma nella secolare oscillazione tra le teorie unitarie e le teorie pluralistiche, cioè Omero è veramente esistito, o comunque era un solo grande poeta che ha composto questi poemi, e quelli che invece dicono no, c'erano tanti aedi e tanti storie, tanti canti, poi riunificate alla fine della loro storia, della loro vita. In questo momento quali teorie prevalgono?
0: Ma guarda, direi, è una domanda un po' difficile, è difficile semplificare, però direi che quello che mi sembra essere una tendenza più o meno abbastanza condivisa sia l'idea di mettere un po' sullo sfondo l'idea di autore. Il problema non è cercare un autore, cercare due autori o cercare le mani. Credo che quello che si è fatto negli ultimi decenni sia soprattutto considerare l'opera come una grande miscela, una sorta di laboratorio collettivo che per quello che noi sappiamo ha cominciato ad emergere con grande forza, soprattutto intorno al VII-VI secolo avanti Cristo, e che noi troviamo monumentalizzato nella cultura greca. Cioè noi non troviamo, ad esempio, tante redazioni dei poemi omerici. Sono opere che si sono fissate evidentemente perché erano diventate affascinanti, autorevoli molto molto presto. In questa dinamica in cui molto ci sfugge e è difficile parlare di autore, allora la cosa che invece crediamo sempre di più è che dobbiamo prendere atto dell'opera come ci sono giunte, e ci sono giunte nella loro forma così nobile, così imponente, e tutto sommato i greci nel corso della loro lunga storia non ne hanno stravolto mai l'impianto, ma sono stati fedeli in qualche modo all'Omero della tradizione. Questo non significa che c'è stato un Omero, che c'è stato un solo autore o un solo cantore, però vuol dire che sicuramente è un poema tradizionale, un'enciclopedia del mondo greco, questo di sicuro.
1: Vedrebbe volentieri un Nolan alle prese con l'Iliade?
0: Sì, sarei molto curioso cosa farebbe Nolan di Achille, un'altra figura che ha un carattere molto difficile. Quindi sì, assolutamente sì.
1: Pensa che ci
0: Anche se
1: sarebbe?
0: forse
1: Sì, prego, prego.
0: L'Iliade si presta un po' meno alla distorsione dei piani temporali rispetto all'Odissea, ma anche nell'Iliade ci sono segni di quello che poi è la manipolazione del tempo, no? Uno dei temi nolaniani forse per eccellenza.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie Massimo
0: Grazie
1: Giuseppetti, grazie professore, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti e chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli, gli ospiti che sono stati con noi, grazie Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Max Gambino e Stefano Catini. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo di fare riferimento a raiplaysound.it per ritrovare questa e tutte le precedenti puntate e di iscriverci a zapping@rai.it. Ci dobbiamo fermare. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
9: In questa stagione dell'umanità, dove sembra prevalere la logica della prevaricazione e della guerra, tanto da apparire attualissimo l'aforisma di Dante Alighieri, secondo cui, quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagità, il genere umano è impotente a difendere se stesso, il credente non si arrende e sceglie di vivere con la logica della virtù della fortezza. La fortezza assicura fermezza e costanza nella ricerca del bene, aiutando a superare le difficoltà, a resistere alle tentazioni e a vincere la paura. Non è assenza di paura, quindi, ma la capacità di superarla per la gloria di Dio e il bene del prossimo. Per sua natura, è una forma di stabilità interiore, è l'essere radicati in Dio, resistendo alle mode, alle opinioni o alle correnti del momento, come pure alle pressioni esterne. La virtù umana della fortezza nella vita del credente si irrobustisce con il dono dello Spirito Santo, che sostiene la nostra debolezza. Anzi, è lo Spirito di Dio che fa della nostra debolezza la forza dell'agire di Cristo attraverso di noi, come afferma l'Apostolo Paolo: quando sono debole, allora sono forte. Il nostro modello è Cristo Gesù, il quale non è l'eroe che vince con la forza fisica o le armi, anzi, egli nel Getsemani sperimenta l'angoscia e la paura, ma trova forza nel voler compiere la volontà del Padre. Sulla croce, la mitezza, il perdono e la fedeltà, fino alla fine, sono la massima espressione della sua fortezza. La sua fortezza si manifesta nella forza arrendevole dell'amore che si dona. E noi sappiamo imitarlo, non facendoci rubare la speranza da un mondo violento e arrogante?
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti dei prezzi di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento dei conflitti potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E a determinare i rincari, soprattutto la crisi in Medio Oriente, dove resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ancora lontana. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe in modalità vendetta nei confronti di Teheran e prepara un inasprimento della guerra. L'ambasciata americana in Israele avverte del rischio escalation con possibili cancellazioni di voli e la chiusura dello spazio aereo. Donald Trump torna ad attaccare l'Unione Europea minacciando nuovi dazi, nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E siamo alla cronaca con le prime indiscrezioni sull'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: L'autopsia è durata 6 ore, un esame molto particolareggiato e approfondito, lo ha definito uno dei medici legali presenti. Dall'attacco svolta ieri è emerso che Abderrahim Fakir sarebbe morto soffocato dal proprio liquido ematico. Ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo. Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti, dice invece: l'accurata analisi condotta in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. Per la relazione completa ci sarà da attendere, ci sono 90 giorni di tempo. Perquisite intanto la casa in cui il 42enne morto, sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha intanto annunciato che nei prossimi mesi partirà il bando d'acquisto per 5.000 bodycam per gli agenti di polizia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, situazione difficile in Italia ed Europa. In Salento le fiamme hanno distrutto una pineta, un lido e un ristorante a Gallipoli, dove è stato evacuato un residence. Particolarmente critica la situazione in Spagna. Nella regione di Madrid un maxi rogo, al momento fuori controllo, minaccia la capitale. Oltre 40.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Impressionanti anche i numeri che arrivano dalla Francia. Nella Gironda saliti a 14.000 gli ettari di bosco devastati dal fuoco, 110.000 gli evacuati. E si è concluso pochi minuti fa alle 21 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per tutta la giornata la protesta dei sindacati di base ha causato cancellazioni e ritardi con pesanti ripercussioni sull'alta velocità e sui collegamenti regionali. Tra i nodi più colpiti Roma, Napoli, Bologna e Milano. Nel servizio il punto dalla Lombardia.
4: Qui dai monitor della stazione dei treni di Cadorna vediamo che quasi tutti i treni sono rimasti fermi, quelli per Lago Como, per Novara, per Varese, tanto per citarne qualcuno, anche se l'azienda del trasporto regionale dichiara in una nota che da inizio servizio ha circolato oltre la metà dei treni programmati. Gli effetti dello sciopero di oggi si sono sentiti anche in stazione centrale a Milano. Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto dai sindacati autonomi che chiedono alle aziende di limitare i carichi di lavoro. Si sciopera anche per la sicurezza dei lavoratori sui treni e contro la privatizzazione del servizio. Noi abbiamo sentito i viaggiatori.
5: Niente, non si sapeva nulla di questo sciopero.
6: Non ero informato perché viaggiando poco e avendo un lavoro residenziale non guardo abitualmente quello. Sono informato sugli scioperi dell'ATM, dei mezzi locali, ma non su quelli dei treni.
4: Milano, Antonello Marzio, GR1.
2: Il meteo: domani sole ovunque ma con temperature nella media stagionale. Dalla serata arriverà la pioggia nel nord Italia con forti temporali sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Piemonte, domenica su molte zone del centro nord. Dalla prossima settimana attesa la quarta ondata di caldo caldo africano, da mercoledì picchi di 40-42 gradi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è un passo dalla nomina come nuovo commissario tecnico dalla nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata, in via di definizione gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. È tutto, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Radio 1 Musica.
3: Le 21, 6 minuti, buonasera a tutti, bentrovati anche ad una nuova puntata di Radio 1 Musica. Buonasera da Gabriele Brocani che vi sta parlando, un programma a cura di Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis in redazione, e saluto anche Stefano Catini nella parte tecnica. Anche questa sera ci prendiamo un paio d'orette per fare quello che d'estate viene meglio, cioè cambiare anche un po' prospettiva, viaggi, anche insomma, partenze, ripartenze, arrivi, possiamo tranquillamente metterci in viaggio anche solo idealmente, perché abbiamo una scaletta che è una vera e propria mappa geografica ed emotiva, ed è anche piena di curiosità, incontri inaspettati, anche tante belle canzoni che hanno fatto la storia e anche cose molto nuove. E pronti a partire subito, ricordandovi il nostro numero che è il 335-699-2949, una linea WhatsApp sempre aperta per voi. Mettetevi comodi perché partiamo subito con un salto nella Napoli contemporanea, ma ricca di storia, con Serena Brancale che dà la voce insieme a Stash dei The Colors a questo brano realizzato da Merck & Cremont, una produzione tutta italiana, ed è questo il brano più programmato proprio da questa settimana in tutte le radio d'Italia. Partenope. Yeah!

E Partenope, la sirena della mitologia greca che secondo la leggenda approdò sulle coste dove sarebbe poi nata la città, e ancora oggi il suo nome è uno dei simboli più antichi proprio dell'identità napoletana, che si riversa anche in questa produzione di Marc & Cremon, che tra l'altro sono tra i produttori italiani più richiesti al mondo. E loro poi li conosciamo molto bene, sono bravissimi. Poi molti magari non sanno che dietro questo nome di Marc & Cremon si c'erano appunto due ragazzi italiani, tra l'altro uno è anche il figlio del celebre Raul Cremona, quindi siamo praticamente in casa nostra. Il brano che abbiamo detto da oggi, anzi da ieri, è diventato il brano più suonato dalle radio di tutta Italia, era appunto Partenope. Adesso da Napoli ci spostiamo invece sulle spiagge delle Hawaii con un grande Jack Johnson con la sua chitarra. Prima ovviamente aveva un surf e lui è stato un grandissimo campione, pensate, a 17 anni ha vinto il trofeo più importante di surfisti mondiali. Poi purtroppo un infortunio lo ha spinto a dedicarsi a tempo pieno alla chitarra, ma già non gli è andata poi malissimo, visto che ha scritto un sacco di belle canzoni e di grande successo, come questa che va ascoltata a testa in giù, si chiama Upside Down, lui Jack Johnson.

Le atmosfere leggere, allegre di Upside Down di Jack Johnson, canzone nata tra l'altro per un film d'animazione, Curious George, che però racconta qualcosa di molto più universale, cioè la capacità di cambiare prospettiva, che in qualche caso appunto diventa un po' l'abitudine dei nostri fili conduttori. Ed è curioso anche pensare che la sua carriera sia nata da quel cambio di rotta, no? Quando quell'incidente sul surf lo costrinse a reinventarsi. Lui ovviamente ha studiato anche cinema e ha anche pubblicato recentemente musica per un documentario che si chiama Drink the Water. Vi consiglio di vederlo perché è veramente molto interessante. Ci sono canzoni che sembrano veramente nate per attraversare il tempo. Adesso ne ascoltiamo una, si chiama Shattered Dreams, e quando esce nell'87 questo pop britannico dell'epoca stava vivendo una stagione veramente straordinaria, era al massimo, c'era un florilegio di produzioni spettacolari. Loro invece, i Johnny Hayes Jazz, scelgono un'altra strada molto diversa: eleganza, misura, melodie molto molto misurate appunto e destinate a durare. Il cantante Clark Dutchler scrive questo brano dopo la fine di una relazione sentimentale. La cosa che sorprende è che non c'è rabbia, c'è diciamo neanche desiderio di rivalsa, ma semplicemente presa di coscienza, se vogliamo anche un po' di rassegnazione. Shattered Dreams, Johnny Hayes Jazz.

ancora molto bella da ascoltare questa Shattered Dreams di Johnny Ace Jazz. Anche il nome della band ha una storia particolare, perché non esiste nessun Johnny e nessuno nel gruppo odiava il jazz davvero. Fu scelto per gioco, proprio perché incuriosiva, rimaneva impresso. E adesso, dopo aver ascoltato questo brano che appunto abbiamo detto parlava di sogni infranti, ma anche della capacità del pop di trasformare questa esperienza personale in qualcosa in cui milioni di persone possono riconoscersi, andiamo al prossimo viaggio in Italia, ma ci porta parecchio avanti rispetto ai suoi tempi, perché oggi siamo abituati a vedere artisti che mescolano musica, immagine, performance, tecnologia, anche perché qualcuno ha aperto quella strada molti anni prima. I Crisma sono stati tra i pionieri della musica italiana. Si chiamano Crisma perché lei è Cristina e lui è Maurizio, quindi Crisma, e arrivano Maurizio Arcieri e Cristina Moser, che arrivavano da due esperienze molto diverse. Arcieri veniva dal beat degli anni 60 con i New Dada, se non ricordo male, mentre Cristina Moser era una ragazza svizzera che arriva un po' per caso in Italia con una sensibilità artistica molto diversa, e insieme formarono anche nella vita una delle coppie più originali della nostra musica. Si chiamavano appunto Crisma con la C e la H, poi diventato con la K. Questo brano, che è Many Kisses, racconta perfettamente quella stagione, il periodo più creativo della loro carriera. Sintetizzatori, drum machine hanno un po' rivoluzionato il pop europeo e anche loro. Questo è proprio Many Kisses dei Crisma.

Many Kisses, Crisma. Ci avete fatto caso? La voce di Cristina Moser dialoga proprio con l'elettronica, non semplicemente come una cantante accompagnata dagli strumenti, ma proprio un elemento dell'arrangiamento, proprio una texture sonora che è poi un'idea che molti produttori avrebbero sviluppato soltanto anni dopo. E i Crisma fu un gruppo che ha avuto il coraggio di sperimentare quando in Italia l'elettronica era ancora vista un po' come una sola curiosità. Loro poi hanno fatto un sacco di successo anche all'estero, hanno collaborato con Vangelis, altri artisti, e il loro lavoro oggi viene riletto veramente come uno dei capitoli più innovativi del nostro pop. Molti artisti si sono ispirati al lavoro dei Crisma. Ma se i Crisma guardavano al futuro delle macchine, l'artista che adesso ascoltiamo sceglie invece di raccontare le emozioni più intime, quelle che poi si nascondono quasi sempre nei piccoli gesti quotidiani. Negli ultimi anni diciamo che il nuovo cantautorato italiano ha un po' cambiato linguaggio, quindi meno enfasi, meno metafore troppo solenni, magari più attenzione ai dettagli, una scrittura che poi nasce dall'osservazione della vita quotidiana. E c'è questa ragazza, si chiama Sveglia Ginevra, appartiene proprio a quella generazione di autrici. Le sue canzoni sembrano un po' pagine di un diario, ma non rinuncia mai alla sua ricerca musicale. Questo brano parte da un'immagine molto semplice, una fotografia, ma poi diventa il simbolo di qualcosa di diverso.

Famiglia Ginevra con La foto migliore, canzone che ci ricorda come spesso siano proprio le immagini, le fotografie, insomma le cose più semplici a custodire i ricordi più importanti, perché poi alla fine la musica fa qualcosa di molto simile, ferma l'emozione e le permette di attraversare gli anni, tant'è che ogni volta che ascoltiamo una canzone la associamo quasi sempre ad un momento. Il prossimo artista invece che ascoltiamo ha sempre cercato di fare il contrario, lui non ha mai cambiato, non ha voluto mai fermarsi in pratica. Aveva trovato una formula vincente, lui è canadese di origine italiana, figlio di musicisti, cresciuto studiando il jazz, l'armonia, la composizione, e negli anni 70 aveva appunto conquistato il pubblico con dei dischi bellissimi, un suono sofisticato a metà tra pop, soul, fusion, era diventato proprio uno degli artisti più raffinati della scena nordamericana. Parliamo di Gino Vannelli, e lui a metà degli anni 80 però decide di cambiare e di sorprenderci tutti, abbandona tutte le sonorità orchestrali che avevano caratterizzato i suoi dischi e si apre ai sintetizzatori, alle drum machine, a produzioni decisamente più contemporanee. È il ritratto proprio di un artista che non ha paura di rimettersi in gioco. Gino Vannelli lo ascoltiamo con questo brano dal titolo Black Cars, che ci porterà praticamente anche all'informazione con il traffico. Subito dopo torniamo con il nostro viaggio qui su Radio 1 Musica. Abbiamo tante di canzoni da ascoltare, abbiamo anche ancora tanti viaggi da fare, della mente ma anche del cuore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della 8. Per le altre notizie spostiamoci sulla 12, code per un altro incidente tra Santo Stefano di Magra e Carrara in direzione di Rosignano. Traforo del Monte Bianco, ci sono code sia in direzione di Courmayeur che in direzione di Chamonix. Con la tratti poi tra Bologna San Lazzaro e Imola sulla A14, la Bologna Ancona sulla 11, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia, ancora in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, coda tratti tra Ponte d'Era Est e Gello. Infine sulla Roma Civitavecchia ci sono coda tratti tra Roma Ovest e lo svincolo per Santa Severa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

21:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, con Gabriele Broccani al microfono. C'è Maximilian Gambino al momento in console, programma a cura di Andrea Cacciagrano, con la nostra Corina della Rettis in redazione. Abbiamo ascoltato questa voce fantastica, quella di Dana Glover. A volte basta una sola canzone per far conoscere un artista in tutto il mondo, e molti di voi la conoscono magari senza saperlo, perché ha cantato in tantissime produzioni della Disney. Questo brano arrivava all'inizio degli anni 2000 anche grazie al cinema, no? Perché questo brano faceva parte anche di un'altra colonna sonora. Raccontava il tempo della riflessione, quando una storia finisce ci si ritrova un po' a mettere insieme i pezzi. Un brano che però non cade nel melodramma, canzone che veramente ha scelto la misura per raccontare anche un po' un tormento d'amore. Dana Glover è una canzone costruita sull'equilibrio, dove proprio anche le pause diventano parte del racconto. Dal pop americano passiamo a uno dei riff più riconoscibili della storia della musica. Ci sono canzoni infatti che diventano un po' così celebri da far dimenticare anche la vera origine. Molti pensano che Black Magic Woman di Carlos Santana sia nata con lui. In realtà il brano fu scritto nel 68 dal grandissimo Peter Green, chitarrista blues fantastico, fondatore dei Fleetwood Mac quando ancora il gruppo era un gruppo inglese, proprio nel periodo della British Invasion. Poi si sono trasferiti in California e sono diventati un'altra band che negli anni 70 abbiamo conosciuto in modo diverso. E due anni dopo la pubblicazione di questo brano dei Fleetwood Mac, Carlos Santana la reinventa, ci mette una quintalata di percussioni, la fa diventare praticamente un capolavoro del suo blues, fondendola con Gypsy Queen.

La particolarità di questo brano, che è appunto sentito da Carlos Santana, Black Magic Woman, che è mischiato insieme a un brano di un musicista ungherese che è Gábor Szabó ed è Gypsy Queen, quindi un brano che unisce due canzoni, appunto Black Magic Woman dei Fleetwood Mac e Gypsy King di Gábor Szabó, una reinterpretazione veramente riuscita da diventare per molti anche più famosa dell'originale, in quei casi di cui insomma si parla spesso, no? Una cover non sostituisce una canzone ma le regala una seconda vita. Il prossimo artista è un altro di quelli che si reinventa continuamente. Poche persone hanno cambiato pelle quanto Achille Lauro negli ultimi anni. Ha fatto rap, rock, glam, cantautorato, anche contaminazioni elettroniche, ha fatto anche un disco di swing, e ogni disco lui lo ha fatto diventare un po' una tappa diversa di un percorso che alla fine rifiuta di rimanere fermo in un unico genere proprio per la paura di essere un po' etichettato. E questo brano, che si chiama La città degli angeli, racconta una città che potrebbe essere reale ma anche simbolica, un luogo dove convivono i desideri. Dovrebbe essere stato registrato durante la sua permanenza proprio a Los Angeles, che è appunto la città degli angeli, e noi ce l'ascoltiamo, la voce è quella di Achille Lauro con questo brano, La città degli angeli.

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, con La città degli angeli, una canzone che conferma come a volte le città non siano soltanto luoghi geografici, ma stati d'animo, come cantava anche Billy Joel in una famosa canzone dedicata a New York, New York State of Mind. Da una città immaginata passiamo invece a una città molto più rumorosa, fatta di traffico, di clacson, ma anche di automobili da lavare, perché ci sono delle colonne sonore che finiscono per avere più successo dei film per cui sono state scritte. Questo era praticamente un film uscito nel 76, si chiamava Car Wash. La colonna sonora fu affidata al grande Norman Whitfield, che è poi uno dei grandi architetti del suono della Motown di quel periodo. Aveva già firmato capolavori per i Temptation, ad esempio Papa Was a Rolling Stones, che quasi quasi si può sentire. Con questo brano dimostrò ancora una volta la sua capacità, no, di trasformare la quotidianità, insomma un autolavaggio, in musica leggendaria. Questo brano, che racconta molto bene l'idea della sua produzione, con un suono che esiste nella realtà e poi diventa musicalmente funzionale, e allora lo portano in studio con questo brano che abbiamo detto suonato da Rolls Royce, dal titolo Car Wash.

Rolls Royce con Car Wash. Adesso lasciamo la California degli anni 70 per raggiungere invece la Londra degli anni 80, perché prima di diventare una band simbolo del pop britannico, del New Romantic, di quella corrente appunto che veniva un po' dalla New Wave, gli Spandau Ballet erano un po' il gruppo di riferimento di questi appunto New Romantic, questo movimento che all'inizio degli anni 80 trasformò locali come ad esempio il famoso Blitz Club di Londra in laboratori di musica, moda e costume. Si trovavano spesso questi artisti e da lì nascevano anche delle band. Lo raccontò più volte Gary Kemp, che il loro nome non fu scelto per ragioni musicali, ovviamente Spandau Ballet era una scritta che durante un viaggio a Berlino colpì proprio la fantasia del gruppo, proprio per il suono enigmatico che aveva. Il brano che ascoltiamo appartiene a una fase diversa della loro carriera, quella più scintillante, quando ormai il successo mondiale di True e di Gold era

era già passata e loro non volevano più inseguire le classifiche, cercavano un suono più adulto e si affidarono ancora una volta all'eleganza della scrittura di Gary Camp. Questa canzone nasce proprio da lì e si chiama Round and Round, Spandau Ballet.

con Round and Round, una band che ha veramente attraversato anche decenni senza mai rinunciare alla qualità del suono, anche della scrittura. È una ricerca di un'identità sonora personale che ci porta al prossimo duo, perché quando uscì il primo disco di Goldfrapp nel 2000, Alison Goldfrapp e Will Gregory pubblicarono questo disco che molti poi immaginavano che la band si sarebbe destinata a un'elettronica raffinata e quasi cinematografica anche con i successivi, ma 5 anni dopo invece abbandonano le atmosfere sospese degli esordi e si tuffano in un mondo fatto anche di sintetizzatori analogici, anche di richiami glam, rock, anche la disco music degli anni 70. È la stessa Alison Goldfrapp che raccontava di ispirarsi anche all'energia di Susie 4, di T-Rex, più che ai grandi nomi dell'elettronica, quando ha inciso questo brano che si chiama Ulala, che ci stiamo per ascoltare, un brano che suona vintage e moderno nello stesso momento e ci porterà dritti fino al segnale orario. Poi dopo il GR delle 22 torniamo con la seconda parte di Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran stanno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto e io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. Ore di forte tensione anche in Cisgiordania dopo lo scontro a fuoco vicino a Nablus, costato la vita a 2 soldati israeliani e 4 palestinesi. Secondo Arez, Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato di accelerare il riconoscimento degli avamposti dei coloni, crearne di nuovi e intensificare le operazioni nei villaggi considerati roccaforti terroristiche.
3: Altri 2 battaglioni dell'esercito israeliano dispiegati in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di stato maggiore dell'esercito dello stato ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti. Li definisce l'esercito dello stato ebraico. Per i palestinesi citati dalla Reuters, sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello stato ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini, spara, l'uccide. Nel conflitto a fuoco, cui prendono parte anche i soldati dello stato ebraico, vengono uccisi 4 palestinesi, un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello stato ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco. Per l'intera giornata, i coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registrano 7 feriti. Enzo Ceri, GR1.
2: Gli incendi continuano a devastare il sud Europa, particolarmente critica la situazione in Francia e in Spagna, dove 63.000 persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: Sì, il bilancio continua a peggiorare in queste ore. Le cause sono l'insieme di forti venti e la siccità. I numeri continuano a peggiorare. Il Ministero degli Interni francese ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia. Tutta la penisola di Cap Ferret è un'area turistica particolarmente amata dai francesi ma anche dai turisti di tutto il mondo. Ebbene, tutta questa penisola è stata evacuata. Solo nella Gironda poco fa è stato detto che sono 100.000 le persone evacuate. Altre potrebbero lasciare la regione intorno a Bordeaux nelle prossime ore, lasciare le proprie abitazioni. Ultimissima ora, l'aeroporto di Bordeaux è stato chiuso per motivi di sicurezza, ma la situazione è complicata anche in Spagna. Ricordiamo che Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione della protezione civile europea. In Spagna è difficile, particolarmente intorno a Madrid. 2 dei 3 incendi intorno alla capitale si sono uniti creando una pericolosa barriera di fuoco. Si spera in una situazione che potrebbe migliorare solo se nelle prossime ore ci fosse un abbassamento delle temperature e delle piogge indicate da Meteo France. Per ora è tutto, linea voi.
2: E in Italia le fiamme continuano a colpire soprattutto il sud. In Salento un incendio ha distrutto una pineta e un ristorante a Gallipoli, dove sono stati evacuati anche un residence e 2 stabilimenti balneari. In Sardegna, in Ogliastra, in azione Canadair, elicotteri e decine di squadre a terra. Un vasto rogo ha interessato anche il Monte San Liberatore in Campania. E il fine settimana è con temperature meno torride dei giorni scorsi, ma attenzione ai temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Domani il cielo inizialmente sarà stabile e soleggiato, peggiora tuttavia nella tarda mattinata con locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
2: Curare l'orto per combattere i disturbi alimentari. A Modena un progetto dell'azienda sanitaria. Nel servizio di Nelson Bova l'intervista a una volontaria che mette a disposizione il proprio orto.
0: Le hanno raccolte le prime, però non le hanno assaggiate. Mentre dopo due settimane sono stata colpita dal fatto che hanno chiesto di poterle raccogliere e ne hanno mangiate.
6: È una delle principali soddisfazioni di Ivanna, che a Modena da un anno ospita nel suo orto le ragazze che soffrono di anoressia in cura al centro disturbi del comportamento alimentare della ASL, una quarantina quelle che complessivamente ogni settimana ha incontrato e che tornerà ad incontrare da settembre. Che tipo di attività fate con loro?
0: Abbiamo cominciato a vedere l'attività ortiva. Quando d'inverno non ci sono neanche più i fiori e le bacche, faccio un po' di bricolage. Ho insegnato a cucire.
6: 302 le ragazze, tra loro una trentina di maschi con tendenze in crescita, seguiti dall'ASL di Modena nel 2025. Patologie, anoressia e bulimia che si sono stabilizzate dopo il forte aumento durante la pandemia. Età tra i 12 e i 30 anni, con picchi durante l'adolescenza.
2: Vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1 Musica.

Le 22.10, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Broccherini al microfono, programma ancora di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Maximilian Gambino alla parte tecnica e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola che abbiamo appena ascoltato per riprendere insieme un'altra oretta da trascorrere parlando di viaggi, di cambiamenti, di ripartenze. Lui è molto, sempre molto dentro alle storie piccole, no? Ci piace molto Tommaso Paradiso che racconta il quotidiano con quello il suo stile, no? Capacità di trasformare i dettagli più comuni in storie. Allora, rimanendo in tema di viaggi e partenze, la prossima è diventato un vero manifesto per chiunque abbia mai lasciato casa. Basta una frase a volte per raccontare un'intera esistenza. Questo brano nasce durante un viaggio in automobile con questi due artisti che arrivano dall'Inghilterra. Lui, John Campbell, che è un po' l'anima degli It's Immaterial, band che ha avuto praticamente questo successo rilevante, poi alcuni brani inseriti in varie colonne sonore, tra cui The Manchurian Candidate. Ma questa Driving Away From Home non parla di destinazione, parla di viaggio ed è molto particolare. Ascoltate, ritmo regolare della batteria, quasi il passo costante di questa automobile che macina chilometri, e poi tutto il resto è raccontato, è un viaggio che viene raccontato.

bello riascoltare questa canzone di metà degli anni Ottanta, Driving Away From Home degli Itzy Material su Radio 1, all'interno di questa puntata di Radio 1 Musica dedicata un po' ai viaggi. Questo è un brano che parla proprio del viaggio e ci ricorda che il viaggio più importante non è quello che compare sulle cartine geografiche, ma poi in realtà basta mettersi in cammino e cambia proprio il nostro modo di guardare le cose. Il prossimo viaggio invece è uno dei più celebri della storia del rock, un viaggio attraverso il deserto su un cavallo che non ha nessun nome. Parliamo degli America, perché nonostante il nome, erano appunto, si sono formati in Inghilterra perché erano figli di militari statunitensi proprio di stanza in Inghilterra. La band si è formata proprio a Londra, ma sognava gli spazi aperti del sud degli Stati Uniti, e perché non l'avevano mai conosciuti, e quindi nascono proprio molto influenzati dalla musica folk di quel periodo. Tra l'altro, quando uscì questo brano nel 72, in molti lo scambiano per un brano di Neil Young, per il tono della voce di Dewey Bunner che assomiglia moltissimo appunto a Neil Young. Tra l'altro in quel periodo Neil Young era nelle classifiche con Heart of Gold, che è un brano che parla di un altro cavallo. Però intanto questo è un viaggio di un uomo che attraversa il deserto in sella al suo cavallo senza nome, cavallo che non è il protagonista della storia, ma un espediente per parlare della libertà e del rapporto con la natura.

Che meraviglia le armonie vocali degli America, il loro marchio di fabbrica, tre voci che sembrano veramente fondersi in una sola. Poi la scelta di questo brano costruito su due accordi, questo mi minore, questo re sesta, con una scelta molto semplice, però contribuisce veramente a creare questa sensazione ipnotica e sospesa che lo ha reso immortale. Si potrebbe continuare a canticchiare per ore e non stancherebbe mai. A Horse with No Name degli America, un viaggio nel deserto che più che raccontare questo luogo appunto descriveva uno stato d'animo, no? È sorprendente pensare che una canzone costruita su questi soli due accordi sia diventato proprio uno dei simboli del folk rock americano. E dopo un bel viaggio arriva sempre il momento di fermarsi. Qualche volta però la realtà non è proprio quella che ci aspettiamo. Ci sono canzoni che diventano molto popolari da essere associate anche a un preciso momento della vita di milioni di persone. In questo caso la canzone ha un titolo un po' nefasto che dice proprio una giornataccia, si chiama Bad Day, ed è stata molto più di un successo discografico, perché nel 2006 è poi diventato il singolo più venduto dell'anno negli Stati Uniti. Viene proprio scelto anche come colonna sonora dell'eliminazione del programma American Idol, quindi da quel momento entra nell'immaginario collettivo. Lui è Daniel Powder, questa è la sua Bad Day.

Bella ballata questa di Daniel Porren, in realtà molti hanno frainteso spesso il significato, lo considerano un brano triste, ma l'autore dice di averla scritta anche per ricordare che, insomma, che tutti poi attraversiamo giornatacce nella vita e non c'è nulla di sbagliato anche ad ammetterlo, è un invito un po' anche alla gentilezza verso se stessi. La semplicità di questa canzone è un po' la sua forza, non ci sono virtuosismi, c'è questo pianoforte che accompagna tutto il brano dall'inizio alla fine e non diventa mai protagonista, è un brano che viene proprio tenuto insieme da questo arpeggio di pianoforte e dalla voce di Daniel Porren con Bad Day di Daniel Porren. Continuiamo, perché adesso entriamo un po' nella parte in cui parliamo di cambiamenti, perché visto che abbiamo parlato, abbiamo attraversato anche città, strade, deserti, abbiamo incontrato artisti che a un certo punto hanno deciso di cambiare direzione nella vita, noi continuiamo perché c'è un momento in cui il cambiamento può anche smettere di far paura, può diventare una possibilità concreta, anche molto stuzzicante. Molte delle canzoni che adesso ascolteremo possono parlare proprio di quello, della capacità di rinascere. Ci sono dei debutti che cercano di stupire e altri invece che convincono un po' alla volta, e questa artista, che si chiama Saint Stacy, appartiene a questa seconda categoria: scrittura che evita gli eccessi, un racconto diretto, belle parole scelte per lasciare spazio anche all'interpretazione. Si chiama Didn't Mean To.

Stancy con Didn't Mean To. Che bello, quando ascolto queste canzoni di pop contemporaneo capisco che si stia tornando a privilegiare un po' l'atmosfera rispetto all'effetto. Avete sentito il lavoro che fa sulla voce, che resta sempre molto vicina, no? È una, quasi che ti racconta una confidenza, come se appunto stesse cantando, raccontando una storia solo a noi. E Stancy, dunque, Didn't Mean To, una voce nuova che sceglie la delicatezza invece della spettacolarità, e questo panorama musicale spesso dominato insomma dalla saturazione dei suoni, questo è già un bel modo per distinguersi. Il prossimo gruppo invece ha cambiato la propria storia scegliendo di fare meno. Se parliamo dei Talk Talk, molti ovviamente pensano a It's My Life, Such a Shame, Life, What You Make It, grandissimi successi planetari che agli, in metà degli anni 80 avevano dominato le classifiche. Eppure la parte più affascinante della loro storia, secondo alcuni e anche secondo me, arriva dopo il successo, arriva con dei dischi molto belli che Mark Collis ha deciso di confezionare andando un po' controcorrente, rifiutando un po' le formule che avevano portato appunto la band in classifica, e comincia a togliere anziché aggiungere, meno sintetizzatori, meno ritornelli, anche più sospensioni, più silenzi, anche improvvisazione, una scelta che inizialmente lascia spiazzata perfino la casa discografica, ma poi anziché essere comunque un disco che magari non poco ascoltato, diventò un disco che influenzò tanti gruppi in seguito come Radiohead, gli Elbow. E ascoltiamocela questa canzone, Talk Talk, Give It Up.

Rap dei Talk Talk, questo è un momento di passaggio importante. Si sente ancora il gusto per il pop, ma già si intravede un po' il desiderio di andare oltre, perché poi i dischi successivi furono ancora più dilatati, non solo nella musica ma anche nelle durate. Già questo brano supera abbondantemente 5 minuti. D'altronde Mark Hollis diceva che una nota ha valore soprattutto per il silenzio che la circonda, cioè una bella idea, anche un po' poetica, per far capire quanto di rivoluzionario c'era in quel periodo, perché il pop era visto in modo diverso. I cambiamenti sono importanti. Pensate al cambiamento che c'è stato durante questa registrazione. Siamo praticamente negli Stati Uniti con una band, quella di Rufus, abituata a suonare il funk proprio più tradizionale, molto acustico, una cantante che stava diventando una delle voci più importanti del pianeta, che era appunto Chaka Khan, e appare nella studio di registrazione, grazie al tastierista David Mulinsky, questo drum machine, questo synth, strumenti che all'epoca proprio molti musicisti guardavano con sospetto, e infatti cominciò a creare questa sorta di riff introduttivo di un brano che i componenti della band non erano convinti di usare, dicevano che non avrebbe funzionato. Fu proprio Chaka Khan a insistere, perché aveva capito che quel ritmo lì avrebbe avuto qualcosa di speciale. Infatti aveva ragione, perché il brano che noi stiamo per ascoltare, oltre ad aver vinto un Grammy, è diventato uno dei simboli assoluti dell'R&B degli anni 80, è stato reinterpretato decine di volte da artisti di tutto il mondo. Ma quando parte quel giro di tastiera elettronico con la sua introduzione, è il brano uno dei più riconoscibili della musica soul contemporanea. È Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan.

sì, Ain't Nobody. La storia ci racconta anche che Quincy Jones voleva accaparrarsi questo brano e anche insomma contrattò con Wolinski, l'autore di questo brano, proprio perché voleva portarlo a Michael Jackson, perché stava registrando Thriller. Invece Wolinski ha voluto proprio che questo brano lo cantasse Chaka Khan. Il resto è storia. Ain't Nobody, una canzone che ci dimostra come le innovazioni tecnologiche, quando incontrano il talento, diventano classici senza tempo. Proprio dalla tecnologia nasce anche il prossimo progetto, un duo che tutti conosciamo con lo pseudonimo di Roik Sop, e siamo ovviamente negli anni 2000, e all'interno dell'Europa c'era un cambiamento di pelle con la musica elettronica. Non c'era più soltanto il ritmo da club, ma provava anche a raccontare emozioni con l'elettronica, e i norvegesi Roik Sop sono tra i protagonisti di quella trasformazione. Parliamo di Svein Berg e Tobias Brodland, che sono quelli che costruivano questi paesaggi sonori dove le melodie convivevano insieme a dei sintetizzatori molto freddi, ma tutto con grande naturalezza. Per questo brano hanno scelto una voce molto particolare del duo dei The Knife, era Karin Dreyer, e cantò questo brano che sembra quasi sospeso tra sogni e realtà. Ascoltate come la voce di Karin Dreyer non domina mai la produzione, ma si fonde proprio con i suoni dei sintetizzatori. Una scelta che rende questo brano molto ipnotico, molto atmosfera. What else is there? Roik Sop su Radio 1 Musica.

0: Roy Sob con la voce di Karin Dreyer, la canzone What Else Is There, brano che dimostra quanto siano anche un po' filosofici questi musicisti elettronici che arrivano direttamente dalla Norvegia. Ci hanno dimostrato che queste atmosfere possono essere anche molto intimiste, no? Capaci anche di raccontare delle emozioni. A proposito di emozioni, noi cambiamo un po' stile inseguendo un artista che ci ha fatto ascoltare diverse cose nella sua storia, perché lui ha cambiato molto anche lui pelle, possiamo dire che nella sua musica vivono diverse anime. Parliamo di Alessandro Mannarino, diciamo per brevità. Nella sua musica c'è lo stornellatore, c'è il cantautore, c'è la musica popolare del Mediterraneo, c'è anche il folk sudamericano, c'è anche una scrittura che guarda molto alla strada, con questo diciamo piglio a volte da basker. E Mannarino torna con un album nuovo che si chiama Primo Amore, dove porta tutto molto all'essenzialità e soprattutto parla molto d'amore, così come questo singolo che racconta una relazione senza cercare colpevoli. Lui ha detto che questo brano e un po' tutto l'album viene da un momento particolarmente difficile della sua vita. Noi ce l'ascoltiamo con piacere, perché è sempre bello ascoltare un artista che vuole in qualche maniera rinnovarsi. Questa canzone infatti non nasce da un'idea ma da un'immagine, e ascoltandolo si ha davvero la sensazione di vedere un piccolo film con immagini che scorrono. Quindi cerchiamo di seguire le immagini e meno la storia, perché tanto questo è Mannarino.
1: Quanta sete di qualcosa, cosa...
0: e meno la storia.

ritorno di Mannarino con l'album Primo Amore, dove dentro ci trovate i suoni di questo suo stile particolare che va un po' da Manu Chao, Bob Marley, insomma c'è un po' anche la sua nuova consapevolezza sonora nel lavoro nuovo di Alessandro Mannarino. E da questo tipo di suono rimaniamo in tema di famiglia, perché ci spostiamo oltreoceano con uno dei chitarristi più rispettati della storia della musica popolare americana, conosciuto soprattutto come anche autore di grandi colonne sonore, ma turnista, ha esplorato instancabilmente musiche da tutto il mondo. Un vero e proprio etnomusicologo, un ricercatore, soprattutto un chitarrista fantastico, ha suonato con i Rolling Stones, con Buena Vista Social Club. Brano che ascoltiamo invece è una rilettura di un classico scritto da Doc Pomus per Elvis. Il brano è Little Sister e lui è il grande Ry Cooder.

decisamente diversa dalla versione di Elvis, quella di Ry Cooder, di Little Sister, classico di Doc Pomus, che abbiamo riascoltato nella playlist di oggi di Radio Uno Musica, che continua ancora per una manciata di minuti. Torniamo adesso ad ascoltare qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, perché il brano uscì nel 2009, soprattutto l'album uscì nel 2009, e noi scoprimmo questa cantante con questa immagine molto riconoscibile, con questo suo ciuffo rosso evidentissimo, e poi questo suono che ci riportava agli anni 80. E quindi da quel progetto abbiamo cominciato a seguire questo fenomeno che ha cambiato un po' il volto dell'elettropop britannico. Dietro quel progetto ci sono la cantante Ellie Jackson, appunto, la Rue, e il produttore Ben Langmaid. Insieme hanno costruito questo disco che ha conquistato critica e classifica, hanno vinto anche un Grammy come miglior album elettronico. Questa è I'm Not Your Toy, uno dei manifesti di quella stagione, quindi ascoltiamo con grande piacere la Rue, I'm Not Your Toy.

Mannaggia Toi, non sono il tuo giocattolo, cantano appunto questa canzone La Rue. Noi siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme, abbiamo attraversato città reali, immaginate, e l'abbiamo fatto sempre con la voglia di farvi sentire trasformazioni in musica. Grazie alla cura di Andrea Cacciagrano, alla redazione di Corinna De Laurentiis, grazie a Maximilian Gambino e a Stefano Catini per la parte tecnica. Ci salutiamo con i fratelli Angus e Julia Stone, con un bellissimo brano che parla di un grande aeroplano, Big Jet Plane, che ha questa storia molto particolare che magari vi raccontiamo la prossima volta. Con questo brano noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Radio 1 Musica, per quanto mi riguarda, torna anche domani con me, però a partire intorno alle 19:20. Vi auguro buon proseguimento di serata. Tra poco arrivano anche notizie del GR1. Gabriele Brocani, baci e abbracci, ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava di ora in ora l'emergenza incendi in Francia, dove oltre 141.000 persone sono state evacuate, 110.000 nella Gironda e 31.000 nelle Landes. Altri sgomberi sono in preparazione nell'area di Bordeaux. Critica la situazione anche in Spagna, dove il grande incendio alle porte di Madrid è ormai fuori controllo. Sono 63.000 le persone evacuate o confinate tra Madrid e Avila. In Italia un vasto rogo minaccia il bosco di San Francesco ad Assisi. Il vento e il terreno impervio rendono difficili le operazioni di spegnimento, mentre resta alta l'attenzione per abitazioni e un convento. Incendi anche nel Salento, in Sardegna e in Campania. Guerra in Medio Oriente, escalation nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita avrebbe bombardato infrastrutture per le telecomunicazioni nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, entrambe controllate dai ribelli Houthi. Il raid poche ore dopo l'attacco ad una nave saudita. Attacchi nel giorno in cui Donald Trump starebbe preparando un ulteriore inasprimento della pressione su Teheran. Il protrarsi della crisi in Medio Oriente spinge la corsa del costo dei carburanti. Allo studio del governo interventi contro il caro benzina. La premier Meloni ha visto il ministro Giorgetti, sul tavolo anche l'ipotesi delle accise mobili per frenare l'aumento dei prezzi. E torniamo alla cronaca con il caso Fakir, prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
3: Indiscrezioni sul sangue nei polmoni, non vi posso dire nulla.
4: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
5: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
2: Ancora cronaca, a Cosenza è stata aperta un'indagine sul suicidio ieri del 25enne durante una perquisizione. Si è lanciato dal terrazzo della casa dove si trovava agli arresti domiciliari. Nel servizio di Madi Ferrucci, lo sfogo della madre della vittima.
6: Faceva finta che pigliava le scarpe, poi è scappato e si è lanciato di questa terrazza.
7: Racconta così gli ultimi istanti di vita di suo figlio Mohamed, la madre Nabila, e non si dà pace. 25 anni, ai domiciliari per problemi legati alle sostanze stupefacenti, a casa arrivano i carabinieri, è una perquisizione di routine. Poi il dramma, Mohamed si butta dal balcone della sua camera. Dopo il rientro dal carcere, i domiciliari, Mohamed inizia a stare male, ci racconta la fidanzata. Sulla morte del ragazzo indaga ora la procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo sul caso. Il legale della famiglia chiede chiarezza sulla gestione della perquisizione.
6: Ci vuole alla giustizia, è questo che vogliamo, basta.
2: E siamo al meteo. Domani sole su tutta l'Italia e temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e Piemonte. Domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord e da mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. E siamo al calcio. Andrea Pirlo sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. La trattativa è in fase avanzata. Le quotazioni di Pirlo sono aumentate dopo il no di Pep Guardiola ai dirigenti azzurri Leonardo e Maldini. Pirlo dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare. E chiudiamo con la musica. A New York il concerto al Madison Square Garden di Jon Bon Jovi è finito in anticipo.
8: I am the most grateful man in the world right now because
2: Dopo circa un'ora e mezzo di spettacoli, il rocker americano si è fermato a causa di un problema di salute, un'infezione ai seni paranasali. Prima di lasciare il palco, però, ha rassicurato i fan con un messaggio che ha raccolto un lungo applauso. I biglietti non andranno persi e il live verrà recuperato. La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il ritorno di Bon Jovi dopo 4 anni di assenza dalle scene. Sono le 23:05, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Bentrovati da Simonetta Ciarapica. Viviamo in un tempo in cui basta un click per comprare, per informarsi, ma anche purtroppo per sbagliare. Tra truffe online, informazioni poco affidabili e scelte di consumo sempre più complesse, orientarsi non è sempre così semplice. Nasce proprio da qui Passepartout per consumatori intelligenti, un progetto educativo e informativo gratuito promosso dal Movimento Difesa del Cittadino, oggi nostro ospite, e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un'iniziativa che offre ai cittadini strumenti per muoversi con più consapevolezza tra digitale, sostenibilità e salute. Ne parliamo con il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a lei, un saluto agli ascoltatori.
0: Longo, in cosa consiste concretamente Passepartout e perché oggi c'è bisogno di un progetto di questo tipo?
1: Come la parola stessa dice, il titolo dice, Passepartout, strumento per entrare dappertutto, e cioè strumento a disposizione dei consumatori per risolvere i mille problemi quotidiani che nascono dalle truffe, ma poi vanno anche a tutta la complessità della navigazione digitale, al tema dell'economia sostenibile, insomma tutta una serie di problematiche che noi abbiamo sperimentalmente verificato nel nostro rapporto ormai quarantennale con i consumatori, sui quali problemi abbiamo voluto offrire degli strumenti di informazione e di consapevolezza.
0: Parliamo di uno dei temi più urgenti. Le frodi online e telefoniche sono diventate un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi anni. Uno dei casi che colpisce di più è quello delle telefonate con voci imitate. Può arrivare una chiamata che sembra quella di un familiare che chiede aiuto urgente o denaro, ma quella voce è stata creata artificialmente. Quali segnali devono allarmarci?
1: Come ha detto lei, è un problema che ormai sta diventando devastante, implicando situazioni anche molto pesanti, non solo economicamente ma anche emotivamente. Ecco, il primo segnale sul quale dobbiamo essere molto attenti è proprio l'urgenza sulla quale si cerca di sensibilizzare una persona. Sono tuo figlio, sono tuo nipote, tua moglie, tuo marito, ho questa difficoltà, mi trovo dai carabinieri, mi hanno fatto un incidente, eccetera. Ecco, in questi casi bisogna conservare la calma, verificare con magari altre persone di fiducia, parenti, amici, con i quali si può verificare la veridicità della notizia, e in ogni caso poi astenersi sempre da fare pagamenti, da versare soldi o da intervenire in altra maniera, ma a danno delle proprie finanze.
0: Spesso si tende a pensare che alcune persone siano più vulnerabili di altre. Longo, esiste davvero un profilo più esposto oppure oggi queste truffe possono colpire chiunque?
1: Noi ci stiamo rivolgendo in particolare a due categorie, quella delle persone anziane, ultra sessantenni, 65enni, e quella dei ragazzi molto esposti anche ai pericoli del web. Però attenzione, il tipo di truffe di cui abbiamo parlato, che una volta si manifestavano attraverso le mail soprattutto, oggi utilizzano SMS, WhatsApp e, come lei ha detto, attraverso l'intelligenza artificiale e anche l'imitazione di voci amiche, di voci familiari, ormai stanno coinvolgendo persone di tutte le età e soprattutto di qualsiasi formazione anche tecnica o intellettuale. Io di recente ho avuto il caso di un mio caro amico che ha avuto un problema molto serio di truffa fatta attraverso il furto di codici bancari, eccetera. Questa persona è un ingegnere, un'alta qualificazione professionale, eppure ci è cascato anche lui, perché le modalità diventano
0: sempre più sofisticate,
1: certo. Esatto, gli strumenti sono sempre più complicati e quindi bisogna davvero insistere fino alla noia con tutti, non dare mai codici, non versare mai soldi, diffidare sempre soprattutto di tutti quei messaggi o di tutte quelle di quei contatti che cercano di mettere allarme, cercano di mettere fretta. Questo è il primo segnale importante a cui reagire.
0: E come raggiungete questo pubblico? Passepartout in concreto cosa offre ai cittadini? Che tipo di percorsi proponete? Come si svolgono?
1: Normalmente partiamo sempre dall'informazione che divulghiamo attraverso i canali del web, abbiamo il sito, i canali social, abbiamo delle iniziative dedicate proprio ai cittadini o a speciali categorie di cittadini,
0: per esempio
1: le persone che hanno una certa età, ci rivolgiamo ai centri anziani oppure nelle parrocchie, ma andiamo nelle scuole anche. Le scuole sono il primo, come dire, fronte importante, perché sono i cittadini di domani e già oggi sono esposti a molte a molti attentati, diciamo, alla loro sicurezza economica, fisica e mentale. Ecco, questi sono gli strumenti che noi mettiamo a disposizione, realizziamo webinar gratuiti aperti a tutti, facciamo incontri sul territorio. La pluralità di questi strumenti ci fa pensare di riuscire ad ottenere dei risultati.
0: I giovani, sempre più immersi nel digitale, non sempre hanno gli strumenti per orientarsi, lo diceva lei. Come vi rivolgete a loro e cosa significa oggi insegnare un uso consapevole della tecnologia tra social, fake news e intelligenza artificiale?
1: I ragazzi sono da sempre un target in cui è particolarmente impegnato il movimento difesa del cittadino. Noi proprio in questo progetto abbiamo realizzato, ormai essendo finito l'anno scolastico e in chiusura, un laboratorio sperimentale in un liceo di Messina sulle fake news, realizzato proprio dai ragazzi. Cerchiamo, con l'aiuto di giornalisti esperti, di far capire ai ragazzi come distinguere le notizie credibili dalle notizie false, come riconoscerle quando le trovano sui vari siti, sui vari social, e utilizziamo i loro stessi strumenti, Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, per metterli in guardia, formarli a scelte consapevoli anche nel mondo del web, rifuggire da fake news, ma da insidie anche più pericolose che, come sappiamo, ormai trovano negli strumenti digitali gli strumenti più pericolosi.
0: E poi lungo le famiglie, che ogni giorno fanno scelte legate ai consumi, alla sostenibilità e anche alla salute. Qual è il messaggio più importante che volete trasmettere nella vita quotidiana? Quali sono i piccoli gesti che possono davvero fare la differenza per una famiglia?
1: Beh, le famiglie, come giustamente lei ha detto, sono un po' anche i protagonisti della vita quotidiana, della vita economica, sociale. Ci sono problemi che si accumulano e si addensano di anno in anno, di mese in mese. L'ultimo che stiamo vivendo adesso è un po' il problema molto grave dei costi dell'energia. Ebbene, a queste famiglie noi cerchiamo di dare delle regole semplici, ma che li aiutino, per esempio, a diffidare delle offerte di contratti o prodotti miracolistici molto scontati, di fare delle scelte intelligenti anche nei prodotti, per esempio frutta e verdura stagionali, consultare gli esperti quando ci sono dubbi, esperti del Movimento Difesa del Cittadino, ma anche delle altre associazioni, ma anche rivolgersi magari ai carabinieri o ad altre forze dell'ordine quando si hanno dubbi, per esempio su proposte o un'altra problematica molto seria che sta esplodendo, è quella delle visite a domicilio di presunti tecnici che devono fare una riparazione

0: a seguirci. A presto.
1: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
0: Ben ritrovati da Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo di farmaci equivalenti, quelli che qualcuno ancora oggi chiama generici. Lo facciamo insieme a Egualia, l'associazione che rappresenta in Italia le aziende produttrici di questi medicinali, oggi nostra ospite. Nel corso della puntata cercheremo di fare chiarezza su un tema che riguarda da vicino milioni di cittadini, affrontando alcuni dubbi e convinzioni ancora molto diffusi. Prendendo spunto dall'ultimo rapporto del Centro Studi di Egualia, la pubblicazione con cui ogni anno viene fotografato l'andamento del mercato italiano dei farmaci equivalenti, analizzeremo anche come stanno cambiando i consumi, quali differenze esistono ancora nel nostro paese e perché questi medicinali rappresentano un tema importante per la sanità pubblica. Sono con noi il dottor Michele Uda, direttore generale di Egualia, che ci illustrerà i principali dati del rapporto e lo stato del mercato dei farmaci equivalenti nel nostro paese, e la professoressa Annalisa Capuano dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Società Italiana di Farmacologia, che ci aiuterà a capire meglio come funzionano i farmaci equivalenti e quali garanzie offrono. Buonasera e benvenuti.
2: Buonasera
3: a lei e agli ascoltatori.
0: Direttore Uda, il rapporto annuale del Centro Studi di Egualia rappresenta ormai un punto di riferimento per comprendere l'andamento del mercato dei farmaci equivalenti in Italia. Come nasce questo studio e quali sono gli aspetti più significativi emersi dall'ultima edizione?
3: È un rapporto che annualmente il nostro Centro Studi produce per dare evidenza dell'evoluzione dell'utilizzo dei farmaci equivalenti nel nostro paese, quindi è un appuntamento che corrisponde anche alla pubblicazione di una indagine che noi commissioniamo da anni alla società di ricerca SVG sul rapporto degli italiani con i farmaci equivalenti. Due dati molto concreti che emergono dal rapporto di quest'anno riguarda prima di tutto il primo, le tasche dei cittadini. Nel 2025 gli italiani hanno speso oltre 1 miliardo di euro, per la precisione 1 miliardo e quasi 50 milioni di euro, per pagare la differenza di prezzo tra un farmaco equivalente che sarebbe stato interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il farmaco di marca a brevetto scaduto. Questa differenza appunto è a carico del cittadino. Si conferma quindi che da questo punto di vista abbiamo un tema culturale, abbiamo un tema evidentemente informativo e un'Italia assolutamente spaccata, con un nord che utilizza molto di più gli equivalenti rispetto al centro e al sud e alcune regioni del sud particolarmente indietro rispetto ovviamente a quelle che sono le regioni del nord.
0: Professoressa Capuano, quando si parla di farmaci equivalenti c'è ancora chi manifesta qualche perplessità. Quali garanzie offrono oggi in termini di efficacia e sicurezza?
2: Mi permetta immediatamente di dire che un farmaco equivalente è un medicinale assolutamente identico a un farmaco di marca, e oggi i dubbi più comuni dei pazienti ruotano intorno a tre temi principali. Il primo è quello della efficacia e qualità. Molti dei nostri pazienti temono che il prezzo inferiore sia sinonimo di minore qualità, scarsa efficacia, o che il farmaco per esempio funzioni meno rispetto a quello di marca. Di fatto i farmaci equivalenti costano di meno perché le aziende farmaceutiche che li producono non devono affrontare i costi di ricerca e sviluppo clinico che sono propri dei farmaci originatori. L'altro tema è quello della sicurezza degli eccipienti. Molti pazienti sono preoccupati della possibile presenza di eccipienti diversi, che potrebbe sollevare il timore di nuove allergie, di nuova intolleranza oppure di differenti effetti collaterali. Vi è però da sottolineare che gli eccipienti sono sostanze inerti da un punto di vista farmacologico e sono usate semplicemente per dare forma al nostro farmaco. E infine la provenienza e i controlli. Vi sono spessi dubbi sul fatto che i generici non siano sottoposti agli stessi rigidi controlli di sicurezza da parte della regolatoria, cosa che non è. Anche i farmaci equivalenti, come qualsiasi altro farmaco, viene sottoposto a controlli rigorosi da parte dell'agenzia e quindi presenta gli stessi standard quantitativi europei previsti per qualsiasi altro farmaco di marca.
0: Dal punto di vista del paziente, passare da un farmaco di marca al suo equivalente comporta qualche cambiamento nella terapia?
2: Assolutamente no, lo dicevo, il farmaco è equivalente, è completamente identico, quindi vi è garanzia di efficacia e sicurezza identica.

0: farmaco equivalente per essere approvato dalla AGE italiana del farmaco deve contenere lo stesso principio attivo nella stessa quantità, nella stessa forma farmaceutica, stessa via di somministrazione e l'azienda farmaceutica deve dimostrare la bioequivalenza tramite degli studi che vengono appunto definiti di bioequivalenza, che dimostrano in maniera inequivocabile che esiste una equivalenza terapeutica tra le due formulazioni, quindi tra il farmaco originatore e il farmaco equivalente.
1: Eppure il rapporto, come diceva il direttore UDA, evidenzia che molti cittadini continuano a scegliere il farmaco di marca, sostenendo anche un costo aggiuntivo non indifferente. Da cosa dipende, secondo lei, questa scelta?
0: Secondo me esistono diversi fattori, innanzitutto psicologici, culturali, informativi. Vi è ancora una non adeguata promozione di informazioni, alcuni pregiudizi. Pensate che molti cittadini, specialmente i più giovani, e mi dispiace questo, non conoscono a fondo i farmaci equivalenti e li percepiscono talora come prodotti di serie B. Vi è poi, diciamo, un'abitudine, una fiducia nel brand, il nome commerciale noto, la confezione familiare, spesso trasmette un senso di sicurezza. E poi spesso il paziente segue fedelmente l'indicazione specifica del medico sulla ricetta o risente talora di una proposta che non è così incisiva da parte del farmacista. E pertanto è auspicabile che vengano messe in atto da parte degli enti governativi delle campagne informative istituzionali più dure, promuovere la cultura dell'equivalenza terapeutica per superare i pregiudizi dei cittadini, spiegare che l'efficacia e la sicurezza sono identiche a quelle del farmaco di marca. Oltretutto serve una maggiore sinergia tra medici e farmacisti, degli interventi regionali mirati e la presentazione del farmaco equivalente come una scelta etica ed economica fondamentale per garantire la sostenibilità del nostro servizio sanitario, soprattutto per le fasce di popolazione più deboli.
1: Direttore UDA, lei diceva che la diffusione dei farmaci equivalenti non è omogenea in tutta Italia. Quali ricadute ha questo aspetto sulla spesa sanitaria?
2: Sì, non è assolutamente omogenea. Consideriamo che nel 2025 oltre 425 milioni di confezioni sono state dispensate nel nostro paese di medicinali equivalenti, quindi un terzo circa delle confezioni rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi non parliamo di una nicchia, ma di un pilastro dell'assistenza farmaceutica italiana. Il problema è la diffusione, come dicevo, tra le regioni del nord, del centro e del sud. Noi andiamo da un tasso di utilizzo degli equivalenti nel nord dell'Italia che supera il 40%, con dei picchi nella provincia autonoma di Trento che arriva quasi al 46%, con un centro che si ferma al 30% e un sud al 25%, con delle regioni come la Campania, la Calabria e la Basilicata che a stento raggiungono il 23%. Considerando che la media dei principali paesi europei supera oltre il 70% dei medicinali che vengono dispensati come medicinali equivalenti, è chiaro che l'Italia sconta un ritardo molto molto forte. Lo diceva la professoressa Capuano, il problema è culturale, indubbiamente la presenza del marchio in Italia è sempre stato un fattore di assoluta sicurezza per i pazienti, quindi questo è comprensibile e di conseguenza servirebbe evidentemente un'azione di informazione più capillare. Soprattutto manca ormai dal 2007 una campagna di informazione nazionale delle istituzioni come il Ministero della Salute e l'AIFA, ed è quello che auspichiamo ormai da tempo insieme a Cittadinanza Attiva.
1: Bene, saluto e ringrazio il dottor Michele UDA, direttore generale di Egualia, e la professoressa Annalisa Capuano dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Società Italiana di Farmacologia, e ricordo il sito web dell'associazione egualia.it. Ricordo anche che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Stefano Siani, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Ma rimanete con noi perché seguirà subito una nuova puntata di Spazio Libero, dove parleremo di truffe online e di come imparare a difendersi. Intanto un saluto da Simonetta Cerapica, a tra pochissimo.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Francia e Spagna devastate dagli incendi, migliaia in fuga dalle fiamme. Macron chiede aiuto all'esercito, allarme rosso per Bordeaux e Madrid. Nuova ondata di dazi di Trump e minaccia all'Europa, pagherà un prezzo alto per le multe alle big tech. Continua il braccio di ferro USA-Iran, sangue in Cisgiordania. Non si ferma la corsa dei carburanti, la premier Meloni e il ministro Giorgetti al lavoro contro il caro benzina. Ancora scontro, maggioranza e opposizione su sicurezza e legalità. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Voglia di vacanze, nell'ultimo weekend di luglio scattano le partenze, meteo incerto con l'arrivo dei temporali. Calcio Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale Azzurra, pronto un contratto fino al 2030. Formula 1 nelle prove libere in Ungheria, volano le due Ferrari. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Il corrispondente.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di una escalation militare. Il capo della Casa Bianca continua a difendere la sua politica sui dazi e minaccia l'Europa di nuove sanzioni.
4: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali e grazie a queste spiega che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Secondo i media vicini agli Houthi, le forze saudite avrebbero bombardato infrastrutture nella città yemenita di Hodeida e sull'isola di Kamaran, controllate dai miliziani filo-iraniani. Riyadh afferma di aver colpito obiettivi che minacciavano la navigazione commerciale nel Mar Rosso e denuncia un attacco a una nave saudita. Intanto Stati Uniti e Gran Bretagna valutano un vertice a Londra per una coalizione internazionale a tutela delle rotte marittime, compreso lo stretto di Hormuz. Ore di forte tensione anche in Cisgiordania, uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico. I coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi, mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania. L'inviata.
5: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Hafat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti, mentre l'Unione Europea rassicura, al momento non si registrano problemi di approvvigionamento.
6: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E proprio per frenare il caro benzina, la premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sull'andamento della situazione economica, con un focus sui prezzi dei carburanti. Tra le ipotesi allo studio anche l'attivazione del meccanismo delle accise mobili, ma sul tavolo della premier c'è pure il dossier sicurezza, dopo il via libera al cosiddetto DDL anti-maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni. Chi sbaglia deve pagare sempre, aveva detto Giorgia Meloni, che ora replica via social alle accuse del PD. I vostri figli in carcere possono andare se delinquono, scrive la Presidente del Consiglio. Per tutti gli altri stiamo lavorando per un'Italia più sicura. Tutti temi al centro del dibattito politico.
7: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PD Elie Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza ai minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
8: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme antimaranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
7: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della premier Meloni come Santanchè o Del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AVS. Angelo Bonelli.
9: Di fronte agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie italiane, che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: A Rai Radio 1, mezzanotte, 9 minuti, la cronaca con il caso Fakir. Prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia.
10: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
11: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
10: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori, trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato e gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistaccheria d'Italia. Il legale del ristoratore ne chiede l'acquisizione sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021 al termine di una rapina. La richiesta riguarda la detenzione domiciliare e il rinvio della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia. Ieri anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva fissato un'udienza sul caso per il 16 settembre dopo un conflitto di competenza tra i due uffici. L'incidente sull'Asti Cuneo in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
12: 8 anni per Franco Vacchina, assoluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km all'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
13: Non si meritava una fine così.
12: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Insoddisfazione anche dai familiari di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffiette. Contestata la decisione dei giudici di Milano di ammettere alla giustizia riparativa l'omicida del ragazzo.
14: Una pena che non sia solo afflizione, ma anche un percorso di reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Alessandro Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: In apertura di giornale quale abbiamo parlato dell'emergenza incendi in Francia e Spagna, ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazioni di residence e stabilimenti balneari. Incendi generalmente alimentati anche dalle alte temperature, anche se in questi giorni il caldo torrido è in calo. In arrivo le piogge, mentre milioni di italiani si preparano a partire per l'esodo di fine luglio.
15: Bollino rosso per questo weekend di partenze estive, previsti complessivamente 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Queste le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS, che per favorire la circolazione ha sospeso o chiuso l'83% dei cantieri fino a settembre. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezione fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove si toccheranno le temperature più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
16: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
15: Daniele Morgera, GR1.
2: La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela, devastato dal doppio sisma del 24 giugno. Conferenza Episcopale e Caritas promuovono per domenica una raccolta straordinaria in tutte le parrocchie del paese per sostenere la popolazione colpita. Manca anche l'acqua potabile, racconta al nostro giornale il direttore della Caritas, Don Marco Pagnello.
17: Il senso sta nel sentirsi empatici, nel voler condividere questo momento di grande fatica e sofferenza del popolo venezuelano. I numeri sono importanti, più di 4.700 persone decedute finora, più di 16.000 persone assistite, 107 campi transitori.
18: Cosa vi chiede la Chiesa venezuelana? Quali sono le emergenze di questi giorni?
17: In questo momento siamo nella fase acuta proprio di risposte all'emergenza. L'emergenza umanitaria, quindi per esempio il più grande intervento è quello della distribuzione di acqua potabile, alimenti e beni essenziali. Voi provate a immaginare il grande pericolo e rischio anche in questo momento igienico-sanitario.
18: Caritas italiana interviene sulle grandi emergenze internazionali ma anche su quelle italiane.
17: Facendo parte del network della rete di Caritas internazionali, tutte le volte che c'è un'emergenza nel mondo noi cerchiamo di fare la nostra parte.
18: Antonio Scoppetti, Tuolo, GR1.
2: Social e tutela dei minori. Bruxelles apre un nuovo procedimento nei confronti di un'altra piattaforma.
19: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma di ByteDance: se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni, invece, i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete.
20: We do not accept this because children's content.
19: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Sulla base della stessa legge, il colosso cinese del commercio digitale AliExpress ha ricevuto nei giorni scorsi una multa da 550 milioni di euro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Musica, è uscito Reality Awaits, l'attesissimo settimo album di inediti degli Strokes.
0: Chi si aspettava l'effetto nostalgia, chi si aspettava di ritrovare il sound della nostra gioventù resterà deluso. Del resto le anticipazioni di questo nuovo album degli Strokes avevano già fatto storcere il naso ai fan della prima ora. Eppure si cresce, si cambia e Reality Awaits, con una bella presenza di autotune, lo dimostra. Julian Casablancas ha quasi 50 anni, non intende replicare se stesso e allora gli Strokes voltano pagina con lo zampino di Rick Rubin. La band newyorkese si diverte in una rinascita anacronistica come sempre. Psycho Shit è il manifesto sonoro di questo disco, in cui si parla di violenza, politica, nuove tecnologie e alienazione. Un album da ascoltare e riascoltare per capirlo, per comprendere una band che porta sulle spalle il peso del proprio mito. Sarà questa la realtà che ci aspetta? Forse il rock non vuole essere salvato, ma continua a salvarci. Marcella Sullo, GR1.
2: E a Londra la musica incontra moda e cinema nel nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, la corrispondente.
21: L'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione e persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Dall'elettropop britannico al rap di Anna Pepe, che ha battuto 2 nuovi record. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lady. Con Million Dollar Babe ancora al primo posto per la 2ª settimana consecutiva, è la prima artista italiana a conquistare la vetta della classifica nel 2026. È inoltre la più giovane cantante ad aver debuttato al numero 1 con entrambi i suoi primi 2 album a pochi giorni dall'uscita. Siamo allo sport calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo.
22: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a 2 importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Ciclismo, lo sloveno Pogacar ha dominato anche la 19ª tappa del Tour de France con l'arrivo sulla prestigiosa Alp d'Huez, conquistando la 5ª vittoria di tappa. Tennis, Jannik Sinner non parteciperà al torneo Masters 1000 di Montreal in Canada, in programma a inizio agosto, per riposarsi e prepararsi al meglio agli US Open, assenti anche Alcaraz e Djokovic. E chiudiamo con la Formula 1. In Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere. Il nostro inviato.
23: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera, un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché a Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante, Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell con Antonelli solo 13°, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa. Ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.
1: Sì, sì, it's probably the best Friday of the season so far.
23: È stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend.
1: It's a good start for this weekend.
23: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Marco Mascia e Sergio Ciani, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte e 25 minuti sulla 4 alla Milano-Brescia. Ci sono code per lavori tra Sesto e San Giovanni, la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, code in direzione di Courmayeur, attesa prevista 15 minuti circa. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Faenza e Forlì. Grande raccordo anulare di Roma, code per un altro incidente allo svincolo con la Via del Mare. Tangenziale di Napoli, code per un veicolo in fiamme tra Capodimonte e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Traffico ancora intenso nei grandi centri urbani. Sulla 16, tratto chiuso per un incidente tra Cerignola e l'allacciamento con la 14. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo, nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. E veniamo alla pagina degli esteri. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran staranno diventando più seri, ma avverte: l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto, io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. C'è stato poco fa un attacco di un drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti e 2 feriti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane, a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles. Avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere questi aumenti. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti ha anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Caso Fakir, prime risposte dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. Il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza, sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. E veniamo al meteo. Oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord, con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì attesa invece una nuova ondata di caldo africano, con punte fino a 40-42 gradi. Chiudiamo con lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve e Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste delle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti alle Leclerc. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione. Il prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Lifecom.